Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

should I move when you're dying? There's no reason for it, but...

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: Io ci ho provato e ho parlato con la ragazza dell'ora esatta. Gli ho detto, dai, mezz'ora prima, di che sono le 5:30, così ci lasci un po'.
1: Sì.
0: Niente, lei non tratta. È l'unica persona in Italia che non c'è niente da fare.
2: Però.

0: mattinieri di Radio 2. Buongiorno da Good Morning Radio 2. Ciao a tutti.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti. Questo è un programma bello, ma proprio bello che la gente non vede, se lo registra addirittura.
0: Ciao Sara, come va?
2: Buongiorno, buongiorno, va benissimo.
0: Che digiti? Cos'è?
2: Sto scrivendo la data, il 15 luglio, ma non so dove piazzarla nella scaletta. Allora l'ho messa al 4, a caso, perché non so più ormai come fare qua.
1: Aspetta. No, mettila in alto, tanto è la prima cosa che diciamo.
2: Ah, ok, adesso al Michel... quarto, poi mi dite.
1: Va bene, ok, dai.
0: Michel, com'è l'umore delle notizie stamattina?
3: Come al solito, sempre guerre contro guerre, ma noi siamo qui per far sorridere, per non far pensare le cose brutte.
0: Va bene, la mattina da noi inizia sempre col 2, perché siamo su Radio 2. Perché i neuroni in testa sono 2.
1: Quando uno non è in ferie, ovviamente.
0: Che tra poco
1: è un attimo.
0: Ma non tutte e due in ferie.
1: Tutte e due in ferie parleremo tipo io.
0: Va bene, due canzoni senza interruzione, subito per partire.

0: un DJ francese, Kungs, un produttore tedesco, Purple Disco Machine, un campionamento di Big in Japan di Alphaville. È quello che avete ascoltato adesso su Radio 2.
1: Sai che il campione io non l'ho sentito?
0: Vabbè, ma tu.
1: Ah no, forse perché non avevo le cuffie, ero fuori e stavo andando a parlare con. Ok, è possibile allora.
0: Allora, buongiorno a tutti, ancora gli ascoltatori di Radio 2. Siete in macchina? Dove siete? Perché sono le 6:08. Noi siamo già svegli da e pronti da 8 minuti ormai. Parliamo ragazzi di mondiali, dai. Ieri clamoroso. Cosa ridi?
1: No, no, je contente. Je suis contente. Chiama la police. È un attimo.
0: Va bene. È successo quello che tutti non si aspettavano, perché Francia favorita e invece la Spagna, che ha giocato da Dio dall'inizio alla fine, no, ha portato a casa un 2-0 e meritatissimo, e andrà in finale. Quindi bisogna aspettare questa sera Argentina-Inghilterra e sapremo alla fine le due squadre che andranno a giocarsi la Coppa del Mondo.
1: Se tu permetti, ho un messaggio per i cugini, i nostri amati francesi.
0: Vai.
1: Allora, finalmente, io tu hai capito a che cosa serve l'ubidé per lavarsi la fascia dopo le lacrime di aver preso due schiaffi con gli storici della Spagna. Che schi lei il bidé, testing the rap. Adesso prendi la tua baguette, metti al sotto la shell e vai a Bayrat.
0: Vabbè, dai, comunque, le polemiche non si placano, perché è un mondiale praticamente, no, dove la polemica fa da padrona. Holland è tornato in Norvegia arrabbiatissimo, ovviamente dice che sono stati eliminati, un arbitraggio furto,
1: sì,
0: ha dichiarato proprio stato un furto. Mentre una cosa carina invece, la federazione senegalese ha scoperto che il medico che lavorava da oltre 10 anni con la squadra in realtà era un ginecologo.
2: Se ne sono
0: accorti 10 anni dopo.
1: Beh, certo, se ne sono accorti, perché lui diceva: senti, mi fa male un po' la gamba, mi fai un massaggio? Lui diceva: spingi, respira e spingi, respira e spingi. E capisci che uno ha detto: aspetta, poi
2: quella è l'ostetrica, comunque vabbè. E io invece volevo dirvi una cosa rispetto ai mondiali, che avevo i tappi alle orecchie perché erano già tardi, iniziavano alle 21 e quindi dovevo dormire, ma sentivo solo Yamal, rigore, cioè tutti da casa che guardavano la partita e tifavano tutti Francia, invece la Spagna io la tifavo da dentro, dal letto, dice, cioè, secondo me vince la Spagna.
1: Ma perché, scusa, tu sentivi gli italiani che
2: i commenti di mio marito, mio figlio e mio padre, nonostante i tappi alle orecchie,
1: sì, tifavano Francia?
2: Comunque sì.
1: Allora devi lasciarli, lo sai, no, che non
0: fidarti di questi vicini qua.
2: Vero,
1: sono il marito, il figlio e il padre.
2: Sì, infatti ha ascoltato, Max.
0: Infatti non fidarti dei vicini che c'hai sul divano.
2: Siamo quelli più vicini, più diretti sono i più...

0: spalla.
1: Michele Bravi su Radio 2, io, tu, lui e lei, oppure lei e lui a seconda.
2: No, io, allora io non c'ero prima di tutto, adesso non mi mettere in posti dove. Perché poi la gente
1: non
2: dice,
1: facevi parte.
2: No, poi la gente dice, ah, quello lì è sempre in giro.
3: C'era.
2: No,
3: c'era.
2: C'era. Era Stringhetti,
1: no, no,
2: lo
1: no,
2: dico.
1: Tu c'eri, c'eri. Le good news.
3: Notizie per chi ama fotografare, ma buone per chi viene fotografato. Da domenica, pensate, sono cambiate le regole sugli autovelox. Quelli che non saranno in regola con la nuova omologazione saranno spenti. Tradotto, meno autovelox fantasma e forse meno multe da contestare.
2: Ma no, ma
3: niente illusioni. Il consiglio resta sempre lo stesso: andare piano, non schiacciare il piede sull'acceleratore. Pensate però, questa notizia è curiosa e vi fa capire perché sono stati spenti. Pensa, il comune di Fiumicino, vicino Roma, ha incassato dalle multe più di Roma e Milano nel 2025. Sapete quanto? Circa 7 milioni e mezzo di euro.
1: Sei serio?
3: In un anno.
1: 7 milioni e mezzo Fiumicino.
3: Esatto.
2: Ha fatto più foto di Belen.
1: Quanti selfie che ti
2: ha scattato? No, ragazzi, allora, però comunque mi dispiace, perché comunque noi italiani abbiamo bisogno di autocelebrarci, a noi piace farci le foto, eccetera.
1: Sì,
2: eccetera.
1: Io in macchina comunque hai ragione. Io quando passo davanti all'autovelox,
2: io sorrido.
1: Io sì,
2: faccio le toccate. Io sorrido, ragazzi.
3: No, devi rallentare, devi andare piano, non ti devi far fare la foto. Questa mania di farsi fare le foto,
2: Sara,
3: non ti far fotografare.
2: Ma noi siamo personaggi che fa la radio, ragazzi. Siamo personaggi pubblici. La gente ci vede
1: proprio perché
2: ci
1: facciamo
2: fa le foto.
1: La radio, non dobbiamo farlo.
2: Allora, lo Stato adesso non ci può fare le foto.
1: Sara, tu fai boccacce quando
4: no, io faccio rallenta. Lo vedo. Così.
1: Comunque, devo dire la verità, io rallento sempre quando c'è un autovelox. Mi hanno detto anche che nelle strade provinciali, ormai quelle lì arancioni, non sono più in funzione. Però incutono timore.
2: Sempre.
1: È vero o no? Sì. Cioè, anche se non funziona, anche se dentro ormai è vuoto.
2: Perché io rallento. Io pensavo che ci fossero dentro le macchine fotografiche lì, invece c'è un piccolo.

0: Era il 1987, questo brano doveva essere una canzone di Natale, lo sai?
1: Sì,
0: doveva chiamarsi Christmas for the Broken Hearted, ma poi hanno deciso di togliere i campanelli, tutto quello
1: che le
0: renne,
1: sì.
0: Ed è rimasto questo grande successo dei Roxette. Buongiorno, good morning Radio 2, avevamo fatto considerazioni sul mondiale, stasera Inghilterra,
2: Argentina.
1: Per chi ti fate, ragazzi? Argentina, vabbè, o Inghilterra?
0: Qua siamo un po', siamo un po' combattuti.
1: Sarà.
0: Perché sul fatto che Francia e Spagna, la maggior parte degli italiani tifassero per la Spagna, era quasi una cosa consolidata, dai. Mentre in questo caso noi di Good Morning Radio 2 abbiamo Sara Jane, che comunque con la mamma inglese
2: però mi piace molto Messi, quindi comunque vada, per me sarà un successo, sinceramente,
0: ecco,
2: non pendo
0: mentre,
2: per nessuna.
1: Però se dovessi buttare giù dalla torre una o l'altra,
2: io
0: butta
2: che
0: giù
2: fatica, mia madre in ascolto mi disereda, però sicuramente tipo più Argentina, mi piacciono i calienti, ecco perché tra Spagna e Francia ho preferito anche gli spagnoli.
0: Non c'è dubbio, Argentina.
1: Sì, Argentina anche per me.
0: Invece, visto che ci avviciniamo alle vacanze,
2: sì,
0: a proposito proprio di ferie, gli inglesi, se dovessero vincere il mondiale, avranno un solo giorno in più di vacanza. No?
1: Cioè, in che senso? Gli inglesi come squadra o gli inglesi?
0: Cioè, come premio, come bonus, un giorno in più di vacanza.
1: Che fortuna, ragazzi, ma cioè, fanno bene a farsi un mazzo così.
0: Noi per avere una settimana di vacanza siamo andati ieri dal direttore e mi ha guardato e mi ha detto: forse 20 giorni ve li do, forse. Gli ho risposto: in che senso, direttore? Non è che. Cioè, avevamo parlato del mese di agosto.
1: Allora, io per avere qualcosa in più, anzi, dovreste ringraziarmi, ragazzi, sia Sara che Michel che Max. Per avere qualcosa in più, ieri, quando lui è uscito dalla riunione insieme a te, io sono rientrato e gli ho pulito tutta la scrivania.
0: Ah.
1: Gli ho messo a posto le penne nere, rosse, una di qua, una di là, bello. Fa tutto in ordine.
0: Classico lecchino.
1: Beh, ragazzi, bisogna pur portare a casa qualcosa, in un modo o nell'altro, abbiate pazienza, dai, su.
0: Vabbè, dai, comunque ancora saremo insieme fino a venerdì, perché poi dopo consegneremo lo scettro di Good Morning Radio 2 a Michel Dessy e alla sua squadra.
1: Sì.
0: Adesso un po' di musica, Nugenea.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, romantica, questa è Good Morning Radio 2, Sara.
1: Sì.
0: Ma Holland era in Italia, a Taormina, è arrivato subito.
1: Alla sfilata di Dolce Gabbana, di bianco vestito, bello come il sole, ha fatto un sacco di selfie. Ora però ci prendiamo un attimo di pausa perché è il tempo di un caffè, perché il lancio meteo, radio, GR, tutto insieme e poi torniamo
0: tutto.
1: Noi.
2: Meteoradio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 15 luglio. L'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità sul centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente, a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Sono le 6:30.
2: Rai GR2.
5: Una buona giornata da Enrica Belli. Bagarre e tensioni alla Camera dopo che è stato respinto l'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze nella legge elettorale. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, ha scritto sui social la Premier Giorgia Meloni, che ha ammesso la necessità di una riflessione in maggioranza e ha attaccato le opposizioni che hanno voluto il voto segreto. La loro esultanza, come se avessero vinto un mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i loro parlamentari, dice tutto. L'affondo finale della Premier. I lavori sul resto del testo riprenderanno questa mattina.
6: Oltre 30 franchitiratori affossano le preferenze nonostante l'accordo in maggioranza. Finisce 188 a 187, l'emendamento viene respinto e nel centrodestra sale la tensione. Anche se più tardi tutti confermano l'intenzione di portare a casa la nuova legge elettorale e negano defezioni. Da Forza Italia Antonio Tajani parla di incidente di percorso. Maurizio Lupino e Moderati ammette la necessità di una riflessione, ma Fratelli d'Italia la posticipa dopo l'ok alla riforma e attacca il centrosinistra per aver voluto il voto segreto. Esultano le opposizioni, prima in aula poi in piazza, e chiedono all'unisono il ritorno alle urne. Per Conte, Schlein, Bonelli, Renzi e Maggi, Meloni è stata sfiduciata, deve prenderne atto salendo al colle e aprendo la crisi di governo. In serata poi la nuova bagarre in aula, il centrosinistra occupa i banchi dell'esecutivo contro i Vannacciani che hanno filmato il voto, poi per protesta decide di ritirare tutti gli emendamenti tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. Daniele Petraroli, GR2.
5: Drammatica udienza a Napoli nel processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci. In collegamento dal carcere il giovane ha confessato il delitto. Martina Carbonaro era stata colpita alla testa con una pietra in un capannone abbandonato di Afragola e lasciata quando respirava ancora. Il conflitto in Medio Oriente è stata un'altra notte di fuoco sul Golfo Persico, mentre lo Stretto di Hormuz resta bloccato.
7: Pastoran dichiarano di aver colpito installazioni militari americane in Bahrain. Giordania e Kuwait intercettano missili iraniani lanciati nella notte dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro le città petrolifere costiere dell'Iran. Esplosioni anche a Banpur e Chabar nel sud del paese. Il comando centrale americano ha ufficialmente decretato il nuovo blocco dei porti iraniani e fa sapere che nella zona sono schierati una ventina di navi da guerra e centinaia di aerei. Trump fa marcia indietro sul pedaggio del 20%. Sul valore dei mercantili annunciato nelle scorse ore e al posto dei diritti di transito propone ora accordi commerciali con i paesi del Golfo. Poi avverte Teheran che senza un accordo la settimana prossima comincerà a bombardare le centrali elettriche e i ponti. I guardiani della rivoluzione sostengono di essere loro ad aver bloccato Hormuz. Lo stretto resterà chiuso finché non cesseranno gli atti di aggressione americani, dichiarano in TV, minacciando di chiudere altre rotte strategiche per le esportazioni di petrolio e gas. Claudia Stamerra, GR2.
5: A Bruxelles sono 6 gli operai morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxy e il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante il rogo. Dalla mezzanotte sono stati aboliti i controlli alla frontiera tra la Spagna e la piccola enclave britannica di Gibilterra. Per la prima volta decine di persone e veicoli hanno varcato il confine senza alcuna ispezione o verifica da parte degli agenti della dogana. Un passo avanti non solo nelle relazioni dei due territori, ma anche un vantaggio per i quasi 15.000 spagnoli che ogni giorno entrano nella punta meridionale della penisola iberica per lavorare. E siamo ai mondiali di calcio, ci sarà anche un po' di Italia in finale. È la voce di Laura Pausini che duetta con Robbie Williams nel brano Desire. La canteranno al MetLife Stadium di New York nella cerimonia di chiusura di FIFA World Cup 2026, prima del match, la finale di domenica 19. Partita di cui da qualche ora conosciamo almeno la prima finalista, la Spagna.
8: La Spagna è la prima finalista di questi mondiali e si conferma bestia nera della Francia che arrivava da favorita a questo appuntamento. 2-0 per gli iberici che vincono per la terza volta contro i transalpini, sempre in una semifinale, prima gli europei nel 2024 e poi in Nations League nel 2025. Sostanziale equilibrio per i primi 22 minuti, poi enorme ingenuità difensiva di Digne che controlla un pallone in area, non vede arrivare Yamal e nel rinviarlo prende in pieno lo spagnolo. Rigore trasformato con precisione da Oyarzabal. Nel secondo tempo il raddoppio iberico al 58esimo con uno splendido scambio, Dani Olmo appoggia con una magia per Pedro Porro che si inserisce e batte Maignan. C'è spazio anche per la solita azione a rientrare dalla destra di Yamal, il giovane fenomeno dribbla tutti in sacca ma è fuori gioco. La Francia tenta di reagire con Mbappé, Due e Dembélé, ma è attento il portiere spagnolo Unai Simon. La Spagna domenica a New York sfiderà per il titolo iridato la vincente di Inghilterra-Argentina in campo questa sera. Giacomo Prioreschi, GR2.
5: Sono le 6:35 minuti, il giornale radio torna alle 7:30, ora la linea va a Good Morning Radio 2, buon ascolto.

0: la bella musica di Radio 2. Pinguini tattici nucleari, i mattinisti sono già attivi, eh? Oh. Buongiorno ragazzi, ieri ho tifato per la Francia e questa sera per l'Inghilterra, ma faranno vincere l'Argentina, o con le buone o con le cattive. Ah. Lo abbiamo capito tutti. Amici. Saluti da Mina, da Santa Maria di Leuca.
1: Cioè, si pensa ci sia una combin sotto.
0: È stato il mondiale delle polemiche, qualsiasi
2: hai capito,
0: cosa.
2: No?
0: Ogni passaggio del turno c'era sempre una polemica.
1: Beh, strano, perché nel calcio, almeno nel calcio italiano, non ci sono mai polemiche, sono mai, perciò sono abbastanza tranquillo. Che
0: fa parte del gioco, eh? Cioè, se tu, a un certo punto ho pensato, se tu correggi tutto il regolamento, metti a posto, cioè quando hanno fatto il VAR, sì, avrebbe dovuto risolvere il problema, no? Del calcio di rigore, c'era, non c'era. In realtà il VAR ha creato ancora più polemica, perché certo, ha sbagliato anche il VAR.
1: No, ci sono
0: dovremmo fare il VAR del VAR.
1: No, ci sono due motivazioni: il VAR
0: o la VAR.
1: No, il VAR o la VAR, sono in Italia è, non si capisce bene, perciò andiamo al VAR e andiamo al bar, perciò uno dice no adesso
2: Sara,
1: non ho tempo, eccetera,
2: te prego,
1: eccetera.
2: Aiutaci,
3: guarda,
2: tu,
3: no
2: Sara,
3: no, io sono talmente, sto proprio in non lo so, la tarassia, avete presente, proprio serena da sola qui,
2: taquino
1: di Sara, esatto.
0: Ragazzi, allora ragazzi, dai, cambiamo discorso, parliamo di vacanze. 15 luglio non si può non affrontare,
3: dai,
0: finalmente, anche per gli ascoltatori,
1: anche perché ci siamo ragazzi,
0: però parlare di vacanze è facile, noi parliamo invece oggi di quello che succede prima, perché la vera vacanza comincia quando dici quest'anno organizzo tutto con calma.
1: Sì, certo.
0: È lì che finisce la serenità. La valigia, il check-in, i documenti, il parcheggio, il vicino a cui lasciare le piante, quello che deve dare da mangiare al gatto e soprattutto la frase più pericolosa dell'estate: amore, hai preso tutto. Hai preso tutto?
1: Oh signor, quella frase lì mi si chiudono tutte le vene e tutto, il sangue si ferma. Sì. Dice no, ok, io mi arrendo.
2: Scusa, hai chiuso il gas?
1: Sì ragazzi, ragazzi. Ma la porta? Hai staccato l'antenna? Hai staccato l'antenna, perché poi ci arrivano i fulmini e ti bruciano la casa.
3: Voi lo svuotate il frigorifero dentro casa, il freezer? Che fate quando
0: certo,
3: partite,
0: sì,
3: per esempio? Questo è un altro grande
0: certo,
3: classico.
0: Insomma,
3: devi finire tutto quello che c'era da mangiare prima di partire.
1: Io sono due settimane che mangio i sofficini,
3: ecco,
1: perché devo svuotare il frigo.
0: È vero, pizza, a mangiare tutti gli avanzi.
3: Esatto, esatto, quello è.
0: La pizza nel freezer che sì,
3: tutto
0: che
3: quello che è rimasto
0: scorta,
3: nel freezer,
0: no?
3: Va eliminato. Noi entro
1: tutto
3: venerdì, tra l'altro.
1: Eh sì, certo, noi venerdì si parte.
0: E tutto questo per colpa di una frase: amore, hai preso tutto. Che quando la sento io questa frase qua, la prima cosa che mi succede è che ho perso il passaporto. A un certo punto hai preso tutto e io, dov'è il passaporto?
1: Quello. Guarda, vi racconto cosa mi è successo una volta che sono partito per la Croazia.

0: La canzone si chiama Stop, loro sono le Spice Girl, che inizialmente, pensate, nel 1994 si chiamavano Touch. Lo sapevate?
1: Sì, è perché era un gruppo romano, Touch tuoi.
0: Questa sempre fa parte del
2: qui, del mamma mia, sempre peggio, sempre peggio.
1: Del Milanese. Però ti vedo ridere, bella.
2: Guarda, sono disperata.
1: Noi ti vediamo ridere.
0: Vabbè, dai, insomma, si chiamavano Touch al posto. Al posto di Emma c'era Michelle Stevenson.
1: Pensavo Michelle Stevenson
0: che abbandonò il gruppo per motivi di familiari. Cioè, tu pensa a questa povera ragazza, è un po' come il batterista dei Beatles, no?
2: Esatto.
0: Certo. Che dice, ma vabbè, mollo, ragazzi, sono stanco.
1: Ma un po' come il Luna Pop, no? No, ragazzi, allora siamo stanchi perché qui lui vuol fare quello che vuole, quello là, Cremonini vuol fare quello che vuole, e poi e lì ti mangi le mani, lì ti passa.
0: E comunque
1: tutto.
0: Poi, dopo qualche anno dopo, decise la Virgin Records di chiamarle Spice Girl. Tra l'altro il marchio quindi è proprio della Virgin, non è di proprietà delle Spice Girl.
1: Ma chissà se dovesse vincere l'Inghilterra, magari loro fanno una reunion, un concerto. Beh, a me piacerebbe andarla a vedere.
0: Vabbè, avete visto, no? L'Inghilterra addirittura, no? Ha cambiato l'inno. Cioè, quando finisce la partita,
1: sì, certo,
0: utilizzano gli Oasis, per esempio. Terzo brano diverso, mi pare. Prima era Wonderwall, adesso c'è credo un altro.
1: Il problema delle Spice Girls è che tutte sorridono tranne una, Victoria. Lei non ce la fa.
0: È un'imprenditrice, lei. Una donna, è una donna tutto d'un pezzo. È una donna che in famiglia, no? ha creato un impero.
1: Diciamo che lui ha creato un impero e lei era in famiglia. Ecco, sì,
2: ma entrambi, alla fine, anche a lei non è che mancassero i soldi. Quando
1: assolutamente.
2: Diciamoci
1: certo.
2: La verità. Entrambi hanno portato avanti uno la moda e l'altro il calcio. Perché poi anche Beckham risulta il calciatore più ricco al mondo, nonostante abbia smesso 20 anni prima, perché si era inventato talmente tante volte. Se la passano bene, insomma, in vacanza loro non hanno preoccupazioni, ecco.
1: Cioè, dici che non vanno vicino a Riccione a fare le vacanze in una pensione in Miramare?
0: No. Comunque sono tutti in Italia, eh.
1: Sì.
0: Holland è arrivata in Italia e J-Lo è in Italia.
1: Tutti qui, voi ragazzi.

0: Fra Quintale mi piace tantissimo e l'aranciata pure. L'aranciata è una delle bevande che in estate
1: io non ho il pulsantino per fare il VAR, ma sappi che sei stato multato di 375 euro.
2: No, ma aranciata si può dire, non ha detto il marchio.
1: E ma aranciata è allora vengo lì, mi buco le gomme.
0: Allora, mattinisti di Radio 2, questa mattina vi aiutiamo noi a fare i bagagli, consigli, suggerimenti, organizzazione del pre-viaggio. Quindi rimanete con noi perché tra poco faremo la lista della spesa. Qualcosa possiamo dire già, perché quando si parte dalla famosa frase "hai preso tutto", panico.
1: No, perché non è tanto se tu lo chiedi a tua moglie "hai preso tutto", la risposta è "certo, scemo". Certo che
0: anche perché noi mettiamo in valigia quattro cose.
1: Esatto. Se lo chiede lei a te, in quel momento tu capisci che in quel momento è il momento di fingerti come uno possum, morto. Fingiti morto.
2: O magari
1: la
2: fare
1: situazione...
2: la checklist e vedere se hai preso davvero tutto. Potrebbe essere una soluzione invece di fingerti morto.
3: Come organizzata la checklist.
0: Sì, perché noi cosa facciamo? Calze, mutande, magliette, pantaloni e ciabatte.
2: E
0: per
2: passaporto.
0: Noi si dice lì.
1: Scusami, esatto. Mutande? Più di una?
0: Certo, beh, francamente, dai.
1: Ah, non una, scusate.
0: Che poi la giri.
1: Ah, io pensavo che la giravi avanti, dietro, sopra, sotto e poi dai una sciacquata.
0: In qualche modo la nostra lista finisce lì. E da lì inizia quelle delle donne. Hai preso i medicinali?
1: E lì scatta il disastro perché noi ci dimentichiamo tutto.
0: La lista dei documenti? Il caricabatterie?
2: La
0: lista delle cose da ricordare?
2: Esatto, facciamo il lavoro triplo, ecco perché poi noi ve lo ricordiamo.
1: Se non ci foste voi, donne, sante donne.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: che video.
1: Era il 1994, Crazy degli Aerosmith. Vi ricordate il videoclip?
0: Ma tu sei matto, che non. Ma come, chi è che se lo dimentica il videoclip dove c'è la figlia che non si sa come sia uscita da quell'uomo lì?
2: Liv Tyler.
0: Ma lei è di una
1: bellezza.
0: Lei è di una bellezza incredibile. Io adesso, perché sono sposato? Perché lei mi aveva chiesto di sposarla. Io purtroppo ero avevo già i miei casini e non ho potuto.
1: Pensa che lei ha partecipato al cast senza dire niente al papà.
0: Ah,
1: perché non voleva essere. Però l'hanno vista, hanno detto presa subito.
0: Ma sì, ma dai, tutte le altre a casa, via, tutte via, fuori.
1: Ragazzi, siamo qui per darvi consigli per peggiorare l'organizzazione delle vostre vacanze. Allora, prima però di parlare di valigia, no, di preparazione, check-in e tutto il resto, ovviamente quando si parte per le vacanze si lascia la casa, si chiude, no?
0: Sì.
1: E spesso molte persone hanno il gatto, le piante da annaffiare, il pesciolino rosso, no?
0: Certo.
1: Per dare da mangiare. Ecco, di solito si chiede al vicino, di casa, mi fai un favore, tutti i giorni dai da mangiare al gatto, tutti
0: pensa
1: i giorni.
0: Che dovevamo un pulino, ci mancherebbe il gatto. Comunque io ho lasciato le chiavi a un mio vicino di casa, perché avevo il gatto e da annaffiare le piante, sono tornato al mio ritorno, il gatto era mutato e le piante miagolavano per la fame.
2: Ma smetti.
0: Invece quella volta che hai detto
2: ma smettila,
0: anche me
1: come fa Corello,
2: ho detto ma smettila.
1: Ah, scusami,
2: neanche ci sentono già uno.
1: Che è successo
2: al
1: pesce rosso?
0: No, il pesce rosso invece avevo dato le chiavi, è morto, me l'hanno sostituito, però mi hanno avvisato era per, e l'aveva sostituito per le bambine.
1: Certo.
0: E allora hanno comprato uno nuovo che l'altro pesava tipo 45 kg.
1: Questo qua
0: era il figlio.
2: Beh, era stata
0: figlio
2: dieta rito, dato che non c'era nessuno che gli dava da mangiare. Io sinceramente non ho vicini che mi aiutano a fare. Ho il sistema di irrigazione molto semplice.
0: Dove abiti? Nei Wyoming.
1: Capito?
2: Sistema di irrigazione. Che tu ti compri banalmente su quei siti dove non possiamo dire perché c'è il VAR, costa pochissimo. Devi avere solo la pazienza di farlo, di metterlo. È
0: ma
2: un
0: è quello
2: filo
0: con la tanica?
2: No, sì, esatto. No, io ho il rubinettino, mi sono messa, quindi va da solo, centellina, la giusta misura. E poi non ho gatti, ho un cane.
1: Che lo porterai con te in vacanza?
2: In questo caso non posso perché vado in barca e i cani non vanno molto d'accordo, ma lo porterò nel resort Ranieri, dai miei genitori. Sì, allora, sta da loro.
1: Mettiamola così, chiediamo ai nostri ascoltatori: ma voi vi fidate a lasciare le chiavi di casa al vostro vicino di casa?
0: Allora, io lascerò le mie figlie a casa. Cioè, se qualcuno vuole andare a mangiare, mi fate una cortesia.

0: cosa succede prima di andare in vacanza, quello che succede prima, l'organizzazione. E abbiamo deciso di parlare partendo dalla, proprio dall'appartamento, dal tuo, da casa tua.
1: Sì.
0: A chi
1: proprio
0: lasci?
1: Da casa mia devi entrare.
2: Sì, sì, dal
1: casa
2: pesce tua, rosso praticamente.
0: Sì, dal pesce rosso, dal pesce rosso e dalle piante, perché qualcuno deve continuare quel lavoro lì. E di solito la commissione viene, cioè,
1: viene
0: favore
1: data,
0: viene
1: sì,
0: chiesto sempre al vicino di casa, che poi tu non sei mai il vicino di casa, a te capita al contrario, cioè
1: sì,
0: c'hai dei compiti quest'estate,
1: sì,
0: per il tuo vicino di casa.
1: Allora, questa cosa
0: poi
1: che
0: ce li avete, tu Sara ce li hai compiti.
2: No, ma io non lascio nulla ai vicini di casa proprio.
1: Allora,
2: no,
1: a me, io non dovrei dire questa cosa in radio, ma allora quando mi lascio le chiavi e
2: sì,
1: io devo entrare in casa di qualcuno, mi piacerebbe tantissimo guardare nei cassetti.
0: Vabbè, ma non si può fare.
1: Non si può fare, lo so, ma
3: secondo
1: quanto
3: me lo
1: mi
3: fai.
1: Piace. No, perché ho paura che ci sono le telecamere.
0: Tu devi svolgere la mansione che ti dice il tuo vicino
1: sì,
0: di
1: sì,
0: casa.
1: Sì, ma infatti io entro tipo ladro. Entro, cioè,
0: certo,
1: accendo. Perché poi quando entri nella casa di un altro, sì, sei un ladro, ci sono poche storie, anche se tanto troppo. Perciò entri pian piano, guardi intorno, magari non accendi neanche
0: il luce. Osservato.
1: Fai quello che devi fare, esci di corsa.
0: Di corsa. E quindi a questo punto noi parliamo proprio di questo, cioè a chi lasciate le chiavi prima di andare in vacanza? Vi fidate? Ecco, questa è la domanda. E soprattutto vi arrabbiate se quando tornate, no, le mansioni che doveva svolgere non sono andate per il verso giusto? Cioè se torni a casa e c'hai sul balcone praticamente la tua foresta bruciata, cotta dal caldo, ti arrabbi?
1: E come fai a arrabbiarti? Hai chiesto un favore, cioè capisco se tu paghi qualcuno puoi arrabbiarti, ma se chiedi un favore stai zitto e non rompi le scatole, la prossima volta paghi qualcuno che venga lì, cioè, e ti fa il lavoro certosino.
0: Se il tuo gatto magari pesa 3 kg in più, cioè tu l'hai tenuta a stecchetta a dieta per tutto l'anno,
1: quella è colpa tua, la prossima volta non gli insegni a cucinare il suo cibo preferito, quando non c'è, perché quando i gatti non ci sono, i topi, come
3: c'era il gatto non c'è, il topo bava.
1: Allora quando fa la discoteca ti puoi arrabbiare, non quando mangia di più.
0: Good morning Radio 2, siete in compagnia di Max Zoara, Sara Jane, Luca Brescia, l'intervistatore imbruttito e Michel Dessy. Stiamo parlando di pre-vacanze, state con noi perché adesso si

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G. 2-2.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri?

Morning Radio 2, stiamo aiutando i nostri ascoltatori a prepararsi per le vacanze, quindi preparazione valigia, a chi lasciare le chiavi, insomma tutto quello che accade prima di andare in vacanze. Siete pronti? Rimanete con noi!

0: Che gran pezzo. Tra l'altro, questo pezzo di Cher assomiglia come arrangiamento a quello di Gloria Gaynor.
1: Sì.
0: Che se state con noi potrebbe essere nella playlist spoilero, un po' la playlist di Radio.
1: Però non è giusto, allora perché non dici cosa ci sono dentro i regali di Natale? Fammi capire.
0: Mattinisti!
1: E comunque Cher è l'unica cantante che ha visto i dinosauri. Pensa, ha vissuto con loro, nelle grotte era.
0: Allora, i mattinisti del mattino sono già attivi. Spieghiamo chi sono i mattinisti. Sono i professionisti che si alzano con noi, no? Diciamo che alle 7 sono già attivamente proprio.
1: Sono già in cronaca. Al terzo caffè sono.
0: Esatto.
1: Oppure ci sono gli sveglioni, che sono la stessa cosa, ma sono quelli che quando si svegliano non capiscono bene. Sono quelli che un po' rintronati, che camminano ancora per la casa col caffè in mano.
0: Tipo
1: non so se
0: te, no? La prima mezz'ora in radio. Il cervello ancora non è attivo.
2: E poi gli eroi del dritto, esatto. Sì, ci sono anche loro che hanno fatto notare e arrivano direttamente sul posto di lavoro con occhiaie e tanta voglia di andarsene a letto, ma devono vivere una giornata intera.
0: Mi è arrivato un messaggio dai mattinisti, proprio da Mauro da Salerno.
2: Vai.
0: Che dice: buongiorno ragazzi di Good Morning Radio 2, mi è arrivato in direct. A giugno ho lasciato le chiavi al mio vicino di casa con il facile compito di dar da mangiare ai miei 4 pesciolini. Peccato che lui, il mio vicino di casa, le chiavi le abbia perse.
1: No! Quello è una bastardata. Quello è una bastardata. Invece per quello che
0: prova a pensare a questi pesciolini qui, 15 giorni senza mangiare. Però ha detto che l'unica nota positiva è quando è tornato è stato facile pulire l'acquario.
1: Sì, non avevano fatto nulla. Invece per quello che riguarda la sconfitta della Francia, Roberto ha mandato un messaggio che dice: ieri sera la Spagna ha trovato la chiave per entrare, per battere la Francia. Era Louvre. La chiave probabilmente.
2: La password.
0: Allora no, vi fidate dei vicini di casa? Sì o no? Voi?
1: Io sì, io sì, ma proprio a mani basse. I miei vicini sono brave persone, anche perché se non fosse così adesso mi brucierebbero la porta di casa.
0: Li sgridate se hanno fatto un pessimo lavoro?
1: No.
0: No, niente. Allora possiamo passare all'argomento valigia.
1: No, lascia stare.
0: Si va?
1: Massimo, lascia stare.
0: Dopo la musica?
1: Lascia stare.
0: Dopo la musica.
1: Lascia stare.

0: 7:22, Radio 2, radio di pubblica utilità, radio di servizio, quindi ci siamo noi oggi a darvi una mano a preparare la valigia.
1: Soprattutto vi salviamo la vita con le vostre mogli.
0: Prima domanda, chi prepara la valigia in casa? Perché poi prima di iniziare a farla, chi la fa?
1: Allora, io la preparo, lei la smonta e la rimonta.
2: Cioè... Addirittura?
1: Sì.
3: Ma
1: cioè,
3: pensa
1: io...
3: te?
1: Sì, io faccio... Allora, però io ho la mia valigetta. Io ho un astuccio dove metto dentro le calze.
0: Ovviamente tu non devi occupare troppo il bagagliaio della macchina.
1: Ma sei matto?
0: Quanti centimetri ti dà?
1: A me mi dà il cruscotto. Posso metterla dentro il cruscotto togliendo il libretto.
0: Allora facciamo così. Parte l'uomo, no? Apre la valigia in 20 minuti prima della vacanza. Giusto, sì, non c'è bisogno di prepararla 4 giorni prima. 20 minuti prima si apre la valigia. Metti 4 magliette, 2 pantaloncini, il caricatore e il costume.
1: Sì, e la trousse.
0: Vabbè, sì,
1: il beauty,
0: col deodorante, lo spazzolino. Basta, fine, mission, ci fermiamo lì. La donna inizia almeno Sara, 3 settimane prima.
2: Innanzitutto, secondo me, farla gli ultimi 20 minuti è da folli proprio, una valigia. Perché quindi, se parti per una settimana, la fai almeno il giorno prima, un paio di giorni prima. Delle cose. Ma certo, noi abbiamo 3 trolley, uno per me, uno per mio marito e uno per mio figlio. Mio marito se lo fa da solo, ci manca solo che io metto bocca nel suo. Mi sembra paradossale ai tempi d'oggi. Però mio figlio gliene occupo la metà e quindi ne ho uno e mezzo. Questo è più o meno.
0: Poi anche perché quando mettete i vestiti, cioè io se ben ricordo, no? Noi mettiamo le nostre 4 magliette e 4 pantaloncini, voi invece fate addirittura le prove dei vestiti, prima di mettervi in valigia
2: scegliamo con cura quello che ci può servire in vacanza, quello sicuramente.
1: Ma che cosa vi può servire? Tutto l'armadio?
2: Sicuramente foulard e giacca a vento o keyway sempre.
1: Ma chi sempre. Sei? Albano col foulard?
2: Foulard sempre, perché la sera mi si alza la giannetta e poi lì da male, quindi assolutamente.
3: Una valigia solo per le scarpe, cioè una
2: poi,
3: cosa incredibile.
2: Ah, guarda, quando faccio lunghi viaggi sicuramente una valigia è solo per le scarpe, ma ci metto pure quelle di mio marito e di mio figlio.
0: È una terza valigia nel caso cambi il meteo.
3: Non si sa mai.

0: Dancing in the Moonlight, Top Loader su Radio 2. Stiamo parlando di pre-vacanze, quindi in questo momento l'argomento era la preparazione della valigia. L'uomo ci mette 5 minuti, la donna è come se fosse una spedizione dell'ONU.
1: Diciamo che prevenire è meglio che curare.
2: Portarsi ecco. Avanti non fa mai male, ragazzi. Datemi retta, iniziate a fare oggi per venerdì voi due. Dimenticherete qualcosa.
1: Quando sono partito io lo faccio.
0: 3487-300-200. Mi sa che abbiamo bisogno di voi, ascoltatori. Consigli su come preparare la valigia.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Lande a 59 centesimi.
3: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
4: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
3: Cioè?
4: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
3: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
4: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
3: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
5: 2-2.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Sono le 7:30.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2.
11: Legge elettorale non passa per un voto l'emendamento della maggioranza per la reintroduzione delle preferenze. 30 i franchi tiratori a scrutinio segreto. Bagarre in aula. Le opposizioni in festa chiedono le urne. L'attacco della Premier Meloni ha vinto la palude. Esultano, ma hanno solo impedito ai cittadini di scegliere i loro parlamentari. In Medio Oriente ancora una notte di fuoco incrociato. Gli Stati Uniti colpiscono la zona costiera dell'Iran. Teheran rivendica colpite infrastrutture militari americane da Trump. Retromarcia sul pedaggio a Hormuz. Il grande caldo, almeno fino al weekend, oggi 7 città con il bollino rosso, domani saranno 15. Una Spagna mondiale, battuta 2-0 la Francia degli dèi, attesa per la seconda semifinale stasera. Inghilterra-Argentina. Buongiorno da Simona Giacinti. Riprenderanno tra 2 ore in aula a Montecitorio i lavori sulla legge elettorale, interrotti ieri sera tra bagarre e tensioni dopo la bocciatura dell'emendamento della maggioranza che puntava a reintrodurre le preferenze. Una trentina i franchi tiratori coperti dal voto segreto nel centrodestra.
12: 188 a 187, nonostante l'accordo di maggioranza, non passa l'emendamento sulle preferenze. Tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza nessuna influenza sulla stabilità di governo. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
13: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
12: I Vannacciani, per allontanare sospetti, filmano il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa, in aula si leva il coro elezioni elezioni, poi il coro lo riprendono i leader. Il 5 Stelle Conte dice al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi, Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. La leader PD Elly Schlein.
14: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
12: Stamattina si riprende, ma la vera battaglia si trasferirà al Senato quando arriverà la legge. E il presidente La Russa ricorda: non c'è il voto segreto. Vasco Pirri, GR2.
11: A commentare quanto accaduto anche la premier Giorgia Meloni.
15: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa 2 ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. fiducia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR2.
5: Giro di vite contro i Maranza. Dal Consiglio dei Ministri via libera al nuovo pacchetto sicurezza per fronteggiare le bande giovanili.
10: Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni che intervengono a diversi livelli. Quella di maggior rilievo è la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche i minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
16: Ci viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione.
10: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR2.
5: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, nella quale è indagato come presunto mandante Walter Lavitola, per quanto riguarda gli esecutori materiali, dovrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere i tre agli arresti, come ieri Marika De Filippis, la quarta arrestata. Sulle polemiche per lo stop disposto in via cautelare dalla RAI alle repliche estive del programma è intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda Giampaolo Rossi. Lo ascoltiamo.
17: Non dimentichiamoci che il report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
5: Il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci. In aula le immagini della violenza.
18: È stata un'udienza drammatica quella davanti alla Corte di Assise di Napoli. Le immagini sul monitor mostrano Martina Carbonaro senza vita, col capo segnato dai colpi di pietra con i quali l'ex fidanzato l'ha uccisa in un capannone abbandonato di Afragola. Alessio Tucci, 20 anni, non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Parla e chiede scusa. Non perdono, che dice di non meritare. Sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, conclude. Durissima la replica di Enza Cossentino, madre della vittima.
19: Quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marci all'inferno.
18: 4 i colpi mortali. Dopo i primi 3, la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stessa stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Quando l'imputato l'abbandonò, Martina respirava ancora. Simona Decina, GR2.
5: Continuano gli attacchi americani in Iran contro obiettivi militari nella zona costiera lungo lo stretto di Hormuz. Teheran risponde con missili contro le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché dura l'aggressione americana, afferma Teheran, minacciando di colpire altre vie di trasporto del gas e del petrolio. La corrispondente.
20: Pensavo fosse una buona idea, ma sono stato contattato da sovrani ed emiri dei paesi del Golfo. Preferiscono investire miliardi di dollari negli Stati Uniti piuttosto che pagare una tassa. Così Donald Trump giustifica il suo ennesimo dietrofront, quello sul pagamento del 20% sul valore del carico di ogni nave in transito nello stretto di Hormuz. Nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi, dice Trump, mentre rientra in vigore il blocco degli Stati Uniti che vale esclusivamente per le navi in partenza o in arrivo dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. In un'intervista esclusiva con Fox News, Trump avverte: in mancanza di un accordo, la prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti. Da New York, Laura Pepe, GR2.
5: A Bruxelles, 6 operai morti nell'incendio del cantiere della Torre Ossia. Il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, il più
11: grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante il rogo. Salgono le temperature in Italia, ma arrivano anche i temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Quanto al caldo, oggi sono 7 le città con bollino rosso tra nord e centro, domani il picco saranno 15. Alle origini di questa nuova ondata di calore c'è sempre l'anticiclone africano che con sempre maggior frequenza si sposta appunto dall'Africa verso l'Europa. Abbiamo chiesto al climatologo Carlo Cacciamani di spiegarci bene il perché.
1: Questo è un po' anche un risultato del cambiamento climatico che ha scombussolato anche la struttura della circolazione generale dell'atmosfera.
21: Vuol dire che è cambiato il modo in cui si spostano le correnti calde?
1: Sì, nel senso che mentre in passato avevamo per esempio l'anticiclone delle Azzorre che si muoveva in longitudine, cioè veniva verso l'Europa centrale e poi tornava indietro, faceva come un moto oscillatorio, adesso questo moto oscillatorio avviene però nord-sud, quindi noi ci ritroviamo aria africana ben più calda.
21: Ma l'anticiclone delle Azzorre che rendeva le nostre estati gradevoli, sì, e miti, non ce l'avremo più?
1: Nel momento in cui ci dovesse essere una sorta di ripristino delle condizioni climatiche di qualche decennio fa, potrebbe anche succedere, ma in questo momento non le vedo. Anzi, il cambiamento climatico sta sconvolgendo la struttura generale dell'atmosfera. Questo è il punto cruciale.
21: Donatella Gori, GR2.
11: Ed è un'estate sospesa per le guide alpine che in molti casi si fermano per i troppi rischi. Non si tratta di un divieto, ma di una scelta dettata dalle temperature anomale in quota con lo zero termico di nuovo a 4.400 metri, a rischio le ascese sul Cervino e Monte Bianco, dove alcune vie non sono proprio percorribili. Parliamo ora di editoria. Continua il crollo dei giornali, se ne vendono un decimo rispetto a 20 anni fa. I numeri li ha dati il presidente dell'autorità garante delle comunicazioni presentando la relazione annuale a Montecitorio. Rai, Mediaset e Sky tengono, ma le TV a pagamento coprono ormai un quarto del mercato. In calo in generale la pubblicità, tranne che in radio. Assemblea annuale dell'ABI questa mattina a Roma, attesa per la relazione del presidente Antonio Patuelli e gli interventi del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e del ministro dell'Economia Giorgetti.
22: È un contesto particolarmente delicato per la crisi internazionale in atto, questo in cui si tiene l'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. Il credito e il risparmio sono in primo piano, ma c'è anche il risico bancario ed è anche l'assemblea che confermerà Antonio Patuelli presidente dell'ABI ancora per un biennio. Già domani il confronto con i sindacati sul rinnovo del contratto nazionale. Lando Sileoni, segretario generale FABI.
23: È un contratto che non riguarda solo gli stipendi, ma riguarda anche il modello di banca che vogliamo costruire, una banca chiaramente capace di condividere la ricchezza prodotta e governare anche gli argomenti più importanti come l'intelligenza artificiale, senza soprattutto sacrificare il lavoro e difendendo i costi e l'occupazione.
22: Quanto incide il risico bancario sui lavoratori?
23: Se le banche cambiano proprietà e dimensione, il contratto è ciò che garantisce continuità, diritti e stabilità ai lavoratori.
22: Paola Bonanni, GR2.
11: La musica The Romantic Tour di Bruno Mars è approdato a Milano, a San Siro, per 2 date sold out. L'inviata.
24: Per i fortunati arrivati presto a San Siro, la festa è iniziata con il DJ set di Pee-wee, alter ego di Anderson .Paak. A seguire, l'apertura sensuale di Victoria Monet e poi l'esplosione. Puntuale alle 21:15 sulle note di Risky Doll. È Bruno Mars. Sono i ritmi latini a prendere il sopravvento. I folti capelli ricci tirati indietro dall'ormai iconica bandana rossa. Balla, canta Bruno Mars su una Cadillac fiammante. 58.000 spettatori come un'onda umana al ritmo di funk, R&B, fasci di luce, astronavi colorate, sfumature hip hop, una trentina di brani, scaletta, canzoni dei Silk Sonic, dove Mars arriva su una Vespa gialla con la sciarpa italiana al collo. Passando per la hit Die With A Smile, ovviamente senza Lady Gaga. 2 ore di spettacolo per un performer unico. Milano, Marcella Sullo, GR2.
11: I mondiali di calcio, ci sarà anche un po' di Italia in finale. E questa è la voce di Laura Pausini che duetta con Robbie Williams nel brano Desire, la canteranno al MetLife Stadium di New York nella cerimonia di chiusura di FIFA World Cup 2026, prima del match finale di domenica 19. Partita di cui da qualche ora conosciamo almeno la prima finalista, la Spagna.
0: La forza del gruppo, la grinta dei Matador, il blocco compatto abbinato alla qualità. È la Spagna a vincere davanti ai 70.000 di Dallas, è la Spagna che volerà a New York, è la Spagna a travestirsi da superstar. Nella terra dei Rodeo, la squadra di De La Fuente disarciona i Galletti con un 2-0 che non ammette repliche. Prima Oyarzabal su rigore, ingenuità di Digne su Yamal, poi Pedro Porro nella ripresa. Le Furie Rosse annichiliscono i quattro tenori francesi, Mbappé su tutti, sottotono e impalpabile. Una vittoria del gruppo, insomma, e De La Fuente se la gode.
2: Oggi nos enfrentavamos a uno de los mejores selecciones del mundo.
3: Oggi affrontavamo una delle migliori nazionali al mondo, ma di fronte avevano la squadra migliore del mondo. Questo fa la differenza. È meraviglioso vederli giocare. Rendono facile ciò che è così difficile.
2: Lo hacen fácil.
0: Affranto Deschamps, che sognava la terza finale mondiale consecutiva e se la prende anche un po' con l'arbitro.
4: Noi siamo stati un po' sotto di quello che abbiamo fatto, sia a livello tecnico che a livello fisico. E poi ci sono decisioni che porteranno sicuramente da discutere, però non siamo nella grande finale.
0: Spagna padrona, i campioni d'Europa pronti dunque a lottare per il tetto del mondo. Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR2.
5: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizioni Enrica Belli, regia Stefano Siani, Adriano Lippi. La linea ora va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacenti. Buon ascolto.
6: Buenos días Italia, en directo desde Rai 2 con vosotros Max O'Hara, Luca Brescia y Sara Jane.
25: Esto es Good Morning Radio 2.
26: Hola, buongiorno, buongiorno, Good Morning Radio 2. Inevitabilmente oggi si discute di vacanze, anzi di tutto quello che viene prima, perché la vera vacanza comincia quando dici quest'anno faccio tutto con calma. Abbiamo sistemato l'appartamento, chiuso, no?
27: Sì, abbiamo posto. Svuotato il freezer.
26: Perfetto, tutto a posto, adesso si fa la valigia.
27: Vai.
26: È arrivato il primo amico? E si
27: sì.
26: Suggerisce come si fa una valigia. Good Morning Radio 2, inevitabilmente oggi si discute di vacanze, anzi di tutto quello che viene prima, perché la vera vacanza comincia quando dici quest'anno faccio tutto con calma. Abbiamo sistemato l'appartamento, chiuso, no?
27: Sì, abbiamo svuotato il freezer.
26: Perfetto, tutto a posto, adesso si fa

0: dalla provincia di Como.
1: E poi Massimo da Siena dice: buongiorno meravigliosa radio, parla di me tra l'altro.
0: Sì,
1: buongiorno, prima di conoscere quella che poi è mia moglie, la mia valigia aveva le fattezze di una borsa della spesa. Da circa 30 mia moglie è la divinità dei bagagli e ad oggi non ho ancora capito come possa riuscire a mettere un armadio intero dentro un semplice trolley. Una grande, decisamente. Massimo appunto da Siena, ciao Massimo.
0: Insomma, il problema della valigia esiste, c'è, e tra qualche giorno, ricordiamolo, andremo in vacanza.
1: Sì.
0: Lasciamo le chiavi di Good Morning Radio 2 a Michelle e alla sua squadra, quindi anche noi domani, dopodomani, avremo a che fare con la valigia. Tra l'altro, comprata nuova.
1: L'hai presa nuova?
0: L'ho presa nuova e mi si stringe il cuore quando poi dal finestrino dell'aereo vedo il lancio.
2: Che le lanciano.
1: Sì. Tu la vedi abbandonata, certo, di fronte al carrello.
3: Sì,
1: che ti guarda come dire: dove vai, papà? Ma dove vai?
3: Soprattutto la domanda è: ma la vedrò all'arrivo? Arriverà questa valigia?
0: Sara, ex assistente di volo, le tue valigie hanno fatto il giro del mondo, ma sono poi tornate?
3: Guarda, ci sono stati un paio di episodi in cui la valigia non è arrivata e quello è un attacco di panico, panico, paura, perché
1: paura.
3: Comunque alla fine tu sei convinta, ci hai messo 2 giorni, io 7 per carità, a prepararla, non dimentico nulla, ma poi la valigia che si dimentica la destinazione finale. Accade, ragazzi, accade.
0: Dai, ascoltatori di Radio 2, dateci consigli utili su come preparare la valigia, perché poi dobbiamo metterla in macchina.
1: Sì.
0: Lì è il
4: vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a

0: I Will Survive, Gloria Gaynor. Pensate che questo brano era un lato B, no, di un 45 giri dei Righteous Brothers, perché l'etichetta puntava su quella band lì, no? A un certo punto il DJ, famoso DJ dello studio 54 di New York, ha deciso invece di continuare a mettere solo il lato B, e da lì partì questa, che è diventato un pezzo incredibile. Ora ogni tanto si fanno degli errori anche musicalmente, come fai a non credere?
1: Beh,
0: a un pezzo
1: piccolo,
0: del genere,
1: questo piccolo grande amore di Baglioni era il lato B del disco.
0: È vero, anche
1: questo piccolo grande amore era il lato B.
2: Il lato B piace.
1: Guarda, Belen ci ha fatto la sua fortuna, no?
0: Soprattutto in vacanza.
2: Ma mica produce musica.
1: No, però
2: qui
1: un lato
2: Max produce.
1: No, però un lato B Belen che è pazzesco.
2: Ah, ma guarda.
0: Prima su Rai News 24 passavano un sacco di lati B in spiaggia.
1: Sì.
0: Perché adesso è arrivato il momento di guardarceli questi lati B. E noi tra tre giorni siamo in vacanza. Stiamo proprio parlando di vacanze e preparazione delle vacanze.
3: Quando ho deciso la meta, preparo una checklist, anche molto tempo prima. Ogni volta che mi viene in mente qualcosa, l'aggiungo.
4: Io pure.
3: Alla checklist. E il giorno prima di partire, preparo la valigia e poi vado a controllare sulla checklist se ho messo tutto.
1: Anche sala.
4: Brava.
1: Il sindaco di Milano ci tiene molto alla checklist, cioè continua a fare piste.
0: No, non è quella.
1: Stiamo
0: parlando dell'elenco delle cose da preparare e da mettere in valigia. Perché è vero, le donne aprono un foglio Excel e iniziano.
4: No, io in note. Molto proprio più semplice, note del cellulare. Mi sveglio tipo alle due e dico: ah cavolo, l'ho messo quello, i libri, perché poi ti dimentichi delle cose fondamentali quando vai in vacanza. Cioè,
0: Sara, ma perché voi donne, ad esempio, fate la valigia, ho notato, che poi fate la foto anche dei vestiti. Ma è vero questa cosa?
4: Io non faccio la foto, però sarà un trend, sarà una moda.
2: Però attenzione, perché ci sono anche molti uomini che oggi ci tengono all'outfit.
0: Ah, è vero,
2: ovvio, certo. Fanno quindi le valigie perfettine. Vanno in giro tutti preparati.
0: Più di una.
1: Allora, esatto. Allora vi posso svelare questa cosa. Mia moglie è da febbraio che in mezzo alla stanza, alla camera da letto, noi abbiamo la valigia aperta e con dentro inizia a mettere dentro roba. E mia figlia dice: dove sono i jeans? Non te li mettere perché sono quelli che
4: io faccio così.
1: Ma se mamma è da febbraio!
2: E poi sono lavati, stirati.
1: Cioè, mia figlia ha messo su un lenzuolo, adesso va in giro con un lenzuolo, con una cintura, perché sennò tutta il resto della roba è da portare.
4: Perché ti organizzi già, così non ti trovi all'ultimo minuto con l'ansia.
1: No, assolutamente.
0: Allora, la valigia è fatta, eh.

0: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: 2-2. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: la versione remix di Dracula, Tieni in pala insieme a Jenny. Stiamo preparando i bagagli insieme ai nostri ascoltatori di Radio 2, perché fare le valigie è un delicato equilibrio tra praticità e flessibilità.
1: Sì, è vero. Sono
0: qualcuno
1: d'accordo.
0: già suggerisce cose molto interessanti. Ad esempio, portate con voi sempre un paio di scarpe tuttofare. È presente quelle che vanno bene sia per il giorno che anche per la sera, cioè ne basta uno.
1: Consiglio le antinfortunistiche, che vanno bene sugli scogli, in spiaggia sera quando c'è tanta gente
0: alla
1: che si pestano i piedi.
0: Hai capito?
2: Quelle dove infili le dita.
1: Esatto.
0: Suggeriscono anche di viaggiare sempre con una bella felpa con le tasche.
1: Sì.
0: La felpa, effettivamente la felpa con la zip è comoda.
1: Sì, anche nel deserto, bella calda, così hai le meduse sotto le ascelle, nel caso in cui dovessi sudare tanto puoi mangiare quelle.
0: Invece Mauro da Brescia dice: oh ragazzi, non dimenticate di portare il nastro adesivo, ci vuole sempre lo scotch.
3: MacGyver abbiamo.
0: Serve per tutto. Ma è una cosa intelligente, ragazzi.
2: È vero.
3: Ma che ci fai con lo scotch? Ma lo puoi comprare in loco?
0: Guarda che ha ragione, anch'io metto sempre il nastro adesivo. C'è gente che porta ago e filo che non usa mai.
1: Ragazzi, qui non avete capito voi, cioè questo qui è un ubriacone e lo scotch è il whisky. È diverso, è tutt'altra cosa.
0: Facciamo fare alle donne, Sara, dai.
3: Senti,
0: come si
3: no,
0: fa la
3: vi dico la verità, nel senso, probabilmente sì, ho una deformazione professionale perché sono stata assistente di volo, però io ho notato una cosa, nonostante le esperienze professionali, comunque parto con una valigia che è perfetta quando vado all'andata e al ritorno non mi entra più la stessa roba. Questo perché? Perché come metti le cose è fondamentale. Le magliette, voi come le mettete dentro la valigia?
0: Io arrotolo.
3: Bravissimo.
0: Davvero?
3: Bravo, si arrotolano perché ottieni molto più spazio.
1: No, è anche vero che io lo faccio con le camicie perché dicono che non si stropicciano, e lo dice uno che in questo momento ha una camicia che neanche fosse passato sotto l'auto.
0: Meno
1: la bacio,
0: male che siamo in radio.
3: Ricordati però che per la camicia, se dovessi trovarla un po' sgualcita, a parte se ti metti il cotone già è più facile che non si sgualcisca, comunque al di là di questo la metti in bagno, accendi la doccia, quindi sì, accendi il vapore della doccia, ti rinfresca e ti ristira leggermente la camicia.
1: Ma devo andare sotto la doccia con la camicia?
3: No, la devi appendere fuori la doccia appesa.
1: Questo
3: insomma
1: è un ottimo consiglio,
3: questo sicuramente potrebbe fare al caso tuo se hai questo problema. Poi abiti comodi sicuramente, ma anche un tubino nero che ci sta sempre bene, sandalo, ma anche una scarpa che comunque puoi utilizzare tutti i giorni, così funziona. Devi dare un calcio alla botte, com'è al cerchio, com'è quella frase?
0: Esatto.
3: Un po' alla botte e un po' al cerchio, così ce la fai tranquillo.
1: La domanda è: ma le scarpe?
3: Sì.
1: Quante ne avete da portare? Quante ne avete?
3: 3,
1: perché
3: 4.
1: Ne portate veramente un sacco e
3: 3,
1: non so
3: 4.
1: Dove. E non so dove potete mettere.
0: Una, ne basta una.
1: Esatto.
0: Ne basta una. Consigli dagli ascoltatori adesso. Consigli dagli ascoltatori.
1: Abbiamo
0: 3487 300 200. Loro sì che la fanno la valigia.

0: Buongiorno, Danilo da Velletri. Io ho risolto con le buste sottovuoto. Settimana bianca, valigione con buste sottovuoto per tute e tutto il resto. Estate, trolley con buste sottovuoto. Quando sono fuori per lavoro, anche per una settimana, trolley e cerco di ridurre al massimo i capispalla.
1: Beh, bravo. La domanda però è: quando lo fai sottovuoto c'è proprio un aggeggio che ti serve per risucchiare? Ma che te lo porti dietro per rifarlo al ritorno? Ma o sì, ti no, ci sia di sopra per chiuderlo al ritorno?
2: No, è piccolo, è una pompa, è una adesso sembra brutto dire.
3: È una aspirapolvere piccolo.
4: Sì, sì.
1: Perché questo è interessante.
4: Beh, ma io in valigia sottovuoto porto solo l'anduia, ve lo dico.
2: Allora, colgo l'occasione per ricordarti che a me ancora casa non è arrivato. Adesso, se vuoi continuare a vivere, a sopravvivere, direi di muoverti.
3: Allora, facciamo così: possiamo dire che la valigia è fatta?
2: No.
3: Sì, dai, la valigia è fatta, dai, in qualche modo l'abbiamo fatta. Insieme agli ascoltatori, la valigia è pronta per partire. Adesso andiamo in aeroporto, ragazzi. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco.
2: Sono pulito, ve lo dico.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
8: 2-2. Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
9: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
10: 2-2. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ecco, una delle cose che mette in crisi i comuni mortali, come diceva Achille Lauro, è preparare la valigia.
1: Sì.
0: Però arrivano i suggerimenti, grazie a Dio ci sono gli ascoltatori. Angelo dice così: la valigia si fa con tre regole, solo tre. Uno, una indosso.
2: Sì.
0: Una infosso. E una se ti caghi addosso.
3: A quale vacanze?
4: E poi c'è Danilo sui vestiti da mettere sotto vuoto in merito alla pompetta che diceva,
2: esatto,
4: no?
2: Esatto.
4: Luca, che è troppo grande, dice: è piccolissima, non più grande di un rasoio elettrico, che va tranquillamente negli angoli non utilizzati della valigia e si carica con il caricatore del cellulare.
0: Hai
4: Luca.
0: Capito imbruttito?
2: Perfetto.
0: Messo sul cappello.
1: Metto sul cappello.
0: Come fanno le valigie i milanesi? Lo scopriamo.

0: rituale dell'auto, perché lo sapete, no? Noi milanesi la sera prima diventiamo ingegneri della Ferrari, noi sappiamo tutto delle macchine, io solitamente certo. Accendo, però in quel momento tu sei un ingegnere della Ferrari. Allora controlliamo olio, il liquido dei tergicristalli, facciamo il pieno con l'ansia perché dobbiamo risparmiare almeno 3 minuti la mattina della partenza.
1: Assolutamente, che sono fondamentali.
0: Ma ragazzi, noi
1: 3 minuti, ma scherzi, per un milanese
0: mi gude fa, e poi ovviamente laviamo la macchina fuori e dentro
1: senza guardare il meteo,
0: senza,
1: per forza non guardarlo, perché sennò
2: piove.
0: Perché anche se piove chi se ne frega, noi dobbiamo avere, perché quando arrivi lì a destinazione tu devi arrivare con la macchina, col SUV pulito, vuoi pirla,
1: con sulla pastarella.
0: Diamo anche qualche non so se lo fate tutti, però noi diamo qualche calcio alle ruote, perché secondo noi così capiamo se sono gonfie o sgonfie al punto giusto, sapendo perfettamente che tra 4 ore sarà ovviamente piena di sabbia e le ruote non ce ne fregherà più niente, perché ovviamente quando arrivano i bambini ci sono la sabbia, le briciole di focaccia, le zanzare spiaccicate sul parabrezza.
1: Che fastidio, la macchina sporca.
0: No, beh, io guarda, ma figurati.
1: Però no.
0: Ma io c'ho un porcile dentro.
1: Ma 2 briciole sono già arrabbiate.
0: Ogni tanto mi ferma l'ufficio di igiene e mi dice vada a lavarla per l'amor del cielo. Però il vero dramma per il milanese è la gestione dei bagagli. Lì scatta una divisione dei beni che manco al divorzio. Allora, io, per esempio, ho una bella valigetta che sembra un astuccio, 3 mutande, 2 costumi, lo stesso jeans da venerdì a venerdì, filosofia, se manca qualcosa me la compro.
1: Ci sta anche sotto il sedile la
0: tua borsa. Ma sì, ma chi se ne frega. La moglie, allora, lei non fa la valigia. Lei pianifica la sopravvivenza umana della specie in caso di glaciazione improvvisa ad agosto. Porta l'armadio 4 stagioni, 6 paia di scarpe col tacco per fare serata e 14 per andare sugli scogli. E non può mancare l'inevitabile e il famoso tubino nero che
2: esatto,
0: non si sa mai. Metti il caso
2: sempre.
0: Che ci invita il Papa a cena a Gabice Mare.
2: Ma con un infradito va benissimo, è informale il tubino
1: ma
2: nero.
1: Ma poi Sara, come insegni tu, sempre nero, no?
2: Sempre nero, tutto abbinato al nero, è più semplice.

0: bagagliaio.
1: Certo, adesso è arrivato il momento di sistemare la valigia.
0: Eh sì, allora spingo, incastro, metto quasi tutto a posto per arrivare. Lei mi dice: no, manca questa borsa, perciò tiri fuori tutto, rimetti, rincastri, poi arriva lei e ti dice: e questo dove lo mettiamo? L'ombrellone. E allora cerchi il primo pertugio dove metterlo e purtroppo spesso e volentieri l'unico pertugio che ti rimane
2: non lo dire
0: è
2: non
0: quello dire, perciò fai tutto il viaggio con la schiena bella dritta
1: così, con la punta dell'ombrellone sul fianco.
0: E quando finalmente siamo in autostrada a 20 km da casa scatta la parola finale: ma il gas l'ho chiuso? E la spina dell'antenna? No. Perché se arriva un fulmine ci brucia la casa, eh? Allora torniamo indietro perché è tutto pronto, ragazzi. Però fate una cosa: pagate l'IMU, pagate l'F24 e buon viaggio a tutti!
1: Buone vacanze!

0: 200 i primi messaggi proprio rispetto al particolare nella valigia, addirittura parlano di un AirTag dentro per ritrovarla. Voi che ne pensate?
1: Io ce l'ho sulle chiavi, tutte le chiavi di casa nel portafoglio, gli AirTag sono veramente molto utili. C'è un piccolo GPS che ti dà la possibilità di rintracciare immediatamente la posizione.
2: Ma non fa rumore tipo plim plim?
1: Se vuoi lo fai suonare, ovviamente. Se vuoi lo fai suonare.
3: Perché siamo tornati indietro negli anni 80, vi ricordate quando perdevi le chiavi facevi
0: il fischietto e suonava.
1: Allora mi sembra aver capito che la valigia è pronta adesso. Immaginate il viaggio insieme agli ascoltatori, siamo partiti, c'è chi va in auto come gli imbruttiti, partono con la loro bella valigia nel bagagliaio.
3: Io o mi sposto in auto o con l'aereo privato, due cose.
1: Ma se arriviamo in aeroporto e lì inizia il dramma, no? Il peso della valigia, perché poi dopo c'è da calcolare il famoso discorso cosa metto in valigia, ma tutto ha un peso e tutto deve entrare con le nuove regole che le aziende hanno deciso, soprattutto di stringere, di asciugare, no? Bagagli sempre più piccoli.
3: Beh, adesso ci sono le nuove leggi, se parte il bagaglio tu non puoi salire. Se no, ragazzi, mettiamoci d'accordo, o uno o l'altro.
0: Quindi tu rischi. Quindi o fai come Luca Brescia che riempie la macchina in stile bianco, rosso e verdone, o ti porti un trolley da mettere sotto il sedile.
3: Ma quali sono le misure?
1: Le misure quali sono?
2: Sono 40 per 30 per 20, ma dipende poi dalle compagnie. C'è chi arriva a 43 a 45.
0: È una tragedia, segno della croce.
1: Io avevo il troller che era 40, 30, 22 e non è passato.
0: Vedi.
1: Ci fermiamo, ragazzi.
3: Bisogna stare attenti.
1: Arriva il GR. Informazione, torniamo.
4: Rai Radio 2. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: 2-2. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: 2-2.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!
11: Da grande voglio guidare in autobus!
12: Ma non volevi fare l'astronauta?
13: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada, campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Quando è
15: pesca?
14: È la colazione. Quando è
16: alla pera?
14: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
17: Sono le 8:30.
18: Rai GR2.
0: Una buona giornata da Enrica Belli. È convocata esattamente tra un'ora alle 9:30 l'aula di Montecitorio, dove riprenderanno i lavori sulla legge elettorale. Ieri sera bagarre e tensioni dopo che è stato respinto l'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, che ha ammesso la necessità di una riflessione in maggioranza e ha attaccato le opposizioni che hanno voluto il voto segreto. La loro esultanza, come se avessero vinto un mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i loro parlamentari, dice tutto l'affondo finale della premier.
7: 188 a 187, nonostante l'accordo di maggioranza non passa l'emendamento sulle preferenze. Tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza nessuna influenza sulla stabilità di governo. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
15: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
7: I Vannacciani, per allontanare sospetti, filmano il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa, in aula si leva il coro elezioni elezioni, poi il coro lo riprendono i leader. Il 5 Stelle Conte dice al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi, Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. La leader PD, Elly Schlein.
16: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
7: Stamattina si riprende, ma la vera battaglia si trasferirà al Senato quando arriverà la legge. E il presidente La Russa ricorda: non c'è il voto segreto. Vasco Pirri, GR2.
0: Dall'estero, il presidente americano Trump annuncia la retromarcia sul pedaggio del 20% da imporre alle navi in transito nello stretto di Hormuz. Entra invece in vigore il nuovo blocco navale americano sui porti iraniani e continuano gli attacchi incrociati. Il corrispondente.
19: Con un comunicato diffuso dalla TV di Stato, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla cessazione degli atti di aggressione da parte degli Stati Uniti e minacciano la chiusura di altri corridoi strategici come Bab el-Mandeb all'imbocco del Mar Rosso, dove sono attivi i ribelli sciiti yemeniti Houthi alleati di Teheran. Nella notte, nuova ondata di raid americani, a cui gli iraniani hanno risposto con lanci di missili balistici e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Giordania, Bahrain, dove i Pasdaran rivendicano di aver distrutto depositi e strutture della quinta flotta del Pentagono, e Kuwait, dove però è stata presa di mira anche una nave militare del paese del Golfo, 4 i feriti. E mentre il Parlamento di Teheran prepara un disegno di legge per la gestione di Hormuz, 180 deputati, la maggioranza dell'Assemblea, hanno firmato una dichiarazione in cui chiedono vendetta per i martiri iraniani e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
0: Di nuovo in Italia, l'ondata di caldo. Oggi sono 7 le città con bollino rosso, domani 15, previsti però anche temporali, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto.
20: L'Italia si tinge di rosso. Aumentano infatti i bollini di massima intensità, oggi 7, sparsi tra il nord e il centro, da Torino a Frosinone. Domani saranno 15. Non solo afa e caldo, perché tra oggi e domani il nord dovrà fare i conti con violenti temporali che faranno calare bruscamente le temperature. Il punto con il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
21: Molto caldo, con temperature che potranno arrivare ai 42-43 gradi nelle aree interne, in particolare della Sardegna, ma toccheremo oltre 38 gradi anche nelle aree interne della Puglia e delle altre regioni meridionali. Temporali sulle regioni settentrionali, Alpi, Prealpi, ma in estensione alle pianure, soprattutto sull'Emilia Romagna, e si sposteranno poi verso est in serata.
20: Emergenza che tocca ambiente, salute e lavoro. Per questo oggi i rider di Bologna e Milano incroceranno le braccia per chiedere di fermare le consegne nelle ore più calde, purché quel tempo venga retribuito. Paola Guarnieri, GR2.
0: Stasera alle 21 la seconda semifinale mondiale, una rivalità eterna, quella tra l'Argentina e l'Inghilterra, appesantita ora dal sospetto di favoritismi arbitrali per Messi e compagni. La vincente sfiderà la Spagna, che ieri è riuscita nell'impresa di battere 2-0 la Francia degli dèi.
22: Interrogativo classico più vecchio del calcio: le partite le vince il singolo o il gruppo? Da buoni soloni del giorno dopo, quel che va fatto è analizzare i fatti compiuti, che ci dicono che a Dallas, terra di rodei, cowboy, terra di frontiera, ha vinto il gruppo, la Spagna, strapazzando i solisti francesi. Tanto si era parlato di Mbappé, Olise, Dembélé, eterei distillati di classe, poi però a dominare è stata la solidità lapidea del trio spagnolo Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo, sciabola contro Fioretto, sostanza oltre la forma dei sogni. Le due reti che portano le furirosse in finale di Oyarzabal, orgoglio basso, sul rigore, e Pedro Porro, terzino destro, non uno dei protagonisti annunciati. È la magia del pallone anche questa, che crea eroi nuovi e distrugge quelli annunciati. A volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te, diceva in fondo il Drugole Boschi, e mister De La Fuente questo lo sa bene.
23: Oggi nos enfrentavamos a uno de los mejores selecciones del mundo.
24: Oggi affrontavamo una delle migliori nazionali al mondo, ma di fronte avevano la squadra migliore del mondo. Questo fa la differenza. È meraviglioso vederli giocare, rendono facile ciò che è così difficile.
23: Lo hacen fácil.
22: Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR2.
0: Le 8:35 minuti, la linea torna a Good Morning Radio 2, buon ascolto.
1: diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
3: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
5: Stiamo per partire insieme agli ascoltatori di Radio 2 per le vacanze, quindi chi in macchina, chi in aereo. Quando arrivi in aereo le domande sono: quanto tempo prima, il check-in, il bagaglio, i liquidi, il metal detector.

0: Siete sul 2839, mamma non mamma di Madame. Allora, siamo tutti insieme in aeroporto insieme agli ascoltatori di Radio 2. Ciao,
1: tutti.
0: Come stai?
1: Ciao, bene,
0: tutto
1: grazie.
0: A posto,
1: tu?
0: Pronto?
1: Dove vai di bello?
0: Io sto aspettando Sara perché lei arriva un quarto d'ora prima che chiuda il check-in.
1: Eh sì, lei arriva tardi.
2: Io sempre
1: sì,
2: la fine. È vero,
3: dov'è?
2: È vero.
3: Dov'è?
1: Io arrivo quattro ore prima.
0: Quattro ore prima.
3: 30 minuti prima.
1: 30 minuti è illegale, lo sai che non si può, vero? Perché bisogna essere di almeno due ore prima.
2: No, assolutamente, proprio sbagliatissimo questo, Luca. Sai perché? Perché è inutile. È totalmente inutile, devi arrivare lì 45 minuti prima, al tempo che ti fai un giro di duty free e poi vai. Arrivi per l'imbarco. Duty free.
0: Anche perché adesso con il check-in online è un po' più facile. Ma voi stampate ancora sul foglio A4 il biglietto?
2: Io no.
0: Oppure sì? Check-in online. Io
2: sono
0: ancora
2: il
0: foglio A4.
1: Ah, perché voi avete i check-in?
0: Io faccio il foglio A4 per il biglietto dell'aereo, poi un bel foglio A4 per il passaporto, la fotocopia del passaporto.
1: Pure.
0: E un bel foglio A4 con l'elenco delle cose che ho messo nella valigia per poi controllare al ritorno.
1: Pure.
0: No? E spunto.
1: Ma scusate,
0: sono tutti.
1: Fatemi capire. Mamma, cioè, mia. Voi non arrivate in aeroporto e vi dicono: ah, prego, si accomodi. Cioè,
0: no.
1: Lei è quello di Radio 2, prego.
0: No,
2: l'aereo privato, no, ancora no, no.
1: Allora, che barboni che siete.
0: Io non ce la faccio, devi salvare il QR code, poi devi passarlo.
2: Ma io sì, io faccio così. Io QR code, molto più comodo.
1: Io arrivo scortato, certo. Mi si apre la fila di gente, tutti mi applaudono e io arrivo a...
2: Sì, e poi si sveglia sudato.
0: No, tutto su foglio A4, anche il QR code, stampo il QR code, foglio A4 e lo passo nel
1: che tra l'altro ha sempre quel rettangolino piccolissimo, il QR code del foglio A4 è grosso 7x7, non ci passa mai via.
0: No, poi è vero, tu lo scannerizzi e non si apre mai.
4: Mamma mia, che stress l'aereo. Mandate in macchina. Io vado in macchina in Toscana, all'isola del Giglio, sono 600 km. Quando torno compro salumi, prosciutto toscano, olio, vino. In aereo come farei? È così bella l'Italia, certo. Si mangia così bene che guardate.
2: Ha ragione.
4: Non c'è altro posto al mondo, posso dirlo. E la domanda è: perché vengono tutti qui in vacanza? Ma
2: hai ragione.
1: Perché l'Italia è bella, tra l'altro lui ha la voce di Gianluca Pecchini, sembrava il
0: direttore generale della
1: Nazionale Cantanti.
0: Va bene, allora l'abbiamo capito, si parte, meglio in macchina allora.
5: You're awful bright, you're awful smart, I must admit.

0: Varese di andare in automobile. Allora, già. Immaginiamo invece di non essere in aeroporto e siamo con gli ascoltatori di Radio 2, ognuno sulla sua bella macchina, e si parte per questo viaggio
1: tutti,
0: per la meta.
1: Che solitamente ci si trova tutti bene o male alle 4:30 del mattino a Melegnano, il casello più intasato dell'universo, Melegnano.
0: Al nord, diciamo che il casello di Melegnano. Allora, la domanda sorge spontanea: o c'è il telepass oppure ti fai una coda infinita? E io mi chiedo su questa roba,
1: come
0: è possibile che ancora la maggior parte delle persone usa
2: come
0: il
2: me.
0: Contante?
2: No, io uso la carta, per esempio.
3: Però non hai il telepass.
2: C'è il casello? No. Poi il casello con il bancomat.
1: Ok, adesso fai finta di niente, esci dallo studio. La chiudiamo qua, noi non ti insultiamo. Vai.
3: Guarda che se ci sono tante persone in coda, vuol dire che in tanti fanno ancora.
1: ma
3: il
1: deve
3: passaggio
1: essere deve essere obbligatorio, bisogna fatturare, bisogna andare,
0: Andiamo avanti.
1: Bravo,
0: allora
1: così.
0: Sente la vocina. Arrivederci, e si alza la sbarra.
1: Aspetta,
2: io rispondo.
1: Aspetta. Allora, arrivederci e buon viaggio. Tutti dicono la stessa cosa. Tutti dicono la stessa cosa. Che tipo, ma che erba!
2: No, io dico grazie.
0: Anch'io grazie, saluto.
2: Viene spontaneo, grazie. Quindi, anche se è una vocina.
0: Si alza la sbarra, arrivederci, buon viaggio, e si parte,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Tutto a posto.
1: Sì.
0: Poi subito. Chi c'ha famiglia, il bambino dopo 12 chilometri
2: pipì.
0: No, quanto manca?
3: La domanda è quanto manca. Che facciamo? Ma noio, siamo in macchina.
1: Ma noio.
3: Allora, vogliamo fare?
1: Prendi il bambino, metti la testa sul selciato e vai a 130 all'ora e finché non si consuma, vedrai che smette.
0: Quindi lì si parte, no, per il viaggio, e a un certo punto la scelta della prima sosta, l'autogrill.
1: Certo.
0: Allora arrivi al primo autogrill, dici questo no. Perché no, non mi piace, perché poi
2: sì.
0: Abbiamo anche i gusti,
2: è
0: per l'autogrill. E dici, vado a quello dopo.
3: È vero, c'è quello preferito. Bravo.
0: Pensando che quello dopo è magari
3: migliore.
0: C'è meno gente. E invece tutti hanno scelto quello.
1: Però tutti più o meno evitano quello sopra. Quello sopraelevato,
0: sì.
1: Perché devi fare le scale e lì ti è un pochettino.
0: È vero, no? C'è quella roba.
1: Però c'è anche la. Come si dice?
0: Cosa si fa poi dopo in autogrill?
1: No,
0: tra caffè
1: c'è la
0: e cornetto.
1: C'è la sosta fisiologica che anche se nessuno deve andare in bagno, ci si ferma per sicurezza.
3: Per sgranchire le gambe.
1: Perché magari prima o poi ti scappa.

0: Buongiorno ragazzi, Cristian dall'autostrada del Brennero. Il metodo migliore, secondo me, che seguo da anni è mettere tutto sul tavolo, vicino, così poi è colpo d'occhio, vedi quante magliette hai, quante intimo hai, quante robe pesante hai e sai capire cosa togliere o cosa mettere. E poi è la dimensione della valigia che comanda, quindi quello è già il primo acquisto da fare in partenza. Ciao e buona giornata. Ciao.
1: Bravo, buona anche giornata. Mio marito fa così, ragazzi. Anche lui si mette tutto sul tavolo la sera prima e la mattina lo mette dentro il bagaglio.
2: E poi tutto nel bagagliaio. Allora, siamo in viaggio con gli ascoltatori di Radio 2.
3: Macchina.
2: Siamo in automobile perché abbiamo deciso di viaggiare in macchina con
1: oggi
2: gli ascoltatori di Radio 2. C'è anche poi Waze, che è questo navigatore
4: Waze,
2: che ti dà la possibilità anche di vedere se ci sono automobili, magari se c'è un collega, se c'è un amico. La cosa bella di quella. Sì, è molto carina questa.
3: Così eviti e vai dritto.
2: Eviti. Allora, siamo con gli ascoltatori di Radio 2, tutti in macchina. Abbiamo già fatto la nostra sosta all'autogrill. E si riparte. A un certo punto arriva il traffico.
4: No, prima prima del traffico no. Arriva la moglie.
2: In che senso? La moglie in macchina.
4: No, è che ti dice: guarda, non ti preoccupare, perché i bambini stanno dormendo dietro.
2: Sì.
4: Ti tengo compagnia io mentre.
1: Non è vero.
2: Sì, è vero.
1: No, io sono quella che invece dice: facciamo strade alternative. Seguimi, mamma facciamo mia. Questo. Certo. E ci perdiamo.
2: E meno male che ci sono i navigatori, perché una volta avevi la cartina.
3: Sì.
1: Praticamente che bello.
2: L'uomo guidava e la compagna aveva praticamente.
1: Gira
2: la
1: qui.
2: Mappa.
1: Ma dove? Qui.
4: Ma ve lo ricordate il tutto città?
2: Madonna, il tutto città, no?
4: Tu no. Beh, puoi uscire per piacere, andare a lavorare in un'altra.
3: Va bene. Ciao.
2: C'era il tutto città, praticamente ogni città aveva il suo libricino, no?
4: Con le varie cartine e ti portava nei vari.
2: Quindi piantina numero 32 A9.
4: A9, e allora facevi con le dita andavi a...
2: con la battaglia navale, va bene. Si viaggia, con gli ascoltatori di Radio 2. Good morning, Radio 2, si viaggia.
5: Con destino alla fine.

0: Karol G e Manu Chao, anche questo brano secondo me è perfetto per un viaggio in autostrada, sull'autostrada del sole. A questo punto ringraziamo anche Lorenzo Lucidi perché ci ha fatto una playlist
1: bella, bravo,
0: fantastica. Quindi siamo in macchina,
1: sì,
0: abbiamo fatto la nostra pausa all'autogrill, sì, siamo bloccati nel traffico.
1: Scusa, tiri giù un po' il finestrino però, sì, perché
0: no. Ma alza la radio.
1: L'aria condizionata, non possiamo metterla divisa in due.
2: Aria condizionata.
0: Esatto, tutta la vita.
1: Chi si è tolto le scarpe, ragazzi?
3: Io.
0: Allora, siamo nel traffico e non necessariamente perché ci sono i lavori, anche perché a volte, no,
1: si
0: non
1: frena.
0: C'è un perché.
1: Sì.
0: Si rallenta, l'effetto elastico si chiama. E lì la scelta della corsia diventa un problema. Ah. C'è quella a destra, quella a sinistra. Se tu scegli quella a sinistra,
1: sarà sempre sbagliata.
0: Sarà
1: comunque
0: sempre sbagliata, va a quella a destra. Quindi, comunque, ragazzi, noi vi ringraziamo perché il viaggio è stato bellissimo. La preparazione per le vacanze l'abbiamo fatta.
1: Adesso però tiriamo sui finestrini, accendiamo l'aria condizionata e voi andate avanti per il vostro, sì, viaggio. Noi siamo nella corsia sbagliata, quella che si ferma.
0: Noi ci sentiamo domani, torniamo alle ore 6 con Good Morning Radio 2. Allora, Radio 2 vado al massimo, però voi se siete in macchina andate piano.
1: Con chi?
0: Con chi? Con Max e Flaminia. A
1: bravo.
0: Domani.
2: Ciao.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 8:58 e 55 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Le maggiori criticità si riscontrano in A1 sul tratto Firenze-Roma, tratto laziale tra Magliano Sabina e la diramazione di Roma Nord in direzione proprio della capitale. Troviamo 5 km di code a causa di un veicolo in fiamme. Prudenza alla guida per la presenza di fumo che limita la visibilità qui, ma anche tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione di Roma Nord. Andiamo poi in A4, tratto Brescia-Padova, tratto Veneto, tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Sono 4 km di code per il ripristino di un incidente avvenuto questa mattina. In A7 Milano-Genova in Liguria, un incidente da registrare tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. E poi ancora in A13 Bologna-Padova in Veneto, tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna, 3 km di code anche qui a causa di un incidente. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, 1 km di code per lavori tra Genova-Rosignano e il centro Intermodal Est in direzione di Livorno. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.

0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
1: Ed eccoci qua, buongiorno 9 in punto, buongiorno Flaminia, ben
2: buongiorno Max e buongiorno agli amici in ascolto.
1: Io voglio testare perché ascoltando l'Onda Verde conosceva tutti i luoghi perché poi sono i riferimenti più o meno, ahimè, gli stessi Fipili, Firenze, Pisa, Livorno, ma anche Ventoforte.
2: Ventoforte a Caglianello, questo è un grandissimo.
1: Gravellona.
2: Toce.
1: Che ci sono incolonnamenti perché siamo nei pressi della frontiera, giusto?
2: Guarda, della frontiera che è al nord, diciamo che geograficamente quali è collocata lì.
1: Canosa c'è vento anche.
2: Canosa c'è vento, sì. Le code, vabbè, a parte la Firenze Mare, anche quella sempre sì. Le code per il traffico cittadino, cioè
1: Genova.
2: Il grande
1: Genova, lo so
2: bene, sulla mia pelle purtroppo.
1: E allora, con una appendice non richiesta ma dovuta dai conduttori che vi aspettano per la prossima ora e mezza, non solo su ricordare quali sono i punti nevralgici dell'Onda Verde, ma iniziamo con una canzone house di un duo ti piace tanto.
2: Tanto di questo duo olandese. Certo, grazie per l'onore. Anotter 54 Ultra, questa la faccio sanremese, Talk to You.

0: Talk to you.
1: Vado io, vai tu, questa è stata proprio così, ma ci traggono in inganno.
0: È davvero, questa canzone house, in effetti dovevi andare tu che frequenti Ibiza e le isole Baleari, questa è proprio una canzone... Tu esci dalla discoteca che albeggia e c'è questa canzone in sottofondo. Così è, me la immagino.
1: Un timido ricordo, la vista dell'alba fuori dalla discoteca, perché proprio ormai purtroppo niente.
0: No, magari all'alba perché ti sei svegliato da mezz'ora.
1: Per andare a fare una bella corsetta, cambiano le abitudini.
0: E non cambiano invece le abitudini dei cantanti, che quando arrivano in tour mondiale, sto parlando di Bruno Mars, due date, la prima ieri sera, l'altra stasera, al Meazza, quindi San Siro, a Milano, stadio gremito, 60.000 o 70.000, organizzatori di quest'ora sono sempre le cifre che ballano, e si fa sempre quel passaggio, quel passo che è, come dire, braccia tese verso il paese che mi sta ospitando. In Spagna, prima dell'Italia, si è messo ad affettare jamón serrano per far vedere che conosce quali sono le tradizioni gastronomiche. Ieri ha postato sul proprio profilo social una pasta che tu mi hai individuato in...
1: Allora, guarda,
0: a Milano,
1: io
0: eh?
1: Avrei detto gricia, perché ho notato il guanciale sopra, la montagnetta di guanciale, però mi sembrava un pochino troppo
0: chiara.
1: Mi sembrava troppo chiara, l'uovo non ce l'ho trovato, quindi...
0: Una gricia a Milano. Va bene, no, ma ci sta, ci sono tante trattorie romane, anche a Mendola ne ha aperto uno, così gli abbiamo fatto anche uno spot.
1: Ecco.
0: Non richiesto, va bene. E... Però poi sul palco, lui essendo di nascita hawaiano, con famiglia filippina portoricana, molto credente, molto devoto, ha pensato bene, dice: sono in Italia, il Vaticano è lo Stato all'interno della città di Roma, non sono a Roma ma comunque l'Italia, come mi dicevano a me quando a New York: ah, sei di Firenze? Siamo vicini di casa. Di dove? So calabrese. Ha detto: ma non proprio, comunque vabbè, hanno una dimensione abbastanza così surreale,
1: larga,
0: esatto, personale aggiungerei. Quindi ha dato una benedizione urbi ed orbi alla fine del concerto, con che la mano di Dio si riposi sulla vostra testa, che abbiate la fede che vi porterà nei momenti più bui alla luce.
1: Un po' come Robert De Niro a Piazza San Cosimato, praticamente.
0: Più o meno, ragazzi, credete nei vostri sogni, un po' più laico il suo. E credevo che alla fine concludesse con: quando tornate a casa, date una carezza ai vostri figli, che questa è la carezza di Papa Giovanni XXIII? No, di Bruno Mars. Così si chiude. Stasera il bis, chissà, magari annuncia il giubileo speciale del 2030.

0: Pensa fuggi a scattare una foto.
1: Eccola qua, Elisa, amore con il nitrito aggiunto, un featuring al volo. Piaciuto?
2: Mi sembravi Varen, ci hai avuto un attimo.
1: Esatto, mi piace. È l'unico verso che so fare alla radio che risulta. Cavallo. Delfino.
2: Ah, mazza.
1: Uguale, eh?
2: Il delfino.
1: Basta.
2: È fantastico.
1: So fare solo questi, però con eccellenza. Volete il delfino?
2: No, su questi aspetti, capito, onomatopeici. Basta. Ci dobbiamo proprio scatenare.
1: Allora, il turista in Italia, Bruno Mars tra questi, che posta una gricia che potrebbe essere carbonara, che però dici, ma Bruno, non sai che questi sono piatti del centro Italia, no? Della cucina romana, laziale, e a Milano magari era meglio un ossobuco con il risotto alla milanese.
2: Fresco, piatto estivo l'ossobuco con il risotto alla milanese.
1: Invece la gricia è leggero, scusami, a pranzo, fammi capire.
2: Guarda.
1: No, la pancetta, scusa, il guanciale che cola.
2: Bravo. Guarda, scusa sulla pancetta e il guanciale, è apprezzatissimo, c'hai l'indulgenza plenaria.
1: Grazie.
2: Perché veramente.
1: Anche perché Bruno, tanto se no me la dà lui, ieri ha benedetto tutti, dammela anche a me una benedizione per un'inesattezza. Allora, la BBC ci viene incontro, caro Bruno. 7 comportamenti da turisti da non seguire quando si è in Italia al ristorante. Che cosa ordinare e in quale ordine ordinare? 7 suggerimenti che vorrei si trasformassero in 10, se possibile.
2: Come i comandamenti.
1: Oh, perché farne 7? Perché è chiaro che non devi ordinare il cappuccino alla fine del pranzo, della cena. Dice, il cappuccino dopo la colazione non deve essere più bevuto. Questi poi sono gusti, e ciascuno può fare quello che vuole. C'è chi beve il cappuccino alle 3 di pomeriggio per darsi la botta invece del caffè, ma anche italiani, ma non è questo. Sono, diciamo, suggerimenti e indicazioni per il turista che arriva un po' sprovveduto e alle 4 di pomeriggio ordina una bistecca.
2: Queste sono una sorta di linee guida, non è un protocollo strutturato, però cerchiamo insomma di seguirlo.
1: Esatto.
2: Anche perché
1: il secondo comandamento qual è?
2: Non sconvolgere l'ordine del pasto.
1: Ah, esatto. Non avete mai visto il pranzo servito con Corrado? Iniziava col dolce? Col formaggio?
2: No.
1: E c'era l'antipasto,
2: il primo, il secondo, però qua una dritta c'è, l'insalata prima, perché l'insalata sazia prima.
1: Sì,
2: quindi
1: sì. Sazia
2: questo,
1: rubra.
2: Poi bisognerebbe sentire dei nutrizionisti.
1: No, in effetti si apparecchia lo stomaco, come dire, te lo avvolge, te lo...
2: Il cesellatore della parola apparecchia, meraviglioso.
1: No, e sazia, quindi mangi meno e l'istinto è quello di placarsi dopo poco. Terzo, pesce o carne, delle due l'una, mai mischiare mari e monti. Su questo non sono d'accordo, perché inizio magari con un mantecato di baccalà e proseguo con una tagliata. E chi me lo impedisce?
2: Nessuno. Però non vanno chieste sostituzioni, cioè i piatti non sono modificabili. E qui in realtà lo facciamo anche noi italiani molto spesso, perché è un grande classico. La pasta alle vongole, ma me la porta senza prezzemolo, me la porta senz'aglio.
1: Senz'aglio.
2: E a parte le allergie, insomma, cerchiamo di facilitare anche questi poveri cristi che sono lì a lavorare.
1: Suggerimento per Bruno Mars: specialità regionali, si mangia ciò che è conosciuto in zona, quindi molti dicono la pizza a Napoli, ma la pizza è buona dappertutto. La pasta con le sarde dove la mangi? A Trento? No, in Sicilia, capito? La ribollita dove la mangi? In Toscana. La bagna cauda, cioè aree regionali corrispondono a piatti tipici, e allora seguire quella linea lì, mi raccomando, cari turisti che state ascoltando. Facciamo anche la versione in inglese.
2: Poi non bisogna avere fretta, perché per noi il pasto è un rito e questo è verissimo. La tavola è convivialità, è socialità, quindi io dico proprio, guarda, racconto un aneddoto di ieri sera. Classico, no? Ma sono poche cose, tutto. Ma non siamo qui per mangiare. A Roma si dice siamo qua per stanziere. Proprio così, per stanziere.
1: Oh, quindi, mettere le gambe sotto il tavolo. Sì. Attovagliarsi, no? Che è un verbo, esiste, però lo dicono tanti. Attovagliamoci.
2: E comunque ci piace attovagliarsi.
1: Chiudiamo con non saltare gli amari. Sono quelli della casa, la specialità fatta dai frati, no? Con le erbe aromatiche dei frati del Casentino.
2: I famosi trappisti.
1: Esatto. E poi il limoncello con gli agrumi e poi ancora aggiungere gusci di noci, ma tu poi mai gli scoiattoli fanno gli amari nei cavi?
2: Tu me lo salti l'amaro, quindi
1: sì. Mancano 3, allora io aggiungerei no ketchup sulla pasta, per favore, li ho visti, si vedono, e non spezzate gli spaghetti, vi si spezzano le braccine.
2: E io direi anche un'altra, ma lo dico timidamente, no gli spaghetti arrotolati sul cucchiaio.
1: Ma che stai scherzando? Ma quella è nonno, quella tradizionità, no. Ma questa che dice?
2: questa me la cacci.
1: No, no, il cucchiaio serve per fare ordine e lo spaghetto ti fa proprio il circuito del velodromo. No, non si può. Il cucchiaio l'ho visto fa nonno, a bisnonno, è tradizione.
2: Sto per togliere la cuffia, immediatamente, sì, mi sto per ritirare in altre stanze.
1: E facciamo i conti.
0: Radio 2. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness. 2-2.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.

0: Liar Liar, bugie bugie, Chris, anzi bugiardo bugiardo, Chris Lab, Radio 2. Sto prendendo tempo perché sto leggendo i messaggi tanti sul vademecum ai turisti.
1: Il cervello è veramente multitasking, sì, come la Dea Kali, in una c'ha l'iPad, nell'altra c'ha la scaletta, legge i messaggi, disannuncia.
0: Con una mano guardo, con un occhio guardo il ragù, con l'altro tengo d'occhio il gatto, no? Un detto napoletano quando il portiere faceva il ragù in portineria. No? Un classico. A proposito di cucina, tanti messaggi sul cucchiaio che arrotola gli spaghetti. Sei stata San Sebastiano, praticamente.
1: Ieri si parlava di San Sebastiano. Proprio.
0: Martire, bene. Flaminia Bolzan, martire del cucchiaio spaghettato.
1: E vabbè, me l'accollo questa cosa.
0: Chissà che cosa ha ordinato ieri alla party, al ricevimento, Erling Haaland. Haaland, possiamo dirlo, la superstar del mondiale è lui. Lui che è uscito come il personaggio del mondiale 2026 di calcio. Norvegia eliminata, in un batter d'occhio è volato con la squadra ad Oslo, ha messo
1: col procione sotto braccio,
0: l'ha messo su una mensola e ha detto: finisciti questa sacchetta di whisky, fiaschetta, io vado in Sicilia perché c'è un evento, una sfilata. Io dico, ma la sfilata di alta sartoria di Domenico e Stefano, senza dire i cognomi.
1: Certo, perché la nostra Giulia sulla scheda proprio ci ha proprio ricordato questo, di fare attenzione.
0: Ma se la Norvegia fosse andata avanti, lui non sarebbe stato presente all'anfiteatro di Taormina, giusto? Perché
1: certo, insomma, diciamo che
0: rimandavi la sfilata? No, Haaland dice: oh, sei liberato, chiamalo, ed è piombato, proprio planato in Sicilia. E ieri, sapete che se avete frequentato Taormina, per arrivare al Teatro Antico c'è proprio il percorso obbligato attraverso il corso principale di Taormina, e tra due ali di folla lui è transitato con a fianco la fidanzata e sommessamente ha iniziato un ro, timido uno, ro, si dice ok, poi ro, Ro, che era il, no?
1: Viking Row.
0: Esatto, la vogata che
1: ci
0: era
1: fossi
0: diventato...
1: stato tu, avresti fatto il delfino, però, secondo me, perché così.
0: All'Isola Bella lo trovi, che è di fronte a Taormina, si può fare un tuffo in mezzo ai delfini, ti faccio gli effetti speciali io.
1: Il Dolphin Row. Coniamo questa nuova cosa. Il trend estivo.
0: Esatto.
1: Il Dolphin Row.
0: I Miami Dolphins, che è una squadra di football americano, se non ricordo male, potrebbero prendermi come colui che allo stadio fa: e allora, ready to go?
1: E abbiamo svoltato, se questo
0: che
1: accade.
0: Che bello, ragazzi. Miami, io, ci vanno pensionati. Quanto mi manca la pensione?
1: No, troppo, però...
0: 5-6 anni allo stadio.
1: Siamo pronti. Io ti accompagno, ti accompagno.
0: Si annuncia la formazione così. Completo bianco, bellissimo. C'ha questa faccia da cartone animato, però sempre sorridente lui.
1: Ha un'espressione simpatica.
0: Posso usare un'espressione non proprio radiofonica? È un amabile cazzone. Grande. Madonna, danzetteria.

0: me piace quando fa questa voce sommessa. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, molto Vogue, si autocita Madonna in danzetteria, 9:25, Radio 2, vado al massimo. Madonna, lo sai che sarà una delle ospiti dello show di tra il primo e il secondo tempo della finale del Mondiale di Calcio? Vogliono un po' riproporre quello che è l'halftime show del Super Bowl di gennaio, no? Quando si esibiscono nell'intervallo i super artisti, ci sono stati tutti, da Michael Jackson, appunto Bruno Mars, Shakira, Madonna, Janet Jackson con Justin Timberlake, la famosa spallina tipo Panzi Kensit a Sanremo negli anni 80 che cala e Janet Jackson fa intravedere un po' il seno, no? Con scandalo multimediale. Ma questo è un discorso che non verrà affrontato domenica.
1: Chi ci abbiamo domenica?
0: Madonna, Shakira, che comunque lei ha fatto anche l'inno del Mondiale 2026, oltre che quello 2010.
1: Esatto, neanche solo uno.
0: Attenzione! La Spagna nel 2010, con l'inno di Shakira in Sudafrica, ha vinto la Spagna in finale.
1: Anche Piqué vinse.
0: Anche Piqué vinse.
1: Poi
0: Piqué, no?
1: Non donne, è andata proprio benissimo.
0: Sì. Le donne dopo. Non piangono, fatturano. Questa è una canzone dedicata, no, all'ex Piqué che hai lasciato una fuorisere per prenderti...
1: Non la possiamo nominare, no. Comunque quella storica. Tra l'altro, esatto, con i sedili ribaltabili, perché il primo modello di quell'utilitaria era famoso proprio per il fatto che potesse praticamente diventare un letto
0: matrimoniale. Mi sembra che tu...
1: No, io non ho praticamente... Però mi veniva raccontato
0: così. No, non voglio gettare sospetti, però no. Ho capito.
1: Era famosa per
0: la quello. Patente. Bene, allora, lo show è... Però c'è anche il pre-show, nel senso, prima della finale, ospiti a pioggia, nel senso che Laura Pausini con Robbie Williams si esibiranno in coppia per cantare una canzone di un paio di anni fa, un duetto che non ricordano in tanti, però l'hanno richiamata, e quindi Donaldone Trump premia alla fine con la Coppa del Mondo, ma gli americani il calcio mi sembra che non abbia attecchito. Hai voglia te? Si inizia negli anni 70 con i Cosmos di New York, il presidente della Warner che dice chiamo Chinaglia, Beckenbauer, Pelé, e si lancia il soccer. Nel 94 Henry Kissinger, che non a caso nasce in Germania, dice sai che c'è, ci prendiamo i mondiali noi. Bill Clinton dice Al Gore, vai tu a premiare, perché io a Pasadena con quel caldo a me del calcio me ne frega niente.
1: Era occupato con altre cose.
0: Anche perché però in famiglia Chelsea, la figlia all'epoca adolescente giocava a calcio, ricordi? Anche molto bene, dicono, la figlia di Clinton e Hillary. E poi tutta una serie
1: di... Poi poverina, le fu fatto anche, all'epoca non si chiamava ancora body shaming, perché...
0: Mamma mia, al bagaglino, ricordi?
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Chiamavano Cessa Clinton.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: non è stata una bella cosa quella.
0: No, in no. effetti. E quindi questo è quello che ci aspetta per la finale di domenica. C'è già la prima finalista, come detto, la Spagna. Poi...
1: La seconda, guarda, vado sul pronostico proprio.
0: Mi dai il risultato di Inghilterra-Argentina?
1: 2-1, doppietta di Bellingham e uno di Messi.
0: Allora vinci l'Inghilterra.
1: Dopodiché, se veramente va così,
0: la isoli questa, okay,
1: la teniamo. Non andrà così, però andiamo così.
0: Ricordati che stasera vedrete l'Argentina scendere in campo con le maglie di 40 anni fa. Sai che c'è una storia dietro le maglie del 1986? Erano troppe pesanti, troppo caldo, Maradona e company, e la squadra dice ragazzi, con queste maglie noi abbiamo una zavorra, non possiamo correre, fate in modo che si trovino altre maglie dello sponsor, quello francese col galletto nel triangolo.
1: Comunque siamo diventati abilissimi a descrivere.
0: Il magazziniere va ad un mercatino di Città del Messico, trova delle maglie blu, ci cuciono nella notte tutti gli addetti dell'albergo dove era ritiro l'Argentina lo stemma del...
1: Il galletto.
0: No, il galletto era già in vendita, nel senso l'hanno comprata col galletto, ma lo stemma della Federazione del Calcio Argentina e numeri cuciti che hanno infatti un fondo argentato. Stasera ripropongono la stessa identica maglia. Saranno, secondo te, un minimo superstiziosi scaramantici?
1: Who knows?
0: Dopo 40 anni si ritrovano con sempre i soliti discorsi, Malvinas, Falkland. È una partita di calcio, non dovrebbe essere politica, come hanno detto più volte, e noi siamo d'accordo.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: 2-2. Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
3: Sono felicissima!
2: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque prova ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
0: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado

0: L'urlo strozzato di Blanco Perenne, Los Angeles, 9:35, Radio 2, vado al massimo. E a proposito di mondiali, di calcio, diamo il buongiorno alla pioniera del giornalismo sportivo al femminile. Sto parlando di un'amica di Radio 2, perché è stata molte volte ospite di Non è un paese per giovani, e ho grande piacere nel ritrovarla perché ha scritto un bellissimo libro, una storia della sua vita professionale e non solo. Sto parlando di Rosanna Marani. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine. Cairo Editore, buongiorno Rosanna.
1: Buongiorno Rosanna,
2: buongiorno.
1: Benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Grazie mille. Buongiorno a voi.
0: Si parlava poco fa della partita Inghilterra-Argentina, che ritorna dopo 40 anni in una fase mondiale, o meglio, c'era di nuovo stata anche nella Francia 98, però quella della mano di Dio è una partita, direi, un archetipo. Tu eri presente al Messico 86, Rosanna?
2: Il Messico no. No, non ero presente, non ero là.
0: Perché la tua carriera da giornalista sportiva inizia grazie ad una passione che evidentemente all'inizio non è stato facile, no? Proseguire per tutta una serie di stereotipi e chiusure del mondo maschile. Poi c'è stata una sorta di svolta, quell'intervista a Gianni Rivera di cui tu parli nel libro,
2: sì.
0: Sono nata sbagliata. Com'è andata,
2: sì.
0: Rosanna?
2: È andata, devo tutto a Gianni Rivera, direi che è stato il mio angelo custode su questa vita per la mia carriera. Era in silenzio stampa, io avevo chiesto al direttore della Gazzetta dello Sport di mettermi alla prova, e dopo 2 ore, perché lui non voleva mettermi alla prova, mi disse che era una stupidaggine pensare che una donna potesse scrivere di calcio e ambire alla Gazzetta dello Sport. Alla fine, credo, per togliersi per togliermi dai piedi, disse ok, va bene. Sfinito sulla poltrona mi disse: allora mi porti l'intervista a Gianni Rivera. E io dopo 10 giorni ho bussato alla sua porta e lui mi dice: ancora qui? Ah, dico, guardi direttore, questa è l'intervista di Gianni Rivera. Ricordo che lui mi guardò così e credo anche con la bocca aperta. Io non rimasi lì, uscì e mi sentii portata su una nuvoletta. Quindi Gianni Rivera è il mio mito, gli voglio un bene dell'anima come una sorella, e mi spiace che non venga, fra virgolette, utilizzato per la bravura, l'esperienza, per la dignità, per il talento che ha, ecco, che venga lasciato agli angoli della storia contemporanea. Cioè, se è successo a me essere ripresa dalla dimenticanza, dalla pensione, perché Urbano Cairo, che ringrazio profondamente, dall'oblio della pensione, con la richiesta di fare questo libro, di scrivere questo libro, che io onestamente non pensavo di poter fare, perché credo che lo sappiate, sono abbastanza invalida al 100%, un tumore al polmone, quindi insomma la mia salute è un giorno sì, un giorno no. E quindi, cioè, noi vecchi, se abbiamo fatto qualcosa di buono, abbiamo il diritto e soprattutto il dovere di essere ricordati e di essere sempre, tra virgolette, riutilizzati, perché l'esperienza è un gran bel bagaglio, è una grande ricchezza, questo penso io.
0: Rosanna, rimani con noi. Comunque, perché sì, prego.
2: Aspetta, ti dico subito, hai detto la mano de Dios, non c'ero là, però io ho un ricordo meraviglioso. Per i miei 70 anni Maradona, firmandosi mano de Dios alla giovinetta Rosanna Marani, ti ha regalato la sua maglia.
0: Beh, stupendo.
2: Quindi sì, davvero.
0: Rimani con noi perché continueremo a parlare di Sono nata sbagliata, anche perché Flaminia c'ha da farti un sacco, come diceva il famoso spot pubblicitario, mettiti comoda che abbiamo un sacco di cose da dirti e da chiederti. Rosanna Marani tra poco, ancora Radio 2. per Vado al Massimo. Intanto Lady Gaga con Abracadabra, 9:40.

0: Massimo, Radio 2, continuiamo la nostra chiacchierata con Rosanna Marani, la pioniera del giornalismo sportivo, autrice del libro per Cairo Editore Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine. La mia prima domanda sarebbe per te, Rosanna: quali sono state queste rose e quali sono state le spine? Una e una, ma prima proprio io ho una curiosità, perché è fresca di questi giorni la polemica che c'è stata da parte di Paola Ferrari, insomma nota giornalista sportiva, una tua collega, che appunto ha raccontato come sia da un certo punto di vista penalizzante il fatto che nel giornalismo sportivo, in particolare nel calcio, si punti molto sull'immagine. Quindi ti chiedo un'opinione su questo e poi le tue rose e le tue spine.
1: Allora, Paola è una mia carissima amica ed è l'unica dell'ambiente tra le donne che si sono avvicinate anche al calcio, poi sono sparite, che mantiene questa amicizia con me. È stato un sostegno ed è un sostegno ed è un'amica veramente importante e carissima, che conta tantissimo nella mia vita. Okay. Dico che lei ha ragione. La nostra femminilità, quando entriamo con non le ballerine o i tacchi a spillo 12, ma dobbiamo indossare gli scarponi chiodati, quando entriamo in un territorio maschile dobbiamo mortificare la nostra femminilità, perché noi non siamo mai viste, tipo critica, scrivi male, ma non sei una professionista, ma no. La prima cosa è: ma come ti conci, ma come ti vesti, come ti te conci? Lo sei cercato, intendo dire il complimento, no, è una cosa incredibile, e questo secondo me deriva dal fatto che l'uomo è attaccato, prima di tutto è educato malissimo dalle madri, che a loro volta sono state educate malissimo, non voglio giudicare, intendo dire che la tradizione che vuole la donna in cucina e che vuole l'uomo a bordo della Ferrari ovviamente è una tradizione che va picconata, ma picconata con il talento che ha mostrato la Ferrari, che è la numero uno, che credo di aver dimostrato io ai miei tempi. Io ho 80 anni, quindi ancora oggi Paola e chi per lei ed altre, no, che si lamentano del body shaming, si dice così, scusate, io non ho studiato l'inglese, ha perfettamente ragione. Vogliamo essere giudicate? No, perché non si giudica nessuno. Vogliamo essere apprezzate? Tempi, io ho 80 anni, quindi ancora oggi Paola e chi per lei ed altre, no, che si lamentano del body shaming, si dice così, scusate, io non ho studiato l'inglese, ha perfettamente ragione. Vogliamo essere

0: Rosanna è appunto...
1: Sì. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine.
2: Allora, sono nata sbagliata, è inutile che lo sottolinei, perché per l'epoca pensare di scrivere alla Gazzetta dello Sport era come dire sei proprio figlia di Imolesi, cioè sei figlia di Imola, che è considerata la città dei matti perché aveva, aveva il manicomio più importante della regione. E non per niente la mia prima babysitter è stata una signora malata polacca, si chiamava Paraska, messa però in condizioni di fare la babysitter, no? In uscita dal manicomio, e quindi di pazzie me ne intendo. Comunque le spine sono determinate dal fatto che per farmi accettare ci ho impiegato credo il quadruplo di un giovinetto, di un uomo, di un ventenne, di un ventiduenne, cioè io ho dovuto dimostrare di saperci fare, di essere brava, ho dovuto dimostrare il doppio, ma Flaminia lo sai anche tu, alla donna si chiede di essere madre, di essere moglie, di essere professionista, probabilmente adesso sì, perché la donna ha la sua libertà, altrimenti è ancora oggi forse una spina, io non lo so, sono abbastanza ritirata dal mondo, non mi piace più questo mondo, però presuppongo che sia ancora una bella fatica. La rosa che ho ricevuto, a parte adesso ribadisco la possibilità di scrivere il libro, la possibilità di narrare la mia vita che mi è stato domandato e l'ho potuto fare con l'aiuto di Martina Tomat, alla quale ho dettato perché la mia condizione fisica, ed è stato veramente una rosa con tante spine, una spina con tante rose, perché è durato un anno intero, e la fiducia e l'amicizia che ho con ancora i calciatori dell'epoca, che mi hanno mostrato una stima sul campo quando lavoravo in Gazzetta e che l'hanno
0: confermata negli anni. Che bello.
2: Negli anni, ancora adesso, sì.
0: Grazie Rosanna per essere stata con noi. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine. Cairo Editore, da leggere, è davvero un racconto di vita oltre che di giornalismo, in questo caso sportivo. Grazie Rosanna, sempre un piacere.
1: Grazie averti. Rosanna.
0: In bocca al lupo per
2: grazie
0: tutto.
2: Grazie a voi.
0: Ti
2: grazie
0: vogliamo
2: a voi.
0: Tanto bene, grazie. Sì. Grazie Rosanna. Temper City per il gruppo che ama la nostra Flaminia. Vedendo la scaletta oggi ha detto, oh, ci sono i Temper City. Vabbè, Self Aware, te l'ascolti a tutto volume su Radio 2.

0: Temper City Self-Aware, un grazie anche alla regia video con queste dissolvenze, vado vengo tra video e conduttori, canale 202, la Visual Radio. E allora c'è un tema che è rimasto sospeso della prima parte, cioè i consigli, il vademecum per il turista che si siede a tavola e non sa che in Italia ogni paese, regione che vai e gastronomia che trovi, in più tutto l'ordine cronologico dell'antipasto, primo, secondo, considerando che in Francia la pasta stracotta te la portano accanto alla viande, alla carne, per favore, su. E poi tutta una serie di altri suggerimenti.
1: Era l'hai molto... mai mangiata la pasta con le polpette?
0: Quella meatballs?
1: Sì.
0: Beh, certo, sì.
1: Cosa ne pensi?
0: Da morire.
1: Ho uno sguardo inquisitorio.
0: No, ma perché lì è italo-americano a Broccoleno, io so, vissuto là, capisce? È un anno
1: a
0: e mezzo.
1: Brooklyn.
0: Sì, a Broccoleno, a Bay Ridge, proprio dove John Travolta fece la febbre il sabato sera. E quindi Tony Manero.
1: Dove è nata la pasta Alfredo? È nata da quelle parti proprio.
0: Non lo so, le fettuccine Alfredo. Sicuramente meatballs with spaghetti, sicuro lì. E quindi... abituandomici l'ho riproposta anche in Italia.
1: Metto agli atti, Cervelli ha mangiato la pasta con la carne.
0: Esatto, con le polpette proprio sopra, le tre tatta, tipo le palle dei medici.
1: Sì, sai? Sì, c'era anche un bellissimo cartone animato, Lili e il vagabondo, con questa pasta,
0: esatto,
1: dove si dividevano lo spaghetto.
0: Ma infatti è americano. Però questa artista sta cercando di divincolarti dai cazziatoni che ti sono arrivati del spaghetto arrotolato col succhiaio. Però ti viene in soccorso Valentina, che prendo come testimonial dei tantissimi messaggi arrivati al 348-7300-200. Capisco la Flaminia, mia nonna mezza toscana e anche mio padre... mezzo toscano a sua volta rotolava col cucchiaio, ma è una cosa del nord, a Roma e a Napoli si fa raramente, non credo, perché molti
1: io confermo è vero. Valentina ha ragione, mi sta salvando Valentina, grazie.
0: Gli spaghetti vanno rotolati sul cucchiaio, scrive Biagio da Udine, te leggo altri. Vanessa, ma dove ha vissuto sta ragazza fino adesso? Ma è una cosa di tradizione.
1: Vanessa, poi invece ho vissuto a Roma. Ah, c'è chi mi soccorre. Vabbè, ma anche Vanessa è stata carina, però io il cucchiaio proprio non ce la faccio.
0: No, va bene, ok. E poi c'era un saluto da fare ad un nostro amico che si chiama Gianluigi, assistente domiciliare, infermiere e per le cure palliative. Allora, grazie a nome di tutti, sì, perché queste sono figure professionali che danno amore, danno il senso dell'altro, conciliano con il mondo.
1: Ce l'aveva raccontato molto bene Domenico Iannaccone nell'intervista, e quindi il significato di un lavoro che va oltre il lavoro è una cosa bella, perché tutto quello in cui mettiamo passione, la possibilità di andare verso l'altro, è un regalo che la quotidianità ci fa e che possiamo fare alle persone.
0: Grazie Gianluigi, testimonial a tua volta di tutto il personale sanitario che ogni giorno in silenzio cura i nostri cari e non solo.

0: Dogg con Chakakan, Chakakan, Boogies in My Soul, 9.59, quindi quasi 10, quindi solo mezz'ora per noi con voi. Che peccato, oggi farei 6 ore senza soluzione di continuità.
1: Oggi siamo in scia, siamo proprio nel flow.
0: Esatto, a proposito di scia, quante canzoni lasciano una scia nel corso degli anni? Soprattutto se ballate, ascoltate all'infinito in estate. Torniamo indietro di oggi, al tormentone, il momento del tormentone estivo, di 26 anni. Quella è estate del nuovo 2000, tac. Che cosa mi si presenta all'orizzonte? C'è un nuovo, una nouvelle vague francese musicalmente parlando, cioè il French Touch, quell'house elettronica fantastica, gli Air, i Daft Punk, va da sé, ma anche tanti altri gruppi, Etienne de Crécy. Ma quanti ce ne sono? Potremmo andare avanti per ore.
1: Ben più della mezz'ora che ci rimane potremmo andare avanti.
0: Ma c'è una canzone che viene rifiutata inizialmente da diversi produttori, tra questi anche i Daft Punk, i due che girano con il casco per non far svelare la propria identità e passeggiare tranquilli per Parigi.
1: Che poi apro e chiudo parentesi, l'ha rifatto Ta Supreme anche questa cosa.
0: Sì,
1: della marca.
0: Sì, vabbè. Però lui adesso è stato individuato, e anzi, se vuoi, c'ho l'indirizzo, poi scrivi.
1: Gli andiamo sotto casa.
0: Si manda anche un WhatsApp. E invece i due Daft Punk dice: no, ma questa, tra l'altro, campioni. Un pezzo di una canzone degli Chic, Super One, che pochi conoscono, e non si perdono d'animo i due, e vanno avanti finché il pezzo incomincia a girare nelle discoteche, nelle radio, va al numero uno nel Regno Unito, vende 2 milioni di copie nel mondo, è l'unico album in cui è contenuta questa canzone dei Mojo, che poi spariranno, anche perché uno dei due va in una sorta di crisi mistica, scopre Pascal e tutte le suggerimenti. Ora, io non sono un filosofo. Pascal,
1: stavo parlando di Blaise Pascal, esatto.
0: No,
1: ma
0: Capri
1: la cosa
0: Hollywood
1: che mi fa sorridere sempre le assonanze. Mojo mi fa pensare al mocio, quello che scrive per terra. Se mi dici Pascal, a me viene in mente un arbitro dell'ATP che è diventato famoso per
0: del tennis.
1: Diciamo, esatto, un siparietto con Fabio Fognini. Quindi ritorniamo al tuo tormentone.
0: Bestemmione?
1: No.
0: Bombardare
1: no, una palla fuori, e quindi Fabio Fognini si butta per terra e gli fa Pascal, no, ti prego. Ma parliamo di un personaggio molto
0: Pascal, prendi me, te l'ha detto. Vabbè, comunque, uno dei due va in una crisi mistica, è diventato un credente fervente con la moglie, però hanno lasciato questa canzone che vale per tutto il millennio. Eccola qua, Lady.

0: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: 2-2. Mi manchi ma domani torna.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.

0: America con Marrakesh, che ritrova insieme a Gianni Nannini un suo grande successo ovviamente degli anni 80. 10 e 10, vado al massimo. Avevamo iniziato questa nuova stagione, la prima, ma la prima di una lunga serie sarà come Modern Family. Quante stagioni hanno fatto? 12?
1: Un po'
0: come Breaking Bad,
1: come Beautiful.
0: Con brava,
1: perché Beautiful è veramente intramontabile.
0: Ma scusa, ma perché bisogna sempre andare all'estero? C'è un posto al sole. 30 anni hanno fatto 30 anni in un posto al sole. Tra 30 anni
1: Tra facciamo... Io col deambulatore
0: esatto, vado al massimo. Ok, allora avevamo iniziato, dicevo, con film da recuperare. Avevamo suggerito di rispolverare, ma è quanto mai attuale, Il sorpasso di Nino Risi. Ci siamo fermati.
1: Sì, poi è andata al massimo proprio, esatto, questa rubrica.
0: E invece oggi ritroviamo e volentieri pubblichiamo, perché abbiamo spazio a disposizione, come l'angolo del lettore. Delle volte sui quotidiani ce ne scusiamo con i lettori, ma oggi la posta del direttore per motivi di spazio, no? Ogni tanto.
1: Certo.
0: Allora, non perdiamo tempo. Il film di oggi è un film fantastico, l'avrete visto, perché Richard Gere c'ha 4 film, no? In Shall We Dance, Pretty Woman, ci mancherebbe,
1: American Gigolo,
0: ah brava, e è là, è e quello, vai. È Ufficiale Gentiluomo. Non so se vuoi mettere già la base che l'hanno premiati con l'Oscar, come tappeto, eh? No?
1: Se non ti crea disturbo, no, Alessandro.
0: Esatto, senza arrecare disturbo o noie. Richard Gere con Debra Winger, la storia più bella d'amore in un'accademia militare, lei operaia in una cartiera, giusto? E l'happy ending c'è, con una scena che è stata citata anche nei Simpson, che tutti sognano, perché anch'io ho sognato di prendere in braccio e portarla fuori da quello zozzole tamaio, no? La tua amata, che era poi il posto di lavoro, il zozzole tamaio si fa per dire, comunque brava Paola, così si fa. L'altra amica che invece era stata perfida, che voleva sposare il cadetto per portarsi a casa anche il malloppo.
1: C'è sempre un'amica perfida.
0: Eh sì, che film ragazzi, mamma mia. Cindy Crawford, che poi diventerà moglie di Richard, era un adolescente come me, la mia coetanea. Siamo belli tutti e due allo stesso modo, nel 66. Uscendo da DeKalb, nell'Illinois, quella sera, disse: quest'uomo me lo sposo. L'ha sposato.
1: L'ha fatto.
0: Sì. Tante scene culto. Io vorrei che ci mandaste frasi, no? Random, al 348-7300-100, per ricostruire un po' di sceneggiatura in tempo reale, mentre ci sentiamo Joe e Jennifer Warnes, che è una cantante che si presenta nelle colonne sonore e si porta a casa l'Oscar, questo e quello di Dirty Dancing. Joe Cocker, che veniva da Woodstock, no? Ricorderete, aveva chiuso, erano passati degli anni, ha fatto diverse cose Joe Cocker, però negli anni 80 due colonne sonore, questa by Richard, ragazza di Lisa Bianca,
1: guarda qua, oh, qua c'è la lacrimuccia quasi, io però potrei cadere nell'impaccio di cantarlo questo ritornello, e questo non sarebbe buono per i nostri ascoltatori, ma è bellissima, perché bella. Immaginiamo sempre appunto queste strade così in estate, magari una decappottabile ascoltarla con l'amato vicino, e io sto scoprendo tra l'altro una versione romantica di Cervelli.
0: Capito?
1: Oggi
0: ma io sono un inguaribile romantico, sembro come Holland, una madre cantone, ma invece sono
1: un cuore di panna. Esatto. Sei un cuore di panna.
0: Tra i tanti dialoghi passati alla storia, ricordiamo che Kubrick, nella prima parte di Full Metal Jacket, che c'è l'addestramento dei militari che andranno in Vietnam, il sergente Hartman non è altro che il sergente di Ufficiale Gentiluomo al cubo, però prende da lì tutto, no?
1: Kubrick, che per noi è Stanley, chiaramente.
0: Esatto, perché... Stanley Kubrick e attinge a piene mani da quel personaggio che poi si portò a casa l'attore Louis Gossett Jr., scomparso qualche tempo fa, la statuetta miglior attore non protagonista, Ufficiale Gentiluomo.
1: Ma l'altra chicca, perché Richard Gere a chi deve la sua carriera?
0: A John Travolta, ma questo sapete, no, che American Gigolo John Travolta rifiuta, Ufficiale Gentiluomo gli viene proposto e rifiuta, ma prima di arrivare a Richard Gere in tanti rejected de copione, quindi Richard ha avuto anche un discreto colpo di fortuna, ma vogliamo parlare della trasformazione, arriva con i capelli lunghi, bellissimo. C'è quel tatuaggio fatto a Manila, Filippine, signore. Si vede che è una bella mano, no? Nel dialogo iniziale. E poi rasata a zero, più fico che mai. E allora, uno dei tanti dialoghi che a me piace tanto è quando lui arriva ed è allineato con tutti gli altri...
1: Gli altri cadetti, le altre matricole, possiamo chiamarle.
0: Coloro che tenteranno di arrivare al diploma dell'ufficiale di aviazione della Marina, pensa un po', cioè piloti aerei sulle portaerei, in sostanza. Eccolo qua.
2: Stai ridendo di me, stronzetto?
3: No, signore!
2: È meglio che la pianti di squadrarmi. Io ti stacco le palle degli occhi e ti sfondo il cranio con tutto quello che c'è dentro.
3: Sì, signore!
2: Come ti chiami, figliolo?
3: Zack Maio, signore!
2: Come ci sei capitato in questo corso? Non credevo che la Marina fosse caduta così in basso.
0: In effetti, quello che mi dicono a me quando dico lavoro a Radio 2, non credevo che Radio 2 fosse caduta così in basso, cervelli. È così, mettiamo un disco per non far...
1: Qui ci stiamo avventurando su un terreno molto scivoloso e il disco ci salva sempre.
0: Perfetto.

0: Ro, ci puoi attaccare la Norvegia qua, eh? Ro, ro, ro. Oh, secondo me l'hanno rifatto stanotte. Cioè, ro. Cole Coleman e Sam Motel, grandi, quanto mi sono piaciuti questi ragazzi americani, come Richard Gere, quanti messaggi su Ufficiale Gentiluomo. Tantissimo. Posso leggerne uno che è bellissimo, che un po' ripropone anche quella che è stata la trama e il finale del film. Film mitico, scrive Valerio Dalla Spezia. Quando presi i gradi da ufficiale, andai da mia moglie, allora fidanzata, vestito di tutto punto, sciabola, uniforme, cappello, eccetera. L'ha presa in braccio, lei però non lavorava in una cartiera.
1: Non c'era lo zozzoleta Maio e no. Poi soprattutto è stata veramente un'altra storia
0: bellissima.
1: Con lei.
0: Chissà quante ce ne saranno state così a riproporre quella bellissima. Lei che guarda, tira, mi sembra, il cappello di lui in aria e poi si è fermo immagine e parte la canzone. Di
1: Io sono qui grazie ad Ufficiale Gentiluomo e l'ho appreso pochi minuti fa perché mia madre mi ha mandato questo messaggio dicendo: Papo m'ha fregato così.
0: Ah sì,
1: con Ufficiale Gentiluomo.
0: Ma ragazzi,
1: sì,
0: sapete quante storie d'amore sono nate proprio in un'arena estiva, ecco perché vi dico e vi diciamo: recuperate Ufficiale Gentiluomo, fa bene l'amore.
1: Noi ci abbiamo messo parecchio tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta ed è stata la scelta vincente, tutto merito del Cervelli.
0: Tanti gli argomenti trattati, quello dello spaghetto, no? Tu mi hai chiesto...
1: E niente, su sto spaghetto no, torniamo, tu mi rintigni lì.
0: No, no, c'è un discorso filologico da fare, grazie a Luigi da Napoli che dice... Mi avevi chiesto: hai mangiato gli spaghetti con le polpette? Dice: è un'americanata. Eh no, non è un'invenzione americana. La pasta con le polpette è un piatto tipico e storico napoletano, come la lardiata, che oggi nessuno o quasi conosce. L'ardiata.
1: La lardiata.
0: L'ardiata.
1: Allora, l'invito è appunto a Luigi, ci racconta magari in un messaggio cos'è la lardiata, perché noi siamo molto interessati alle tradizioni culinarie e soprattutto niente, prendo tristemente atto del fatto che oggi non ne ho azzeccata una sulle tradizioni culinarie. Però vabbè, fa parte del gioco, impariamo cose, è bello stare qua anche perché è un esercizio, è apprendimento.
0: Quanti piatti nascono da errori, no? Che poi si rivelano essere delle spinte pazzesche e in un rinnovo. Io ora non ricordo quante cose sono venute fuori in cucina per piatti sbagliati, cioè cotture sbagliate, ma anche ricette della pasticceria.
1: Sì, con le aggiunte fatte all'ultimo momento.
0: Sì, ma perché casualmente pensavi ci fosse un ingrediente e poi è saltato fuori un piatto che è diventato una fissa nei menu dei ristoranti stellati, non solo, ma ristoranti di tutto il mondo. Ora, mi viene in mente un esempio.
1: Stavo pensando mentre tu parlavi, pensavo proprio questo. Non mi viene in mente un esempio di piatto sbagliato.
0: Finché
1: forse
0: non
1: ci
0: ce lo dicono
1: al
0: 348 7300, un piatto sbagliato che nasce appunto per una disattenzione del cuoco o della cuoca, non sai, guarda, ce n'ho, quante volte avrei
1: non lo so. Io ti posso raccontare solo di quando ho messo il sale nel caffè al posto dello zucchero per sbaglio. Vabbè, lo vogliamo considerare un piatto sbagliato? Non è una prelibatezza.
0: Quella c'è anche delle conseguenze, perché se tu dai una bella sorsata, caffè e sale, ciao. Questa è una delle mie canzoni preferite del momento, sia una Spyro, ma ci l'ho.

0: Spyro, allora, ricette trovate casualmente per un errore, il panettone su tutte, grazie per i tanti messaggi, la maionese, il negroni sbagliato, la ganache, che significa stupido, ganache.
1: Ganache.
0: Infatti mi chiamavano in Francia ganache, io pensavo fosse un appellativo, adesso capisco, e mi giravo sempre, e ganache, ça va? Oh, piatto sbagliato, le patatine chipster, ok? Poi pasta sfoglia, sia stato un errore, un cuoco dimenticò il burro e lo inglobò in un secondo
1: comunque
0: tempo.
1: Comunque abbiamo degli ascoltatori fantastici che vengono sempre in nostro soccorso, ci danno un sacco di chicche, sì, quando, sì, dove non arriviamo noi ci sono loro, e quindi grazie.
0: Tartaten,
1: la tarta che va di moda tantissimo, sì, peraltro era una un po' come la mille foglie negli anni 90, adesso tu in tutti i menù trovi sempre la tartaten.
0: Trattasi di
1: tipo una tartelletta sostanzialmente, una cosa di pasticceria.
0: Che viene dalla campagna? Tartelletta che viene dalla campagna, ok. Bene, allora,
1: esatto.
0: Vedo il gelo, ma deve essere così quando presentiamo Jody e Simone, il gelo.
2: Buongiorno,
0: perché
2: ragazzi.
0: Dopo di noi il diluvio con Jody.
2: Poi moi,
0: le deluge.
3: Bonjour,
0: le
3: deluge. Sono francese.
4: Avvicinati al microfono.
3: Beh, eccomi, si fa così la radio, hai ragione, ma non era panoramico,
0: Dicevano, Radio 2 Summer
3: Club. Buongiorno.
0: Il tema, ragazzi, buongiorno.
3: Volete sapere il nostro tema? Vai, Timo.
4: Competitività, ma piccola competitività quotidiana, quelle cose stupide su cui entriamo in competizione con gli altri. Il prato del vicino è sempre più verde.
0: È vero, è vero.
3: Mio figlio è meglio del tuo.
4: Ecco, sì, sì. Palestra io carico di più, poi ti viene...
1: Il mio cane è più intelligente.
3: Certo, risponde ai comandi.
4: Vedi che siamo entrati subito.
1: Sì, e sì, c'è la classica frase, mo non è perché il mio caso, questo
4: però,
1: è veramente
0: mi manca
1: speciale.
0: La parola.
3: Sono stata proprio fortunata ad avere un animale così buono e così educato e pulito.
0: Pensa a me, mi mettono proprio a paragone.
1: Anch'io lo dico di cervello.
0: Più intelligente il cane di te.
1: No. Quindi. Cervelli è educato, è pulito, è bravo.
0: Ma sporco, c'ho la lettiera, figurati. Proprio arrivo tranquillo.
3: Comunque volevamo solamente aggiornare Massimo che abbiamo brevettato.
0: Sua
3: laurea e va alla grande, va alla grande.
0: Okay, allora...
1: È vero, loro hanno aperto così ieri.
0: Sì.
1: Però un piccolo reminder.
4: Sì.
0: Due, uno. No, ieri era che cosa siete degli inventori da strapazzo.
4: Esatto.
0: E io sono testimone ideale, sono la Statua della Libertà con in mano non la torcia ma un CD che diceva e tu all'aria ti tocco con cassa dritta.
4: Sì.
0: E tu all'aria ti tocco.
4: Tunz, era molto carina.
0: Bene.
3: E solo
0: però,
3: che siccome Simone Calomino è abituato con la musica anni 50,
4: sì,
3: il tunz tunz ha avuto un po' di difficoltà nella mattinata.
4: Ho avuto
3: piano
4: un po' di problemi, ma mi è piaciuta alla fine.
0: Potremmo fare in versione tirolescano. E tu, Valaria!
4: Ci lavoriamo, okay, Max, ci lavoriamo.
0: Grazie.
3: Grazie a voi.
0: A Radio 2 Summer Club. Noi torniamo domani. Ciao, Flami.
1: Ciao, Max.
0: Ciao, c'è GR2 prima. Ciao, ciao.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Stanno per riprendere alla Camera i lavori sulla legge elettorale. Restano da votare una sessantina di proposte di modifica sull'emendamento sulle preferenze. Bocciato ieri il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani commenta: sono una ventina i deputati del centrodestra che per istinto di conservazione hanno votato contro gli interessi degli italiani. Secondo la segretaria PD Schlein si è fratturata la maggioranza. Gli esteri con il Medio Oriente: continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Hormuz resta al centro del conflitto. Ancora una notte di attacchi. Il bilancio delle vittime si aggrava.
3: Sul Golfo Persico è trascorsa l'ennesima notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. In 4 giorni di conflitto sono morti oltre 30 civili iraniani, denuncia Teheran. Almeno 7 i militari uccisi nei raid su Banpur, a sud del paese. Più di 260 i feriti. Gli americani hanno mirato soprattutto alle città petrolifere della costa, come Bushehr. Lo scopo è indebolire il regime, ha affermato il comando centrale degli Stati Uniti. I Pasdaran hanno affermato di aver colpito in risposta infrastrutture militari americane in Bahrain, e le difese aeree di Giordania e Kuwait hanno intercettato missili di Teheran. Hormuz resta comunque sigillato. In vigore il nuovo blocco ai porti iraniani decretato da Washington, mentre Trump ha ritirato la proposta di imporre un pedaggio del 20% sul valore dei mercantili, parlando invece di accordi con i paesi del Golfo per investimenti negli Stati Uniti. E Trump ha tuonato contro Teheran: in mancanza di un'intesa bombarderemo centrali e ponti, ha minacciato il presidente americano. Claudia Stamerra, GR2.
2: La guerra in Ucraina: Odessa nel mirino dei russi, 3 i morti nell'attacco condotto con droni sul porto della città, bersagliati alcuni mercantili e 3 le persone rimaste uccise anche a Sumi, nel nord-est del paese, dopo un'altra incursione aerea delle forze di Mosca. Intanto, durante la notte, droni ucraini hanno colpito 20 navi russe nel Mar Nero, tra queste 17 erano petroliere. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. L'ondata di caldo sull'Italia: oggi sono 7 le città con bollino rosso tra nord e centro, domani saranno 15, previsti però anche temporali. Allerta gialla oggi in Emilia Romagna e in Veneto. Il punto con il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
4: Molto caldo, con temperature che potranno arrivare ai 42-43 gradi nelle aree interne, in particolare della Sardegna. Temporali sulle regioni settentrionali, Alpi, Prealpi, ma in estensione alle pianure, soprattutto sull'Emilia Romagna, e si sposteranno poi verso est in serata.
2: E fuggire dal caldo per qualche giorno non è sempre possibile. Per le persone più fragili e bisognose, la comunità Sant'Egidio organizza vacanze solidali. Sentiamo.
5: Una gita al lago o una passeggiata in montagna in cerca di un po' di refrigerio dal caldo asfissiante delle città. Sono le vacanze solidali, occasioni di svago e condivisione rivolte a persone anziane, con disabilità o senza fissa dimora, che la comunità di Sant'Egidio organizzerà per tutta l'estate. Massimiliano Signifredi, volontario.
6: Sant'Egidio in tutta Italia promuove vacanze con le persone che sono nostre amiche tutto l'anno. Gli anziani trascorrono dei soggiorni in collina vicino Padova, ma anche in una località termale come Fiuggi. Poi andiamo al mare, andiamo al lago, ci sono vacanze con le persone con disabilità sul lago di Albano. L'estate solidale in corso, con soggiorni per le persone più povere.
5: Laboratori, incontri e studio anche per i bambini delle periferie.
6: Per tutto il mese di luglio sono aperte le summer school, centri estivi con attività didattiche per bambini delle periferie.
5: Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: La grande musica domani sera a Firenze per la stagione estiva del Maggio Musicale. Paolo Fresu rilegge La Bohème di Giacomo Puccini.
7: Il Jazz incontra l'opera lirica e precisamente La Bohème di Giacomo Puccini, titolo tra i più amati dal pubblico. Per la prima volta vedrà il Devil Quartet, capitanato da Paolo Fresu, abbracciare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata da Paolo Silvestri. Un progetto straordinario che il trombettista sardo racconta così.
8: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba, senza un testo, rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Bohème. Ovviamente ci sarà un grande rispetto per l'opera straordinaria di Puccini, che è molto vicina al jazz, non solo perché la Bohème è ambientata in un momento preciso a Parigi, ma perché in quella scrittura meravigliosa di Puccini vi sono tutti i semi della musica del jazz che poi ha rivoluzionato il Novecento.
7: Sono stati fatti degli arrangiamenti per questo concerto?
8: Sì, la direzione è di Paolo Silvestri, che è anche colui che ha messo le mani all'interno di quel repertorio, riarrangiandone le parti più importanti.
7: Claudia Faienz, GR2.
2: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.
9: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
10: Di Radio 2, buongiorno, mercoledì 15 luglio al Radio 2 Summer Club e anche il 15 luglio con Giodia Livernini.
11: Ma buongiorno Simone Caramino, sai che con questa sigletta in sottofondo mi sto
10: agitato,
11: guardando sul canale 202
10: che
11: con questa camicia gialla, sembro Mario Bros che sale.
10: Sei bellissima Giodi.
11: Anche tu, come sempre, una camicia sfavillante.
10: E oggi
11: quante ne hai ancora?
10: Guarda,
11: siamo per
10: meglio
11: finire.
10: Che non ti dica quanto ho speso di lavanderia per essere bello per te. Non ne parliamo, troppi denari. Giodi, oggi abbiamo il club del giorno, che quello un po' quello inventato da noi, che secondo me piacerà agli ascoltatori
11: noi
10: di Radio 2.
11: Ce
10: mi sento di fare questa previsione. Poi ovviamente il club realmente esistente, che intorno alle 11.15 vedrete voi, ci terrà compagnia. Ma detto questo, Giodi,
11: questa è Radio 2 Summer Club, insomma, questo è e quindi vi terremo compagnia anche oggi fino alle 12 su Radio 2. Sì, sta arrivando proprio lui.
10: È lui.
11: Harry Styles ad aprire musicalmente la mattinata di Radio 2.

0: Harry Styles, Dance No More, 10:40 Radio 2 Summer Club. Giodi Livernini, carissima.
1: Harry Styles, Dance No More.
0: L'ho già detto.
1: Radio 2 Summer Club, Simone ancora? Calomino. Mamma è una mia. Sfida.
0: Non è una sfida.
1: Ma non mi capisci.
0: No,
1: non,
0: no,
1: mi capisci.
0: Non ti capisco. Non è una competizione. Guarda come sei andata oltre. È vero, perché oggi il club che vogliamo inventare, a cui vi chiediamo di iscrivervi al 348-7300-200, è il club dei competitivi.
1: Oh.
0: Attenzione, piccole, sì, competizioni, piccole, quotidiane. L'erba del vicino è sempre più verde, il tuo cane è più bello del mio, Giodia Livernini è più brava di me.
1: Sì, queste cose Simone semplici. Calomino è più ordinato, è più buono,
0: più
1: è bravo, è bello,
0: bravo.
1: E tutte le cose con la B.
0: Tutto, tutto.
1: E allora, di competitività parliamo questa mattina. Intanto diamo un po' dei riferimenti, cioè sia la competitività sana, che quindi è orientata al sé, cioè l'obiettivo principale è quello di superare i propri limiti, migliorare le proprie competenze senza paragonarsi costantemente agli altri.
0: Poi,
1: questa è una competizione sana.
0: Sana, sì. Poi c'è l'ipercompetitività.
1: E l'ipercompetitività.
0: L'iper è quella invece grave, grave, perché praticamente si basa sulle nostre insicurezze più profonde e ci spinge a tutti i costi di dimostrare di essere superiori agli altri.
1: Sono meglio io.
0: Intanto,
1: quando succede tutto questo? In varie situazioni.
0: Succede sempre, in varie situazioni quotidiane, tipo in palestra.
1: È un classico.
0: Quando vedi quella persona che carica più peso sul macchinario, ci provi anche tu, ma ecco che ti viene la sciatica.
1: E succede anche questo, succede anche tra gli amici, sul posto di lavoro, insomma in varie situazioni accade di essere competitivi. Noi vogliamo raccogliere da parte vostra storie di piccola competizione, cioè la partita a padel, la partita a burraco.
0: Che poi burraco.
1: Piccole, io ho detto piccole, ma mi sa che ho usato due esempi in cui non c'è una piccola competitività.
0: Ma sai, c'è un altro posto dove c'è competitività, è il 348-7300-200.
1: Perché
0: Livio ha già cominciato. Primo? Ho vinto. Livio è arrivato primo. E che dobbiamo fare?
1: Allora, da oggi istituiamo il club dei competitivi. Fatevi sentire al 348-7300-200. Ti piace vivere?

0: Sara Toscano, maledetto ti amo, su Radio 2, Radio 2 Summer Club, oggi con il club dei competitivi. Speriamo che non ci sia competizione lì alla parte della regia. In regia c'è Leonardo Sinibaldi. Sì.
1: Buonanotte.
0: Carioti. Salutiamo anche Leonardo Sinibaldi, certo, però, perché no. Ho detto competitività e ecco che ho messo due regie.
1: Due regie.
0: No. Sono in armonia con il nostro tecnico che è Gianluca D'Ascenzi. Buongiorno.
1: Buongiorno. Jody, carissima Jody, dolce Jody. Sì, in famiglia ci sono sempre quelle zie, ce n'hai tu, che vengono da te e ti dicono: oh, la pastiera la faccio meglio io, guarda, ecco come qua. La faccio io, non la fa nessuno altro che zia Lella, la pastiera di zia Lella, ma quella con l'aroma finto. Invece poi zia Lella dice: ma zia Marisa, la pastiera di zia Marisa.
0: Mi vergogno un po', sai, mi vergogno.
1: Perché tu sei
0: sono una zia, esatto. non faccio la pastiera, non sono a questi livelli. Però i miei nipoti spesso dico: ma la tua zia preferita, ma qual è? Vabbè, si fanno queste cose, come del resto anche fra amici, no? C'è sempre quell'amico che ha il tuo stesso problema, però il suo è peggio del tuo.
1: Sempre
0: ecco,
1: così.
0: Tu hai mal di testa, ce l'ha anche lui, però ha anche la labirintite e anche il reflusso, perché succede questo.
1: Ma la cosa in cui tu, gli ometti, i maschietti vanno più in competizione, secondo me, è il barbecue. È una cosa di tutti i giorni ed esiste il barbecue competitivo. Esiste, sembra una cosa americana, ma c'è pure in Europa in realtà. Pensa che l'ultimo è stato il 17 luglio scorso.
0: Del tuo.
1: Sempre
0: ecco,
1: così.
0: Tu hai mal di testa, ce l'ha anche lui, però ha anche la labirintite e anche il reflusso. Perché succede questo.
1: Ma la cosa in cui tu, gli ometti, i maschietti vanno più in competizione, secondo me, è il barbecue. È una cosa di tutti i giorni ed esiste il barbecue competitivo. Esiste, sembra una cosa americana, ma c'è pure in Europa.

0: mangiare.
1: Le quattro categorie sono chicken, ribs, sì, pork and brisket, cioè pollo, costine, spalla di maiale e punta di petto, la famosa punta di petto che fanno in America. E chi la cucina meglio vince. Però c'è una cosa che è incredibile, sì, che come fai tu a stabilire quale barbecue è più buono?
0: Vabbè, quando assaggi la carne senti quella che è stata cotta
1: e te
0: meglio.
1: Pare facile. Infatti dicono
0: ci
1: che
0: ci sarà un assaggiatore.
1: Ci sono degli assaggiatori sui quali c'è una polemica che non, ecco, ti dico, non entriamo nell'argomento, no, che è molto complicato. Ma poi i punti che distanziano una squadra dall'altra sono tipo 0,4, 0,8, cioè sono vicinissimi.
0: Perché come si dice, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda.
1: Chi la vuole cotta. Ma voi su che cosa siete competitivi? Fatecelo sapere al 348 7 300 200. Ma ovviamente parliamo di piccole competizioni quotidiane, tipo quella che abbiamo io e Jody Alivernini quest'oggi alla Radio 2 Summer Club. Ma non è vero, ci vogliamo tanto bene. Amore mio. Baci, dai.

0: Withers, Just the Two of Us su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo istituito il club dei competitivi. Qualche messaggio?
1: Sì, ci arriva quello di Denise che dice: a volte anche una mamma che mette competizione. Io ho fatto questo, eh. Ah, ma anche tua sorella lo fa. Mamma, sto poco bene, ma anche tua sorella, anzi, sta peggio. E scatta subito la gelosia. Ma non siate competitivi, però parlatecene invece della vostra competitività al 348-7300-200.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.

0: Le vibrazioni con ambiguità alle 10.59 a Radio 2 Summer Club, ma ritroveremo le vibrazioni anche nel grande concertone di Radio 2 il 5 agosto su Rai 2 e Rai Radio 2, ovviamente.
1: Ovviamente, concertone omaggio a Rino Gaetano con tanti artisti. Oggi parliamo del club dei competitivi e si può insomma discutere per qualsiasi cosa, ma è certo che l'amore, ecco, ci offre tanti spunti di riflessione.
0: Ah, l'amore, l'amore, quante cose ci fa fare l'amore. Due pensionati, uno di 75 anni e l'altro di 80 anni, notizia di qualche tempo fa, si sono ritrovati a un certo punto a piangere sulla stessa tomba in un cimitero. E che cosa succede? Scatta la rissa.
1: E scatta la rissa che poi insomma ha dovuto sedare il custode del cimitero. Mi ha molto ricordato la scena del cimitero del film Amici miei, atto secondo, no? Con Haber che piange sulla tomba e poi arriva il marito della signora e scopre che quindi sua moglie aveva un amante.
0: Le competizioni d'amore non finiscono mai, neanche con l'avanzare dell'età. Una signora di 87 anni e una signora di 55 anni in una parrocchia del quartiere Appio di Roma si sono scontrate per l'amore di un settantenne. Oh, ma che signore distinto, ma sarà vedovo? Sì, era vedovo, ma guarda come si veste bene, che sguardo, cosa penserà? Queste due sono entrate in competizione. Chi l'ha vinta?
1: La vince per il momento la vecchietta di 87 anni, che è un'anziana però lucidissima, che appunto si è invaghita. Pare che asfalti chiunque cerca di fare amicizia con lui. Da 2 anni gli corre dietro, prima da sposata, poi da vedova, e rende la vita impossibile a chiunque si avvicini a questo uomo. Tutto questo accade a Roma in zona Appia. Se qualcuno ha degli elementi da aggiungere al 348 7300 200, ci ha appassionato.
0: Ci faccia sapere. Nel frattempo continuano ad arrivare le vostre piccole competizioni quotidiane, appunto al 348 7300 200.

0: Brooke Fraser, Something in the Water su Radio 2. In questo mercoledì mattina, dove abbiamo istituito il club dei competitivi e qualcuno ci compete con me?
1: Sì, sta Claudia è entrata in competizione con te. Sentiamo.
0: Sentiamo Claudia, cosa?
2: Volevo fare una precisazione sì. Sui amici miei.
1: Sì.
2: Haber è il marito, per cui poi arriva forse era Adolfo Celi,
0: era lui.
2: Di essere stato l'amante.
0: Sì.
2: Lui il contrario.
0: No.
2: Appunto Haber il marito e Adolfo Celi l'amante, finto amante, per cui il marito poi
0: Adelina.
2: Con la moglie defunta.
0: Sì, vero,
2: ciao.
0: Ciao.
1: Ha vinto,
0: è vero, sì. Haber non era l'amante, Haber era il marito di Adelina e poi Adolfo Celi arriva e finge di essere l'amante. Però insomma,
1: Giampiero
0: comunque
3: hai scatenato il putiferio.
0: Ho capito,
3: Adelina.
0: Comunque il putiferio è che questo era un film, invece sì. Quello che abbiamo raccontato è storia vera.
1: La vita reale.
0: Tante
1: altre sono le competizioni.
0: Purtroppo è nella vita reale.
1: Le persone che entrano in competizione a tal punto da arrivare ad imbrogliare.
0: Succede.
1: Il caso di Rosie Ruiz, che ha in qualche modo rubato la vittoria alla maratona di Boston. Tu ti ricordi che cosa è successo? Forse c'eri già, era il 1900.
0: No, io non la correvo la.
1: No.
0: Guarda, quanto è carino. Stai entrando in competizione con l'età,
1: no,
0: Simone
1: per
0: Galonino, perché guarda che più anni si hanno e si ha più saggezza, più esperienza.
1: Va bene. Rosie Ruiz aveva vinto la maratona di, cioè si era piazzata bene alla maratona di New York. Allora ha deciso di piazzarsi di partecipare a quella di Boston e il suo tempo di percorrenza stimato era di 4 ore e 10 minuti, invece l'ha percorsa in 2 ore e 31 minuti.
0: E come ha fatto? Come è stato possibile?
1: Allora non si sono tanto insospettite le persone arrivate dopo di lei,
0: no.
1: Perché dice vabbè, può essere stato benissimo, per carità, corso veloce, corri. No. L'hanno scoperta invece, aveva preso la metropolitana.
0: Non si fa, questo è barare.
1: Genio.
0: Ecco,
1: poi nell'80, senza i telefonini, le foto che ti fanno così.
0: E beh, meglio perché nessuno ti poteva rintracciare, quindi a un certo punto lei si è sfilata dalla maratona, ha preso la metropolitana, guarda, sono già qui al traguardo.
1: E sai come se ne sono accorti? Non era tanto sudata.
0: Certo, chiaro.
1: Non sembrava neanche tanto affaticata.
0: Magari si è letta anche un libro nel mentre. 3487 300 200 e voi in cosa siete competitivi?

0: Natural Woman, Natural Woman.
1: Beh,
0: Aretha
1: stai
0: Franklin.
1: Stai entrando in competizione con Aretha?
2: Ma magari, guarda.
1: Rifai un po' l'urletto.
3: You made me feel.
2: Ecco, adesso se sta guidando qualcuno lo disturbiamo. Questa
1: attenzione
2: canzone meravigliosa
1: alla guida,
2: la musica di
1: volante.
2: Carole King.
1: Bella, bellissima, bellissima.
2: Ma veniamo alla competitività. Veniamo a noi
1: perché arriva un messaggio da Sergio, da
2: che
1: San
2: dice?
1: Posidonio. Ah. La competizione che riguarda un discreto numero di persone, diciamo di una certa età,
2: sì,
1: è relativa alle partite di pinnacolo che ogni giorno si svolgono in un bar a San Posidonio, un piccolo comune della Basso Modenese. La rivalità è tanta, nessuno vuole perdere senza che ci sia nulla in palio.
2: Hai capito?
1: Esiste solo la voglia di dimostrare di essere il più bravo. Beh, le partite a carte,
2: mamma mia,
1: penso che veramente è una di quelle scene numero uno.
2: Le litigate più grandi in famiglia durante le partite di burraco. Io sono bravissimo.
1: Io ho smesso di giocare a burraco con mio marito. Sei bravissimo? Allora,
2: bravissimo.
1: Giocaci te con lui perché non è possibile.
2: Adesso lo contatto.
1: Ma ti ricordi tutte le carte? Tieni a mente i numeri? Quale carte?
2: Sono bravissimo.
1: Mamma
2: vuoi sapere
1: mia,
2: di il più bravo, anzi.
1: E addirittura
2: il più bravo.
1: Allora,
2: competitività.
1: Sfidate Simone Calomino al burraco.
2: Comunque, fatti di competitività che poi non sono neanche tanto veri, ne esistono, ovvero competitività montate in qualche modo dalla storia. Per esempio, Mozart e Salieri, che a quanto pare non erano poi così tanto rivali. Ora, questa storia della loro rivalità nasce in realtà in un dramma del 1830 del drammaturgo russo Alexander Pushkin, che si chiamava Mozart e Salieri. Poi che cosa succede? Che il film invece del 79, Amadeus, amplificato da morire questa vicenda, perché il film era basato appunto su quel dramma russo lì. Ma in realtà Salieri era già un musicista famosissimo quando nel 1781 i due si sono incontrati. E per cui
1: quale competizione?
2: Non era vera. Ma
1: questa
2: che l'ha ammazzato Salieri?
1: Ma cosa dite?
2: Dicono addirittura: Salieri non uccise Mozart, ma Salieri fu di sicuro ucciso da Pushkin.
1: Ecco qua. Allora, con questo chiudiamo un po' questa prima parte del club dei competitivi, perché tra poco invece andiamo a parlare di un club di quelli veri, di quelli reali, che è il club pinball sportivo. Quindi racconteremo un po' che cos'è, di che cosa si tratta, ma voi iniziate a inviare invece le vostre note audio, non più di 20-30 secondi, raccontandoci cosa state facendo nel vostro dialetto, perché già da questo momento raccogliamo tutte le vostre cartoline sonore.
2: È l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club. Cartoline sonore, audio di 20 secondi al 348 7300 200.

0: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
1: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
3: Sei scemo.
2: Altre invece ci portano dritto al cuore.
4: Io sto bene solo se sto con lei.
2: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
5: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
2: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
4: Bestiale.
2: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: A Drop Dead di Olivia Rodrigo ci porta alle 11:21 a Radio 2 Summer Club, dove è arrivato il momento di parlare del club realmente esistente del giorno. Ed è il Milano Pinball Club, ovvero il club del flipper sportivo, e ce ne parla Giorgio De Stefani, cofondatore appunto di questo club. Buongiorno Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Buongiorno, ben trovato.
0: Ah, senti, come Grazie. Ti sei appassionato al flipper?
1: Ma guarda, è una passione nata negli anni Ottanta, quando i passatempi preferiti dei ragazzi erano le sale giochi.
0: Sì. E
1: il flipper è stato da subito il gioco che mi aveva appassionato. Tra l'altro all'epoca le sale giochi erano un po' dappertutto, sia nelle località di villeggiatura ma anche in città.
0: Certo.
1: E quindi ci potevi giocare tutto l'anno, ecco. E quindi è una passione che è andata avanti in quel periodo giovanile. Tra l'altro, guarda, ti racconto anche velocemente una cosa sì. divertente, perché anche durante il servizio militare avevamo il bar della caserma che aveva un flipper, no?
0: Mm.
1: E dopo pranzo consuetudine facevo sempre una partitella. L'unico sì. problema era che ero abbastanza bravo e le mie partite duravano così tanto che quando le attività riprendevano io ero spesso latitante.
2: Eri ancora lì a giocare.
1: Ero ancora al bar che giocavo,
2: ecco.
1: E quindi qualche volta ho rischiato anche delle punizioni, diciamo così.
2: chiaro,
1: per fortuna che una volta che è successo le altre volte sapevano dove venirmi a cercare.
2: Sapevano dov'eri.
1: Esatto.
2: Senti, quindi partita oggi, partita domani, fino a far nascere questo club. Ma quando è nato? Quanti
1: sì,
2: siete?
1: Beh, è nato perché poi c'è stato chiaramente con l'avvento poi il computer, telefonini, internet, le sale giochi un po' sono scomparse, quindi anch'io avevo un po' abbandonato questa passione, diciamo così. Poi mm-hmm. sei da adulto, hai anche altre priorità. Fino a circa nel 2010 c'è stata poi questa svolta che ha un po' riacceso tutto quanto, perché vagando un po' su internet avevo scoperto che si stava organizzando un torneo di flipper dalle mie parti.
2: Mm-hmm.
1: E quindi ho partecipato e sono entrato in contatto con altri appassionati, prima di tutto come me, sì. di flipper, e poi ho scoperto che esisteva una vera e propria federazione di flipper sportivo, che proprio non avrei mai avuto idea, ecco, che esistesse.
0: E quindi, proprio di questo vogliamo parlare con te, ma giusto il tempo di un disco e poi ti faremo una serie di piccole domandine, quelle un po' più curiose, un po' più simpatiche. Cos'è questo flipper sportivo? E chi lo sa, ce lo spiegheremo tra poco. Bonito.

0: Vai, vai ancora.
1: O brasileiro. No, continua,
0: continua, continua.
1: Basta che mi sgolo, dai.
0: Va bene. Arabe De Palo Bonito su Radio 2 a parlare del club del flipper sportivo. In realtà il nome giusto, la definizione è Milano Pinball Club. Ne stiamo parlando con il cofondatore Giorgio De Stefani e abbiamo un po' raccontato, Giorgio, della tua passione che nasce da quando eri giovanissimo e poi soprattutto nel periodo militare, che insomma hai trovato lì un flipper e non facevi altro che giocare. Ma la domanda sorge spontanea, perché appena pensiamo al flipper l'associazione è immediata con Carlo Verdone in Troppo Forte, quindi vogliamo sapere se quelle mosse erano reali o no, sono reali o no per giocare una partita, per far funzionare una partita, quanto insomma influisce la botta d'anca.
2: Allora guarda, diciamo che ogni giocatore ha il suo stile. Verdone aveva un po' enfatizzato queste movenze che ovviamente ognuno poi porta mentre sta giocando, che sono movenze poi naturali e spontanee, quindi che proprio c'è una fisicità nel flipper che comunque ognuno poi modula a proprio modo, ecco. Quindi diciamo che comunque era divertentissimo quello che aveva fatto Verdone, insomma. E tra l'altro so che era un giocatore lui stesso di flipper, quindi
0: ecco, chiaro, e lo ha ovviamente riportato e citato in quel film.
1: Ma mi viene da chiederti a questo punto, ma quanto influisce veramente la fortuna, chiamiamola fortuna, rispetto alla tecnica?
2: Guarda, la maggior parte pensa che incida tantissimo, perché vedono una pallina impazzita che
1: certo.
2: Si muove su un piano. In realtà ci sono stati, penso, anche degli studi che abbiano, come dire, quantizzato la parte fortuna in non più del 10%, anche perché 10%, non sì. Si spiegherebbe che poi dopo i tornei e comunque certe manifestazioni importanti li vincono sempre gli stessi giocatori, quindi vuol dire che comunque c'è una parte di abilità che include riflessi, colpo d'occhio, resistenza, perché poi tieni conto che questi tornei sono spesso delle maratone che durano giornate intere, se non addirittura due giorni, e a volte sta in ballo fino anche a tarda notte.
0: Ma Giorgio, scusa, la partita più lunga che hai giocato?
2: Ma io personalmente adesso non mi ricordo, però diciamo può arrivare anche a sì, magari mezz'ora, tre quarti d'ora di partita.
1: Che
2: poi
1: non è poco, vede...
2: No, che beh, tieni conto che ci sono tre palline che poi appunto quando perdi tre palline la partita è finita.
0: Quindi certo, è chiaro.
2: Ci sono delle partite che durano anche molto molto poco.
1: Ma non ti si slogano le dita.
0: Infatti, i polsi.
2: Sì, no, infatti c'è anche una, non dico che c'è una preparazione fisica specifica, però comunque devi avere una certa resistenza.
0: A certi livelli, chiaro, sì.
2: Chiaramente sì.
1: Cioè, come le sfogline che devono impastare, voi invece dovete fare su e giù. Guarda Giorgio, noi ti ringraziamo veramente molto di averci fatto entrare nel mondo del flipper sportivo, ci sarebbe tanto altro da dire,
2: certo.
1: Ma dove vi possiamo trovare?
2: Guarda, chi vuole avere qualche informazione in generale sul flipper sportivo, noi abbiamo un sito internet che è milanopinballclub.it e semplicemente si può avere dei contatti, si può venire lì e sapere un po' di informazioni, anche perché tanti li vedo che quando cominciano poi non si fermano più,
1: ecco.
2: Per cui,
1: quindi è un diciamo, pericolo, è un pericolo, ci si appassiona.
2: Ah sì, anche quello, esatto.
1: Grazie mille, grazie davvero di essere stato con noi a Radio 2 Summer Club. E adesso Jody, mentre ripassiamo le regole del flipper sportivo,
0: sì.
1: Sentiamoci un po' i pinguini tattici nucleari,
0: sentiamoci,
1: che
0: dai.
1: Ci dicono non solo sorry, ma pure scusa e lo sento.
0: Ehi.

0: I pinguini tattici nucleari non hanno detto pardonnez-moi. No, non hanno detto neanche Verzeihung. No.
1: Che vuol dire, stai dicendo tutte queste cose?
0: Pardonez-moi.
1: In tutte le lingue del mondo stai chiedendo scusa.
0: No, hanno detto sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento, però lo sentono molto.
0: Dove lo sento?
1: Nel cuore sentivano di chiedere scusa, evidentemente, ma noi chiediamo già scusa in partenza per la difficoltà che avremo da questo momento nel tradurre i vostri dialetti, ma del resto la sfida è questa.
0: Le cartoline sonore sono così, ci arrivano, ma non sappiamo sempre quello che ci dicono. Sentiamo per esempio Flavia che cosa ci dice.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Flavia.
2: Io stavo friggendo una fedia di carne per fare una cotoletta. Buongiorno Flavia Calabria.
0: Questa è...
1: Ci provo?
0: Sì, va.
1: Allora, io sto cuocendo una fettina di carne.
0: Sì.
1: E poi non mi ricordo.
0: Dai, quella era in italiano. Te la faccio
1: vabbè,
0: sentire.
1: Comunque sta...
2: Buongiorno. Io stavo friggendo una fedia di carne per fare una cotoletta.
1: Cioè una cosa
0: per fare una cotoletta.
2: Buongiorno Flavia Calabria.
1: Frigge la carne per fare una cotoletta.
0: Bravissima.
1: E che siccome io ho anche problemi in cucina proprio con il cucinato
0: voglio entrare nel merito.
1: La cotoletta quindi la friggi prima la carne? Che vuol dire friggi la carne?
0: La friggendo una cotoletta. Vabbè Giordi.
1: Friggendo una cotoletta. La cotoletta tu prendi una fettina di carne e la metti nella friggitrice?
0: Adesso ti faccio un corso di cucina. Non ti preoccupare. Ti faccio un corso di cucina.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
3: 2-2. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: mai più.
1: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Noi invece vi stiamo chiedendo cosa state facendo ora in questo momento.
2: Gancio, Jody, guarda, mamma mia.
1: Come si fa la radio, la radio. Allora, come fanno quelli bravi. E quindi, sì, cosa state facendo in questo momento? Una nota audio di 20-30 secondi, sì, ma rigorosamente nel vostro dialetto, che noi cercheremo di tradurre. Intanto volevo solo fare aprire e, sì, chiudere velocemente una parentesi sulla cotoletta, sì, che qualcuno giustamente ci scrive: è carne impanata. Ma infatti a me mancava il passaggio dell'impanatura. L'impanatura. Cioè pensavo che lei avesse. Vabbè, niente, dai, niente, fa niente, abbiamo risolto.
2: Io
1: abbiamo
2: detto, risolto. Non so che cosa in tedesco mi è arrivato pure una, abbiamo una correzione.
1: Ora proviamo le nuove traduzioni.
2: Ora cerchiamo di essere più dritti sul pezzo, sentiamo che cosa ci arriva qua.
3: Buongiorno. Buongiorno. Allora, sorma sta così e io sto a privare lì di viti per un montaggio di una tenda a pacchetto. Non so se la traduzione vi serve, ma credo che sia molto chiara. Comunque si lavora, ragazzi. Sì. Buon caldo.
2: Buon caldo a te.
3: Lucia e Maria Rosaria da Manduria.
1: La traduzione.
2: Le due sorelle stanno cucendo. Una sta montando una tenda a pacchetto e l'altra sta cucendo un'altra cosa che
1: perché
2: non mi ricordo.
1: Perché riesci a tradurre tutti i dialetti?
2: Ma Manduria.
1: Vabbè. Però io ho capito solo tenda a pacchetto, che non so che cosa si intenda per tenda a pacchetto.
2: Cos'è una tenda a pacchetto?
1: Una tenda a pacchetto, cos'è? Aiutateci.
2: Intanto Mimmo.
4: Carose, ecco. Come ogni santo giorno sogno canto come laboratorio di ceramiche. Stiamo morendo do caudo. Ecco. Meno male che c'è Radio 2 che la rinfresca.
1: Meno male.
4: Ciao da Mimmo. Passo Catania.
2: Ciao Mimmo, prenditi una granita.
1: Comunque la cosa bella è che, voglio dire, il senso del messaggio arriva che Mimmo sta soffrendo il caldo. Ora le parole, proprio una per una, ci ha dato delle carogne. Come hai sorriso?
2: Carose. C'è Mattia da Cogna che ci dice così.
5: Adon, wei shi lai na zenta zono e mi sei intenda le utavaglie.
2: Tent.
5: Di chi è full osteopata e fa lì in studio a bere un quadro il mondo.
1: Sì. Traduci?
2: Ciao, ciao. Sì, io la so tradurre questa.
1: La sai tradurre? Sì. Vai.
2: Qui è una bella giornata e sto andando al lavoro in studio perché faccio l'osteopata e quindi aiuto le persone anche oggi. Un saluto.
1: Potete levare Gemini e Chat GPT?
2: No, me l'ha scritto Mattia stesso. Quindi vedi, imbrogli.
1: Come imbrogli?
2: Ne voglio sentire un'altra,
1: vai.
2: Però possiamo un attimo.
1: Quindi,
2: vai.
1: No, ci dice di no.
6: Mi sono una amica vecchia. È partito. E col phone. Sì. Adesso tu ti abbi in penna. Vado a Disney. Perché è proprio ora a mangiare. Ciao Irma da Santena.
2: Ciao Irma, grazie.
1: Grazie di cosa? Allora cosa ringrazi?
2: Stavolta non ho capito.
1: Dai, 3487 300 200. Cartoline sonore.
2: Sì, sempre quelle. This is TJ.

0: momento di Tom Jones al Radio 2 Summer Club. Continuano ad arrivare le cartoline sonore. Sì, sai. Sì, sì, ce n'è una che è proprio una vera e propria cartolina
1: e
0: sonora.
1: Sentiamo,
0: senti?
1: Sentiamo.
0: È già di primire.
1: Quindi
2: cicale. Cicale a profusione.
0: Cicale.
2: Quello che sento nel mio posto di lavoro nel mezzo a un bosco. Ciao, ciao.
1: Eh beh, ma questa non è da tradurre, è facile.
0: Nel dialetto delle cicale.
1: Nel dialetto, delle,
0: capisci,
1: il dialetto delle cicale, ancora no. Non riusciamo a capirlo. Però vabbè.
0: Però era sonora.
1: Era sonora.
0: Era una
1: questa
0: cartolina.
1: Era letteralmente una cartolina sonora.
0: Ma che mi sembra giusto.
1: Comunque, grazie, perché ne sono arrivate veramente tante, ma mi sa che non abbiamo più tempo.
0: Niente,
1: no?
0: Niente,
1: ci dicono
0: niente.
1: Di no dalla regia. Una, no, dopo, forse dopo.
0: Dopo.
1: Una della concede. Vai, una.
0: Come devo fare qua? Niente, non la trovo.
1: Non ce la fa, non ce la fa.
0: Pazienza.
1: Sai che facciamo? Chiamiamo l'antidroga, Emma e Fabri Fibra.
0: Ok.

0: Life dei Dire Straits alle 11.53. Radio 2 Summer Club, il colpo di coda di questo programmino con Giorgia Livernini e Simone Calomino. Oggi avevamo creato il club dei competitivi fra i nostri ascoltatori. C'è ancora un messaggio che mi ha divertito molto: la competitività di mio figlio di 4 anni e mezzo. Due punti. Durante la prima lezione di bici senza rotelle, dopo essere riuscito a fare 10 metri, mi guarda e con aria di superiorità mi dice che io non sarei stato capace di fare lo stesso. Max da Lugano.
1: Lo fanno, i figli lo fanno. Comunque, per concludere un po' il discorso anche dal punto di vista psicologico e di sfide uomini-donne, perché anche questo, insomma, potrebbe metterci in competizione. Per quanto riguarda lo sport, pare che dopo un match gli uomini ci mettano meno tempo rispetto alle donne nel riavvicinarsi al rivale. Questo, diciamo, è stato è emerso da uno studio.
0: Chi l'ha detto? Una professoressa, una psicologa dell'Emmanuel College dell'Università di Harvard, si chiama Joyce Benenson. Questa professoressa.
1: Se lo dice Joyce.
0: Joyce ha detto così.
1: Guarda, cosa possiamo dire noi a Joyce?
0: Ma l'ha osservato anche negli scimpanzé?
1: Sì.
0: E
1: cosa ha osservato?
0: Guardato, ha visto che gli scimpanzé maschi rivali passano più tempo, si dedicano di più alla riappacificazione rispetto agli esemplari femmine.
1: No, noi donne siamo lì che rimuginiamo. Siamo un pochino più complesse anche nello sviluppo dei pensieri, ma adesso non mettiamoci in competizione proprio sul finale, dai. Lasciamola in pace questo argomento.
0: Quattro neuroni che mi sono rimasti.
1: Ma io veramente ti posso dire, più che io sono invidiosa. Io vorrei molto spesso avere il pensiero maschile che la risolve facile.
0: Il pensiero maschile.
1: Sì, perché voi la risolvete facile. Guarda, se andiamo a discutere sul finale. A discutere sul finale.
0: Ti do altri 10 secondi per dire questa cosa.
1: Per fare la mia arringa.
0: No, va bene. Abbiamo fatto fin troppo, dai.
1: Basta. Oggi la competizione l'abbiamo sviscerata da ogni parte, da ogni angolazione, però è sempre meglio poi chiarire.
0: Sì,
1: sempre
0: chiariamoci meglio, che questa competitività, infatti. E con J-Ax, IPIO, però anche no, termina la nostra playlist di oggi. Dopo ci salutiamo, eh.
2: 1, 2,

0: Hippie, yo, J-Ax per anche no.
1: Però qua manca una O accentata, vedi? Correggiamolo, visto che siamo competitivi con chi
0: No, non competiamo, non competiamo più. Ce ne andiamo perché arrivano gli amici di Generazione Radio 2, quindi Nicola Angelozzi e Mario Benedetto a tenervi compagnia.
1: Noi ringraziamo intanto la regia visual di Matteo Tarquini, ringraziamo la regia di Leonardo Cariotti, ringraziamo la nostra Valentina Reggiani, oggi Gianluca D'Ascenzi al mixer, hai capito? Ed Elena Russo.
0: Ed Elena Russo.
1: E io saluto te, Gio.
0: E io invece te, Simone Calomina, augurandoti una splendida giornata.
1: E io invece risaluto
0: te. Ma saluto di più io e te.
1: Va bene, dai, ci salutiamo e ci vediamo domani alle 10:35. Rai Radio 2.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
5: Hai fame?
4: Sì.
5: Molta?
4: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
5: Fritto?
4: No.
5: Croccante?
4: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
5: Sì e no, Fiorentina.

0: Generazione Radio 2.
1: E siamo noi, Mario Benedetto e Nicola Angelozzi, ancora qui con voi, Radio 2, Generazione Radio 2, mercoledì 15 luglio. Come stai, Mario? Tutto bene?
2: Bene, devo dire, finché siamo qui e parliamo con te, cara Nicola Angelozzi, parliamo con i nostri amici di Generazioni e di novità che riguardano un po' la vita di tutti e di tutti i giorni, è sempre un piacere, perché devo dire, da questo punto di vista, il confronto è sempre foriero di novità, di apprendimento, di conoscenza.
1: Certo.
2: Giusto?
1: Soprattutto detto da un professore.
2: No, beh, insomma, riguarda tutti e tutto. E anche gli aspetti più divertenti e leggeri della vita, perché attenzione, quel messaggio che arriva è anche il messaggio di sottofondo che vogliamo dare con le nostre, diciamo, chiacchierate, i nostri confronti, è che sì, il confronto sui massimi sistemi è un confronto che fa crescere, ma non trascuriamo il piccolo gesto, il piccolo pensiero, la piccola riflessione di tutti i giorni. Bisogna apprezzare anche da questo punto di vista, e qui le nuove generazioni si fanno portatrici di grandi novità, anche le diversità.
1: E com'è, noi parliamo alle generazioni con le generazioni, giusto?
2: Sì, sembra un po' elettorale, ma in realtà noi siamo lungi da noi, perché siamo da questo punto di vista attenti a ogni sfumatura sociale, e da ogni angolo arriviamo con la nostra musica, perché adesso c'è il nostro Michele Bra.
1: Io, tu, lei, lui. Io, tu.

0: spalla.
1: Io, tu, lei, lui, Michele Bravi, che tra l'altro con questa commedia musicale sarà in tournée per tutta Italia nei teatri italiani.
2: Quanto è bella questa canzone, quanto è allegra.
1: Sì, molto Abbiamo. Allegra, ma devo dire che Michele è veramente un artista fantastico e sì, ha un'energia pazzesca. Io ho avuto il piacere anche di intervistarlo a Cosenza per il concerto di Radio 2.
2: Giusto,
1: live,
2: ricordiamolo, andrà in onda su Rai Radio 2 e su Rai 2 il 22 luglio. 22 luglio, giusto. Ah no, è il 5 agosto, ci dicono proprio la regia, 5 agosto, perché vedevo Roberto Lidda e mi faceva un segno così per dire bella bro, però no, era un 5.
1: Una serata di grande musica e Michele Bravi era lì con noi.
2: Molto bene, allora parlavi di energia, iniziamo con energia, appunto, e parlando di energia questa puntata, perché? Perché torna il tema della sostenibilità. Da un'indagine abbiamo reperito, grazie alla nostra Claudia Bonadonna dalla redazione, un'ultima ricerca, Nicole, che parla proprio di attenzione alla sostenibilità delle nuove generazioni.
1: 7 giovani su 10 utilizzano l'intelligenza artificiale e il 60% è disposto a spendere di più per acquistare prodotti sostenibili, quindi un'attenzione di più alla sostenibilità e quindi anche ad abitudini diverse.
2: Giusto, ricordiamo anche che le tecnologie richiedono anche, diciamo, sono cosiddetti ambiti energivori, quindi richiedono molta energia per essere sostenuti, diciamo così. Anche banalmente il raffreddamento dei server comporta molto utilizzo d'acqua e si stanno trovando delle tecniche appunto innovative per sostenere questo sviluppo. Devo dire che c'è una generazione, quell'alfa, che supera anche gli under 30 da questo punto di vista. Perché? Perché c'è una conoscenza non solo teorica, ma una sensibilità pratica che nasce proprio con loro, ecco, generazionalmente, proprio intrinseca.
1: Perché è proprio un'esperienza diretta, loro sono i protagonisti, questa generazione, anche di questo cambiamento.

0: Santana con Michelle Branch, The Game of Love, e questo è un 10 che mi darà sicuramente Leonardo Sinibaldi. Me lo
1: secondo
0: prendo,
1: me
0: lo
1: metto da solo, mezzo,
0: non mi,
1: me-
0: no, non mi metto
1: mezzo.
0: La lode, perché si può sempre migliorare, ce lo siamo detti ieri. Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e le sue pronunce, e siamo entrati ancora una volta in un ambito interessante, Nicole, perché parliamo di energia,
1: cioè parliamo di energia, sì.
0: Ne arrivano tante alle nuove generazioni. C'è un libro che ci ha fatto riflettere proprio sulle novità.
1: Sì, Nuovo Ordine Energetico, Energia, Clima e Potere, di Massimo Florio, che è qui con noi a Generazione Radio 2. Benvenuto Massimo.
0: Benvenuto Massimo Florio.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci, allora, perché parlare di nuovo ordine energetico in favore delle nuove generazioni? Perché sono protagoniste attive e passive di questo cambiamento, con che impatti?
2: Beh, perché il tema dell'energia è tornato al centro del dibattito pubblico in modo anche drammatico, nel senso che fino a qualche tempo fa non era al centro dei nostri interessi, e ora l'aumento dei prezzi, le tensioni geopolitiche che riguardano tutte questioni di ordine energetico impattano sulla nostra vita, e in qualche modo ora ci stiamo chiedendo a che punto siamo, avremo ancora disponibilità di energia, potremo sostenere i nostri consumi nel modo che abbiamo fatto finora, e quindi ci stiamo interrogando sul tema energetico.
0: Sì.
2: Che la nostra vita è legata all'energia di quanto pensiamo.
1: Sì. Infatti proprio di questo volevamo parlare, parliamo di cambiamenti, di attenzioni, ma la transizione ecologica cambierà veramente la nostra vita, quindi quella di tutti i giorni, oppure è solo uno slogan che si ripete e che ci ripetiamo?
2: Beh, dunque, la transizione ecologica è una narrazione che si è imposta negli ultimi decenni, e che come narrazione appunto ha un suo formarsi che diciamo si è determinato prima della seconda guerra mondiale, sì, ed è venuta avanti in qualche modo. Il primo diciamo uso pubblico importante del termine transizione energetica la fece Jimmy Carter in un famoso discorso alla Nazione del 77. Eravamo all'indomani delle crisi energetiche mondiali, e in qualche modo lui pose la questione della transizione energetica, la pose in maniera quasi di confronto bellico che si stava aprendo. C'era una questione, come dire, di sicurezza nazionale, sì, c'era una questione di inquinamento, e c'era una questione di rischio esaurimento dei pozzi di petrolio.
0: Oh, ma queste allora, sono tutte questioni, Fiorio, che rimangono attuali anche oggi. Con
2: sì,
0: che prospettiva, risolutiva da questo
2: oggi
0: punto di vista anche.
2: Lì però io ho sottolineato nel libro che c'è un tema che nel nostro modo di parlare di transizione, noi pensiamo che le transizioni, che la transizione energetica, che cioè che il nostro approccio all'energia sia, come dire, per fasi, cioè che all'età del legno sia subentrata quella del carbone, quella del carbone sia subentrata quella del petrolio, e poi ci sarà il rinnovabile, il nucleare. Diciamo. In realtà, se si fa un'analisi, diciamo, in termini assoluti del consumo di energia,
0: sì,
2: si vede che noi procediamo per accumulazione, sì, cioè utilizziamo diverse fonti energetiche.
0: Ecco, questo è il mix energetico, uno dei grandi temi che accompagna questa transizione. E le chiediamo, Fiore, di rimanere in ascolto con noi, perché noi siamo abituati, sì, a fare delle transizioni attraverso e attraversare parole, pensieri e la nostra musica. Abbiamo Gaia
1: con Bossa Nostra.

0: E con la musica torniamo qui a Generazione Radio 2 con il nostro ospite Massimo Fiorio, autore di Nuovo Ordine Energetico, Energia, Clima e Potere. Parlavamo proprio di questo e quello che vorrei chiedere al nostro ospite è: si parla spesso di questa indipendenza che si può che potremmo avere, no? Grazie alle fonti energetiche, soprattutto alle rinnovabili, ma si arriverà a questa indipendenza? Cosa succederà nel mondo?
1: Ottimo punto questo, in effetti.
2: Beh, allora, l'indipendenza, quando si dice indipendenza, normalmente si intende l'indipendenza dalle fonti fossili. Sì. Allora, su questo tema c'è alcune distinzioni da fare. Allora, siamo alla fine dell'utilizzazione del petrolio, sta finendo il petrolio. Allora, è vero che i pozzi storici in qualche modo stanno producendo molto rispetto a prima,
1: quindi producono meno.
2: Meno complessivamente nel pianeta la disponibilità di petrolio non è non si sta esaurendo, però c'è un tema di come approvvigionarsi di quel petrolio, sì. Perché costi, c'è un tema di costi economico, quindi c'è un tema di capacità di estrarlo, di difficoltà. Perché ora il petrolio, a parte i pozzi, è disponibile per esempio nelle rocce, il famoso shale oil, per cui gli Stati Uniti sono diventati il primo produttore mondiale. Quello è un petrolio che è nella roccia, per prenderlo bisogna spaccare questa roccia, quindi ha un costo molto elevato.
1: Anche ambientale.
2: Qualcuno dice che apre il rubinetto dell'acqua e gli esce il petrolio perché finisce nelle tubature dell'acqua, finisce a dove si approvvigiona di acqua. Quindi c'è un tema di costi, facilità. Poi ci sono i cosiddetti pozzi offshore, cioè la possibilità di prendere
1: a largo in mare,
2: a grande profondità. Allora qui c'è un tema di aumento del costo dell'estrazione del petrolio.
1: Però questa devo dire, Fiorio, per esempio, se leggevo di recente, anche tra l'altro nel nostro paese, nella nostra Sicilia, diciamo dalle parti di casa di Nicole, c'è anche l'eolico offshore, per esempio, quindi anche le rinnovabili offshore stanno conoscendo uno sviluppo confortante.
2: Certo. Per quanto riguarda il petrolio, le tensioni che stiamo vivendo in questo momento di ordine energetico sono dovute al fatto che il petrolio e il gas prima a basso costo è ora e tendenzialmente non più sostenibile.
1: Sì.
2: Questa è la vera questione per cui noi abbiamo vissuto finora un dopoguerra, 80 anni, diciamo, di relativa pace, perché la disponibilità di risorse a basso costo c'era.
1: Certo.
2: Ora in realtà il crescere del prezzo del petrolio sta provocando queste questioni. Gli stessi Stati Uniti, è vero che sono diventati il primo paese produttore di petrolio, ma ha un prezzo più alto di estrazione.
1: Ah, è chiaro.
2: Quindi, per mantenere anche non essere messi fuori mercato, come già avvenne nel 2014, perché vi ricordate che nel 2014 OPEC, cioè il paese dell'OPEC, deciso di produrre di più, misero fondamentalmente fuori mercato il greggio americano. Beh, per mantenere sul mercato c'è bisogno di un prezzo più elevato.
1: Il prezzo sia chiaro, sì, sicuramente. In questo, diciamo, giocherà a favore lo sviluppo delle rinnovabili, che chiaramente anche dal punto di vista ambientale, come sappiamo, al netto della sostenibilità economica, che è fondamentale per gli operatori economici, potrà produrre dei risultati. Fiorio, grazie per questo scenario,
0: veramente.
1: Nuovo ordine energetico, quindi un invito alla lettura per essere aggiornati su questi temi, e noi proseguiamo, ringraziamo ancora Massimo Fiorio e proseguiamo
2: grazie
1: la nostra musica. Rich.

0: Rich. Lei era Bea con Rich, ma i protagonisti siete voi, voi che ci ascoltate qui a Generazione Radio 2, e quindi noi non possiamo non iniziare con la nostra battola delle abitudini generazionali.
1: Sfida di oggi cosa propone?
0: I libri, quindi la carta, sì. La carta stampata contro gli ebook.
1: Mi piace molto questa. Io sono proprio in linea con la mia generazione e credo tutti gli altri. Al 348-7300-200 vi chiediamo proprio di esprimervi, cioè è bello sfogliare, sentire quel sapore, quel rumore anche romantico della
0: carta.
1: Pagina, esatto, sì, sfogliare le pagine, oppure portarsi dietro tanti libri su un unico schermo e poter sfogliare digitalmente gli stessi?
0: Beh, sai che i lettori moderni sono diventati flessibili, nessuno esclude l'altro, si sceglie diciamo in mezzo, quindi il libro sia cartaceo che l'ebook, ma voi da che parte state? Al 348-7300-200 vi chiediamo proprio questo, libro cartaceo oppure ebook. Nel frattempo ascoltiamo Max Gazzè.

0: Al 348-7300-200 ci state scrivendo in tantissimi. Cosa preferite tra i libri cartacei, gli ebook? E voi, noi vi chiediamo di essere specifici. Esatto. Perché? Perché qual è la vostra scelta? Ma soprattutto a che generazione appartenete? No?
1: Esatto.
0: Perché è divertente.
1: Quindi
0: sapere questo.
1: Vi state firmando ovviamente in tanti col vostro nome. Vi chiediamo appunto nome e generazione, così contestualizziamo la risposta. Sentiamo un po'.
0: Torniamo tra poco, perché adesso c'è il GR e ascoltiamo tutti dopo. Grazie.
2: Generazione Radio 2. Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
7: Sono le 12:30.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno da Tiziana Di Simone. Emergenza caldo, 7 città da bollino rosso oggi, che poi saliranno a 15. Si va verso il picco termico previsto tra domani e dopodomani. A nord in Alto Adige forti temporali, il fiume Po è in secca ed è sorvegliato speciale. A sud nelle aree interne di Puglia e Sardegna si toccheranno temperature fino a 44 gradi. Sentiamo qual è la situazione in Sicilia.
10: A soffrire di più è l'entroterra. Ieri sulla piana di Catania si sono sfiorati i 40 gradi, con Francofonte, località più calda, insieme a Mineo, ma anche l'Ennese ha visto la colonnina di Mercurio anticipare le prossime giornate difficili. Salvo Cogine, responsabile della protezione civile regionale, al microfono di Antonello Carbone.
11: Temperature tra 42 e 44 gradi, e si inizierà dal Trapanese fino alla Sicilia centrale e la Sicilia orientale. Le temperature massime saranno la Sicilia centrale, Nisseno, Ennese, le pianure sostanzialmente, le fasce costiere avranno temperature un po' più basse.
10: La protezione civile ha attivato tutte le misure per aiutare e assistere la popolazione che ancora cocina.
11: Alcuni comuni come Siracusa e Palermo hanno istituito addirittura i rifugi climatici.
10: Per il GR2, Agnese Licata.
9: E in primo piano anche la politica. Sono ripresi alla Camera i lavori sulla legge elettorale dopo il no all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. La novità della mattinata è che la maggioranza ha modificato il parere da contrario a di rimissione all'Aula su altri due emendamenti e sempre sulle preferenze. Dunque si valuta anche il possibile sì del centrodestra, che intanto avvia una riflessione al suo interno. Le opposizioni nel frattempo hanno ritirato tutti i loro emendamenti salvo quelli sui fuorisede e gli eletti all'estero, e continuano a chiedere l'apertura di una crisi di governo e il ritorno alle urne. La cronaca: la Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi presentati dai difensori ed è così diventata definitiva la sentenza al processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Lovellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera di 5 anni fa. Confermato quindi l'ergastolo per i genitori della giovane, ritenuti mandanti del delitto, per 2 suoi cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Per l'accusa si trattò di un omicidio premeditato in ambito familiare, perché la ragazza si era opposta a un matrimonio combinato in Pakistan. E siamo agli esteri. Continuano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Il presidente americano Trump ritira l'ipotesi di un pedaggio sulle navi in transito nello stretto di Hormuz e annuncia attacchi più duri a partire dalla prossima settimana.
12: Ancora una notte di attacchi e contrattacchi tra Stati Uniti e Iran. Bilancio pesante denunciato dagli iraniani. 30 civili morti in questi giorni, 7 militari uccisi nelle ultime ore a Banpur nel sud-est, altri raid a Bandar Abbas nell'isola di Kashm e su altri obiettivi nella fascia costiera dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con missili sulle basi americane nella regione e l'escalation sarà sempre più pesante, avverte il presidente Trump. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti per costringere l'Iran a riaprire lo stretto di Hormuz e venire a patti sul nucleare. Torna indietro invece Trump sull'idea di un pedaggio americano del 20% sulle navi che attraversano lo stretto. Il presidente annuncia accordi con i paesi del Golfo pronti a investire nelle imprese americane come compensazione per le spese di guerra sostenute dagli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR2.
9: E le tensioni nello stretto di Hormuz pesano sul prezzo del petrolio. Il Brent europeo è scambiato a più di $85 al barile, il greggio a 80. Salgono anche le quotazioni del gas, che alla borsa di Amsterdam tocca il 54 euro a megawattora, negative i principali listini europei. E adesso sport, calcio. Stasera alle 21 la seconda semifinale dei mondiali di fronte ad Atlanta, Inghilterra e Argentina. La vincente affronterà per il titolo la Spagna, che ieri ha meritatamente battuto la Francia. Il premier Sanchez spagnolo ha commentato: la nazionale ci fa sognare ancora. La finale è in calendario domenica a New York.
13: La Spagna si conferma bestia nera della Francia, in barba ai pronostici che davano i transalpini come favoriti. Gli iberici tornano così in finale dopo quella vinta nel 2010 e lo fanno grazie ad una prestazione sontuosa. Possesso palla, giocate corali, due gol, anzi quasi tre, perché va registrata anche la prodezza di Yamal. Classificazione dalla destra a rientrare, serie di dribbling e rete all'incrocio dei pali, annullata per fuorigioco. Domenica a New York le Furie Rosse cercheranno di aggiungere la seconda stella alla loro maglia e di replicare il successo degli scorsi europei. Pressione alle stelle per l'altra semifinale fra Inghilterra e i campioni in carica dell'Argentina. Messi e compagni scenderanno in campo con una maglia blu, la stessa indossata nel 1986 in Messico dall'albiceleste di Maradona. Per la cronaca, El Pibe de Or in quell'occasione segnò due reti storiche, la mano de Dios, appunto con la mano, e il gol del secolo dribblando mezza Inghilterra. Insomma, non una scelta casuale. Giacomo Pioreschi, GR2.
9: E la linea torna a Generazione Radio 2, la prossima edizione del GR alle 13.30. Vi aspettiamo.
14: Qual è la tua missione?
15: La laurea in giurisprudenza.
16: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
17: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
18: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
17: Accedi
16: al tuo prossimo livello
17: con il Fondo Studio.
19: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Siamo tornati qui a Generazione Radio 2 dopo le notizie del GR e ci eravamo lasciati con questa domanda per voi che ci ascoltate: cosa preferite in questa battle generazionale di abitudini generazionali, i libri cartacei o gli ebook? Perché e soprattutto a che generazione appartenete?
1: Esatto, sono arrivati un bel po' di messaggi.
0: Sì, ascoltiamo sì. Questo messaggio.
2: Buongiorno, per una vecchietta come me, quasi 70 anni sono nati. Il cartaceo è insostituibile non tanto per la comodità quanto per il profumo della carta stampata.
1: Vero.
2: Io sono una lettrice accanita, ho speso migliaia di euro in libri e, pur non rifuggendo dalla tecnologia moderna, preferisco molto il cartaceo per il motivo di cui sopra. Grazie, buona giornata, sono Carla.
1: Sì, Carla, devo dire, la voce di Carla è un po' la voce di tanti, specialmente delle generazioni più grandi. C'è anche qualcuno, ho visto dei messaggi, magari li leggerai, Nicole,
0: sì.
1: Mi ha mandato la foto di una libreria che però ha mandato in soffitta dicendo: ok, io ho tantissimi libri, ma alla fine proprio
0: sì,
1: per poter leggere, vero?
0: Un messaggio. Emanuele, sì. Boomer, ultima stagione, 57 anni, dopo aver saturato tutti gli spazi per i libri, stanno anche in cantina, sono passato al book reader, con pochissime eccezioni. Ma c'è sì. Chi anche scrive: ottimo, i miei audiolibri gratis su RaiPlay Sound.
1: Bello,
0: ad alta
1: giusto.
0: Voce.
1: Segnaliamolo, perché sì, su RaiPlay Sound potrete anche ascoltare, oltre che leggere, e ascoltare degli ottimi libri. Intanto esatto, siamo in ascolto della nostra musica, come sempre.
0: Tiziano Ferro, Fingerspingo, qui su Generazione Radio 2.

0: la sua energia, Tiziano Ferro, che ci ha fatto compagnia anche in questo suo fantastico tour in giro per l'Italia, visto sì. Con tantissimi anche ospiti, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Achille Lauro, in tutte le sue date negli stadi. C'è la nostra Claudia Bonadonna che fa sì sì, sarà una fan pure lei di Tiziano Ferro,
1: una serie di nomi, secondo me. Allora, c'è un nome importante però, è il nostro ospite, nuovo ospite, che è Flavia Restivo, che è politologa ed è autrice di un testo interessante, perché parliamo appunto di educazione, parliamo spesso di educazione, c'è una dimensione appunto anche sesso-affettiva da riscoprire. Lei addirittura scrive questo libro, gli svedesi lo fanno meglio, ecco, capiamo. Benvenuta Flavia.
0: Benvenuta
1: Restivo.
2: Ciao a voi.
1: Ecco, in questo testo si parla proprio appunto di educazione sesso-affettiva, ecco, e la Svezia rappresenta, noi lo abbiamo preso appunto grazie a questo libro, non lo sapevamo, un modello che può essere ripreso appunto in ogni angolo,
0: potrebbe,
1: insomma,
0: essere
1: in Europa,
0: una lezione
1: per curarci di questi aspetti delle nuove generazioni soprattutto.
2: Sì, esatto, diciamo che in realtà il modello svedese è soltanto una appunto delle varie possibilità che si possono applicare in ogni paese, tra cui il nostro. Ricordiamo che sì, l'Italia è uno dei pochi paesi appunto in Europa e nell'Unione Europea soprattutto a non prevedere l'insegnamento dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole, sì, mentre appunto paesi come la Svezia ce l'hanno dal 1955. Quindi si tratta
1: cosa
2: di una cosa molto importante.
1: Cosa propongono? Cosa propone la Svezia e questi paesi come, diciamo, formazione?
2: Beh, sicuramente è un insegnamento che vada dalle scuole primarie e che sia omnicomprensivo, che quindi riguardi sia ovviamente ciò che sono alla salute sessuale, quindi l'insegnamento della prevenzione, di come insomma evitare le malattie che sono trasmissibili e di tante cose che comunque riguardano soprattutto la biologia, ma anche di una parte relazionale, che è quella poi forse anche più importante in questo momento, perché insegna il consenso, il rispetto per il prossimo e tante altre cose appunto fondamentali per ogni società che si rispetti.
0: E infatti quello che volevo chiedere proprio al nostro ospite è: l'educazione sesso-affettiva non è solo parlare di rapporti, in questo caso rapporti sessuali, ma è anche uno strumento potente magari per prevenire la violenza di genere.
1: E insegnare il rispetto.
0: E insegnare il rispetto, visto, certo, far conoscere insomma soprattutto ai giovani.
2: Sì, sì, esattamente, assolutamente, perché diciamo che nelle prime fasi della nostra vita noi impariamo a comportarci verso il prossimo, e il fatto di partire ed essere delle persone giovani che hanno una sensibilità ci può rendere sicuramente gli adulti migliori. Quindi insegnare alle bambine e bambini il rispetto, il consenso, il fatto che effettivamente a prescindere dal genere abbiamo gli stessi diritti, è fondamentale poi per non avere delle situazioni di oppressione in futuro, oppressione che invece ovviamente si sviluppa molto spesso nei rapporti relazionali, che finiscono troppo spesso.
1: Certo, ma lo diceva anche prima, anche il rapporto per, diciamo così, rispetto per se stessi, perché poi essere attenti anche a ciò, appunto, a tutto ciò che è trasmissibile, a tutto ciò che può riguardare appunto una dimensione che è un tabù, è giusto non far finta che non esista. Per esempio, mi ricordo anche, diciamo, una giusta battaglia condotta a suo tempo, secondo me si potrebbe riproporre insieme a questa sull'educazione civica, è una componente fondamentale appunto di un elemento educativo che va oltre, non si può riguardare appunto una dimensione che è un tabù, è giusto non far finta che non esista. Per esempio, mi ricordo anche, diciamo, una giusta battaglia condotta a suo tempo, secondo me si potrebbe riproporre insieme a questa sull'educazione civica, è una componente fondamentale appunto di un elemento educativo che va oltre, non

0: lavorato in multinazioni, appunto, in cui è presente da tanti anni, ma ripeto, non penso tanto alla Svezia, ma anche magari alla Germania, all'Olanda.
1: Sì.
0: Si fa diciamo una sorta di educazione associativa anche all'interno delle altre materie, ma come direte voi, semplicemente magari cercando di riportare delle narrazioni positive all'interno delle altre materie scolastiche, faccio l'esempio
1: giusto, esatto, anche contaminandosi in senso positivo le altre
0: materie. Esatto, magari in letteratura non si insegneranno soltanto gli autori uomini, ma si insegneranno anche le precise donne, giusto per far crescere appunto anche magari le bambine quell'idea,
1: certo,
0: che pure le donne.
1: Sì, sì, devo dire che anch'io, per esempio, letteratura inglese è stata per me molto affascinante lo studio. Ci sono appunto le Bronti e tantissime, diciamo, tantissimi profili che vengono esplorati, e questo è questa sicuramente una buona pratica. E la buona pratica di Radio 2, cara Flavia Restivo, riguarda la musica. Le chiediamo di rimanere in ascolto con noi e proseguiamo questo confronto sull'educazione fondamentale per le generazioni. Ascoltiamo intanto Bosa, Magnetic.

0: The Bowsa, questo fantastico trio norvegese con Magnetic, che devo dire anche loro hanno un'energia coinvolgente.
1: Sì, sì, poi adesso a Norvegia con la loro danza, del row, sì, sono diventati popolarissimi nel mondo grazie
0: però
1: a questi mondiali.
0: Sono usciti dai mondiali.
1: Noi rimaniamo però qui, siamo con Flavia Restivo, proprio politologa, e stiamo parlando proprio di educazione affettiva. E Nicole, c'è un dato che riguarda le nuove generazioni in particolare.
0: Sì, perché per parlare proprio di educazione affettiva, spesso i giovani non sanno come informarsi e guardano il web, guardano i social media.
1: Giusto.
0: Ma ci possono essere dei rischi.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che a mio parere, ecco, anche in questo caso sicuramente i social non vanno demonizzati, come non va demonizzato, certo, in assoluto la pornografia, che sicuramente è una cosa a cui tutti hanno sempre avuto accesso e che sicuramente adesso è ancora più accessibile, ma sicuramente va però in un certo senso anche controllata, quindi si deve dare, certo, alle persone giovani dei modelli positivi in modo tale che loro comunque possano capire che cosa può essere intrattenimento.

0: altro, che cosa invece va preso realmente come modello.
1: Giusto, è consapevole, appunto, dottoressa, cioè guardare con consapevolezza questi.
0: Esattamente sì.
1: Ecco, da questo punto di vista ricordiamo anche che ci può essere, proprio per essere proattivi, al di là della sua pubblicazione c'è anche, diciamo, un'iniziativa con la quale si vuole far portatrice proprio di questa sensibilizzazione, che appunto da casa nostra arrivi anche negli angoli, diciamo, sì, più distanti, certo, dove c'è esigenza di mettere le nuove generazioni e la loro educazione al centro.
0: Sì, esatto. Io ho un'associazione che si chiama Italy Needs Sex Education, che ad oggi conta più di 16.000 iscritte in tutta Italia, in cui ci sono persone attive dai 15 ai 70 anni.
1: Ah, quindi è intergenerazionale.
2: Sono... Esatto.
1: E infatti possiamo anche dire, dottoressa, everybody needs sex education, perché insomma, è sentita come esigenza.
0: Esatto, esattamente. Servirebbe a tutti, e ci sono ovviamente in maggioranza persone giovani, insomma... non ve lo nascondo, però ci sono anche molte persone adulte, molti genitori, moltissimi insegnanti, moltissime psicologhe, moltissime sessuologhe che ovviamente hanno interesse nello sviluppare questa disciplina e soprattutto nel portare avanti queste tematiche. La cosa bella è che non si limita alle grandi città come Roma e Milano, ma arriviamo insomma in tutti i posti più remoti, sia tramite attività da remoto online e sia insomma tramite attività del vivo, perché appunto non bisogna lasciare dietro nessuno.
1: Giusto.
0: Bisogna che tutti arrivi.
2: A tutti arrivi, quindi grazie mille per essere stata qui con noi a Generazione Radio 2 per questi messaggi importanti di educazione a tutte le generazioni.
1: Ebbene sì, ci piace molto anche questo messaggio, appunto, di diffusione sociale, dottoressa, quindi grazie per questo racconto, questa attività di sensibilizzazione. Siamo qua anche per far cadere un po' di tabù, per l'appunto di attività di cui non si parla, ma in questo caso è opportuno parlare, quindi grazie molte per la sua attività e per la testimonianza.
2: Grazie Flavia.
0: Grazie.
2: Grazie mille.
0: Grazie adesso, a voi per l'ospitalità.
2: Adesso ascoltiamo Senza Vestiti di Maria Antonietta con Colombre.
3: Con gli occhi chiusi.

0: Madame, mamma, non mamma, qui a Generazione Radio 2. Potete seguirci anche sul canale 202 e potete anche vedere, anche tra poco sentire, che siamo diventati in tre. Non più solo io e Mario, ma abbiamo un ospite in studio.
1: Si allarga ed è arrivata, ci ha raggiunto Maria Luisa Cravana, che appunto è biologa nutrizionista, esperta anche in ambito sportivo, non solo, ma anche in ambito sportivo. E benvenuta intanto a Generazione Radio 2.
2: Grazie,
1: benvenuta.
2: Grazie mille, buongiorno, ciao, siete bellissimi e fortissimi.
1: Troppo buona, no, insomma, ma tu porti un valore aggiunto insieme a Nicole sicuramente.
0: Quando ho visto la dottoressa che è arrivata con questa luce, una luce meravigliosa, cioè, parlando subito dell'alimentazione, come si fa a essere così meravigliosi come la dottoressa? Ci saranno dei consigli, delle strategie
1: mutuati anche allo sport, perché poi c'è appunto, sono dei consigli proprio per sportivi, ma in realtà possiamo portarli nella vita di tutti i giorni.
2: Assolutamente sì, sportivi e non, comuni mortali, come dico io, che in teoria possono praticare sempre un po' di attività fisica che fa bene.
1: Sì.
2: Consigli?
1: Sì, partiamo secondo me da alcuni elementi base, perché se ci sono anche un po' dei miti da sfatare, perché noi conosciamo chiaramente, sentiamo spesso parlare di regole auree dell'alimentazione da rispettare, e se vogliamo ricordarle, perché anche questo appunto è informazione, sì. Ma anche se c'è qualche mito da sfatare o particolarità
2: qualche
1: in più
2: chicca.
1: In questa fase anche si avvicina alla famosa estate, quindi
2: esatto, prova costume, tutti insomma alla rincorsa delle strategie più utili. Hai detto una cosa interessante a partire da questo. Mi hai detto se ci sono delle regole.
1: Sì.
2: Bisogna partire proprio da questo, perché si pensa che l'alimentazione corretta debba seguire delle regole rigide. Sì. Ecco, sì. La buona educazione alimentare proprio prescinde da questo. La dieta, che poi significa stile di vita dal greco daita, non è una serie di regole rigide da seguire, ma bensì una serie di atteggiamenti positivi verso l'alimentazione.
1: Delle buone abitudini da prendere.
2: Qualitative, diciamo, ottimali per stare bene. Cioè, la corretta nutrizione diventa prevenzione, diventa longevità. Ne abbiamo sentito parlare tantissimo in questo periodo. Adesso c'è questo famoso tema da tenere sempre caldo e a mente, quindi longevità significa star bene, ascoltare un po' il proprio corpo, nutrire bene il corpo con scelte qualitative e quantitative,
1: ecco, ideali. Per esempio, Maria Luisa, significa scegliere dei super cibi, da un lato anche saperli combinare.
2: Però alla base ci deve sempre essere la scelta quotidiana di una corretta idratazione. Partirei da questo anche un po' per sopperire al caldo di questo periodo, all'umidità eccessiva, quindi idratarsi costantemente, mantenersi sempre idratati,
1: sempre tra i 3 e i 6.
2: Voi bevete
0: tra i 3 e i 4 litri d'acqua al giorno?
2: Non vedo bottigliette d'acqua,
0: perché non possiamo, guarda, per una questione le bottigliette d'acqua sono sotto il tavolo, ma io devo dire che ho iniziato con questa abitudine già da parecchi anni e bevo 3-4 litri d'acqua al giorno. Sono molto alta, mi alleno, e quindi anche un po' per questo, ma c'è un...
1: Ma va bene, non sono troppo.
2: Allora, no, potrebbero essere anche un tantino elevati 4 litri, però se sei abituato a questo, se ti alleni tanto e in funzione della tua sudorazione, quindi del tuo fabbisogno, il giusto reintegro di acqua potrebbe un po' sopperire la perdita di sali minerali, ad esempio. Quindi se per te strategicamente vanno bene 3 litri, assolutamente sì, 4 valuta in base ai momenti, anche al caldo,
0: magari d'estate,
2: d'estate un po' magari di più, integrarlo un po' di più. Questo per mantenere anche la luce di cui tu parlavi, no? Mantenersi idratati correttamente migliora anche la texture della pelle.
0: È vero, infatti ho notato proprio un miglioramento radicale. Sì,
2: esatto.
1: Sì, questo poi per dire che poi bisogna, cioè, l'indicazione generale, ma bisogna fare da caso a caso, come dicevo.
2: Da caso a caso, l'alimentazione non è uguale per tutti. Poi in questo periodo frutta e verdura di stagione.
1: Ah,
2: anche
1: è un grande classico.
2: Esatto,
1: ma adesso queste ci dai un po' di dritte. Ma è tempo della musica di Radio 2. Adesso proseguiamo la nostra chiacchierata. Intanto ascoltiamo Time.

0: E questo è un messaggio per la nostra dottoressa qui in studio con, da noi.
1: Io bevo molto, sono 1,74, non è che faccio tanta ginnastica, però ho sempre bevuto molto, dai 2,5 ai 3 litri al giorno. La persona anziana di 70 anni, tipo me, che non fa molta ginnastica, questo e quell'altro, deve bere ugualmente 3 litri d'acqua?
0: Forse rispetto all'idratazione.
2: Bellissima domanda, è curiosità più che altro. Magari 3 litri diventano tanti se non vengono comunque consumati, no? Ha detto che non fa tanta sedentaria attività. Quindi non fa tanta attività, però i 2,5 tutti assolutamente.
3: Ah,
2: sì,
3: ok, però. Quindi si può, vedi, questo è interessante. Senti Maria Luisa, allora tu che segui tanti sportivi, non solo calciatori, under 21, insomma, tra l'altro nuove speranze, nuove generazioni per noi, ma in tanti ambiti, ecco, cosa possiamo un po' rubare dalla loro vita e dalle loro abitudini da portare nella vita di tutti i giorni per essere da questo punto di vista in equilibrio e per il nostro benessere?
2: Ecco,
3: sia come alimentazione,
2: loro,
3: come attività.
2: Loro, da loro possiamo rubare la regolarità, probabilmente,
0: sì,
2: quello che la gente comune, quindi non gli atleti, non hanno. Perché la regolarità e la costanza, nel loro caso, un po' è un processo obbligato, no?
3: Certo,
2: l'alimentazione, così come l'allenamento, loro lo devono strutturare, altrimenti non migliorano le proprie performance, il recupero sia fisico che mentale. Quindi tutti noi dovremmo essere abituati con regolarità a gestire bene i nostri pasti, le nostre scelte, la nostra idratazione.
3: Quindi prevedere
2: l'attività
3: fisica un po' tutti i giorni,
2: magari tre volte alla settimana sarebbe assolutamente consigliato. Tutti i giorni non riusciamo sicuramente per via un po' motivi di lavoro, incastri familiari
0: e poi si stressa anche un po' il corpo
2: e poi dobbiamo dare il tempo di recuperare, quindi tre volte alla settimana sarebbe eccellente.
3: Ottimale.
2: Come scelta.
0: Infatti quello che io volevo chiedere un po' alla dottoressa, no? Spesso si parla, io non sono una ho sempre un po' paura quando leggo la prova costume, le diete, 30 giorni, perdi di qua, elimina questo cibo, devi mangiarlo, non devi mangiarlo, no?
2: Si sono tende delle un po' mode, sì,
0: sono queste mode così, quando poi spesso magari si arrivano anche a i cosiddetti disturbi alimentari, che anche qui lì è una grandissima parentesi di cui si dovrebbe parlare tantissimo, ma quello che in realtà vedo dalla dottoressa è che ci parla di una regolarità e quindi di non demonizzare niente, una costanza,
2: assolutamente,
0: e di avere uno stile di vita attivo e una dieta equilibrata,
2: credo,
0: un'alimentazione,
2: che
0: no?
2: La strategia sia proprio seguire dei pasti completi, ci provvedono carboidrati, proteine, verdure e grassi buoni, chiaramente, quindi avere sempre dalla colazione dei pasti completi e ben
3: bilanciati.
2: Quindi
3: avere queste componenti nei vari pasti, perché per
2: sempre.
3: Esempio si diceva magari una verdura e un carboidrato in un pasto e l'altro pasto verdura e proteina.
2: L'ideale sarebbe averli tutte e tre sempre di piccole dimensioni, quindi poche quantità, ma regolarmente.
3: Esempio,
2: dalla
3: per essere
2: colazione.
3: Pratici, verdura, pranzo, cena, il pasto, gli spaghetti, il parmigiano possono essere la componente proteica.
2: Già potrebbe
3: proteica,
2: essere la componente proteica, assolutamente.
0: Perché è quello che mangia Mario.
2: Allora va benissimo, ci siamo, assolutamente ci siamo.
0: Però è vero, diciamo, creare un pasto completo, quindi che possa avere proteine, grassi, carboidrati, insomma.
2: Ben bilanciato, che mantenga le energie in tutta la giornata, perché a volte questi pasti molto sbilanciati, tanti carboidrati a pranzo, tante proteine a cena che magari poi si maldigeriscono, non ci aiutano ad affrontare bene la nostra giornata. Quindi invece avere diciamo le giuste componenti o macronutrienti, si chiamano così, alla colazione, pranzo, cena, e poi spezzare magari con degli snack spezzafame, non so, la frutta secca, che è una componente energetica grassa, giusto nel pomeriggio, potrebbe invece regolarizzare un po' la digestione in generale e mantenere l'energia in tutta la giornata.
3: Ma se abbiamo qualche altro, possiamo chiedere alla dottoressa di rimanere con noi se abbiamo qualche altro messaggio.
0: Sì, abbiamo dei messaggi, adesso ascoltiamo un po' di musica, anzi ci fermiamo un attimo perché c'è il break e torniamo tra pochissimo, sempre con la dottoressa qui a Generazione Radio 2.
4: Generazione Radio 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
7: 2-2. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: 2-2.
4: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Vampire City Self-Aware qui a Generazione Radio 2. Siamo con la dottoressa Maria Luisa Cravanna, biologa nutrizionista. Stavamo proprio chiedendo anche a chi ci sta ascoltando, magari, se vogliono fare qualche domanda alla
1: nostra dottoressa. Siamo sempre qui al 3487 300 200. Intanto sono arrivati già sono arrivate le domande, Nicole.
0: Sì, ci scrivono: 59 anni, amo correre, qualche gara alle spalle, sempre amatoriali. Ultimamente vado sempre più soggetto di infortuni muscolari, ma l'alimentazione potrebbe venire in aiuto sotto forma di prevenzione? Sto fermo da 10 giorni per risentimento muscolare, grazie. Ci scrive pure: circa 50 km a settimana.
2: Cavolo. Direi di sì, assolutamente sì, l'alimentazione diventa parte fondamentale dell'attività fisica e del recupero, in questo caso anche muscolare. Recupero da infortunio, certo. Il muscolo molto soggetto di infortunio in chi è un amatore, tra l'altro, quindi non un professionista, quindi dietro a un carico di lavoro molto meno seguito, no? Sì. Da staff, fisioterapisti, la gente che si occupa del recupero, quindi è più soggetto paradossalmente ad infortunio. L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale, l'idratazione, lo ribadiamo, perché è un concetto
1: di base
2: da mantenere, sì. Corretta introduzione della quota proteica, poi lì da gestire, no? Quanto è infiammato questo muscolo, quanto effettivamente dobbiamo abbassare i livelli infiammatori, magari date da carni rosse, ecco, da lì possiamo parlare anche di tante strategie alimentari, l'eccesso di glutine. Oppure proteine,
1: al di là dell'essere celiaco o meno,
2: quindi si possono adottare delle strategie non quotidiane per forza, ma che possono aiutare a sfiammarci a livello muscolare.
1: Ma per esempio anche c'è l'immagine dei tennisti con la banana, cioè al di là del sudore, reintegrare i sali minerali,
2: certo, perché per l'eccessiva perdita di sali minerali. E poi c'è anche la parte di integrazione per il recupero degli infortuni, non so, banalmente basti pensare al collagene e l'acido ialuronico per aiutare muscoli e tendini al recupero, oppure alla prevenzione qualora sia un soggetto predisposto.
1: Sensibile muscolarmente.
0: Grazie mille veramente alla dottoressa biologa nutrizionista Maria Luisa Cravanna, che ha aiutato sia me, Mario, sia tutte le generazioni che ci stanno ascoltando qui a Radio 2, veramente.
2: Grazie a voi, è stato
1: un piacere. Buon lavoro e faremo tesoro di questi consigli.
2: Grazie.

0: Bert con Più in alto il suo nuovo brano. Lei è una ragazza toscana che però vive a New York, quindi è una storia, diciamo, molto bella, molto bella. Ma
1: internazionale.
0: È arrivato il momento.
1: Così come il traduci questo mondo.
0: Esatto, traduci questo mondo. Oggi traduciamo NPC. Cosa vuol dire? È un acronimo che sta per non play character, cioè il personaggio non giocante banalmente nei videogiochi. Sì. Però in realtà nel linguaggio di tutti i giorni, soprattutto sui social media, viene utilizzato un po' come un insulto per una persona che si comporta in modo passivo o senza una propria personalità.
1: Ma addirittura ho visto, Nicole, è il secondo termine più cercato su Google.
0: Eh sì, secondo una ricerca è spuntato proprio come secondo termine più cercato, anche perché magari qualcuno dice NPC e non si riesce a capire il perché.
1: Quante volte
0: poi
1: durante la giornata avete sentito NPC? Adesso sapete di cosa si tratta.
0: Ma adesso soprattutto ascoltiamo la voce meravigliosa di Elton John con Rocket Man.

0: Rocket Man, think it's gonna be a long, long time. Ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi, che ci hanno ascoltato. Grazie alla nostra squadra che ci sopporta e ci supporta sempre. Grazie al Vichingo che è tornato con noi qui a Radio 2. Gianluca, grazie, grazie Mario, veramente. Grazie ai nostri ospiti.
1: Adesso vi lasciamo. GR2, Radio 2 Music Room. Appuntamento a domani, ore 12, Generazione Radio 2. Ciao.
0: Ciao.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
2: Direzione radio digitali specializzati e podcast.
8: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: In studio Livio Frittella, buongiorno. In primo piano la politica. Dopo la bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze, la maggioranza va avanti mentre le opposizioni chiedono l'apertura della crisi di governo e il ritorno alle urne. La nuova ondata di caldo, le sue conseguenze, i consigli per la salute con il susseguirsi delle giornate torride e lo sciopero dei rider nel pomeriggio a Firenze, Milano e Bologna, chiedono il blocco delle attività nelle ore più calde senza abbassare la paga. Omicidio Saman, sono definitive le condanne ai familiari della 18enne pakistana uccisa 5 anni fa a Novellara per essersi opposta a un matrimonio combinato. Per la politica estera torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz con nuovi attacchi contro l'Iran da parte degli Stati Uniti. Infine lo sport e i mondiali di calcio con l'attesa per la semifinale Argentina e Inghilterra stasera ad Atlanta. Dunque, dopo il no di ieri all'emendamento di maggioranza sulle preferenze, continua alla Camera l'iter della legge elettorale.
11: La Camera boccia con 239 no e 139 sì l'emendamento sulle preferenze dei parlamentari di Vannacci. Su quanto accaduto ieri sera i partiti di maggioranza negano, franchi tiratori al proprio interno, ma restano i sospetti incrociati. Una riflessione viene chiesta innanzitutto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Di incidente di percorso parla il leader azzurro Tajani, da Fratelli d'Italia le parole di Raffaele Speranzon.
12: Purtroppo ha vinto la palude che piace tanto alla sinistra, ma siamo fieri della battaglia fatta in nome e per conto degli italiani.
11: Le opposizioni chiedono la crisi di governo e per protesta con la ripresa dei lavori cancellano tutti gli emendamenti salvo quelli sui fuorisede e gli eletti all'estero. La segretaria PD Elish Line stigmatizza la postura della maggioranza, fischiettano, dice come non fosse successo niente, ma noi siamo pronti ad andare alle urne. E da Palazzo Madama il Demboccia dice no all'ipotesi di ripresentare l'emendamento a preferenze al Senato dove non c'è voto segreto.
13: Le Camere non sono il luogo dove si correggono le sconfitte del governo.
11: Per Giuseppe Conte, 5 Stelle e Campo Largo sono pronti ad accelerare il percorso interno per votare subito. Il voto finale sulla legge elettorale a scrutinio segreto potrebbe intanto arrivare già in giornata. Francesco Macaro, GR2.
10: Ed eccoci all'emergenza caldo. 7 bollini rossi oggi che saliranno a 15 domani. Si va verso il picco termico previsto fra domani e dopodomani, con temperature che nelle aree interne di Puglia e Sardegna toccheranno i 44 gradi. Andiamo proprio in Sardegna con Carlo Manca.
14: Temperature roventi eppure probabilmente destinate a salire ancora nei prossimi 2-3 giorni. A Aurani si è già superata di un soffio la soglia dei 45 gradi, secondo il monitoraggio di ARPA Sardegna, che tra le località più calde, con 43 gradi e oltre, indica anche Berchidda, Ottana e Oschiri. Termometro salito oltre 42 gradi nell'Oristanese, a Milis e a Iglesias. Se tutta l'isola boccheggia, una mitigazione dell'aria tropicale è possibile solo ad altitudini elevate e vicino alle coste, notevoli anche le minime. Se a Villanova Strisali si è scesi a circa 12 gradi, garantendo ai residenti un po' di respiro, gran parte dell'isola ha faticato a prendere sonno a causa delle cosiddette notti tropicali. In ogni caso resta ancora distante il record assoluto registrato in Sardegna, i 48,2 gradi di Lozzorai e Jerzu nel terribile luglio del 2023.
10: L'abbiamo accennato in apertura, nel pomeriggio sciopero di 4 ore dei rider a Firenze, Milano e a Bologna. Gli operatori di Glovo, Deliveroo e Just Eat chiedono il blocco delle attività nelle ore più calde senza una riduzione delle retribuzioni.
15: Consegne sotto il sole a 40 gradi o niente paga. È la scelta che molti rider denunciano di essere costretti a fare in queste settimane di temperature estreme. E se le ordinanze di regioni e comuni vietano le attività nelle ore più calde proprio per tutelare la salute dei lavoratori esposti, dall'altra le piattaforme pagano esclusivamente a consegna.
16: In questo caldo, quando ci prendiamo ordine, quindi ci proviamo di a volte nella ombra, però l'azienda ci chiama, sia l'azienda sia il cliente, da velocizzarsi.
15: Per questo nel pomeriggio i rider di Glovo e Deliveroo si fermeranno per 4 ore in diverse città italiane, a Milano, Firenze e Bologna. Lo sciopero è stato proclamato da Nidil CGL e sarà accompagnato da cortei per chiedere che le società istituiscano un fondo che compensi le ore di stop imposte dalle ordinanze. La protesta arriva alla vigilia del tavolo convocato domani al Ministero del Lavoro tra sindacati e piattaforme digitali, chiamati a discutere di tutele, contratti e sicurezza. Gelsomina Testa, GR2.
10: A risentire di queste prolungate ondate di calore non sono più solo anziani e persone fragili. Ne abbiamo parlato con Andrea Montagnani, direttore dell'unità di medicina complessa all'ospedale di Grosseto, presidente Federazione Medici Internisti Ospedalieri.
17: Certamente le temperature elevate mettono sotto stress il nostro organismo, che cerca di adattarsi nelle prime ore e nelle prime giornate. Chiaramente, persistendo una condizione di stress, soprattutto in pazienti fragili, anziani, possono non essere così in grado di tamponare la situazione.
18: Cosa cambia se noi siamo esposti 2 giorni o 10?
17: Che noi siamo fatti prevalentemente di acqua. Il calore fa disperdere molto di più con la sudorazione il volume di acqua. Più dura il calore, più diventa importante il reintegro, e se questo non viene fatto, più marcato l'alterazione.
18: E questo su cosa impatta?
17: Su tutte le attività cellulari, quindi sul sistema nervoso, sul sistema muscolare.
18: I sintomi da tenere d'occhio?
17: Rallentamento ideomotorio, stanchezza, l'attività muscolare che si fa sempre più difficile, che ovviamente la persona giovane percepisce e riferisce, la persona anziana può percepire e non riferire, o addirittura può anche non rendersi conto di ciò che succede.
18: Paola Guarnieri, GR2.
10: La cronaca: la Procura Generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La vicenda risale al 28 aprile del 2021. La sentenza attesa nel pomeriggio. Ed è arrivata in mattinata invece la sentenza della Corte di Cassazione sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellare in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021, rigettati tutti i ricorsi.
19: Definitivo l'ergastolo per i genitori Shabar e Nazia Shahin e per i cugini Ijaz Ikram e Nomanulak, come anche i 22 anni di reclusione per lo zio della ragazza Danish Ashnain, che 1 anno e mezzo dopo il delitto fece ritrovare il cadavere sepolto in un casolare di campagna non lontano dall'abitazione della famiglia e che per questo ha ottenuto uno sconto di pena. L'omicidio avvenne la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Secondo la sentenza di appello, l'uccisione fu premeditata dal clan familiare. La ragazza fu accompagnata dai genitori tra le serre e affidata allo zio Danish e ai cugini. I 3 la tennero ferma e la strozzarono. Ijaz Ikram e Nomanulak in primo grado erano stati assolti, ma in appello la loro posizione è stata ribaltata. Dopo la sparizione di Saman Abbas, i genitori fuggirono in Pakistan e rimasero a lungo latitanti. Gli altri tre furono invece arrestati nel giro di qualche mese tra Francia e Spagna. Grande accusatore dei familiari, il fratellino di Saman. Fu lui a raccontare il clima in famiglia e a indicare lo zio Danish e i cugini come coloro che scavarono la fossa. Per il GR2 da Bologna, David Marceddu.
10: All'estero, con il conflitto in Iran, marcia indietro del presidente americano Trump sui pedaggi del 20% per le navi che attraversano Hormuz. Ma minaccia: la prossima settimana colpiremo ponti e centrali elettriche. E non si fermano gli attacchi statunitensi e le rappresaglie iraniane. Da Istanbul, il corrispondente.
20: È iniziata una nuova ondata di raid per degradare ulteriormente le capacità militari usate per attaccare le navi a Hormuz, come riferisce il comando centrale americano. Ma i Pasdaran non si piegano e con un comunicato annunciano che lo stretto resterà chiuso fino alla cessazione degli atti di aggressione. Gli iraniani rispondono colpo su colpo agli attacchi, che proseguono anche di giorno, soprattutto sul sud del paese, contro decine di obiettivi. 7 i militari uccisi a Banpur e 30 i civili morti negli ultimi 4 giorni, denunciano le autorità di Teheran. Ma l'Iran non fa mancare le rappresaglie e nelle ultime ore ha reagito con lanci di missili balistici e droni contro basi degli Stati Uniti in Giordania, Bahrain, dove i guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver distrutto depositi e strutture della quinta flotta del Pentagono, e Kuwait, dove però è stata colpita anche una nave militare del paese del Golfo, 4 i feriti. Per l'ayatollah ultraconservatore Alireza Arafi, il memorandum d'intesa ormai non esiste più, e alla TV di Stato dichiara: è tempo di jihad, guerra santa e resistenza. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
10: Torniamo in Italia con lo spettacolo. Al via oggi Suoni Controvento, il festival è giunto alla 10ª edizione che coinvolge 26 comuni dell'Umbria. Fra gli spettacoli, domani sera a Trevi, anche un omaggio a Lucio Dalla.
21: Nuvolari e basso di statura, nuvolari.
22: Dopo il debutto al Teatro Romano di Fiesole, arriva domani a Villa Fabria, Trevi, in provincia di Perugia, Automobili e altre storie, uno spettacolo dedicato ai 3 album di Lucio Dalla, scritti con il poeta Roberto Roversi tra il 73 e il 76. Sul palco una band di 5 elementi e la voce di Fabrizio Checcacci.
23: E ho avuto la fortuna di lavorare a 2 spettacoli teatrali, Tosca e Beggar's Opera, e abbiamo avuto l'opportunità con Fabio Fantini di elaborare un testo che raccontasse quel periodo della musica italiana collegato alla grande passione per l'autore.
22: Il giorno aveva 5 testi, Anidride solforosa e Automobili, 3 dischi che hanno segnato un punto di svolta nella carriera di Dalla.
23: Tanto che gli chiesero cosa avrebbe fatto se non avesse incontrato Roversi, e la risposta fu probabilmente l'idraulico.
22: Temi come il lavoro, le fabbriche, l'ecologia nella canzone italiana.
23: Un momento in cui si poteva dimostrare che la musica pop poteva essere un veicolo di alta cultura.
22: Timiso Ara Pinto, GR2.
10: Lo sport, mondiali di calcio, dunque la Spagna è la prima finalista, un traguardo raggiunto con merito dalla nazionale di De La Fuente, campione d'Europa in carica.
24: La Spagna arrivava a questo mondiale da campione d'Europa non più tardi di 2 anni fa, eppure se chiedevi in giro a tifosi ed esperti chi fosse la favorita al titolo, la risposta era invariabilmente una: la Francia dei solisti, dei 4 tenori. Ma il calcio è sì bellezza, ma anche solidità, e la partita di Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo è stata trionfo di compattezza e concretezza senza rinunciare all'estetica. La Spagna ha sovrastato la Francia a Dallas, e non è un caso sia stata la 3ª volta di fila. Di fronte avevamo una delle nazionali più forti al mondo, ma noi siamo la squadra più forte al mondo, ha detto a caldo della Fuente, inquadrando perfettamente il nocciolo della questione. Del resto, se fin qui hanno preso un solo gol, un motivo ci sarà. La formica sulla cicala, ma una formica che sa anche essere bella, e oltre a un volo Dallas-New York, le Furie Rosse ora si prendono forse i favori del pronostico, anche considerando il percorso.
25: Hai molta tensione accumulata.
26: Adesso c'è molta tensione accumulata, è una grandissima responsabilità essere nella finale del mondiale. È un lusso ed è solo per gli eletti, e bisogna assimilare tutto questo. Da quando abbiamo cominciato con un'idea, e a questa idea siamo rimasti fedeli, e ci ha portato fino a qui. Orgoglioso, sono orgoglioso, insisto.
25: Orgoglioso, insisto.
24: Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR2.
10: E stasera alle 21 la seconda semifinale Inghilterra-Argentina, partita mai banale che in passato ha sempre alimentato polemiche e veleni.
11: 40 anni fa la mano de Dios che fece gridare allo scandalo, con gli inglesi imbufaliti per quel tocco di Maradona visto da tutti ma non dalla terna arbitrale. Gol bissato 5 minuti più tardi dal barilete cosmico, il fantastico slalom tra gli impotenti difensori avversari. Polemiche e veleni come ai mondiali del 1966 per l'espulsione di Ubaldo Ratin, ritenuta ingiusta dagli argentini, sconfitti poi 1-0. Il centrocampista, morto pochi giorni fa, abbandonò il campo dopo ben 11 minuti di proteste, episodio che
0: contribuì all'introduzione dei cartellini gialli e rossi. Fece clamore anche un'altra espulsione, quella di Beckham nel 1998. Inghilterra-Argentina dunque non è mai stata e mai sarà una partita come le altre, anche per la lunga questione delle isole Falkland e Malvinas che il governo di Buenos Aires continua a rivendicare. In tutto sono 5 i precedenti ridati, ma per la prima volta le due nazionali si affronteranno in semifinale e per questo importantissimo appuntamento Messi e compagni indosseranno la camiseta blu, uguale a quella del 1986, un omaggio alla mano de Dios. Ma stasera però ci sarà l'occhio attento della VAR. Alessio Maldini, GR2.
10: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Tiziana Di Simone, in regia Stefano Siani e Alessandro Campanella. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room. Il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fittella, buon ascolto.

0: Le 13:44 minuti tra qualche secondo. Buon pomeriggio Manina Nazzaro.
1: Buon pomeriggio il Borghesan che non sei altro. Tutto bene? Sai che oggi con questo capello mi ricordi davvero Big Jim. Big Jim. Te l'hanno già detto?
0: No, me lo dici tu, però cara la mia Barbie.
1: Che bello tutto.
0: Io, sì, tutto
1: vedi,
0: bello.
1: È andata, è così. È
0: tutto tatuato,
1: perfetta.
0: Tutto tatuato.
1: Quelli sono i Playmobil che hanno tutto tatuato.
0: Belli, belli, io ci giocavo.
1: Vabbè, staremo insieme fino alle 16. Buon pomeriggio anche alla nostra squadra, a tutti voi che ci seguite anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Chiaramente il menu offre tanta musica.
0: E anche tanta bella musica. Allora, non voglio oggi spoilerare niente, ma ho delle canzoni che vi faranno tornare indietro assolutamente anche con i ricordi, oltre che quelle che vi fanno vivere l'attualità, la quotidianità. Allora, 3487-300-200 per i vostri messaggi, tante notizie.
1: Tante notizie, ma anche quelle non vogliamo spoilerare niente. L'unica cosa, e non so, ma tu hai incontrato qualcuno venendo, che c'è, fa caldo, la gente...
0: Sulla porta qua di via Tiago 10, c'era uno, non ho mai visto.
1: Così.
0: Ma ha detto, però io a lei l'ho vista sul 202 insieme a quell'altra bionda lì, ma non ricordo il nome del programma.
1: Dai, ma il programma è Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Julier qui su Radio 2, la sua canzone nuova si intitola Un'ora. E dicevamo appunto, intanto per quanto riguarda la data, raccontavi che lui ha un appuntamento il 23 agosto,
1: Summer Festival Tour 2026 a Santa Maria del Cedro, provincia di Cosenza, un posto bellissimo.
0: Santa
1: Maria del Cedro, veramente.
0: Io invece ti racconto l'altra medaglia di Julier, sì. Cioè su social, ormai innamoratissimo con Chiara Frattesi, questa bellissima fidanzata bionda, tra l'altro sorella di un calciatore
1: di Frattesi
0: appunto, Frattesi. Che gioca
1: in Serie A.
0: Figurati io. E quindi sono innamoratissimi. Ed è la prima volta che vediamo Julier così esposto anche sui social. Quindi è molto carino. Lato tenero,
1: cuccioli.
0: Un ragazzo, insomma, che è tutto così. Invece è un cucciolone.
1: Allora, prima il nostro Livio Frittella del GR2 ha dato naturalmente la notizia riguardante la partita di ieri, Francia-Spagna.
0: Allora, dimmi se non avevo ragione. Sì. Che ieri era meglio andare a fare la presa da abbattimento.
1: Della battigia,
0: cioè andare in spiaggia era meglio, cioè l'ho detto tanto per dire, insomma.
1: Diciamo
0: però,
1: che allora, la Francia non ha giocato, non è la Francia che ci si aspettava, nonostante, dicevi prima di andare in onda, giustamente, panchina lunga, grandi fenomeni in campo.
0: Forse a tre squadre di Serie A nostre.
1: Sì, però non pervenuti ieri, tra l'altro anche Mbappé piuttosto agitato, un po' incazzoso. Se la prendeva un po' con tutti, ma del resto anche lui non è che ha fatto ste grandi cose. La Francia non ha giocato, non è la Francia che ci si aspettava, nonostante, dicevi prima di andare in onda, giustamente, panchina lunga, grandi fenomeni in campo.
0: Forse a tre squadre di Serie A nostre.
1: Sì, però non pervenuti ieri. Tra l'altro anche Mbappé piuttosto agitato, un po' incazzoso. Se la prendeva un po' con tutti, ma del resto anche lui non è che ha fatto ste grandi cose. E quindi la Spagna 2-0.

0: Lista, ma è l'altro sì, giocatore certo, della certo. Spagna.
1: Allora diciamo che siccome i nostri cugini francesi abbiamo tirato in tutte le maniere, alla fine ce l'abbiamo fatta. Adesso come ci organizziamo per oggi?
0: Allora oggi
1: Inghilterra-Argentina
0: che sempre come GR2 diceva non è la classica esclusivamente la partita di calcio, ma è una partita che naviga nella storia. Da una parte 1982 guerra Falkland Malvinas, sì. Quindi ancora un po' di dissapori portati dall'82. Nell'86 i quarti furono vinti dall'Argentina 2-1, famosa partita, la mano di Dios,
1: esatto. Maradona.
0: Quel gol lì non c'era la VAR e quindi quel gol lì è andato così, e poi i mondiali sono stati vinti dall'Argentina. Quindi come andrà stasera?
1: Io mi astengo, nel senso che
0: anch'io
1: mi frega il giusto di chi vince. A me è importante che ci sia una squadra europea, diciamo siamo contenti che sia la Spagna.
0: Due anni prima della mano di Dios, Tina Turner ci regalava questa canzone qui.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It, ragazzi, dicevamo appunto, scomparsa tre anni fa è una voce unica, un patrimonio.
1: Tanto ricordo quel giorno perché è il mio compleanno, come il compleanno di tuo papà, il 24 maggio 2023. Piccola curiosità, nel 2020 doveva essere fatto un musical senza la Tina Turner originale, ma il musical dedicato proprio al suo mondo, e si intitolava Simply the Best. E lei si contrappose proprio totalmente a questa cosa con i suoi legali. No, soprattutto non era d'accordo sul fatto che la sosia protagonista del musical apparisse sulle locandine, sui manifesti.

0: perché ha detto se no creiamo grande confusione, magari la gente pensa che sia io.
1: Ah certo, ha ragione.
0: E vinse questa causa.
1: Beh, ci sta, almeno da viva, insomma, ha ottenuto, insomma, ha protetto i suoi diritti.
0: Sì.
1: Allora, 3487-300-200, allora, ieri abbiamo raccontato, ci siamo raccontati anche insieme alle vostre tantissime testimonianze, le cose che un tempo facevamo che adesso non facciamo più perché siamo disabituati, non abbiamo più gli strumenti, altre cose. Oggi invece un po' una sorta di discorso al contrario.
0: Cose inimmaginabili 10 anni fa che oggi sono realtà quotidiane.
1: Esatto.
0: Non siamo mai contenti, l'essere umano non è mai felice.
1: Sì, stiamo entrando nella psiche di tutti voi, quindi attenzione.
0: Occhio, state attenti.
1: Esatto.
0: Ce ne sono un sacco di cose.
1: Sì, esatto. Cioè,
0: la più semplice, ordinare cibo direttamente a casa.
1: Sì, questa è una cosa che più o meno quanto una decina di anni fa non era qualcosa di immaginabile. Poi diciamo che questa è una modalità di consumo del cibo che ha preso una piega larghissima durante il Covid per ovvi motivi, però è diventato ormai parte della nostra vita quotidiana. 10 anni fa non era proprio immaginabile che ci fosse un fatturino e ti lasciasse il cibo davanti alla porta, cioè che non vedessi neanche chi te lo porta,
0: no,
1: insomma.
0: Al limite potevi pensare, magari avendo il ristorante o la pizzeria sotto casa, a così il piacere di telefonare,
1: esatto.
0: E il piacere da parte dell'esercente di mandarti qualcuno. Tra l'altro dopo parliamo dei radar che questi
1: sì.
0: giorni stanno protestando.
1: Giustamente.
0: Però questo è un altro
1: giustamente
0: capitolo.
1: Ne parliamo. Per esempio, ti mando la posizione in tempo reale, quello che ci raccontavamo ieri anche attraverso
0: Brava.
1: I vostri messaggi, cioè che l'appuntamento era più o meno in quella zona. Magari avevamo dei punti di riferimento, quel negozio, quel tabacchino, quella strada. Invece adesso in tempo reale, ma 10 anni fa l'avresti mai immaginato?
0: No.
1: Di avere questa capacità che ha una comodità, è inutile insomma nasconderlo.
0: 10 anni fa era, allora se tu arrivi lì in piazza, vedi, è presente
1: forse
0: l'albero vicino all'edicola, io sono lì sotto all'albero che ti aspetto. Questa
1: esatto,
0: era un po'
1: esatto.
0: Pagare con il polso o con la faccia. Chi pensava 10 anni fa di poter uscire da casa senza portafoglio, senza bancomat, senza soldi?
1: E adesso anche senza documenti, perché c'è
0: senza
1: comunque
0: tutto,
1: la possibilità. Com'è? Ecco, sì.
0: Ecco, a me questa cosa fa però un po' paura. Perché? Perché avendo tutto sullo smartphone
1: sono dati sensibili e molto delicati.
0: Ti rubano lo smartphone, c'è sempre l'hacker che riesce comunque.
1: C'è possibilità. Va bene, allora 3487-300-200, parliamo con voi anche delle cose che inimmaginabili qualche anno fa, che invece adesso fate normalmente.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: 2-2. Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Radio 2 Music Room.

0: Call Me in the Dark, la canzone di Miles Smith qui su Radio 2, una delle nuove voci del folk pop britannico che si contraddistingue sicuramente. Ecco, questo è un caso di unicità, come sì, lo è per Sombre e per altri nuovi artisti che sono sbarcati sul mercato discografico globale.
1: Allora al 3487 300 200 inizio a arrivare i messaggi sulle cose inimmaginabili qualche anno fa che invece adesso sono, appartengono alla quotidianità.
0: Fa, c'è molto anche la mia foto
1: intanto grazie ad Alessandro per la foto Big Jim di Julian con l'effetto Playmobil.
0: Sì,
1: però.
0: Ale, mi fai quella versione Barbie della Nazzaro? No, per condicio. Sì, però è bella la mia, eh?
1: È molto
0: nelle
1: bella.
0: Nei migliori negozi di giocattoli nelle edicole il 15 luglio, solo il 15 luglio, solo.
1: Avrebbe dovuto mettere 15 agosto, che so chiuse.
0: Solo.
1: Allora, ciao ragazzi, mi chiamo Mario. Per me la cosa inimmaginabile di qualche anno fa sono le auto che praticamente per qualsiasi problema si fanno un'autodiagnosi e ti dice anche che problema hai, poi rimani a piedi ugualmente. È vero, anzi peggio, Mario, perché adesso siccome è tutto automatico, tutto computerizzato, se c'è un unico problema si spegne la macchina. Quindi tu dici, io c'è un problema, è questo problema, basta, mi fermo. Invece comunque le macchine di un tempo comunque tiravano.
0: E poi dove devi capire, il meccanico doveva capire,
1: sì,
0: adesso già sai.
1: Sì, però non ti mollavano proprio all'improvviso. Adesso quando gli gira il computerino,
0: è vero. Allora io do ragione ad Alessandro di Verona che dice 10 anni fa era inimmaginabile la maleducazione cafonaggine diffusa che c'è ora.
1: Ha ragione. Beh, sì, quello è l'uso senza senso dei social che purtroppo non ci ha portato grandi cose positive nella vita quotidiana. Quindi io do molta colpa a non tanto come strumento, ma chiaramente all'utente, perché poi lo strumento è a disposizione, dipende tutto da noi, da come lo utilizziamo.
0: Hai visto che forse la UE ha detto che è da settembre,
1: sì,
0: ok, sotto i 13 anni i bambini non possono accedere ai social. Quindi finalmente arriva.
1: Sì.
0: È che mio figlio ne compie 13.
1: Ecco,
0: ottobre,
1: appunto, quindi a me ne compie 15, quindi ciao. Abbiamo passato. Pensateci voi alla prossima, bene, come si dice. Arriva Iello qui su Radio 2, vienimi a ballare.
2: Dimmi.

0: Sara Bareilles qui su Radio 2 alle 14:13 minuti. Ha confermato l'uscita del nuovo album Good Grief il 28 di agosto, poi tra l'altro questo è il settimo album in studio, l'ultimo era uscito nel 2019, e poi dall'autunno, da settembre, parte per il tour dagli Stati Uniti.
1: Sì, perché era un po' che era ferma, quindi,
0: 2019.
1: E quindi fa piacere insomma che ritorni a fare, scrivere.
0: Vuoi mandarle un messaggio?
1: Sì, mi fa piacere, posso scrivo. mi fa piacere, posso scriverlo?
0: Ciao Sara,
1: mi fa piacere che sei tornata.
0: Mani.
1: Così, in amicizia. Okay. Allora, ciao Manila e Julian, fra le tante attività che adesso mi sono diventate chiaramente abituali, ne scelgo due. La prima, l'acquisto online di biglietti per concerti e spettacoli, per di più potendo scegliere il posto. Un tempo ero una corsa alla biglietteria da una all'altra. Poi il secondo, la ricerca su vari marketplace di libri e dischi fuori catalogo. Un tempo bisognava sempre avere fortuna di veder comparire su qualche bancarello un negozio dell'usato. E poi il bello, anche riuscire a contattarvi così facilmente. Grazie Laura, è vero.
0: Federica invece dice: quegli elettrodomestici che pensano da soli. Da una parte dice: mi fanno anche un po' paura, no? Perché sono, tu li accendi, li programmi e fanno tutto loro. Tra l'altro ti controllano anche la casa.
1: Certo,
0: perché hanno alcuni sono dotati di telecamerina. E tu da remoto riesci comunque ad azionare, a controllare, fare il giro della casa.
1: Sì, anche quei robottini aspirapolvere, no?
0: Quelli
1: comunque
0: lì.
1: Tu da casa quasi li puoi guidare, telecomandati. Aspetta, dove va? Controlli il mio
0: radio.
1: Radiocomandati. Sì. No, in realtà anche tele, perché c'è il video sul telefonino.
0: Ah, in quel senso?
1: In quel senso, e il senso vedi proprio esattamente dove si muove, magari se qualche zona non è stata esplorata, tu guidi questo elettrodomestico.
0: Ma tu che mi sei tecnologica.
1: E insomma,
0: la trascrizione vocale istantanea.
1: Sai che io non lo uso mai.
0: Ma sai che neanche io. Mia moglie sì. Mia moglie ogni tanto la vedo che parla da sola, dico: scusa, no, sto dettando un messaggio.
1: Che in teoria
0: ormai non solo non scriviamo più, ma non scriviamo più nemmeno sul digitale.
1: Sì, infatti, e questo non è una cosa positiva, però in teoria dovrebbe trascrivere anche con la punteggiatura giusta. In realtà non è così. A volte comunque scrivono.
0: Gliel'ha detti, no?
1: Devi dettare.
0: Ciao Mani, virgola. Come stai?
1: Ecco,
0: virgola.
1: Vedi che non l'ho mai usata.
0: E quindi io vedo Giorgia che fa sta cosa. Ogni tanto fa ridere. Però.
1: Allora, abbiamo scoperto l'arcano, come si dice.
0: Signora Nazzaro, la prossima canzone.
1: Bruno Mars, signori, ieri a San Siro, cosa non ha potuto fare su quel palco? Tra l'altro non ha tagliato il prosciutto, ma ha raccontato i piatti italiani. Ne parliamo tra pochissimo. Eccolo qui, On My Soul su Radio 2.

0: Mamma mia.
1: Grande Bruno Mars, ieri sera grande protagonista allo Stadio San Siro di Milano, bis a questa sera perché le date sono 2, 14 e 15 di luglio. Il vero entertainer,
0: lui è l'entertainer, showman.
1: Mamma mia,
0: canta, balla e fa anche prega pure, perché in realtà ha iniziato il concerto con una sorta di preghiera molto carina nella, proteggi insomma tutti noi, tutto il pubblico, proteggi la musica, molto bello. Poi raccontavo questa cosa del prosciutto, perché a Madrid l'ha fatto sul serio. Ha portato una affettatrice,
1: ha affettato il, come si chiama il prosciutto quello lì?
0: Il serrano, patanegra. E l'ha affettato offrendolo a, e questo in Spagna, a Madrid.
1: Mentre ieri a un certo punto sul palco sono saliti, anzi si è riunito con col suo socio Silk Sonic, ovvero questo super duo che lui ha formato con Pac, mentre Pac era la batteria. Cosa ha fatto? Da una parte Pac è apparso con uno spritz gigante sul palco.
0: Ah, che Pac!
1: Un bel Pac, un omaggio all'Italia. Mentre Bruno ha risposto sfrecciando su una Vespa andava a uno all'ora.
0: Certo.
1: Vespa gialla giocattolo con la sciarpa dell'Italia.
0: Sì, l'Italia azzurra, parlando di amatriciana, carbonara.
1: Che si è mangiato la sera prima a Milano.
0: A Milano. Amatriciana, carbonara. Domanda Bruno Mars, perché non sei venuto a Roma a fare il concerto?
1: Bruno, la amatriciana carbonara non sono milanesi, no. Te lo dice un milanese trapiantato a Roma.
0: Sì, okay. anche se ormai lo fanno tutto, dappertutto, però insomma.
1: Wow!
0: Però diciamo che ecco, wow!
1: Qua è super wow!
0: Se la mangiavi a Trastevere, caro Bruno Mars, era un'altra storia, signori.
1: Pensa.
0: Vabbè, il ritmo l'avete riconosciuto, questo brano è, boh, non lo so, è un 76. Colonna sonora?
1: 76?
0: Sì.
1: Questa è la canzone. Boh.
0: Sì, è quella roba lì che se devi fare un video prendendo in giro un amico che vuole fare il sexy, tu metti sempre questa canzone. Perché fa un po' sorridere. In realtà è davvero colonna sonora di un periodo storico incredibile.
1: Bonnie M, Daddy Cool. Crazy life.

0: qua era la disco europea degli anni 70, subito dopo metà degli anni 70, per l'esattezza 1976, canzone che lanciò i Boney M in Europa, questa band creata dal produttore Frank Farian, e il resto naturalmente è storia. Nel frattempo al 3487300200 è arrivata anche la grafica della Barbie Nazzaro.
1: Grazie, bella, grazie. Molto carina, bella. Molto Barbie.
0: Bene, da oggi siamo nei negozi tutti e due.
1: Accattatevillo, come diceva Sofia Loren. Allora, a proposito di messaggi, un saluto a Lorenzo che ci scrive. Lorenzo da Osimo, vi sto scrivendo con un messaggio dettato, virgola, il telescrivente è talmente educato che se vi mando a... succede questo, sapevatelo, cioè succede che arrivano gli asterischi, non ti scrivono la parolaccia
0: per la privacy.
1: Per la soddisfazione mi dispiace, non accedo, se devo mandare a quel paese, niente, il mio paese, e io devo dirglielo alla persona, scusa.
0: Senti, sui Boney M, la Dani o il Dani, non lo so, ha scritto: ero tanto giovane quanto mi piaceva ballare questa canzone, attraversavo la sala a passetti tipo Raffaella Carrà.
1: Sì, ma perché ti porta questo ritmo a una roba del genere. Allora, a proposito di grandi eventi in quel di Milano, prossimo weekend arriva Bad Bunny, allora all'ippodromo La Mauro. Allora, la corsa ai biglietti chiaramente si è conclusa perché le date sono ovviamente sold out. La cosa più, più simpatica riguarda la famosa casita, la casita di Bad Bunny. Allora, perché lì diciamo che è una parte estremamente centrale della performance, della, diciamo, anche della scenografia, della coreografia.
0: No, allora c'è il palco. Sì, è centrale, dici bene.
1: È centrale perché? Da un punto di vista stilistico.
0: Perché sono due location, quindi due stage.
1: Esatto.
0: C'è il palco principale, poi dall'altra parte c'è un altro palco, un'altra situazione con questa casita che diventa centrale nello show, perché a un certo punto lui alcune canzoni le canta sul palco centrale e poi si sposta.
1: Di là.
0: Però la domanda che si stanno ponendo in tanti è: ma io per essere protagonista lì nella casita, dove non ci sono solo dei VIP ma anche fan comuni,
1: sì, sono anche fan,
0: devo pagare un biglietto?
1: No, allora
0: non, spiegami,
1: non c'è nessun tipo di biglietto da acquistare, ma all'entrata, all'inizio dello show, soprattutto per chi si trova più avanti vicino alle transenne, sarà proprio qualche delegato dello staff a scegliere dei fortunati secondo in realtà dei concetti importanti. Punto A, l'abbigliamento,
0: okay,
1: che deve essere ovviamente colorato, allegro, quindi sullo stile dello show di Bad Bunny, anche ricco di accessori o cose simili. Se hanno anche degli striscioni, anche quello meglio. Funziona meglio ancora, e soprattutto occhio, perché verrete scelte in base anche all'atteggiamento che avete davanti alle transenne. Cioè, se siete lì col cellulare, niente, non vi pigliano. Se invece siete già lì a cantare e ballare, ok, prendiamoli, perché chiaramente hanno bisogno di gente allegra che fa cose.
0: Quindi la stessa
1: casita,
0: festa che voi fate nel parterre, la dovete portare sul palco alla casita.
1: Esattamente.
0: Va bene, arriva Cosmo, questa è per mio fratello.
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: This is my DNA, Sophie and the Giants.
1: Yeah.
0: Vabbè, ragazzi. Yeah, che pezzo, proprio da disco. Angona.
2: No, mi piacciono gli americani quando
0: Okay. Tu di sempre okay, funziona.
1: Tutto a Los Angeles. Per fare una frase due ore.
0: Quindi
1: sei italiano, niente. Ma dimmelo prima. Ah, ma dai. A me è successo.
0: Becco
1: l'italiano Los Angeles. Due ore era di Viterbo. Cioè,
0: dai.
1: Scusa, tu dove sei? Milano con sta roba, ma tua così dall'americano è passato proprio
0: va bene. Allora il 3487 300 200. Allora salutiamo intanto una nostra ascoltatrice super simpatica che si chiama Danny Jane.
1: Sì, perché io avevo detto Danny sarà uomo o donna, ha scritto Danny Jane, femmina sono.
0: Che meraviglia,
1: che bello.
0: Va bene, e quindi salutiamo un po', insomma siete in tanti anche oggi a scrivere quello che le cose che non si fanno, che facciamo normalmente, e abbiamo terminato. Ah no, per esempio,
1: tipo
0: una cosa che effettivamente vabbè io non so, forse l'ho mangiata, non lo so, coltivare la carne in laboratorio. Cioè la carne, avresti mai pensato tu che avremmo poi chissà magari il futuro, ma stessa cosa riguarda gli insetti che sono stati regolamentati e possono rientrare nell'alimentazione alcuni tipi di insetti, le farine, chiaramente prodotti a base di farine prodotte dagli insetti, da alcuni tipi di insetti. Però signori, sembra che funzionino, abbiano un indice proteico molto molto importante, basso quello glicemico, quindi sembrano quasi salutari. E mangiamoci, che ne so,
1: la vuoi mettere con la carbonara? Non scherziamo sulla cucina. Nel frattempo arrivano Merck & Cremont insieme a Serena Brancale. Questa è Partenope su Radio 2.

0: Io sono quello dei cori, perché c'era Merck & Cremont che producevano.
1: Sì.
0: La Brancale che ci ha messo la voce, grandissima, certo, voce, eccetera.
1: E anche poi The Colors, detto, aspetta.
0: The Colors, certo.
1: Certo.
0: No, ma poi a un certo punto hanno detto, annuncio sul giornale, ci serve uno che faccia la la la la.
1: E c'eri tu.
0: Sentito che è uguale?
1: Sa, quindi adesso è passata la SIAE.
0: Chi?
1: Complimenti.
0: No, non ho firmato nulla.
1: Non hai firmato nulla.
0: Non me l'hanno data,
1: dai,
0: la SIAE.
1: Ma come si fa?
0: Ormai
1: ma
0: è così.
1: Ma come
0: è
1: si
0: così
1: fa? Neanche. Però allora è un complotto nei tuoi confronti.
0: 14:38, questa è Radio 2 con quei due lì di Radio 2.
1: Di Radio 2. Allora, fa talmente tanto caldo che a Firenze si sciolgono anche le statue di cera, ma non il Museo delle Cere, quello lì che praticamente fanno tutto il mondo, cioè la statua del personaggio, Madame Tussauds, bravo, grazie.
2: Ma dici vero?
1: Allora, nel Museo di Storia Naturale, la specola, immagino che questo sia l'accento giusto, hanno purtroppo costretto il personale a trasferire d'urgenza delle opere estremamente più fragili in ambienti più freschi. Sono 1400 modelli anatomici in cera realizzati, pensate un po', a partire dal 1771 da maestri della ceroplastica, custoditi in queste urne settecentesche che purtroppo non resistono al caldo, e siccome sono assolutamente dei reperti unici, si stanno sciogliendo. Allora non devi trasferire in stanze molto più fresche.
0: Sì, perché non hanno quella protezione, perché questa cosa è successa a fine giugno anche alle Gallerie degli Uffizi.
1: Sì.
0: Perché c'è stato un guasto simile, ma i dipinti si erano salvati grazie al microclima isolato delle singole teche.
1: C'è un sistema un po'
0: in
1: più
0: in questo voluto. Caso, non essendoci questo sistema e dipendendo interamente dall'aria condizionata centralizzata delle sale, è successo questo.
1: No, questo dimostra che in realtà il problema del clima è un problema reale, tangibile, che può iniziare a toccare e intaccare anche le nostre infrastrutture, strutture, così come le nostre opere d'arte, quindi è qualcosa su cui ragionare in maniera seria, al di là poi dello scherzo, però comunque è qualcosa di serio, perché queste opere in cera sono opere uniche di un valore inestimabile, quindi devono necessariamente essere preservate.
0: Bisogna ragionarci, perché molti istituti storici italiani si trovano appunto ad affrontare questa sfida sistematica, quindi insomma
1: sì.
0: Tiriamoci sulle maniche e lanciamo un'altra canzone,
1: sì,
0: che è la cosa più facile per noi.
1: Assolutamente, Big City Life, signori, qui su Radio 2. Loro sono i Matta Fix.

0: Big City Life, Matafix, il duo inglese che ha mescolato reggae, pop, soul e pop con questa canzone.
1: Però stavo pensando a una canzone che un po' viene destinata alle immagini di New York, però in realtà probabilmente è la loro intenzione questa canzone, tra l'altro che ha già 21 anni, signori.
0: Mia?
1: Che vuol dire Mia?
0: New York?
1: No, secondo me loro l'hanno scritta per Londra, perché comunque, insomma, anche se Big City Life...
0: posso adattarla?
1: La dati, stiamo facendo una playlist per New York.
0: Allora c'è questa, poi Empire State of Mind, Alicia Keys,
1: sì,
0: insieme a Jay-Z.
1: Sì, quella classicona.
0: Taylor Swift, Welcome to New York.
1: Anche.
0: Poi Liza Minnelli.
1: Anche.
0: Ok. O to New York salto.
1: Perché ti stai avvicinando. Lì quando andrà a settembre ci sono già le decorazioni di Halloween.
0: Sì, però
1: preparati.
0: Però c'è la canzone che visto insomma il film anche eccetera.
1: Ah no certo, non
0: evito.
1: È proprio il massimo. Va bene.
0: Va bene.
1: Comunque noi torniamo tra pochissimo, ci fermiamo giusto un attimo, arriva lo spot.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi. 2-2.
3: Siamo solo! Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. Siamo solo! La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
4: 2-2. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Radio 2 Music Room.

0: Ah, c'è sciopero dei rider proprio per il clima, quindi oggi sono previsti Milano, Firenze e Bologna per protestare questo sciopero contro la precarietà e la mancanza di tutele di Glovo e Deliveroo. Quindi tardo pomeriggio di oggi incomincia nelle grandi città. Ho detto Glovo e Deliveroo, lo dico, sono brand ma è informazione, mentre Just Eat in gran parte ha personale assunto con paga oraria garantita, quindi certo, non aderiscono. Milano e Firenze astensione dalle 18, a Bologna dalle 16.30 accompagnata da cortei locali. In Piemonte invece si sciopererà domani dalle 10 alle 17 e queste sono proteste proclamate dai sindacati locali.
1: Allora, i rider chiedono semplicemente intanto una tutela in questo periodo di caldo torrido, una fascia oraria protetta in cui è possibile non lavorare. Adesso la questione è che se questi ragazzi non lavorano non guadagnano, appunto nel caso specifico di questi due brand che tu hai nominato, e quindi lo sciopero riguarda proprio una tutela, una garanzia di un mini stipendio anche durante le ore di fermo, perché giustamente loro sono fermi perché le condizioni climatiche non permettono e rendono gravoso un lavoro, il loro lavoro, e quindi giustamente devono fermarsi.
0: Poi ci sono delle ordinanze regionali e comunali, certo, che in realtà già esistenti, che impongono lo stop tra le 12.30 e le 16.
1: Le 16, certo.
0: E consentono alle aziende di proseguire l'attività introducendo delle misure di riduzione del rischio. Sai quali sono state le misure che hanno inserito? Dei corsi online sulla sicurezza acqua e crema e solari.
1: Ecco, vabbè.
0: Lasciando al rider la decisione di circolare. Quello poverino deve guadagnare dei soldi,
1: e quello,
0: cosa fa?
1: La questione
0: rischia.
1: Devono essere tutelati anche da un punto di vista economico nel momento in cui si fermano per ovvie necessità. Quindi un abbraccio a questi ragazzi, ricordiamo sempre di lasciare la mancia, lo dico perché insomma...
0: E fai bene. La tips.
1: Ci sta tutta, va bene.
0: Ciao.
1: Allora, chi c'è? Make it better.
0: Yo.

0: Radio 2 Music Room.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Beh, Lorenzo Giovanotti insieme a Gabri Ponte, questa è DNA, la nuova canzone che sta girando già da qualche giorno anche qui su Radio 2. Proprio stamattina stavo guardando un video che ha postato Lorenzo insegnando alle nuove generazioni un qualcosa che facevamo un po' tutti da bambini, cioè con il foglio di un giornale. In questo caso l'ha fatto lì da un hotel in Austria dove aveva suonato, in Austria per l'appunto, da una pagina di giornale costruire una barchetta di carta.
1: Sì.
0: Perché? Perché nelle date del suo tour ci sarà questo maxi schermo a forma di barchetta dove verranno proiettati tutti i video, le foto dei fan che spediranno la loro barchetta di carta.
1: Ah, guarda che bella iniziativa.
0: Con scritto un racconto, è un po' un racconto collettivo,
1: sì.
0: No? Con scritto dove vorrebbero andare, cosa vorrebbero portare con loro, che cosa salvare, insomma un po' una grande arca di Noè per l'arca di Lorenzo Giovanotti.
1: Molto carina questa iniziativa, che poi un po' sì. Mi ricorda quello che fece Alfa qualche anno fa scrivendo Il filo rosso,
0: uh-huh.
1: Che in realtà è una canzone che ha scritto raccogliendo le frasi dei suoi fan,
0: okay.
1: Ha raccolto soprattutto durante l'alluvione di Genova, insomma, e tutte le vicissitudini di quella cittadina, ed è molto carino perché
0: bello.
1: In qualche maniera i fan si sentono coinvolti in maniera più strutturata nella vita, nella storia della canzone, quindi probabilmente anche una modalità anche simpatica, comunque empatica, per stare vicino al pubblico. È importante perché c'è un lavorone dietro a tutto questo.
0: Allora io vorrei collegarmi con il Giappone.
1: Ah, sì.
0: Con Manila, che
1: sì.
0: È in diretta da Shizukishi.
1: Ah, te famiglia!
0: Perché allora, che no, è successo lì?
1: No, in Giappone tutto normale. Ah, okay. Matra. E niente, questo, il video di quello che è accaduto, vi stiamo per raccontare, ha fatto il giro del mondo perché è una cosa surreale. Appunto, nel nord del Giappone, questa famiglia si è trovata faccia a faccia con un orso nella cucina. Cioè, questo si è entrato a casa, ha aperto il frigorifero, ha preso le cose da mangiare, l'ha buttata e rovesciata a terra, tutto quanto. E tutto questo praticamente mentre un bambino entra in cucina e chiama il papà, fa papà, papà, in giapponese.
0: Come
1: in giapponese.
0: La denoidi aveva.
1: C'ha problemi la denoidi. Papà, c'è un orso in cucina, papà. Se sì, vabbè.
0: Sì, vabbè.
1: Sì, vabbè. C'è un orso in cucina.
0: C'è un orso in cucina.
1: Niente, l'animale in realtà era entrato appunto in cucina, è stata chiamata ovviamente la polizia della prefettura. E quando è stata chiamata la polizia, stentava anche a crederci che fosse entrato in una normale casa abitata quest'orso. E in realtà in Giappone gli avvistamenti di orsi sono tantissimi. Sembra quasi siano diventati, insomma, l'animale della porta accanto, ecco.
0: E c'è un motivo: l'abbondanza di cibo nelle case, e quindi loro, seguendo il profumo del cibo,
1: sono tutti tra l'altro orsi molto felici e sorridenti,
0: sì.
1: Perché mangiano molto rito.
0: Ecco, come si dice orso in giapponese?
1: Oh, ciao.
0: Eh?
1: Oh, ciao.
0: Perfetto.

0: Scusa.
1: Colonna sonora di Barbie, del film Barbie, sì, siamo in diretta. Però mi piace quando
0: il film
1: canti.
0: Tuo.
1: Sì, a Barbie d'album. Grazie al nostro amico Alessandro che ci ha inoltrato le nostre foto Barbie e Ken, è molto, molto
0: da bello. Oggi è solo per oggi nei negozi di giocattoli, già domani mattina non ci sono più.
1: Sì, non ci sono più, l'hanno svenduti, sono tutti fallati, quindi
0: allora,
1: hanno svenduti.
0: Parliamo di qualcos'altro di curioso, perché questo programma Radio 2 Music Room ha due ingredienti: la buona, ottima musica e dall'altra parte le notizie, ma soprattutto le curiosità.
1: Sì.
0: Noi spargiamo curiosità e questo lo facciamo grazie e soprattutto grazie insomma al lavoro del nostro Matteo Strada, il nostro autore.
1: Che andiamo... oggi ha, dobbiamo dirlo.
0: Cos'è?
1: Però
0: no.
1: È
0: bella.
1: Noi siamo Radio Verità, ha una camicia estremamente discutibile.
0: Ma
1: io adesso
0: perché?
1: Vorrei...
0: Ma perché tu non sei cresciuta con Magnum P.I.? Lo stile è quel... No, non è una battuta.
1: Forse li devo mettere gli occhiali da sole per vedere se mi convince.
0: Guarda che secondo me...
1: Non lo so.
0: Secondo me ci sta.
1: Ho qualche dubbio.
0: È un bel fiol.
1: Vabbè, comunque, arriva una notizia, ce la regala la BBC. E devo dire la verità che per la prima volta sono in parte anche d'accordo. Cioè, non mi dispiace questo articolo. La BBC ha...
0: Unici.
1: Ha stilato la classifica delle 7 cose da non fare assolutamente quando si mangia in Italia.
0: Numero 1.
1: Ragazzi, è una sono d'accordo perché ho detto mi ha convinto. Cioè, terminare il pasto con il cappuccino. Cioè, la BBC consiglia di non bere cappuccino oltre l'orario della colazione.
0: Numero 2.
1: Sconvolgere, stai calmo, in relazione. Sconvolgere l'ordine del pasto. Sì, perché gli americani fanno un po' di zinguacchi con le cose strane. No, c'è un ordine. Si inizia con l'antipasto e si termina con il dolce, col caffè e con la mazza caffè. C'è un ordine ben preciso che è stato studiato da tutta una serie, insomma, un percorso culinario in crescendo e bisogna rispettare anche il lavoro degli chef.
0: Numero 3.
1: Mettere il parmigiano sui piatti di pesce. Allora io ho visto questi turisti che mettono i spaghetti con le vongole col parmigiano sopra. No.
0: Ci sono altri punti,
1: sì,
0: ma adesso ascoltiamo una canzone, poi torniamo.
1: C'è un punto essenziale: se venite in Italia dovete ascoltare Biagio Antonacci, in questo caso con Giulia.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: E ha detto tutto.
1: E ho detto tutto.
0: E ha detto tutto Antonacci e Giuli, la nuova canzone. Allora, torniamo alla BBC che ha stilato la classifica delle sette cose da non fare quando si mangia in Italia. Avevo detto, al numero uno ordinare un cappuccino dopo la colazione, al due sconvolgere l'ordine del pasto, al tre mettere il parmigiano sui piatti di pesce.
1: Ma continuiamo.
0: Posizione numero 4.
1: Non chiedere sostituzioni, non vi dovete permettere di chiedere sostituzioni. Voi sono un po' rigidi però, eh. Cioè, perché i piatti italiani nascono da precisi studi e sperimentazioni, quindi quel tipo di sugo è destinato solo a quel tipo di quel formato di pasta in teoria, quindi chiedere una pasta differente non è proprio il massimo, però diciamo su questo si può un po' bypassare, dai, okay. Ecco.
0: Posizione numero 5.
1: Non provare le specialità regionali, cioè non si può non provare le,
0: certo,
1: anche perché certo, la cucina italiana è estremamente variegata, ricca di sapori, di abbinamenti, di, anche di colori, di profumi, da regione cambiano da regione a regione ed è giusto provare le specialità regionali.
0: Brava Nazzaro, te l'appoggio. Posizione numero 6.
1: Avere fretta di concludere il pasto, cioè vi dovete sedere, dovete stare calmi, dovete godervela, cioè un piatto dopo l'altro, con calma.
0: Calma.
1: Il piatto, se decidete di pranzare, dovete pranzare, esatto, con la calma giusta.
0: E ora la posizione numero 7, l'ultima.
1: Non si può saltare l'amaro, l'ho detto io, caffè, ammazzacaffè, l'amaro, tutto. L'amaro è uno, diciamo, un tratto distintivo del pranzo italiano, del cibo italiano, e quindi deve essere assolutamente gustato a fine pasto.
0: Quindi completi l'esperienza gastronomica made in Italy.
1: Parliamo di esperienze gastronomiche?
0: No, io,
1: eccolo,
0: sì,
1: qua.
0: Sentiamo.
2: So che mi farà orrore perché l'ho fatto anche a me, ma sono andato a trovare un mio amico a Chicago che aveva un ristorante e ho visto un tizio americano ovviamente bere la cioccolata calda con la pasta al ragù, una roba veramente incredibile. Vi abbraccio, Paolo.
1: Grazie,
0: ciao Paolo.
1: Una cosa terribile. Poi sono andati a prendere tutti gli orsi del Giappone a questo tizio.
0: No, ma guarda,
1: se lo so caricati e se lo so portati a Hosaka.
0: Io in America ho avuto una pizza sul tavolo, una margherita fatta col ketchup. Ho detto no, grazie.

0: Non avere fretta in amore, non soltanto a tavola, ma anche in amore, canta Phil Collins 1982, è un cover del classico The Supremes 1966.
1: Canzone molto molto molto bella, ho detto molto, sì, l'ho detto. Salutiamo tutti gli inglesi in particolare, no? Loro che amano la birra, anche i tedeschi, certo, ma ormai ai mondiali sono rimasti gli inglesi.
0: Ma non erano loro che avevano terminato le scorte di birra in Messico a un certo punto?
1: Gli scozzesi.
0: Ah, gli scozzesi. Vabbè, sono vicini.
1: Allora,
0: di casa.
1: Quanto costa una birra ai mondiali 2026? In alcuni stadi può costare più di una cena. La più cara, secondo i dati, è quella venduta al Levi Stadium di San Francisco, circa 20,80 euro al cambio, naturalmente. Quindi ti bevi la birrazza a 20 euro.
0: E poi la cambi.
1: La più economica, le stadio Akron di Guadalajara, circa 2,34 euro, ma la media, diciamo, intorno tra i 10 e i 15 euro.
0: Ma chi ci va ad Alahara?
1: Non Guadalajara.
0: Ci va.
1: No, Guadalajara 2,34 euro.
0: Allora andiamo lì, tutti lì.
1: Però a San Francisco 20,80, se ti sposti a Kansas City 15,73. Allora, New York, tipo, visto che la finale è a New York il 19, se fosse l'Inghilterra in finale, quindi gli inglesi hanno bisogno di carburarsi con la birra, eccetera, New York, New Jersey, MetLife Stadium, 14,45 euro.
0: Vabbè,
1: te ne fai una e te la devi far bastare anche se ci sono i supplementari.
0: È chiaro che i rincari secondo me ci sarebbero stati anche in Italia, però diciamo che in America ormai costa tutto tantissimo e te ne accorgerai. Comunque, a proposito delle cose assolutamente da non fare in Italia, attenzione, arriva un consiglio da Sebastiana, non so se è stato citato, però non bisogna mangiare l'arancino con coltello e forchetta, almeno in Sicilia. Hai ragione, Sebastiana.
1: E l'arancina invece?
0: Uguale, si mangia con le mani. Oh,
1: perché c'è l'arancino e l'arancina.
0: Proprio perché tu il arancino lo mangi e lo baci. L'arancino lo baci, che sono femmina, tu mangi tu baci l'arancina che è femmina.
1: Quindi mi sposto di località.
0: Esatto, esattamente. Va bene, va. E così funziona. Sì,
1: arriva un po' di flamenco paranoia, dai. Ci sta.
0: Samurai J qui su Radio 2.

0: Vedi?
1: Clean Bandit, la sua Symphony qui su Radio 2, 15 e 24 minuti. Allora, arriva una testimonianza da Napoli di una nostra amica che ci scrive, si chiama Marida da Cesenatico.
0: Beh,
1: che
0: mette le vicino da quelle parti.
1: No, aspetta, c'è Napoli, vedi, mi ricordavo bene. Anch'io metto il parmigiano sulla pasta col condimento di pesce. Sono nata e cresciuta a Napoli e forse perché per me la pasta senza parmigiano non è pasta. Fate eccezione per quella con il condimento del conile al gomi. Poi vabbè, siete bravissimi. Grazie, l'ho letto perché ci fa piacere. Grazie Marida.
0: Anche tu sei bravissima, nel senso che io condivido i gusti di tutti.
1: Sì. Certo.
0: La personale mia opinione è quella che non metto il parmigiano sul pesce, però insomma. Alessandro invece di Padova dice: l'arancino catanese inoltre non si inizia a mangiare dalla punta ma dal fondo tondo. Vedi,
1: sì, giusto, perché ha questa forma, diciamo, conica.
0: Com'è la forma?
1: Cioè la base tonda, a grossa pera.
0: Va bene, detto questo, che
1: comunque in qualsiasi maniera inizia a mangiare l'arancino, l'arancina e tutto.
0: Buono.
1: Parenti annessi è sempre buonissimo. Allora, un saluto anche alla nostra amica Elenia, che ci racconta che in realtà il suo fidanzato termina sempre ogni passo col cappuccino e lei ha un senso proprio di rigetto accanto. E vabbè, però nonostante tutto funziona e siete innamorati.
0: Allora, c'è un record di teste nude.
1: Ah sì, è vero.
0: C'è un record di teste nude e di un po' di tempo fa in realtà, però insomma sta girando molto anche a livello social a Londra, queste mare di teste calve al concerto di Pitbull.
1: Sì, ma lui l'aveva raccontato che aveva proprio chiesto a tutti i calvi
0: di
1: andare al concerto e chi non era calvo di portarsi la parrucca per essere calvo.
0: Esatto. Successo a Hyde Park e migliaia di fan hanno accettato questa sfida e record mondiale.
1: Sì, ci sono
0: di testa nuda.
1: Capito? Cioè, una soddisfazione. Aspetta, perché lo sai, forse non si può dire più calvo, ma
0: io ho detto testa nuda.
1: No, vabbè, si dice testa nuda.
0: È bello, è simpatico. Testa nuda.
1: Vabbè, comunque siete carini lo stesso, dipende.
0: Ma
1: poi
0: è lo stesso. Questo è un po' di scemi.
1: No, nel senso che poi si vergognano, ma poi dipende tutto dal viso, ragazzi. Dai,
0: guarda,
1: non è il capello.
0: Sta bene belli rasati.

0: canzone che non ha bisogno di presentazioni, ormai insomma strasuonata, mentre Paolo ci ha scritto: io mi definisco diversamente pettinabile. Bella, ci sta.
1: C'è anche un quesito per il nostro amico, ci scrive: ma l'arancino completamente tondo da dove si comincia a mangiare? Adesso con questo dilemma vi lasciamo in compagnia del GR. Attenzione.
0: Taglia in due.
1: No, si mangia, sì.
0: Ma Saxa Rubra ci saranno gli arancini.
1: Lì c'è tutto. Noi ci fermiamo giusto un attimo, poi chiaramente torniamo. Radio 2 Music Room continua qui.
0: Forse.
1: No.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, per il quale è indagato anche l'ex direttore dell'Avanti e imprenditore Walter Lavitola. In programma per oggi gli interrogatori di tre componenti del gruppo che avrebbe piazzato la bomba davanti alla casa del conduttore di Report. Investigatori al lavoro per ricostruire la rete dei rapporti di Lavitola.
3: Pellegrino Davino, che avrebbe tenuto i contatti con Gomez, Clesio, Tavares, il factotum di Walter Lavitola, ora in Camerun, e poi Antonio Passariello, che avrebbe piazzato l'ordigno, e Saverio Mutone. Sono i tre, ora detenuti nel carcere romano di Rebibbia, che devono essere sentiti. Subito dopo l'arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e la stessa scelta è attesa per oggi. Al centro dell'attenzione nell'indagine anche il ruolo di Tavares, conosciuto da Lavitola, quanto si è appreso durante un periodo nel quale entrambi erano detenuti nello stesso carcere. Dopo gli annunci su un suo prossimo rientro dal Camerun, del quale è originario, Tavares ha fatto poi sapere in un'intervista che per ora non se ne parla. Si troverebbe nel paese africano per seguire un affare sui crediti di carbonio che interessa Lavitola. Gli accertamenti si sono inoltre focalizzati proprio sulle diverse interviste dell'ex direttore dell'Avanti e dello stesso Tavares. L'ipotesi è che anche queste possano essere un mezzo per veicolare messaggi ad altre figure non ancora venute alla luce. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: La Procura Generale della Cassazione ha chiesto oggi la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi inflitta in appello a Mario Dorgero, il gioielliere di Gallo di Grinzane nel Cuneese, che nell'aprile di 5 anni fa uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La sparatoria venne ripresa in un video di sorveglianza nel quale si vede Dorgero uscire dal suo negozio, inseguire tre che erano entrati e avevano immobilizzato sua figlia, sparare diversi colpi di pistola e prendere a calci uno dei rapinatori ferito a morte. Il gioielliere ha sempre respinto le accuse, invocando la legittima difesa. La sentenza della Corte di Cassazione sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana, uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia, nella primavera del 2021. Rigettati tutti i ricorsi.
4: Confermato l'ergastolo per i genitori della giovane, ritenuti i mandanti del delitto, e per i cugini Ikram Ijaz e Nomanulak Nomanulak. Definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio, Danish Ajnain. La 18enne di Novellara sparì nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. I suoi resti furono trovati nel novembre 2022 in un casolare vicino a dove viveva con la famiglia. Le indagini hanno stabilito che Saman fu uccisa per strangolamento a causa del suo rifiuto di un matrimonio forzato con un cugino in Pakistan e poi fu sepolta in una buca scavata sotto un rudere a 100 metri dall'abitazione. Saman, che amava definirsi una Italian girl, la sera della sua morte era tornata a Novellara da pochi giorni dopo un periodo trascorso a Bologna in una comunità protetta. La sua intenzione sarebbe stata quella di prendere i documenti e partire per vivere la sua vita col fidanzato, una relazione che la famiglia non accettava. Secondo l'accusa, il delitto è stato organizzato nei minimi dettagli, un atto corale e premeditato nelle parole del procuratore generale. Claudio Vigolo, GR2.
2: È invece attesa per domani la sentenza nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto del 2018, che provocò 43 vittime. 59 gli imputati nel procedimento cominciato 3 anni fa. In una lettera aperta pubblicata stamane su Corriere della Sera, l'attuale amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Enrico Giana, chiede scusa come esigenza morale. Molto critica Egle Possetti, portavoce del Comitato Ricordo Vittime. Ascoltiamo le sue parole.
5: Questo comunicato è assolutamente nei tempi sbagliati. Questo amministratore delegato ha già questo incarico da parecchi mesi, da più di un anno. Le sue scuse per l'operato della società avrebbero dovuto arrivare molto prima. È singolare che arrivino il giorno prima della sentenza. Dal nostro punto di vista, un comunicato assurdo, assolutamente intempestivo.
2: All'estero, il conflitto in Iran, continuano gli attacchi statunitensi e le rappresaglie iraniane nel Golfo. Dopo quella della notte, le forze americane hanno lanciato una nuova ondata di attacchi.
6: Sono andati avanti per un'ora e mezza gli ultimi raid statunitensi che hanno preso di mira nuovamente postazioni militari lungo lo stretto di Hormuz per impedire ulteriori attacchi iraniani alle navi nel passaggio, sostiene il comando centrale americano. Ma i Pasdaran ribadiscono lo stretto resterà chiuso finché continueranno gli attacchi. I raid arrivano dopo quelli della scorsa notte che hanno ucciso, secondo Teheran, 7 militari nel sud-est e hanno preso di mira tutta la fascia costiera dello stretto. L'Iran ha reagito con una nuova raffica di droni sui paesi del Golfo, il Kuwait e il Bahrain, dove i Pasdaran proclamano di aver distrutto installazioni della quinta flotta statunitense, presa di mira come nei giorni scorsi anche la Giordania. La Repubblica Islamica minaccia inoltre di chiudere altri snodi vitali per il commercio mondiale. Attenzione puntata su Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi alleati di Teheran. Agita lo spettro dell'escalation anche il presidente degli Stati Uniti Trump, che minaccia per la prossima settimana attacchi a ponti e centrali elettriche, ma fa marcia indietro sull'imposizione di pedaggi alle navi che transiteranno per Hormuz. Davide Maggiore, GR2.
2: La linea torna a Music Room la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
7: Tutto inizia da una scelta. Con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio 2 Music Room.

0: Fulminacci, maledetto me, siamo rientrati in diretta 15:39, Giuliano in Manila in questo pomeriggio, quello di Radio 2 Music Room fino alle 16.
1: Proprio così. Stavo dando un'occhiata agli impegni live di Fulminacci che riparte il 9 agosto da Melpignano, Palazzo Marchesale, e poi il 10 è a Loco Rotondo.
0: Quella è Puglia, tutto
1: là. Sta bene, alla masseria Ferragnano.
0: Le masserie pugliesi si mangia anche
1: poi,
0: bene.
1: E poi, ma sempre a quello.
0: No, ho capito, ma allora l'estate, ho musica, capito. Leggerezza, mare, cibo.
1: Allora a Napoli ci scrivono, non discriminiamo nessuno, né arancino né arancina, da noi è la palla di riso.
0: Buona.
1: Poi c'è, vedi, che qui sono pronti, attenti i nostri ascoltatori. Buon pomeriggio ragazzi, sono siciliano e purtroppo diversamente giovane. Quando ero ragazzo nelle rosticcerie facevano l'arancina spaccata, servita in un piatto e piena di ragù, quindi dovevi mangiarla per forza con la forchetta.
0: Così Francesco... sì, magari soprattutto se è molto calda, insomma non è proprio il caso. Cioè il sai ragù, perché la fanno buona. Spaccata? Perché è talmente carica di ragù che non riesce neanche a sta chiusa, quindi si apre.
1: È proprio
0: buona.
1: Lì è un pranzo.
0: Ma che ne sa, cioè quando vengono in Italia è il paese dei balocchi quando si mettono a tavola, dai, diciamo le cose come stanno.
1: La pizza con l'ananas.
0: Mamma mia, dai. Tra l'altro salutiamo il nostro amico, aspetta che voglio recuperare assolutamente il nome.
1: Sì.
0: Lui è Salvatore, che è vissuto a Londra, poi in Australia, ha sposato la sua seconda moglie filippina, le ha fatto scoprire la pasta col ketchup, lo zucchero e l'ananas.
1: Tutti
0: e lui
1: insieme,
0: è. E nonostante tutto sono ancora sposati.
1: Ed è ancora vivo,
0: sì,
1: soprattutto.
0: Sì,
1: vabbè,
0: così.
1: Arrivano The Cardigans.
0: No, fa caldo.
1: 99.
0: No, fa caldo, ragazzi. Dai.
1: Aldo, fa caldo.

0: Canzone sicuramente riconducibile al film Mai stata baciata con Drew Barrymore, canzone che nel 99 arrivava dopo il successo di Loveful, proponendo The Cardigans con un suono assolutamente nuovo. Mani, noi abbiamo adesso una rubrica nuova, è il momento dell'ospite inatteso, ma assolutamente felici di averli.
1: Sì, l'ospite segreto.
0: Quello lì è il titolo.
1: Sì, è un po' lungo come titolo.
0: Abbiamo
1: del claim del l'ospite che non ti aspetti e che è qui. Signore e signori, ma scusate, ma non dovete entrare a schiaffo voi due?
0: Signore e signori,
2: ce l'abbiamo fatta.
0: Che allora, bello.
3: Io vicino Manila, buon pomeriggio a tutti.
2: A me Manila ha dato lo sgabellino.
0: Comunque posso dire una cosa, io Manila, l'unico che ha fatto l'applauso sono io, no, sappiatelo.
1: Bravo. No, hai sbagliato ad applaudire perché loro dovevano entrare a schiaffo e invece stavano lì aspettando. Che cosa
2: significa?
3: È che Camilla...
2: schiaffo, spiegare, perché noi abbiamo dei problemi di cognizione.
0: A ceffoni.
1: Cioè, proprio tu entri e meni, cioè, dai uno schiaffo.
3: Camilla non ha capito bene, mi ha dato un ceffone.
1: Allora, vorrei far notare la visual che ha difficoltà a inquadrare me e Pippo. Perché Pippo te devi abbassare.
3: Guardi, se ho un problema a mettermi vicino a te.
0: Mentre guarda sul 202 noi due, scusa.
3: Esatto.
0: Guarda come stiamo.
3: Allora, noi abbiamo una missione, ragazzi. Sì. Lo sapete, ci siamo scritti tutte queste settimane, ci siamo fatti degli appelli in chiusura vostra di puntate, in apertura nostra. Sì. Per quale motivo io e Camilla Ferranti veniamo definiti da voi i maghetti?
1: Allora, adesso ve lo spieghiamo e poi ci ringrazierete, perché intanto vi abbiamo trovato un nuovo lavoro nel caso.
3: Ancora, grazie.
1: Non si sa mai, un attimo. Dai, forza, rispondi.
0: No, è una sorta di porta fortuna del pomeriggio di Radio 2. Siete voi con la vostra energia, simpatia, carica, eccetera, eccetera. È un po' di autopromozione che ci facciamo qui a Radio 2. Però in realtà questa cosa nasce qualche anno fa, perché mi chiamò un dirigente da Viale Mazzini. Mi disse: sai, ho sentito la tua diretta alla radio, era un'altra radio. Complimenti, bravo, ma metti anche il cognome, se no sembri un mago. Nel senso che presenta Julian, il mago Julian. Cioè, se un giorno vai a fare, che ne so, la televisione, no? Presenta Pippo, presenta Camilla,
1: sembra
0: Silvan.
1: È un nome artistico, capito? Sembra un nome artistico.
0: Vi abbiamo convinti?
3: Non fino in fondo.
2: Dire,
3: anzi, noi siamo proprio logorroici. Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, capito? Cioè, dalla mattina alla sera.
2: L'hai detto tu,
1: è logorroico. Io non lo...
3: Sì. Poi avendo questo nome che insomma rappresenta, non so, il Pippo Baudo 3.0, capito? Cioè...
2: No, sai che cosa mi dice sempre? Camilla, quanto chiacchiere? Io quanto chiacchiere? L'ho capito.
1: No. Dobbiamo fare un po' di autoanalisi qui.
0: Sì.
1: Attenzione.
0: Non è vero, Pippo.
3: Julian, ci difendiamo.
0: Fai parlare ogni tanto anche Camilla.
1: Esatto. Comunque, i nostri amici, Camilla, Pippo. Sono
0: vedi
1: i nostri.
0: Vedi che esce Camilla.
1: No, in realtà è meglio Pippo e Camilla, per una questione
3: brava,
1: di distanza.
3: Bravissima.
1: No, sono una questione di
2: suono. Il tuo nome è corto.
1: Comunque,
0: però,
1: Pippo Lo Russo e Camilla Ferranti.
0: No, però,
1: diciamo. Ecco.
0: Però hai ragione. È meglio Camilla e Pippo, perché Pippo e Camilla sembra un po' Royal Family.
1: No,
3: ha detto il contrario.
1: Pippo e Camilla sembrano un nuovo due nuovi personaggi da Walt Disney.
0: È Royal
1: ragazzi.
0: Family.
2: È vero.
0: Pippo e Camilla.
2: Io sono la Queen, infatti. Cioè, fino a prova contraria, la Queen.
1: Comunque,
2: sono io.
1: Vabbè. Signori, loro sono il pomeriggio di Radio 2 tutti i giorni, dalle 16 alle 18. Ma come si dice a casa nostra,
3: Iatamine, basta, ce ne andiamo.
2: Ragazzi, grazie.
3: Grazie, vi aspettiamo dopo di sotto.
2: Ciao.

0: Mace e Salmo su Radio 2. A proposito di Salmo, dopo le Boschi Park il 31 luglio riparte in tour con lo spettacolo a Bari, cartellone quello del Sottosoprafest, e poi in concerto in numerose città, da Palmanova a Montesilvano, passando per Catania e Napoli. Mentre per quanto riguarda Mace, Ok Giorgio DJ Set al Luce Festival di Gallipoli, e la data è quella del 10 agosto.
1: Insomma, quella è la zona, diciamo, la zona bella calda musicalmente parlando, quella del Salento. Ma
0: Ranza, è il momento delle pillole musicali sotto l'ombrellone, ancora aperto.
1: Ancora aperto, fortunatamente. Allora, cominciamo con Laura Pausini, perché si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura di FIFA World Cup 2026 al MetLife Stadium di New York, che anticiperà il calcio d'inizio del match finale. Canteranno il loro brano Desire, inno ufficiale della FIFA, che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, sia l'inglese e lo spagnolo.
0: Presentata a Firenze la 46esima edizione del Grey Cat Festival, in programma dal 24 luglio al 19 agosto, per animare la maremma a ritmo di jazz, in cartellone un programma di concerti in luoghi speciali, dalla Rocca Pisana a Scarlino, alle miniere di Ravi Marchi, dalla Rocca degli Alberti di Monterotondo al Castello di Montemassi.
1: Ed Elena Perini è la nuova direttrice del coro del Teatro La Fenice di Venezia al posto di Alfonso Caiani. Il sovrintendente Nicola Colabianchi l'ha presentata nei giorni scorsi ufficialmente agli artisti e prenderà servizio da settembre.
0: Anche gli Iron Maiden cedono al mercato dei cataloghi musicali, vendendo il 50% dei loro diritti d'autore, master sfruttamento del nome e diritti d'immagine. L'acquirente è Pop House Entertainment, la società svedese cofondata da Björn Ulvaeus degli ABBA.
1: Molto bello,
0: eh?
1: Cavolo.
0: Erano le pillole sotto l'ombrellone, ancora aperto.
1: Dai.

0: Dance No More, Harry Styles in chiusura di Radio 2 Music Room. E dai, è così. Qui su Radio 2.
1: Su Radio 2. Allora, parliamo velocemente in chiusura della Doorbell Friend.
0: Posso essere la tua Doorbell Friend?
1: Ma come no, l'amico l'amica del citofono che salva dalla solitudine digitale. È un po' quello che raccontavamo sia ieri che oggi, no? Cioè, quelle cose che in qualche modo sono andate perdute.
0: Sì.
1: Quei gesti che non si fanno più perché ormai uno arriva sotto casa, cosa fa? WhatsApp.
0: WhatsApp, o comunque
1: sotto,
0: già lo sai.
1: Apri.
0: Il doorbell friends è l'amico che ti bussa e all'improvviso a casa e sale. È la visita che non ti aspetti perché non è stata annunciata da niente, però siccome è un tuo caro amico, tu lo accogli sempre. Allora, per questo motivo, posso diventare la tua doorbell friends? Mi attacco al citofono. Giulia, Giulia.
1: Guarda, se mi mandi un messaggio forse è meglio, perché è un po' quella cosa lì, ti ricordi, da piccoli, no? Andavi a trovare il tuo amico o la tua amichetta e dice: ciao, sono Manila, scendi a giocare?
0: Era bello.
1: Vuoi giocare con noi?
0: No, quella è un'altra cosa. È stato bello stare con voi, grazie alla nostra parte tecnica Marina Baglivo e Gianluca D'Ascenzi.
1: Alla visual Matteo Tarquini, che non è altro, grazie
0: non
1: a te.
0: Non è altro, ovviamente anche a tutta la nostra squadra, Leonardo Carioti, il nostro regista, il nostro autore Matteo Strada. Guarda che bella inquadratura, grazie Matteo. Sì. La nostra Cecilia De Robertis, che è la nostra curatrice, e sapete che cioè adesso tornano quei due che erano
1: i Maghetti?
0: Qui. Maghetti.
1: Che bello.
0: Non erano molto convinti.
1: Pomeriggio di Radio 2.
0: Ciao. Ciao a tutti.
2: Radio 2. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: 22.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: 22.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
13: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
14: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
15: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
16: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
1: Buon pomeriggio!
0: Hello.
1: Ci siamo, 16 in punto e 27 secondi fino alle 18, stiamo insieme. Oggi che giorno è?
0: Facciamo come Carlo Conti, 32, 33, 34.
1: Non spiegare 35. i segreti, figurati. Oggi è il giorno 15
0: luglio.
1: Ma è un mercoledì e manca poco a Natale, dai, manca, abbiamo scavallato, mancano meno di 6 mesi, quindi a 5 mesi, a voglia.
0: Guarda che c'era un Babbo Natale l'altro giorno in giro per Roma, quindi c'è già l'aria frizzantina natalizia.
1: Sì, ma quello era più babbione che Babbo Natale, cioè voleva rinfrescarsi
0: era
1: così.
0: Era un babbo coraggioso perché facevano 40 gradi.
4: Quelli coraggiosi siete voi, perché avete il coraggio di ascoltare noi fino alle 18. E 18.
0: Ciccioccio, salutiamo la nostra amica Elena.
4: Vabbè, perché sono abituata a dirlo così in spagnolo.
0: Per assonanza.
4: Buon pomeriggio, Camilla Ferranti.
0: Buon pomeriggio, Pippo Lo Russo. E adesso sappiamo anche perché ci chiamano i maghetti di Radio 2.
4: È vero, poco fa siamo stati ospiti da Manila e da Julian, e alla fine non ce l'hanno spiegato.
0: No, non l'abbiamo capito. Cioè, io che sono veloce nel capire, e voi
4: studia,
0: lo sapete.
4: Ha fatto tutto lo studio, un racconto sullo zio, sul nonno, il papà e compagnia. Non abbiamo capito una mazza, quindi.
0: Mago Julian ha detto.
4: Un giorno verranno qua a spiegarci tutto per bene. Se c'è una spiegazione. Continua a cantare, eccolo lì. Allora lo sapete, chi disturba il nostro programma, perché altrimenti sarebbe perfetto, è il nostro regista Alessandro Provenzano. Buon pomeriggio.
0: Ciao Ale, buon pomeriggio.
4: Al mixer Marina Baglivo, buon pomeriggio.
0: Alla visola abbiamo Valentina Galli, ciao Valentina, buon pomeriggio. La cura Valentina Totta, Caterina D'Aleo e redazione Eleonora Catapano. Ciao maghette.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao ragazze.
4: Buon pomeriggio a tutti. No, iniziamo con la grande musica, dai, non vi agitate, perché ad agitare qualcosa ci pensa Tommaso Paradiso.

0: senti, mi sento, ragazzi, che sto incubando qualcosa.
1: Aia, lo sapevo.
0: Sì,
1: io,
0: no, è vero, ragazzi, allora, sappiate che c'è mezza Italia che è distrutta da un'influenza che sta girando, bruttissima, sì, con 38-39 di febbre, nonostante i 39 gradi esterni.
1: Forse solo la febbre, per conoscenze, insomma, che hanno proprio a voglia, sì, proprio colpi di sopra, colpi di sotto, c'è di tutto
0: mia,
1: di più. Ti arriva, cara.
0: Oh,
1: a Milano, dicono Squarehouse, capito? Cioè, potrebbe essere.
0: Cogli l'attimo,
1: potrebbe essere così, con eleganza. Abbiamo usato un termine francese, in onore,
0: bene,
1: ovviamente, a quello che è successo ieri. Provenzano, tu ce l'hai il pezzettino poi di ieri, dove ho fatto quella profezia clamorosa?
0: Qual era la profezia?
1: Perché ieri abbiamo detto 14 luglio,
0: sì,
1: giusto? Era il giorno importante, la rivoluzione, no?
0: Francese,
1: la presa della Bastiglia.
0: Certo.
1: Così ho detto, no, invece passerà alla storia per un altro motivo. Sentite cosa ho detto? 14 luglio?
0: C'è una data X, però c'è una cosa importante che
1: accade. Ah già, io vado nel futuro, la Francia sarà eliminata dalla Spagna.
0: Oh,
1: che? L'ho detto!
0: È vero!
1: Bonjour!
0: Aiuto!
1: Hai visto?
0: Aiuto! Ecco perché il maghetto, non è vera questa cosa? Il mago Pippo!
1: Diciamo la verità, vedendo le due squadre, una gioca di squadra, l'altra gioca con sei fighetti che non si passano la palla, era facile pensarlo.
0: Davvero?
1: Capito? Però devo dire la verità, ci ho messo un po' di italianità, che non, cioè, per vedere un francese triste o uno spagnolo triste, preferisco il francese. Salutiamo Emma Stoccolma che ci ascolta sempre. Excusez-moi, Emma! Excusez-moi! Piangeva
0: quindi,
1: ieri sera, Emma.
0: Possiamo fare un pro. Ah, ecco.
1: Poverina,
0: scusa, possiamo fare un pronostico per la finale allora?
1: No, ancora c'è
0: punto,
1: stasera Argentina-Inghilterra. Io sicuramente ci saranno due espulsi, ve lo dico, stasera si ammazzano di botte.
0: Secondo me in finale andrà l'Argentina.
1: No, ma perché? Io ti fa Argentina, adesso mi ha portato una legna questa, guarda che roba.
0: Adesso a vedere se divento mago pure io, così ho i maghetti.
1: Ecco, va bene, hai registrato pure questa. Amici del pomeriggio di Radio 2, voi lo sapete, vogliamo farci i fatti nostri, i fatti vostri, entrare in confidenza con il nostro super jingle.
2: Hey, chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Hey!
1: Amici francesi, noi vi amiamo Parigi, amiamo Auxerre, amiamo Nizza, la Promenade des Anglais, vi amiamo tutti, figo.
0: Ma il bello del gioco del calcio è questo, che c'è poi questo momento, capito,
1: ma
0: di
1: sì,
0: rispetto dell'avversario. Bello, bello, ci piace.
1: Volevate fare tre finali mondiali di fila, date spazio anche agli altri, insomma, date un po' di tempo.
0: In italiano si dice perculare.
1: No, va bene così.
0: L'ho detto.
1: Allora, dove siete, cosa fate, dove andate, con chi
0: cosa
1: siete?
0: Mi ricorda questo momento campanaro.
1: Scrivila noi due.
0: Dai.
1: Sembro scemo.
0: Sì, lo sei, infatti, però va bene. Non
1: fai tu l'esempio dettagliato. Fai l'esempio dettagliato specifico. Dove sei, con chi sei, in modo che gli amici possano scriverci al 348-7300-200.
0: Siete a casa. Vi ricordate che abbiamo avuto un ospite, un super chef che ha vinto Masterchef in Inghilterra, ovvero
1: Giuseppe Trezza, me lo ricordo.
0: Con il super tiramisù siete a casa, che state cucinando e vi state apprestando a fare un super tiramisù per questa sera, perché avrete degli amici a casa.
1: Ma che sei pazza, questo caldo mi metto in casa a cucinare, a preparare.
0: Ma non è da cucinare, è tutto freddo.
1: Hai ragione.
0: È tutto freddo il tiramisù, la cosa proprio più facile che puoi fare. Io ho la ricetta proprio in diretta, me l'ha mandata. Detto, fammi vedere quando la fai. Tu si aspetta un attimo.
1: Ah, te l'ha mandata.
0: Adesso creiamo cose.
1: Va bene, dai, tra poco vi dico anch'io il mio esempio. Nel frattempo aspettiamo i vostri. Dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate, ce lo fate sapere con un messaggio, un bel vocale al numero
0: 348 7300 200. Remember.

0: Baby Bird, You're Gorgeous. Sai che a un certo punto dice because I do anything for you.
1: Cioè, tipo, vai, un traduci, po' che translate.
0: Africans. No, invece ho letto di questo di Baby Bird che diceva, dice, questa canzone non è romantica, quindi se qualcuno la dedica durante un matrimonio, cioè in realtà non è una cosa bella.
1: Ho capito. A volte ci sono canzoni che dedichi perché ti piacciono, magari non conosci minimamente il significato, capito?
0: Vabbè, però... si vede che quel giorno era storto quando ho detto questa cosa, che non ti devo dire. Gli era preso male. Non lo so.
1: Invece saranno storti pure ai nostri ascoltatori del pomeriggio di Radio 2. Arrivano messaggi vocali, sms, quello che vogliono, WhatsApp al 348 730 200. A te che dicono? Dove sono? Che fanno?
0: Sì, sto cucinando, preparo qualcosa da lasciare in frigo che domani mattina vado in ospedale seconda cataratta. Intanto vi ascolto seduta sul balcone della cucina. Ciao Monica. Monica, in bocca al lupo per l'intervento domani. Cataratta, dai, via, 15 giorni e passa tutto. Poi
1: va bene anche 3 giorni, va bene 3 giorni, non ti preoccupare. No. Via, andiamo. Oh, vai di polenta, vai di, mi raccomando, capito?
0: Mangiare, sì, mangiare. Sì, buono.
1: Avanti un altro, senti questo, pronto?
2: Ciao ragazzi. Poi. Sono a casa, il piastrellista ha appena finito di mettere il rivestimento nel bagno.
1: Sì.
2: È venuto un bel bagnetto nuovo, c'è polvere dappertutto e ora devo pulire. Buona giornata, Ivana Vicenza, ciao.
1: Ah, non pulisce? Cioè è andato via senza pulire?
0: Perché no, poi magari loro mettono ovviamente in così ormai.
1: No, a volte chiedi, mettere in ordine, lo mettono in ordine, però la donna, o per dire io, il furio della situazione, no?
0: Devo
1: sistemare. Anzi, spesso siamo lì a dire, no, non ti preoccupare, poi sistemo io, capito?
0: Sì, esatto, perché non puoi vedere gli altri che mettono a posto dentro casa tua l'ordine che tu hai. No, vabbè, sono molto d'accordo. C'è chi ci manda invece una foto.
1: Sì.
0: Che c'è? Che è successo?
1: Il picchio?
0: Si è arrugginito qualcosa? Così gli piaceva questo verso, che c'è?
1: Non lo so, è Provenzano, signori, è quello che inquadrano sul canale 302.
0: Sta lavorando, sta lavorando.
1: Quando fa così è un segnale per farci capire che dobbiamo andare con la canzone nuova, capito?
0: Va bene, ok.
1: Mi piace, mi piace. Signori, signori, brr, che freddo, mi sa che arrivano i pinguini.

0: pinguini tattici nucleari.
1: Scusa, sorry,
0: lo sento. Ed sì, è freddo. Sì. Pinguini. Lo sai perché ti dicevo che ieri avevo freddo? E anche oggi, perché ragazzi, sto usando un gel defaticante per le gambe al mentolo che mi è andato anche negli occhi. Quindi non ci vedo niente.
1: Ma vogliamo dire quello?
0: Solo freddo, non ci vedo.
1: È quello che ci siamo detti ieri nel fuori onda. Che anch'io da ragazzino usavo questi gel, no? Anche tu usi questi gel che servono a rinfrescare. La notte ti aiutano a dormire meglio.
0: Dove l'ha messo?
1: No, perché poi ti dimentichi di avere le mani ingellate, diciamo così, e quindi o negli occhi oppure, che ne so, una grattatina di notte e ti brucia tutto.
0: Provenzano se n'è andato, ha abbandonato la regia.
1: No, Provenzano quando fa così è perché anche lui dice, è vero, succede a tutti, cioè ti tocchi nei punti. Con lui nel peperoncino, cioè un giorno ho mangiato il peperoncino, l'ha strizzato con le mani, sì, poi è andato al bagno e
0: non è vero.
1: Sentivi solo urlare. Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ce lo state raccontando al 348 7300 200, qui al pomeriggio di Radio 2. Che ti dicono, Camilla Ferrante?
0: Il nostro amico Francesco Ciofalo ha deciso di farci rosicare un pochino, cioè, una bellissima foto in barca, una cosa meravigliosa, ha detto cave di pomice, io e mia moglie in barca, Lipari. Grazie Francesco, grazie,
1: posto
0: buone vacanze,
1: meraviglioso,
0: grazie.
1: Ragazzi, un posto meraviglioso, beato lui. Poi c'è Monica che dice, sto preparando qualcosa da lasciare in frigo, così domani mattina vado in ospedale. Ah, ma quella che hai detto tu prima, vabbè, allora niente, oggi sono proprio stordito così, dai. Salutiamo invece Michele che ci scrive e dice, ciao ragazzi, vi ascolto sempre, mamma mia che caldo oggi, tanti saluti da Napoli. E vabbè, pare che debba arrivare, questo lo dice il colonnello Bernacca da Valdilà.
0: Eccolo, il momento lo russo, eccolo.
1: Arriva una sfracagnata di grandine, signori.
0: Davvero?
1: Tutta a casa di Camilla Ferrante.
0: Posso dire una cosa? Soltanto nel nord Italia è prevista questa cosa. Qui non si abbassa di un grado.
1: Partirà dal nord Italia e quindi la frescura arriverà anche in tutto il resto dello stivale.
0: Per tutto il resto c'è il gel defaticante.
1: Bravo. Oppure il peperoncino di Provenzano. Fate voi, insomma, dai.
0: Bene.
1: Questo è il pomeriggio di Radio 2. Pippo Lorusso, Camilla Ferranti.

0: Cosa? Ride, signori, io...
1: Scusate, ho iniziato subito così. Just beat.
0: Cosa?
1: Biscuit. No, è perché stavo raccontando a Pippo.
0: Stava raccontando.
1: Fuori onda.
0: Sì, aspetta, tanto siamo registrati, la gente lo sa. Ma io posso fare un programma con una che ride più di me? Vai, dillo bene.
1: È live, Juice Smith.
0: Avercene colleghi che ridano così, capito? In ogni ufficio, in ogni lavoro ci vorrebbe qualcuno che si parli.
1: Ragazzi,
0: che
1: era
0: si
1: un momento importante per me, perché mi stavo dichiarando su una cosa importante. Voi rovinate il momento, però, capito?
0: Il ecco. Momento è passato, cucù non c'è più. Allora,
1: va bene, cavalchiamolo.
0: Sono le 16:24 in questo
1: momento. Ma cosa? Ma io non faccio un carnevale di Rio, però,
0: Ma tu fai. Te la canti e te la suoni. Stai in silenzio per cortesia 12 secondi?
1: No.
0: Un attimo. Sono le 16:24. Okay. Camilla Ferranti, quella che ti sta un po' muta. Pippo Lo Russo, quello che. Non si può. Volevo lanciare l'argomento di oggi.
1: No, però muta sono.
0: L'argomento di muta deve stare, capito? Come il film quello con Giannini e la Melata, capito? Silenzio. Allora, oggi vogliamo chiedervi una cosa particolare, perché pare che i ragazzi moderni, ok, dal 2000 in poi, ma ci mettiamo pure che dal 95 in poi, non sappiano bene come rimorchiare, che tecniche usare quando arriva l'estate e vogliono cercare una fiamma estiva, un'avventura estiva. E questo vale sia per i maschi che per le donne, ok, per le femmine. E quindi oggi vogliamo veramente divertirci, sapere un po' e condividere con tutti. Facciamo servizio pubblico. Qual è o qual è stata la vostra tecnica di rimorchio proprio efficace che avete provato per anni e che siete in grado di tramandare a un figlio, a un nipote, a un amico, capito?
1: Bello, mi piace questo argomento.
0: Magari, che ne so, cosa dicevate o cosa dicevano a voi, cosa facevate o cosa facevano a voi, che ne so, un mazzo di fiori, una dedica con una canzone, una letterina, l'appostamento sotto casa, capito? È importante questo, perché visto che i ragazzi di oggi si sente sempre tutte queste cose al telegiornale, non sanno più come relazionarsi, diamo noi un'impronta anche così un po' leggera, un po' divertente. Tu, Camilla Ferranti, sicuramente hai avuto più gente che ci provava con te, immagino, in passato.
1: Sono ancora muta, cioè posso parlare? Cioè non lo so, guarda.
0: Allora, ne ha la facoltà, prego.
1: Oh, grazie.
0: Hai una tecnica di rimorchio?
1: No, io non rimorchio, cioè non esiste questa cosa.
0: Indossi qualcosa di particolare per attirare l'attenzione?
1: Certo, normalmente non calcolo la persona che mi piace, questa è la cosa proprio semplice
0: brava,
1: del
0: questa
1: mondo.
0: È
1: questa
0: tecnica...
1: è non calcolare la persona che ti piace, cioè proprio è il tuo peggior nemico in quel momento.
0: Questa è proprio, quando uno entra, no? Tu vedi subito che ti piace qualcuno, però non te lo fili di pezza.
1: Capito, non me lo filo di pezza perché c'è una ragione.
0: Funziona. Quello dice
1: capito,
0: solo, quella dicono
1: due.
0: Subito. Ma chi è questo qua? Guarda che stronzo, guarda che roba, non mi ha filato.
1: Però tutto questo discorso molto bello lo potete sintetizzare semplicemente. Come iniziate la vostra caccia?
0: No, l'approccio, capito? Tecniche di rimorchio,
1: caccia,
0: qua bisogna
1: sbizzare.
0: Già arrivano i messaggi. Oggi ci divertiamo proprio. Io faccio un esempio che, insomma, magari può cambiare un po' la vita a molte persone.
1: Sì?
0: Siccome
1: molte
0: ragazze, quando andavamo a ballare, a divertirci in giro in vacanza, dicevano ma tutti che dicono le stesse cose, dove sei, cosa fai, vuoi da bere, vuoi da mangiare, ti offro qua, erano noiosi, dicevano che noi maschi eravamo noiosi. Io a un certo punto ho cominciato a dire, sai che sei di una femminilità pazzesca.
1: Ah, andavi di complimento,
0: ma
1: elegante.
0: Ma no, complimento quello
1: complimento
0: banale.
1: Complimento elegante,
0: perché la
1: quello
0: femminilità,
1: raffinato.
0: E quindi quando dicevo così, le ragazze aprivano gli occhi e dicevano, ma sai che non me l'ha mai detto nessuno? Io dicevo, perché non è come ti vesti o come ti trucchi, è proprio che sei donna, sei femmina. Hai capito?
1: Femmina sei. Ma che eleganza, ragazzi. E scusa, ci cascavano? Così domanda.
0: Allora,
1: perché poi
0: 8 su 10.
1: Abbi pazienza, ma so meno.
0: Poi anche lì la tecnica, sparare il mucchio. Cioè non è che vai da una sola. 8 su 10 mi mandavano a quel paese, però magari una...
1: Ci cascava,
0: l'altra a rimorchio, capito?
1: Bene, allora, come ce lo potete dire? Dove ce lo potete raccontare?
0: Amici, dai, confessiamoci, condividiamo le nostre tecniche di rimorchio fatte o ricevute al 348-7-300-200.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile, con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Prealpi. Migliora dalla sera. Al centro sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: 2-2.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
13: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Street of Dreams, YouTube.
1: Bravi.
0: Allora, ti hanno visto in televisione, ti hanno visto recitare.
1: Canale
0: attenzione,
1: 202,
0: attenzione.
1: Sì. Canale 202.
0: No, ti hanno visto in un film.
1: Loro chi? Sta andando questo ancora così in repliche su repliche, grazie per...
0: E arrivano complimenti, ragazzi, cioè, capito? Va, prepara, dai, su, vai a ricevere questo premio, avanti, forza.
1: No, purtroppo ero nominato ai Davide Donatello, non mi hanno premiato, purtroppo.
0: And the winner, ladies and gentlemen, the winner is...
1: Mannaggia!
0: And the Oscar goes to...
1: Lorusso. Ma non ce ne frega niente, non ce ne frega niente. Vai. Allora, stiamo chiedendo quali sono le vostre tecniche di rimorchio che avete sempre, che ne so, fatto, che avete ricevuto, che avete magari tramandato, perché avete scoperto sul campo che sono importanti e funzionano, capito?
0: Molto, molto importante.
1: A te che dicono, cara?
0: Questa è una tecnica interessante. Io da ragazzo andavo al parco con il solo guinzaglio e quando vedevo una ragazza carina con il cane mi avvicinavo e la impietosivo dicendo: scusami, hai mica visto un cocker che mi è scappato? E da lì poteva iniziare un discorso.
1: Certo.
0: Da Rovereto, bravo, questa è onesta, bravo.
1: Figo. Io pensavo si attaccasse al cane dell'altro, invece no, così parte l'inseguimento al cane, dai, ma grazie che mi hai aiutato, guarda che fighissima sta cosa,
0: però funziona. Però scusami, possiamo chiedere a Giovanni, però poi dopo questa cosa, cioè l'angoscia del cane scappato non c'era, cioè non è che arrivi, capito, tutto trafelato, dov'è il mio cane?
1: Soprattutto, effetto telenovela, facci sapere come è andata a finire,
0: esatto.
1: Quante volte hai trovato il cane o hai trovato l'amore?
0: Oppure eri quello del cane
1: comunque
0: disperso.
1: No, diciamo una cosa che non sa nessuno,
0: no.
1: I cani nei parchi e i passeggini rimorchiano di brutto, ragazzi, è una cosa incredibile, guarda. Incredibile.
0: Ah, vabbè.
1: Attenzione.
0: Che mondo, mamma mia.
1: No, che mondo.
0: Mia.
1: È vero, ragazzi, è l'amore che trionfa. Ma tu che ne capisci qui? Francesco
0: ma
1: dice:
0: "Ma quale amore? Ma cosa trionfa? Ma dove?"
1: L'amore per i bambini, per gli animali, tu che ne sai. Francesco dice: "Io spesso dicevo a Letizie, attenzione, sai, mio nonno diceva che i baci sono come le parole. Ti va se ti faccio un discorso?" Le parole, il discorso, capito?
0: Io Provenzano non l'abbiamo capita, ci stiamo guardando così, proprio un po' interdetti.
1: Io questo non l'avrei mai detto. Facci sapere quante volte hai rimorchiato, se sei ancora single, insomma, sai, funziona. A te che dicono ancora? Che dicono?
0: Questo lapidare è stato. Giusy ha ricevuto un messaggio in questo modo: buon pomeriggio, ragazzi. E ci scrive: buon pomeriggio, ragazzi. Vale. E ci scrive: ciao bella, ti posso conoscere? Ricevuto.
1: Ha ricevuto questa proposta.
0: Pozzo.
1: Allora, se andate lì e fate le scene come a Batantuono, avete grandi possibilità. Se invece no, usate un italiano sgrammaticato, è difficile che possa uscire con te.
0: Però sarebbe da capire come reagisce uno quando ti arriva un messaggio così da una persona che non conosci e ti fanno un invito ad uscire.
1: Allora,
0: siete
1: curiosi? O mandi la canzone, che ne so, senza te in un bozzo stop che tu mi appartiene.
0: Oh,
1: quella si rimorchia di brutto con la casa, ma che ne sai?
0: Nino,
1: tu che ne sai?
0: È Nino?
1: No, non è Nino.
0: Non è il momento Nino D'Angelo.
1: Dopo
0: no.
1: La faccio sentire l'effetto che fa. Vai Provenzano, facci sentire. Ma che non lo conosci, veramente?
0: Davvero, non lo so.
1: Mamma mia, quante
0: cose.
1: Cos'è?
0: Tutto ciò che ha a che fare con l'amore non ha a che fare con me.

0: Calcutta, cosa mi manchi a fare, giusto che ne stiamo parlando di amore.
1: Allora, tutto il fuori onda alle 16.39 di un 15 luglio del 2026, che tutti noi stiamo cercando di insegnare la vita vera a Camilla Ferranti,
0: che
1: ma tu,
0: carini,
1: nessuno
0: grazie.
1: Ci ha mai provato con te, con questo capolavoro di Gianni Celeste.

0: cioè, ma anche con questo? Con
1: cadevano
0: questo
1: i miei piedi così come grappoli d'uva.
0: Pare vero, così pare, dice, vero. Pare vero.
1: Tu dicendo così ti perdi tante cose, cara mia, capito?
0: Davvero, ma allora, un momento di basimento, torno muta per un attimo, va bene.
1: Gianni Celeste, grazie. Un mito Gianni Celeste, che era quello che poi tutti cantavano qualche anno fa, ti ricordi? Povero Gabbiano, ha perduto la compagna. Neanche quello, va bene, ragazzi, questa mi è sulla luna. Abbiamo capito.
0: Vabbè, ma scusa, mentre voi cantavate queste cose io sentivo Tchaikovsky, abbi pazienza un attimo.
1: Senti Tchaikovsky,
0: abbi pazienza.
1: Salutiamo Roberto Bolle, che ieri sera purtroppo se l'è trovata di fronte.
0: È stato bellissimo, emozionante. Senti, e continuate, andiamo avanti.
1: Ma ce la fai sentire?
2: Guarda attorno mare e non sai che noia.
0: Sai che c'è però? Cioè, io senza nulla togliere a questo straordinario cantautore. Però non è che ogni volta quando uno fa una canzone d'amore, cioè sei lì che si strugge di sentimenti, che si sente male, che proprio non potrebbe più fare a meno di questo. Cioè, a me prende l'ansia uno così.
1: Se il signor Christopher Lambert avesse usato queste canzoni, stavate ancora insieme.
0: Ma lui andava di Queen. E allora, scusami.
1: A tra poco con la mia.

0: Domenica.
1: Buona domenica, Saif. Va bene, adesso ho capito. Mi stai come dire, dicendo che dovrei iniziarmi alle storie d'amore.
2: Sì, nel senso che devi lasciare spago anche alle persone che ti vogliono, che ne so, corteggiare con un Tony Tammaro, che ti vogliono corteggiare con un Nino D'Angelo, capito? Queste cose. Perché è un mondo a parte, capito? È amore puro, è amore puro. Tu sei lì in riva al mare, sì, sei bella, tranquilla, sì, e a un certo punto parte una canzone. Come fa quella canzone, Provenzano, che parte per Camilla? Vai lì con la scusa.
1: Sto preparando.
2: È quella, dai, immagina, chiudi gli occhi.

0: la mia faccia che si gira quando sente questa canzone.
1: E cosa fa? Cosa fa? È già innamorata.
0: Ma come se c'è?
1: È già innamorata.
0: Ti ho già fulminato come per dire, ma questo cafone ma che sta con la musica a palla così, ma cioè, ma ti prego. Poi sì, sono nello yacht, non ci sto in spiaggia.
1: Sullo yacht allora cantano tutti i Gianni Celeste. Allora, abbiamo parlato della mini classifica, tecniche di rimorchio, è arrivata la mini classifica. Ce l'abbiamo!
0: Con cui parte la canzone di Gianni Celeste.
1: Brava, attenzione, questa mini classifica dedicata a tutti quelli che ci ascoltano dall'estero e specialmente la nostra amica Canti da Monaco, di Baviera.
0: Dove?
1: Capito? Mi piace, che dice: ragazzi, siete spumeggianti, portate aria fresca nelle case, non, così non posso lavorare. Bravi, bravi, bravi. Perché a loro all'estero, quando fai sentire Nino D'Angelo, Gianni Celeste, ma stai scherzando, parte un'adrenalina camorosa.
0: Ragazzi, voglio tornare a casa con Gianni Celeste in macchina. Ma
1: vedrai,
0: può mettere questa cosa.
1: Oggi fai quella un po' così, vedrai, sì, che da stasera ti entra in testa il tavolo.
0: Certo. Va bene.
1: Mini classifica delle tre cose che molti italiani fanno per rimorchiare in vacanza. E qui, tu che sei la queen, adesso dovrei dare un giudizio se questa cosa vale o meno. Okay. Io sono il re dei tamarri, quindi per me vale tutto, capito?
0: Gianni Celeste.
1: Al terzo posto?
0: Al terzo posto abbiamo: offrono da bere una cena. Vabbè, questo, ragazzi, voglio dire, se neanche una cena
1: ti offrono una cena
0: da bere, cioè non, ma non è neanche un inizio, non è niente.
1: Ma tu per se ti piaceva o ti piace un uomo, offri da bere, offri una cena anche tu?
0: Se
1: oppure
0: mi piace un uomo, sì, lo fa, no, non lo faccio.
1: Aspetti che ti offrano cioè, sempre qualcosa.
0: Sì, chiaro, sempre
1: fai, cioè, la scena che no, pago io, no, in realtà niente,
0: no, non la faccio proprio. No, ma anche perché secondo me è l'ABC, cioè se inizi già che praticamente già cominciamo a smezzare, facciamo così, già non vai bene.
1: Ma tu sei pazza, ma l'amore è quello che divide il mutuo, che divide l'affitto, cioè,
0: ragazzi,
1: adesso tu neanche l'aperitivo vuoi pagare?
0: No.
1: Comunque mi devi dare 17,50 euro, c'è, cioè, un furto.
0: Perché ancora? Ammazza. Ma basta!
1: Oh, ieri lo stesso, guarda, aperitivo l'ho pagato 4 euro, ti dico questo. Invece con te 17 euro, pensa un po'. Secondo posto, cosa fanno?
0: Al secondo posto abbiamo: fanno complimenti ad effetto accompagnati da fiori o un regalino. La noia. La noia.
1: Allora, se le offrite la cena è la noia, da bere la noia, i regalini la frase d'effetto. Cioè, qual è la frase che non vuoi proprio sentire? La frase d'effetto che non vuoi proprio sentire?
0: No, ma non c'è, cioè le frasi d'effetto, cioè le capisci, capito? Li guardi e dici: vabbè, ma sai qual è il retropensiero della donna quando ti arriva la frase d'effetto? Che poi guardi anche lo sguardo tronfio, dici: ah, guarda come l'ho detto bene.
1: Beh.
0: E la donna ti guarda e dice: ma guarda sto cretino come sta messo, povero.
1: Ma tu pensi
0: semplificando.
1: E tu pensi che noi quando diciamo a te una frase del genere ci crediamo davvero?
0: Ovviamente no.
1: Anche noi diciamo: povera cretina.
0: Però dice: male che ti vada, cioè, o bene che ti vada, dice, magari ci casca. Se non ci casca, dico: stavo scherzando.
1: Voglio fare una puntata maschi contro femmine, modello anni 70, capito? Senza censure, senza niente. Lo faremo. Al primo posto, però, attenzione. Cosa fanno molti italiani per rimorchiare in vacanza, non in città così normale, ma quando è in vacanza?
0: Fingono di essere altro millantando un tenore di vita farlocco.
1: E ti capita mai di incontrare queste persone?
0: E li sgami subito.
1: Mamma mia.
0: E li sgami immediatamente.
1: E se non c'ha il macchinone?
0: C'è poco da fare, meno a dire. Ci sono degli elementi che sono assolutamente contraddistinguenti di questa cosa, capito?
1: Vabbè, capisco come parli, però io penso solo al Gianni Celeste, va bene, dai. Questo è il pomeriggio di Radio 2, ci stiamo raccontando tecniche di rimorchio nuove, passate, che riusciamo a tramandare. Dai, fatecelo sapere.
0: Lei la rimorchieresti? Just on.
1: Ammazza, è già mia.

0: ragazzi, sono Nino La Placa da Cinisi, provincia di Palermo.
1: Sì.
0: E la mia tecnica di rimorchio al mare è fare finta di annegare davanti a una bella ragazza.
1: Insomma.
0: Così mi salvo e la rimorchio. La invito a cena e ci fidanziamo.
1: Mm.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2. Ciao e grazie.
1: Ciao, stai attento che secondo me ti la...

0: della vostra amica, del vostro amore, insomma.
1: C'è una coreografia per questa canzone.
0: No, basta,
1: cioè,
0: lo sguardo.
1: Quando ti struggi, c'è una coreografia.
0: Ci vuole, non so, tu fatevi in acqua, come ha detto il nostro amico dalla Sicilia, e vediamo se. Però la più bella lo deve salvare, eh? Cioè, capito?
1: Provate a fare la boa. Hai provato a fare la boa.
0: No, no, assolutamente. Attenzione, arrivano un sacco di messaggi, tecniche di rimorchio provate su noi stessi o sugli altri. A te che dicono?
1: Guarda, questa è una tecnica di rimorchio per me. Ciao Camilla, conosco solo la tua voce, mi basta per trovare il coraggio di chiederti di poter andare a prendere un caffè insieme. Può andare come approccio? Baci Fabrizio.
0: È lo stesso che poco prima
1: semplice.
0: Ha detto. Fabrizio ha mandato una foto dicendo: quando ci voglio provare dico che sto preparando la casa per la nuova famiglia delle api, quindi ti vorrebbe portare a vedere l'alveare, la sua collezione di api.
1: Sono allergica alle api.
0: Vabbè, lui ti vuole
1: però
0: solo,
1: apprezzo.
0: Ma lui ti vuole solo pungicare, mica.
1: Sì,
0: mannaggia.
1: La coda di uno scorpioncello.
0: Ma sì, tutti e due c'è l'allergia. Avanti un altro, pronto?
2: Ragazzi, allora io a mia moglie l'ho conquistata con la dolcezza dopo 3 anni di duro lavoro con lei.
0: Bene.
2: E siamo 40 anni che stiamo insieme.
0: Ammazza!
1: Ha tribolato serio, come si dice dalle nostre parti.
0: La dolcezza nel senso frasi dolci, smielate così, oppure dolcezza nel senso di mandare a casa un panettone, ti presentavi alle 5 del mattino con le brioche?
1: No,
0: si usciva in compagnia e alle 3 di notte andavate a prendere i bomboloni caldi. Questo è corteggiamento.
1: No, la dolcezza vuol dire la presenza, l'attenzione verso di te, quelle cose che le odi, che dici che come sei appiccicoso, però poi non ne puoi fare a meno.
0: Scusi maestro, chiudiamo con questo per il momento. Vai. Oh, trovatemi una fidanzata, io sono sempre stato single, l'importante è che tifi Roma. È meraviglioso.
1: E comunque si butta sempre sul calcio, cioè vabbè, ma che devo
0: amica
1: dire?
0: Amica, sono io, sono i nostri amici.
1: Ma cosa devo dire?
0: Sono le 16:55 minuti e 20 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Si stanno innamorando tutti, questa proprio a cappella così in tutto il mondo sta arrivando.
1: Sai cosa? Non capisco che dice.
0: Vabbè, adesso proprio,
1: vai, arrivata. Non so se me la potete continuare a mettere, perché ancora non ho capito che dice.
0: Ciao, sono Yannick Sinner, saluta Camilla Ferranti che fa finta di essere anche lei dalle mie parti, insomma.
1: Ma appartiene, dice.
0: Va bene, certo. 17:02 minuti, Camilla Ferranti, Pippo Russo, il pomeriggio di Radio 2. C'è un momento importante, tu sai che abbiamo un amico che ogni giorno è in viaggio, lui non c'ha una casa.
1: No.
0: Lui sta sempre in giro, va a scoprire posti meravigliosi e li condivide con noi qui al pomeriggio di Radio 2. E quindi buon pomeriggio, Ivan Cardia, dove sei? Con chi sei? Che combini?
1: Ciao Ivan!
2: Ciao Pippo e Camilla, hai detto bene, non abbiamo una casa qui perché noi di Radio 2, itineranti, no? Andiamo in cerca di comunità, di ragazzi. Insomma, oggi mi trovo a Monte Castrigli, un piccolo borgo, piccolo ma grande, molto esteso, in provincia di Terni, immerso nel verde. E, cioè Camilla, a parte che ti stiamo aspettando già da 2 ore qui, perché bisogna lavorare qui. Qui la Proloco è in fermento perché questo weekend partirà un festival molto molto importante, il Merli Summer Festival. Con me ci sono tanti ragazzi, insomma vado subito a presentarveli. Jessica, tu sei fai parte della Proloco di Monte Castrigli. Cosa ci aspetta qui?
3: Vi aspettano 10 giorni di fuoco. Abbiamo organizzato un festival estivo con taglio giovanile, con il quale proporremo delle serate musicali a tema diverso e un cibo street food è interamente fatto da noi, quindi potrete venirci a trovare per gustare buoni piatti fatti in casa, tra i quali il tris di supplì con nduja, ragù e cacio e pepe.
2: Qua la lista è lunga.
3: Panino col pulled pork, con polpo, polpette della nonna, pizza al testo farcita.
2: Io voglio le polpette della nonna, guarda, queste ricette che solo nei borghi si trovano. Ma poi c'è a fianco a te Lucrezia, un'altra giovanissima. Lucrezia, come nasce questa idea di questo festival che durerà 10 giorni qui a Monte Castrigli?
4: Sì, ciao a tutti. Questo festival nasce proprio dall'impegno e dalla passione di molti ragazzi e ragazze giovani che si sono riuniti proprio per rivitalizzare un posto che è appunto i giardini pubblici chiamati i Merli, e per questo appunto Merli Summer Festival, che ultimamente era stato trascurato, ma negli ultimi anni appunto vogliamo riunire i giovani e gli adulti di tutte le fasce d'età.
2: Allora Emiliano, di fianco a te qui, no? Io voglio chiederti una cosa, so che qui ci sono 6 Proloco, è vero o no? Sì. Addirittura esistono 6 Proloco qui a Monte Castrigli.
5: Esatto, 6 Proloco, magari iniziamo nel salutarle: Farnetta, Quadrelli, Casteltodino, Castel dell'Aquila, Colle Secco e la nostra Monte Castrigli.
2: Poi le facciamo ripetere anche da studio ai nostri ascoltatori, perché esatto, insomma la lista è lunga, ma andate tutti d'accordo qua?
5: Andiamo d'accordissimo, e proprio per questo mi aggancio nel ricordare un evento che sta all'interno del Merli Summer Festival, sabato 25 luglio. La notte bionda, non bianca come tutte, ma bionda perché qui a Monte Castrigli c'è Piazza Raffaella Carrà, quindi in suo onore. Una notte dove anche qui ci sarà tanta musica, tanto divertimento, tanto cibo. E tutte le info le trovate nelle nostre pagine social.
2: Tra l'altro qui c'è il cammino delle panchine giganti, insomma c'è veramente tutto da scoprire. Ragazzi, voi siete carichi, sì o no?
4: Sì, assolutamente, infatti io proprio da ragazza di 21 anni invito tutti i giovani come me a cantare a squarciagola sotto.
2: Cioè è pazzesco, ma senti che energia, Pippo e Camilla. Tra l'altro mi hanno detto, è vero che ascoltate Radio 2? Quante ore, Jessica, al giorno?
3: 24 su 24.
2: Oh, brava, questo vogliamo. Pippo, hai una domanda per questi ragazzi? Dai, cosa gli diciamo su da studio? Che gli chiediamo a questi ragazzi che stanno preparando questa nave di questo festival?
0: Chi volete ospitare, me o Camilla Ferranti?
1: Giocate in casa, ragazzi, giocate
5: tutte
1: in casa. Io sono di Terni e quindi è chiaro che ci sono solo io.
2: Il ragazzo, guarda, è stato onestissimo. Guarda, la risposta è tutti e due, giusto?
5: Tutti e due ospiti fissi tutte le sere, quindi dal 17 al 26 quando volete.
2: Aspetta, qui mi hanno aggiunto anche a lavorare come volontari qui tutti e tre, anche io. Quindi Pippo e Camilla, ormai ci siamo trovati questi 10 giorni da fare.
1: Se
2: insomma,
1: si mangia la cucina umbra ci va bene, ragazzi.
0: Va bene, faccio tutto.
2: Allora noi vi salutiamo, vi aspettiamo tutti qui a Monte Castrigli dal 17 luglio. Vi ridiamo la linea, intanto noi proseguiamo il nostro viaggio. Grazie
0: Ivan Cardia, chissà domani dove sarà, vediamo cosa si mangia questa sera, poi sicuramente ce lo racconta domani.

0: Talking Heads, questo gli è piaciuto. Alessandro Provenzano, guardalo come sta, si sente proprio nel mood dentro, ma nel
1: scusate,
0: sound.
1: Stavo registrando la cassettina e mi avete rovinato gli ultimi 3 secondi, ecco, adesso devo rifare tutto.
0: No, ma oggi c'è tutta poi una roba, tutti sciogli lingua ci sono oggi, tutte cose strane.
1: Brava. Camilla Ferranti, sì. Pippolo Russo, siamo quelli del pomeriggio di Radio 2. Beh, così bello Montecastrilli?
0: Tanto,
1: sei di quelle parti?
0: super carina. E quindi, ragazzi, si mangia benissimo.
1: Come
0: cucina
1: tecnica
0: umbra, semplice, tradizionale, le cose buone, quelle vere, capito?
1: Se uno ti invita da quelle parti, sì, tu accetti oppure no? Sai, zona mia, quindi no.
0: Non accetto.
1: Non accetti? Ammazza, oh, dove devi andare? A Saint-Tropez, cioè a Dubai?
0: No, non è vero. Guarda, sai che diceva mia nonna? Moglie buoi dei paesi tuoi. Quindi sì, certo che accetta, è chiaro.
1: Ma certo che accetta.
0: Cioè, se il conte di Montecastrilli va bene.
1: Allora, okay, io devo dire la verità, per chi ascolta solo da adesso e non da un mese e mezzo la trasmissione, per dire, non ti conosce magari anche per i film, per le fiction e tutto quanto, ma io la sto trattando così, ma lei è veramente un bijou, è una ragazza da prendere in giro senza problemi, guardate, veramente, è un maschio proprio ribaltato, così. È un maschio che si veste con la gonna, diciamo.
0: Sai perché lo dice? Perché ha detto, ma mi fai ogni tanto un complimento, mi devi prendere a paraculate dalla mattina alla sera, scusami, o c'ho 2 ore di unplane, invece guarda com'è carino, grazie.
1: Parliamo, beh, basta, ormai la mia l'ho detta, sì, va bene, va bene. Allora, signora, ci stiamo raccontando che cosa? Le tecniche di rimorchio dei nostri amici del pomeriggio di Radio 2, quelle che hanno sempre fatto, quelle che tramandano, quelle che hanno ricevuto, quelle che hanno imparato o insegnato a loro volta, che ti dicono?
0: Un non metodo, mi dicono, mi raccontano questo adesso, buon pomeriggio. Il mio metodo è quello di non averne, sono gentile e cortese soprattutto negli ambiti in cui sono stati dimenticati, è vero, perché a volte la galanteria è un po' venuta meno. Saluto sempre e do delle cassiere commesse. Qualche giorno fa una signora è andata in estasi quando all'apertura di una nuova cassa le ho detto di passare avanti, non mi succedeva da anni, le ha detto.
1: Mamma,
0: baci da Piero, così. È vero, l'educazione ogni tanto viene a mancare, Piero, hai ragione, è vero.
1: Io devo dire, qualche volta ho usato questa che ci suggerisce Edo, che dice: io chiedevo sempre se volevano diventare le nonne dei miei nipoti.
0: Ah,
1: capito?
0: Che gli è arrivato un baffa?
1: No, non lo so, magari ci ha rimorchiato, no, magari, che ne so, una sera e basta, magari un periodo, 2 mesi, 3 mesi, un anno, non lo so, Edo, dici un po', però pare che funzioni, capito?
0: No, Edo, spiegaci.
1: Vuoi essere la
0: cosa,
1: nonna dei miei nipoti?
0: Cioè, ma perché?
1: Cioè, perché lui sarebbe il nonno
0: romantica
1: e lei sarebbe la nonna.
0: Non l'ho capita, Edo. No, non l'ho capita.
1: I nipoti. Invece di dire vuoi essere la mia fidanzata, vuoi essere mia moglie, vuoi essere la mia, cioè, la nonna dei miei nipoti.
0: Volevo fare l'originale.
1: Sì, ma è una cosa molto semplice. Sei tu che sei duro di comprendonio.
0: Alle ore, se lo sai che c'è, cioè, alle 17:12 di solito mi spengo. C'è un momento tipo di cortocircuito, poi mi riprendo.
1: Attenzione, questa ho capito, però questa la devo leggere, dai. La tecnica di seduzione che spesso utilizzo è quella del gioco di sguardi. Lì dipende da che occhi c'hai, insomma. Quando, ma un botto di messaggi, basta, non scrivete più.
0: No.
1: Allora, sì, quando vedo che c'è reciprocità, allora mi avvicino in maniera soft alla persona da conquistare, mi pongo in maniera ironica e poi misteriosa, tacchete, attacco.
0: Zang.
1: Capito?
0: Zang.
1: Occhio che mi arriva una padellata in testa.
0: Più che probabile, direi. Ma vabbè, però insomma, il gioco di sguardi è carino,
1: ci
0: funziona,
1: sta, ci sta.
0: Quello ci sta, va bene.
1: 17:13 minuti, questo è il pomeriggio di Radio 2. Occhio che tra poco purtroppo arriveranno i consigli non richiesti.

0: dito nella piaga businessman, mentre Pippo mi sta, come dire, descrivendo e raccontando tutti i suoi metodi invece di rimorchio, che sono vari ed eventuali e sempre, sempre, come dire, contenuti.
1: Boh, perché ascolto gli audio degli ascoltatori e, del, e quindi non si può non ridere, ma dopo
0: ne
1: dopo...
0: vuoi dire uno per caso?
1: No, no,
0: ti
1: no,
0: vuoi scatenare? No,
1: dopo...
0: ma diccelo, dai, non ti vergognare, non essere timido.
1: No, non
0: noi
1: posso,
0: ti ascoltiamo.
1: Non posso, perché è il momento giusto. Dice, attenzione,
0: ecco,
1: quando arriva il cavallo, numero angelico tris, guardate in questo momento sui vostri orologi, sono le 17, 17 e 17!
0: Cioè, stai provando a fare il cavallo tu ora, eh? Dillo!
1: Quando arriva il cavallo,
0: eccolo,
1: di Mamma Rai, è un momento importante, signori.
0: E io mi giro con codata, ma sempre molto con un passo molto elegante e felpatino.
1: E chi se ne frega, è il momento dei consigli non richiesti della Camilla Queen.
0: E invece sono molto richiesti, perché io aiuto le persone, io mi sento vicino alle persone, io sono fratello e sorella delle persone.
1: Chi?
0: Io con i miei consigli.
1: No, chi te l'ha chiesto?
0: Sto per dire. Ma senti.
1: Dica, dica.
0: Allora, ragazzi, come evitare le truffe estive online per le vacanze? Perché vi state preparando per andare in vacanza? Cioè, chi ha già prenotato, chi ha già fatto,
1: sì,
0: va bene. C'è chi invece, magari, che ne so, gli capita da quei 4-5 giorni, una settimana, all'improvviso dice: sai che c'è? Me la prenoto all'ultimo minuto. Vacanza,
1: certo,
0: last minute.
1: Yes.
0: E allora ci sono due soluzioni.
1: Ah,
0: o
1: yeah,
0: vai in agenzia, e quindi è la parte professionale, è tranquilla, è tutto a posto, lì non succede niente.
1: Insomma.
0: O ci sono invece le persone a cui piace organizzarle, fai il fai da te,
1: sì,
0: della vacanza, perciò online, computer alla mano, bla bla bla bla, cliccate a destra e manca e cominciate a cercare i vari posti che vi possono più o meno interessare, ma
1: sì,
0: bisogna fare attenzione, perché purtroppo, specie nel periodo estivo, si può incappare in delle truffe non indifferenti,
1: mm,
0: e magari ritrovarsi, andare in dei posti dove non c'è neanche l'albergo che voi avete prenotato, non c'è proprio la struttura,
1: la fregatura, è proprio la fregatura.
0: No, una mia amica, è successa questa cosa.
1: Non ci credo, sei amica tua.
0: Mm. E cosa c'entra questa cosa? Lei è queen come me, ovviamente.
1: E quindi è facile da intortare, diciamo.
0: E quindi la prima cosa da fare, ragazzi, vi dico due o tre cose. Allora, quindi soprattutto stare attenti poi alle carte di credito. Sempre meglio avere le prepagate, innanzitutto. Cioè,
1: sì,
0: mai dare il numero della carta di credito prepagata, meglio, perché alla fine sai che quello che ti possono rubare è quello che c'era un sacco di soldi.
1: Se ce l'hai.
0: Va bene, comunque attenzione alle mail, perché riportano, quelli che riportano le grandi compagnie internazionali e dell'ospitalità, che ti invitano spesso anche a cliccare su dei link specifici.
1: Brava.
0: E evitiamolo.
1: Sta
0: evitiamo.
1: Succedendo tantissimo da giugno,
0: sì,
1: di alberghi di Tokyo, Giappone, Australia,
0: sì,
1: così, che dicono: vogliamo collaborare, le offriamo 10 giorni, clicca qui. Oppure,
0: esatto,
1: arrivano carabinieri, infocomunicazione, altre cose.
0: Urgente, c'è, cioè, che ti danno anche il countdown.
1: Sì, sì.
0: Questa offerta è riservata solo per te.
1: Aprite la mail e vedrete che ci sono i numeri. Au, au, yeah, c'è una percentuale così, e capite che non è vero.
0: Occhio anche agli annunci social, perché dietro quello che dicevo prima, perché dietro un bellissimo alloggio potrebbe non nascondersi niente, anche fondamentalmente. No, è vero.
1: A te non è mai successo?
0: No, allora io devo dire, io sono una fautrice invece dell'agenzia di base,
1: okay,
0: cioè nel senso non sono quasi capace, sono zero tecnologica, le ragazze lo sanno,
1: non
0: perfettamente.
1: Non sono quasi capace, vai che mi piace.
0: Sono zero tecnologica e quindi vado direttamente da un professionista e dico: senti, io voglio fare questa cosa,
1: mm,
0: bene, e ho questo budget, che cosa mi proponi? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. E arrivano le varie richieste.
1: Ah, tu non è che entri e dici: buongiorno, io vorrei uno yacht, non voglio pagare per un mese, giro di tutti gli arcipelaghi. Non fai così? No?
0: Ovviamente quello che io lo abbia già fatto è scontato, che io già sia andata lì è scontato, che io abbia già fatto tutti gli arcipelaghi. Poi mi sono un po' annoiata, adesso sono stufa, quindi vorrei fare delle vacanze ogni tanto anche da sola, per cavoli miei.
1: Brava.
0: Organizzate da sola. Da sola!
1: Quando
0: ti arrivano,
1: quando ti arrivano gli inviti, tu girali a me, capito? Io mi presento come Camilla Ferranti. Che te frega?
0: Secondo me l'armatore non è troppo contento.
1: Lascia fare. Sono tempi moderni, capito? Mi presento
0: un armatore,
1: io.
0: Già da beato te.
1: Bonjour, je m'appelle Camille Ferranti, è meraviglioso.
0: Va bene, comunque ragazzi, occhio veramente agli strumenti invece che utilizzate proprio per pagare, occhio soprattutto ai pagamenti, non pagate mai al telefono, evitiamo i pagamenti telefonici, che sono quelli dove più facilmente ti possono rubare i dati. Ecco i miei consigli della giornata, buona vacanza.
1: Grazie Camilla Ferranti per i tuoi consigli non richiesti.
0: La compagnia Camilla Ferranti ringrazia, buon viaggio.
1: Va bene, i consigli purtroppo ritornano domani.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Eh sì.
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: 2-2.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 17:26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino le code a tratti per traffico intenso. Anche tra Dalmine e Bergamo verso Brescia e a Bergamo in uscita da Milano la coda è per traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste coda al Casello, il traffico intenso alla barriera di Trieste in direzione di Trieste. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 45 minuti al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur. Quello italiano, l'attesa di pure 45 minuti e pure di 45 minuti e in direzione di Chamonix c'è la coda. A 8 Milano Varese, coda a tratti per il traffico intenso tra svincolo di Lainate Arese e Busto Arsizio verso Varese. Ci spostiamo sulla A12 a Genova Est, in uscita in entrambe le direzioni la coda perché la viabilità esterna è congestionata. A 1 Milano Napoli, tra Sasso Marconi Nord e Vive 1 variante di Valico verso Firenze, le code a tratti per traffico intenso. Sulla A14 pure coda a tratti per il traffico intenso tra Bivio 14 a 1 e a 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Concludiamo con i 50 minuti di tempi di percorrenza stimati sulla 14 tra Castel San Pietro e il Bivio 14 a 1 verso la Milano-Napoli, coda a tratti e traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: Il pomeriggio di Radio 2 in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: programma Fabri Fibra Antidroga alle 17.30 del pomeriggio di Radio 2. Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti insieme, yes, mentre esatto, parliamo di amore e tecniche di rimorchio.
1: Esatto, la tecnica di rimorchio che tramandate, che avete sempre utilizzato, che sapete che è proprio efficace, funziona, che avete fatto voi o che avete subito voi, capito? Quando è successo, come è successo?
0: Sai cosa mi piace?
1: Ancora?
0: Il tramandare.
1: È bello.
0: Il tramandare di generazione in generazione, quindi non cambia mai, capito?
1: Allora, io ai ragazzi...
0: Cioè, ciocchi eravate, ciocchi rimanete.
1: A mio nipote o a persone più giovani ho sempre detto non star lì a perdere tempo a dire alle ragazze, a trattarle male, a fare il banale, dille sei molto femminile, ti posso fare questo complimento e te ne vai
0: e funziona,
1: le flashi un attimo, le lasci spiazzate piuttosto che dire cosa fai qua, sto a ballare.
0: Poi il Rodolfo Valentino della situazione.
1: Ma certo,
0: hai capito, hai capito.
1: Senti invece cosa dicono i nostri amici al 348 7300 200. Dottore,
2: ciao ragazzi, Daniele dal Lago di
1: Varese.
2: Dunque, la tecnica che usavo io e che era infallibile, io conquistavo le ragazze che mi interessavano per sfinimento.
1: Benissimo.
2: Alla fine cedevano, proprio, non so se per pena, per amicizia, però succedeva molto molto spesso. Quindi bella.
1: Bella.
2: Ciao ragazzi.
1: Per sfinimento.
0: Ho una domanda, però per sfinimento cosa concedevano alla fine?
1: Ma soprattutto, tu che sei donna, ok?
0: Sì.
1: O viceversa, anche io, quando c'era questo rimorchio, questo approccio per sfinimento, in realtà come ci si arriva? Cioè, tu ragazza, uno arriva per sfinimento e tu cosa dici? Vabbè, le amiche cosa ti dicono? Mazza quel poveraccio, cioè,
0: sì,
1: però.
0: Poveretto, cioè, tu lo tratti inizialmente male, poi dopo alla fine fa una brutta fine normalmente, va nella versione slave, cioè nel senso che pur di starti accanto e tu praticamente lo obblighi a fare tutto, mi vieni a prendere, andiamo a cena, mi paghi la cena,
1: ma
0: fai
1: certo,
0: cosa succede in questo momento, slave, poverino.
1: Sì, sì, sì, ci
0: mi
1: sta,
0: accompagni,
1: ci sta.
0: Mi accompagni alla stazione, all'aeroporto, lui farebbe di tutto, qualunque cosa, poi ciao.
1: Il tassista, tutto quanto
0: poi
1: così.
0: Poi c'è il momento ribellione dello slave, cioè un momento in cui si libera dalle catene come Spartaco.
1: Mi hai fatto perdere 10 anni, vattene via. A te che dicono invece? Attenzione, entriamo in confidenza.
0: A me invece scrivono, io le chiedevo se potevo farle un massaggio ai piedi onesto.
1: Così, senza conoscersi.
0: Erotico.
1: Ma scusa, allora io che c'avevo la sabbietta nei mutande andavo e dicevo scusa, mi dai una grattatina? Cioè,
0: ci è andato dritto al sodo, ma lui capito, dritto
1: i piedi così. Questa è troppa confidenza, intanto dirà Provenzano ride e se ne va.
0: Caterina pure.
1: Scusate, se siete in spiaggia, ci avete prurito e siete impicciati con le creme e cose.
0: Insiste poi.
1: Scusa, mi puoi dare una grattatina alla schiena, al collo, alla testa? Voi subito pensate male. Allora.
0: Insistisci, come si dice dalle nostre parti, insistisci.
1: Insiste. Avanti un altro.
3: Salve a tutti. Allora, secondo me, per esperienza,
1: sì,
3: andare a spasso con un cucciolo di un cagnolino ha sempre avuto successo. Nessuno resiste a fare due coccole, una carezza
1: al cane.
3: Da cosa nasce, certo, cosa?
0: Ma quale cosa? Cioè, il cane sicuramente sì.
1: Hai sentito?
0: Cioè,
1: la carezza e la grattatina al cane. Non
0: ma basta!
1: Non è detto che arrivi a te poi, capito? Che l'amore si tramandi alla persona.
0: Provenzano, non abbiamo qualcosa da fare. Non c'è una possibilità di uscire da questo momento. Così,
1: scusa,
0: un po' imbarazzante.
1: Vabbè.
0: Quasi, senti, mi manca Gianni Celeste, guarda. Cioè, preferivo il momento.

0: una delle mie canzoni preferite, Rino Gaetano, Sfiorivano le viole. Senti che viaggio. Senti che viaggio.
1: Una delle canzoni preferite da tantissime persone, dagli amanti della musica, dell'arte sicuramente, il grandissimo Rino Gaetano, a cui è stato dedicato un evento pazzesco che potremo vedere in TV quando?
0: Il 5 agosto.
1: Esatto, Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, veramente una meraviglia.
0: Bellissimo.
1: Quindi in diretta, in prima serata su Rai 2 e su Radio 2 in simulcasting.
0: In simulcasting. Tantissimi artisti.
1: È arrivato un momento importante, voi lo sapete, soltanto la nostra Queen Camilla riesce a mandarci a quel paese con gusto e quindi, signori e signori, è il momento di Tutti in Gita con Radio 2.
2: Già mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta.
0: Tutti a quel paese là. Brava. Mi avete fregato perché vi stavo preparando, capito? Mi stavo schiarendo la voce perché c'ho la sinusite e quindi c'ho lo scollo retronasale.
1: Però stavolta l'hai azzeccata, cioè hai saltato il primo giro, ma secondo e terzo l'hai fatto, quindi va bene così, abbiamo capito. Allora, 17:40.
0: Stavo preparando, sì.
1: Dove ci mandi a quel paese oggi che siamo curiosi? Perché sai, con Ivan Cardia scopriamo dei posti un po' così, ma con te scopriamo posti charmant.
0: Cavallo curioso.
1: Dica. Sì. Dica. Anche delfino curioso se vuoi.
0: Perché non delfino curioso?
1: Cavallo curioso.
0: Falla adesso il delfino, prova.
1: Non lo so fare. Dai, dove ci mandi?
0: A proposito di delfini, andiamo all'isola dell'Iri, nel Lazio, provincia di Frosinone, nel cuore della Ciociaria. Quindi era soltanto un gioco di, capito? È un po' come l'isola di Fano nelle Marche.
1: Non c'è il mare, isola dell'Iri.
0: Era un gioco di, come l'isola di Fano nelle Marche, stessa cosa. L'isola dell'Iri è un gioiello della Ciociaria ed è da visitare sicuramente almeno una volta nella vita.
1: Ma no? Certo.
0: Non puoi evitare. Se avete del tempo libero, gente, ragazzi, donne che siete nel Lazio, è un giro sicuramente da fare anche in questo weekend. Sorge su un'isola naturale che è creata dal fiume Liri, dominato dal castello dei Viscogliosi. È l'unico paese in Italia in cui c'è una cascata naturale che è alta tipo 27 metri, si chiama la Cascata Grande, e si lancia proprio nel mezzo del centro storico, lambendo i muri delle case e dei palazzi antichi. Passeggi nel corso principale, senti questo rumore scrosciante dell'acqua e entri in tutto, sì, fai plim plim, senti tutta l'atmosfera.
1: La volevo dire io.
0: Surreale, direi quasi cinematografica, niente, ormai all'unisono siamo. Comunque il castello dell'isola dei Liri, che si chiama il castello dei Viscogliosi, è oggi un monumento nazionale ed è uno dei complessi architettonici tra i più imponenti e sicuramente tra quelli conservati nella maniera migliore della provincia di Frosinone. Yeah. L'estate del borgo è questa, quindi giugno-luglio assolutamente da andare, perché è il mese clou per il paese grazie al celebre Liri Blues Festival, che si svolge proprio in pieno centro ed è uno dei festival, penso, più longevi, risale al 1988, è anche uno dei più importanti. Cosa non può mancare da mangiare? Siamo nella cucina della Ciociaria, perciò in assoluto da mangiare le rigaglie di pollo, che è una pasta all'uovo tagliata sottilissima. E sai come i capelli d'angelo? Sai,
1: sì.
0: Capelli d'angelo, quella pasta sottilissima che metti nelle minestre.
1: Ma certo, buonissima.
0: Oppure i famosi sciuscelli, che sono delle frittelle salate. Io ho fame, ragazzi, a quest'ora. E da bere c'è un'ottima, adesso non ridete,
1: cioè?
0: Da bere c'è un'ottima passerina nel Frusinate.
1: Ah,
0: non ridete, no, perché già pensavo, capito, con tutti gli argomenti di oggi, la passerina del Frusinate.
1: Ma no, noi ridiamo su falanghina. La falanghina. Passerina non...
0: Mi rimettete già Gianni Celeste?
1: No,
0: grazie.
1: No. Però da quelle parti sarebbe bello andare in una gita, capito, sentendo quella canzone. Grazie per questa gita con Radio 2.
0: Tutti all'isola dei Liri.
1: Mi piace.
0: Dove
1: mi
0: c'è
1: piace.
0: Il fiume Liri.
1: O che ci passo spesso, per andare dalle mie parti d'estate.
0: Vicina.
1: Mi piace.
0: E c'è il blues.

0: Luciano Spiro, e questo era Material Lover. Nel frattempo ci state scrivendo tantissime, ce n'è arrivato uno di messaggio sulle tecniche di rimorchio, che questo chiude proprio, fa la sintesi di tutto quanto ed è quello più centrale.
1: Sentiamo.
0: E dice: ciao, un metodo che funziona è quello di ignorare completamente le ragazze, soprattutto se bellissime. Loro si aspettano attenzioni, come se non esistessero, saranno loro a fare il primo passo. Ciao da David.
1: Confermi o...
0: Può funzionare, ma è un'arma a doppio taglio, caro.
1: Perché?
0: David.
1: Perché, scusa, doppio
0: perché
1: taglio?
0: Se tu non mi ignori, cioè io lo so che lo stai facendo di proposito, io non sono scema, capito? E quindi probabilmente il primo passo non lo faccio lo stesso, perciò alla fine uno dei due deve cedere, sappilo.
1: Vabbè, ogni lasciata è persa, insomma la frase era questa.
0: Sì.
1: 17:46, signore e signori, Pippolo Russo, Camilla Ferrante, è il momento di farci gli auguri.
0: No.
1: A chi volete fare un augurio di compleanno, di onomastico, che ne so, di un augurio per un viaggio, un augurio di bella speranza, quello che volete, insomma, amici, giusto, parenti, colleghi, vicini di casa, oppure
0: una bellissima, meravigliosa, come negli anni 80, come funzionavano le radio all'inizio, dedica d'amore.
1: Una dedica d'amore, insomma, fate voi qualsiasi cosa vogliate dedicare, Provenzano adesso ti manda la dedica. 348 7 300 200.
2: Tanti auguri.

0: Questa è la grande musica di Radio 2 che vi accompagna ogni giorno 16:18 il pomeriggio di Radio 2. Con chi? Con Camilla Ferranti, la Queen, e con Pippo Lo Russo, il sottoscritto. Arrivano un sacco di auguri, ovviamente, ma iniziamo con una dedica. Francesco da Canicattì, quindi siamo in Sicilia. Voglio dedicare la canzone tormentone di quest'estate alla Queen Camilla. Ti voglio conoscere, ti offro anche due cene. La canzone
1: Dai.
0: È questa.
2: Senza te non posso stare perché non mi appartiene.
0: Bravo Francesco. Si sta già innamorando, guarda. Vabbè, almeno due cene. T'ha preso? T'ha preso? C'è Francesco, c'è. Anzi, se volete dedicarle anche un jeans e una maglietta, ci sta benissimo.
1: La stella? All'X Factor.
0: Ci sta Francesca, è rimorchiata.
1: Senti, me la fa finire la coda, me la fa sentire. Fantastica. Oggi ci avrò questo momento finestrino della macchina. Testa fuori.
0: Niente, non si possono sentire le belle canzoni con la nostra amica.
1: Guidando a 40 all'ora sul muro torto con questa canzone oggi.
0: Che ti dicono invece? Cioè, chi fa gli auguri? Romantica.
1: Certo, e questo invece è molto più semplice, più banale, più easy way. Comunque grazie per la dedica, grazie mille. Tanti auguri Filippo per il tuo 18° compleanno. Sandra da Bergamo.
0: Bravo.
1: Ciao Filippo Auguroni.
0: E allora poi c'è Titti da Genova. Vi voglio bene, ma lei si lamenta di certe canzoni. Attenzione,
1: no.
0: Non queste qua che abbiamo appena sentito. Si lamenta,
1: no.
0: Perché giustamente così, ognuno ha i suoi gusti, capito? Però almeno ci ha fatto una dedica importante. E poi c'è anche Pino da Viareggio. Sono in vacanza con la mia famiglia. Questa sera festeggiamo il compleanno della mia bambina, 12 anni di amore. Ciao Samantha.
1: Stessa cosa auguri. Che ci dice invece Margherita, che dice tanti auguri alla mia bimba che fa un anno di felicità. Ciao Sonia da Vicenza.
0: Dai, mi piace tutto questo, mi piace assolutamente. Quando ci condividiamo gli auguri, voi lo sapete, non dovete protestare, tra poco ci salutiamo. Se avete auguri ritardatari, potete farlo. 348-7-300-200. Anno della mia bambina, 12 anni di amore. Ciao Samantha.
1: Stessa cosa auguri. Che ci dice invece Margherita, che dice tanti auguri alla mia bimba che fa un anno di felicità. Ciao Sonia da Vicenza.
0: Dai, mi piace tutto questo, mi piace assolutamente. Quando ci condividiamo gli auguri, voi lo sapete, non dovete protestare, tra poco ci salutiamo. Se avete auguri ritardatari, potete farlo. 348 7 300 200.

0: E andiamo velocissimi sugli auguri, ci state scrivendo in tantissimi, se no non facciamo in tempo, che siamo proprio in chiusura.
1: Auguri Michelangelo e Tiziana, che oggi festeggiano 5 anni di matrimonio da parte di mamma Manduria. Che
0: auguri,
1: bel nome.
0: Tanti auguri alla nostra lei Lola, oggi 3 anni, la padrona di casa. Piero Pistoia, un bellissimo coniglietto, una coniglietta meravigliosa, dolcissima.
1: Bella, bella, bella. E poi salutiamo gli amici Corrado, Maria e Oliver che ci stanno ascoltando dal Salento.
0: Viva auguri, viva, e ancora perché omonimia la mia fantastica e bellissima nipotina Camilla compie oggi 6 mesi. Tanti auguri dai nonni Silvana e Daniele da Venezia. Auguri.
1: Auguri a tutti ragazzi. Noi torniamo domani con il pomeriggio di Radio 2. Vi lasciamo con gli amici di Radio 2 e state da matti. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
9: 2-2. Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106. O vai su imiedn.com. Imiedn è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
10: Sono le 18.

0: Hola a todos, Lionel Messi.
1: Ciao Leo.
0: Esta noche vamos a giocare la semifinale contro Inghilterra. Ed essendo molto importante, abbiamo deciso con tutta la squadra di ascoltare questa puntata di Estate da Matti qui su Radio 2.
1: Bravi, così arrivate alla semifinale di stasera con la giusta carica.
0: No. Così semmai arriviamo alla semifinale di stasera con la giusta paura. Chi riesce ad ascoltare due ore di questa trasmissione poi non ha più paura di niente.
1: Questo è vero.
0: Di nada. Puoi addirittura vedere, che so, uno spettacolo di Francesco Arienzo dal vivo senza sentirti male.
1: È vero, vero, vero.
0: O peggio ancora, assistere a un evento condotto da Barti Colucci. Voi siete un po' come il vaccino, no?
1: Sì, cioè.
0: Più ne prendi, più ti rende resistente.
1: È vero.
0: La vigna Mauro Frontera invece è vitamina pura. Brava, bella, soleggiata come le sue ville in Sardegna. Ora vi lascio che mi preparo per la partita. E ricordate che se riesci ad ascoltare questa trasmissione, allora sì che sei un gran...
1: No.
0: Campione.
1: Ah. Sì, no, perché un attimo...

0: Marrakesh America 18.05, ben ritrovati in questo mercoledì 15 luglio e state amanti qui su Radio 2 in vostra compagnia fino alle ore 20. Al mio fianco sempre lei, soleggiata, bella, brava, dolce, ciao a tutte, la Viglia Mauro Frontera.
1: Grazie, ciao ragazzi.
0: E a mia sinistra
2: non si può dire la stessa cosa, immagino,
0: no.
2: Esatto.
0: Però c'è Francesco Arienzo.
1: Dai,
0: c'è,
1: è lui.
0: Già che c'è, tanta roba,
1: E qui al centro abbiamo il nostro Bartico Lucci.
0: Grazie ragazzi, buonasera. Lì dal vetro, come sempre, Peppe Verdel che salutiamo. Alla parte tecnica, la nostra Cristina Santi. Allora, iniziamo questa puntata. Vi ricordiamo, siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Dovremmo avere alla visual Valentina Galli, se non erro. Non c'è Valentina Galli, che salutiamo. Ma c'è Filomena, Filomena, grazie Filomena. Allora, di cosa parliamo? Di un argomento caro a Francesco Arienzo. Ovvero il sonno.
1: Il sonno!
0: Allora, perché? Perché tra le tante mode che ormai si vedono su internet,
1: sì,
0: sta spopolando tantissimo, si parla di questa moda, ovvero di poter utilizzare la teoria e la tecnica del sonno bifasico.
2: Qual è?
0: In cosa consiste? Consiste nel dormire dalle 21 alle 22, addormentarsi alle 21 alle 22, svegliarsi alle 12 di notte.
1: Sì. Mezzanotte.
0: Stare 2-3 ore svegli,
2: sì,
0: e poi riaddormentarsi dalle 3 fino all'alba.
2: Ma perché?
1: Ma poi ci riesce ad addormentarsi soprattutto?
0: Io non lo voglio neanche provare.
1: No.
2: Allora, a me capita di svegliarmi di notte per insonnie, per ansie varie, eccetera, eccetera. Però non ne traggo benefici quando
1: esatto,
2: mi addormento.
0: Sai che lo vediamo pure. Cioè,
2: vero?
0: Sì, no, guarda, se volevi una conferma te la diamo.
2: Ok.
0: Cioè, ci sono benefici.
1: Fatemi capire, quindi il sonno bifasico, praticamente tu dormi 2-3 orette, poi ti svegli per altre 2 e poi ti riaddormenti.
2: Sì.
1: E pare faccia bene.
0: No, più che faccia bene è un modo per, diciamo, aumentare la capacità anche cognitiva, dicono, anche perché fino al XVI secolo, diciamo, le persone dormivano così. Poi, in seguito a una pubblicità che consigliava alle persone di dormire 8 ore,
2: è stata una pubblicità come al solito,
1: sempre,
0: secondo la storia, che ci ha indotto a dormire 8 ore consecutive.
1: Io credo che continuerò con le mie 8 ore.
0: Anch'io, anche
2: perché voi ce la fate a dormire 8 ore?
1: Devo. No, 8 no.
0: No, io no. Devo dormire 8 ore, altrimenti.
1: No.
0: Tu no, quanto dormi?
1: 6
0: no, ore.
1: 5, 6
2: ore, buono.
0: No, tu, Francia?
2: No, pure io più o meno. Io però appunto, io stanotte ho dormito malissimo.
0: Sì?
2: Ho fatto la fase bifasica però spostata nel pomeriggio. Oggi pomeriggio un'oretta l'ho fatta.
1: Ah, vedi? Sì, cioè, ecco, vedi.
0: Ma poi parleremo anche delle posizioni in cui dormiamo, perché quelle fanno molto ridere. Abbiamo scaricato una lista di posizioni assurde.
2: Sono tante,
0: Ma sono tantissime. Voi che posizione dormite?
1: Io da un lato, più delle volte il destro.
0: Il destro, che è quello sbagliato, dicono i
1: medici. Però anche il sinistro, è di lato, sicuramente
2: sul
1: di
2: fianco.
1: Lato, sul fianco.
0: Sei bilaterale.
2: Sì.
0: E Francia invece?
2: Io, vabbè, qualsiasi posizione prenda per dormire.
0: Tanto non dormi.
2: No, tanto non dormi. No. Quando mi sveglio sto da un'altra parte, anche in un'altra stanza a volte.
0: Quando sei piccolo funziona così, ti svegli poi al contrario. Va bene.
2: Sì.
0: Allora chiediamo a voi ascoltatori di Radio 2, state amati, qual è la posizione in cui dormite?
1: Esatto, siamo curiosi.
0: Molto curiosi, lo sapete come fare, inviateci vocali oppure messaggi scritti.
1: Al 348 7300 200.

0: Ma lo so napoletano, no, eia, eia.
1: Potrebbero essere napoletani, secondo me sono napoletani, ma non ce l'hanno detto.
2: Io sono convinta, sono d'accordo con Fra. Sì,
0: devo indagare. State davanti di Radio 2, stiamo parlando di musica e anche di sonno, perché vi abbiamo chiesto qual è la posizione in cui dormite. Tanti messaggi, ne abbiamo un vocale, lo possiamo ascoltare. Vai Peppe, sentiamo chi è.
3: La mia posizione?
0: Sì.
3: Destro fetale d'inverno. A X pancia all'aria d'estate. Giuseppe Giovinazzo.
0: Bravo. Grande.
2: Ecco.
0: Ci sono dei tecnici proprio del sonno.
1: Qua sembra una super mossa Saiyan, capito? Destro fetale.
0: Inverno. X stella. Che poi ci sono diversi modi di dormire. Abbiamo scaricato una bella.
2: Che poi chissà
0: classifica.
2: Perché no, uno cambia d'estate d'inverno.
0: Per il caldo, credo. No.
4: Ma ti rannicchi d'inverno e ti spavaranzi
2: d'estate. Ma c'è il piumone, ci sono i ventilatori. No, io non penso.
0: Questo potrà stare i medici. Non lo so,
2: è una cosa medica.
0: No, l'ho detto per metterti un
2: non mi sarei mai permesso.
1: Magari era un medico chi ci ha mandato il vocale, quindi che ne possiamo sapere.
2: No, per carità, non oserei mai. No,
0: ragazzi, poi ci sono tante posizioni. Posizione stella marina, posizione a tronco.
1: Stella marina sarà quella
0: a X. Quella a tronco, braccia e gambe tese dritte.
2: Quella del soldato è molto carina.
0: Qual è quella del soldato?
2: Si tratta di una posizione molto diffusa e che viene assolutamente assunta da chi riposa a pancia in su. Io anche.
1: Quello del soldato, quindi posizione supina.
2: Cioè, tutto esatto, io anche a pancia in su mi riposo.
0: Sì. Poi c'è la posizione bramoso, adottata addirittura dal 13%.
1: E quel cos'è?
0: E praticamente consiste nel dormire con la schiena leggermente piegata e le braccia protese in avanti. Ma ragazzi, è
2: difficile. Come piegata? Com'è?
0: Non l'ho capito neanche.
1: Ma yoga, è una posizione yoga.
2: Poi ti svegli la mattina e non ti riesci a alzare.
0: Cercheremo di codificare la posizione bramoso, intanto diteci come dormite, 3487 300 200.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna A chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
4: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
3: Cioè?
4: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
3: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
4: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
3: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
1: 2-2.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: 2-2.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Regi Manu Chao viajando por el mundo, estás escuchando Radio Estate de Madrid. ¿Cómo era? ¿Come spagnolo?
1: Uguale, come spagnolo, molto sudamericano.
2: Sì?
1: Sì, sì, sì.
2: Ce l'aveva?
1: Lui ha questa cosa del sudamericano quando parla lo spagnolo.
2: Vedi? Perché lo sapevi tu?
0: Sì, amica, sono sposato, eh.
1: Sono fidanzata, caro.
3: Salutiamo Matteo, salutiamo Matteo. Allora, stiamo parlando di sonno, ragazzi. Le vostre posizioni per dormire, ci scrive Francesca. A Roma dicono a quattro di bastoni.
2: A quattro di bastoni.
1: Classicone.
3: Ce ne sono tantissimi, sti messaggi, ne leggo un altro. Allora, io dormo in piedi, Enrico da Como. Come fai? Con i cavalli? Ma ce ne sono tantissimi. Io dormo invece su un lato, con le braccia dietro la nuca e una gamba cavacciata sul lato. Vabbè.
1: Madonna, che posizioni scomode. Ma come?
2: Vabbè. Se può fa.
1: Allora, ragazzi, ma dato che stiamo parlando di sonno, io mi sono divertita a stilare la mia classifica. Però prima voglio lanciare la mia sigla.
2: Dai.
1: Sigla! No, no, no.

0: andale, andale.
1: Vedi che bravo. Allora, la classifica oggi tratta, ragazzi,
2: sì,
1: i tre animali,
0: sì,
1: più dormiglioni sul pianeta.
0: Che bello! Oh,
1: allora,
0: vai,
1: togliendo voi due,
0: sì,
1: come,
0: ah,
1: esemplari,
0: sì, sì,
1: sì. Allora,
0: più al che animali bestie.
1: Beh, ma no, dai, animaletti carini. Al terzo posto abbiamo il koala. Lo sapete,
0: ah,
1: che sì, i nostri sono carini. Koala dormono dalle 20 alle 22, dalle 20 ore, diciamo che 20 ore sono, sì, il tempo massimo. E sapete perché?
0: Perché?
1: Perché non hanno energie, cioè nutrendosi solo di foglie di eucalipto,
0: sì,
1: loro non hanno energie sufficienti per rimanere svegli e quindi
0: dormono.
2: Voglio
0: rinascere koala, ragazzi.
2: Ma basta prendere
1: l'alito
2: dell'eucalipto
1: perfetto tutte le mattine.
0: Esatto. L'unico animale si sveglia con un alito per fresco.
1: Balsamico. Esatto. Al secondo posto invece abbiamo il pipistrello bruno.
2: Il pipistrello bruno.
1: Il pipistrello è una razza.
0: Bruno
1: di...
0: nome. Ah, no,
1: no, una razza di Sarascuro, probabilmente. Capito, sì. Non lo so. Un pipistrello che
0: esiste quello castano pure, il pipistrello.
1: No,
0: anche
1: ce ne sono
0: biondo.
1: Tantissime. Sì, ce ne sono tantissime varietà.
2: Sì,
1: comunque.
2: Sì, sì, sì.
1: Comunque, il pipistrello bruno, che penso sia quello più diffuso. Praticamente lui dorme dalle 20 alle 22 ore.
2: Ah.
1: E sta tutto il tempo poi delle giornate con,
2: sì,
1: insomma, durante il giorno con la luce a testa in giù,
2: certo,
1: chiuso, che dorme e si sveglia soltanto un paio d'ore.
0: Pensa, esatto, che dolore alla testa si sveglia, tutto il sangue alla testa.
2: Vero. Nessuno dorme a pipistrello, vero?
0: No,
1: oddio, okay, penso di no.
0: C'è un certo Vlad, ci scrive.
1: No. Invece al primo posto abbiamo lui, l'opossum, ragazzi.
2: Dorme più degli altri?
1: Sì, ragazzi, dorme 22 ore.
0: Ah, che bello dormire 22 ore.
1: 22 ore, cioè lui si sveglia soltanto per, insomma, mangiare qualcosina e rimettersi a dormire.
2: Ma tutto l'anno?
1: Tutto l'anno.
0: Dovrebbero cambiargli nome.
1: Come dovrebbero chiamare?
0: Non possum. Fa nulla, non possum.
1: Però pensa,
0: no,
1: che bella vita la vita dell'opossum.
0: Lavi piatti, non possum.
1: Non possum. Solo per due ore.
0: Puoi stirare, non possum.
1: Non possum.
2: Dormendum.

0: Koala mente sapendo di mentine.
1: Beh,
2: ah, la beh fatta, ragazzi, l'ha fatta.
3: Mente sapendo di mentine, sì, una delle più belle battute che è stata mai fatta in questa trasmissione.
4: Esatto.
3: Qua capisci anche il livello della comicità.
2: Esatto.
3: Esatto. Quindi complimenti al nostro amico Sam, tanti vocali riguardo ognuno, veramente c'ha le sue posizioni per dormire, incredibili, ragazzi.
2: Ce ne sono altre?
3: Ma ce ne sono, io dormo in posizione come Marty McFly. Quale sarebbe Alfredo Marty McFly? Come dorme?
2: Ritorno al futuro. Come, eh sì, come dorme?
3: Facci sapere che non lo ricordiamo.
2: Come si dorme in Ritorno al futuro?
4: Forse era annicchiato.
2: Sullo skateboard, non lo so.
3: Ci scrivono anche, io dormo, penso sia genetica, nella stessa posizione, sia inverno, estate, primavera e autunno.
2: Ah vabbè, comunque è coerente.
3: Va bene, continuate a dirci come dormite, la posizione, e intanto ci fermiamo un attimo, sempre Estate da Matti, sempre Radio 2.
5: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: 22.
8: Quando sei uscita?
7: Ieri.
8: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
8: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Le vibrazioni, ambiguità. Allora, siamo qui, sempre qui a tenervi compagnia, Estate da Matti, Radio 2, in vostra compagnia fino alle ore 20 con questi due pazzerelli di Francesca Rienzo e Barti Colucci e io, Lavinia Mauro Frontera.
1: È arrivato il momento però di giocare anche oggi a cosa, cara Lavinia?
0: Oggi dobbiamo giocare al lettore smemorato.
2: Il lettore smemorato, quale libro avrà finito? Non ricorda qual è stato, prova ad aiutarlo tu.
1: Allora, di libri tutti e tre ne ha letti pochissimo, lo diciamo? Sì, diciamo. Tranne il sottoscritto, diciamo.
0: Subito, guardalo. Io tre, noi leggiamo tanto. Sì. Io certo.
1: Qual è l'ultimo libro che hai letto, Lavinia?
0: Ma sono fatti miei.
1: Si intitola così, sono fatti miei. Di Raz de Gan, Sì. Che salutiamo. Hai capito la battuta? Raz de Gan, sono fatti miei. Pubblicitagli.
3: Ma vabbè, ma sono citazioni degli anni 90.
0: Storiche.
3: Ma
0: lascia stare la mia.
1: Un compagno più svelto al mio fianco.
3: Ma compagno più svelto, tu mi tiri fuori di roba degli anni 90.
0: Non era nato Francesco come me.
1: Spazia dagli anni 90 ad oggi. Comunque, allora, tre indizi, dovete indovinare voi ascoltatori di Estate da Matti qual è il libro che il nostro lettore ha dimenticato, soprattutto nel titolo. Quindi vai col primo indizio, c'abbiamo Antonio Di Pietro mi pare, sentiamo, vai.
4: Ma perché? Tra simboli antichi e una setta segreta si svela un mistero che scuote il pianeta.
3: Attenzione.
1: Tra simboli antichi.
3: Attenzione.
1: Molto larga però.
3: Una sentiamo il secondo.
1: Sì, forse me, perché le tue pause sono un po' troppo lunghe. Vai.
4: Un delitto al Louvre dà il via alla gran caccia. Tra i quadri di un genio si segue la traccia.
3: Ragazzi, anche se non l'avete letto, lo sapete. Per forza.
1: No, non è detto. Attenzione, che possono esserci anche degli indizi che ti portano fuori strada.
0: Fuorvianti.
1: Certo, terzo indizio, vai.
4: C'è un segreto cifrato del genio toscano nel romanzo di Dan Brown con un tocco strano, hai capito?
3: Ti vogliamo dire qualche altra cosa ai nostri ascoltatori?
0: Titolo direttamente.
1: Bravo. Scusami, ma può essere anche un indizio che devi il terzo, non lo so.
0: Chi lo sa?
1: Voi avete indovinato? Se hai indovinato Francesco, allora sarà molto facile oggi. È anche il sottoscritto. Se sì, inviateci subito la risposta correttamente con il vostro nome, da dove ci chiamate, al 348 7300 200. C'è Another featuring Ultra, Talk to You, e Estate da Matti, Radio 2.

0: la cassa, ok?
1: No, ma cosa?
0: Io se non lo faccio una volta durante la trasmissione sto male.
2: Ecco.
0: Una panacea per il sottoscritto. È stato eravanti Radio 2, stiamo state giocando al lettore smemorato, state cercando di indovinare qual è il titolo di questo libro difficilissimo.
1: Complicatissimo, ragazzi.
0: Vabbè, estate, abbiamo voluto agevolare un po'. Allora.
1: Esatto, è comunque un ottimo libro da ombrellone, sotto l'ombrellone. Questo.
0: È bellissimo.
2: Tu dici,
0: è un bel tomo, devo dire, però diciamo,
1: la legge facile,
0: a dispetto della quantità di pagine è molto veloce,
1: sì.
0: No? Dicevamo.
1: Sì.
0: Allora, tante risposte 348 7300 200, alcuni ci scrivono no, la risposta sbagliata non può essere il principe, no, il cerca principe. Moglie hanno scritto, ma quello è un film, ma quello è un film, non so se hanno fatto anche il libro,
1: no, non c'è il libro.
2: Forse
1: non
2: è basato su un libro,
0: poi Dan Brown non credo abbia scritto
1: il principe cerca moglie. Bellissimo film con Eddie Murphy.
0: Però allora abbiamo al telefono il più veloce, che mi pare sia Vincenzo. Vincenzo, sentiamo. Vincenzo,
3: esatto, buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao Vincenzo, che bella voce squillante, immagino tu sia in ferie.
3: No, sono uscito adesso dal lavoro.
2: Ecco.
0: Mi dispiace. Lavinia vuole sempre sapere che lavoro fai. Diccelo,
2: certo,
0: vai.
2: Siamo curiosi.
3: Allora, io sono uno psicologo e adesso sono uscito dal mio centro educativo che sta in Ancona, che si chiama Arco.
0: Ah, che bello!
2: Che bello!
0: E psicologia
3: è un centro educativo che tratta minori neuropsichiatrici.
0: Ah, che bello! Complimenti. Complimenti veramente.
3: Grazie.
0: Tanto. Quindi psicologia clinica, o dico una cosa errata?
3: No, sono uno psicologo che lavora nell'ambito della disabilità.
0: Che bello, complimenti, veramente complimenti. Guarda,
2: è vero.
0: Avrai modo di fare le ferie oppure già te le sei consumate?
3: No, dai, adesso qualcosa facciamo, anche perché noi teniamo chiuso, quindi sì.
0: Deciderà di andare.
3: Di sicuro. Io tanto sono di Senigallia, che c'è il mare, quindi credo che sarò a casa.
2: Sei già in vacanza. Sono
3: un bimbo piccolo, esatto.
0: Del grande Fabri a Senigallia.
3: Esatto.
0: Sì. Ciao Vincenzo, grandissimo Fabri, che lo salutiamo. Ciao Fabri. Allora Vincenzo, immagino tu sia un grande lettore, perché sei stato il primo a rispondere correttamente, quindi immagino tu sia ti si sia illuminata la risposta già dal primo indizio, quindi dacci la risposta di questo libro fantastico che consigliamo di leggere.
3: Il codice da Vinci.
0: Senti, hai anche visto il film?
3: Sì.
0: E ti è piaciuto? Guarda, forse è uno dei pochi libri che è stato, non dico che si è tenuto alla lettera.
3: Non è stato così criticato.
0: Esatto, non è criticabile.
1: A me il film non è piaciuto, ti dico la verità.
0: No,
1: non mi è piaciuto.
0: Vabbè, diciamo che la trasposizione dal libro al film è sempre, perde qualcosa.
1: Sì.
0: Però tra i tanti devo dire che io sono d'accordo con Vincenzo.
1: Vabbè,
0: non ti è piaciuto.
1: A me è piaciuto.
0: Vincenzo ci è piaciuto.
1: I suoi gusti, va bene.
2: Giustamente.
0: Diglielo che ci è piaciuto anche il film. Vincenzo, ti abbiamo spaventato. Sì, no, ti abbiamo spaventato. Scusami.
1: Abbiamo un attimo litigato, ma poi facciamo pace.
2: Vincenzo si è tirato fuori professionalmente.
0: Senti, Vincenzo, verrai omaggiato con la nostra red bag di Radio 2 che potrai portare nelle spiagge di Senigallia, fare un figurone, vedrai. Sei fidanzato, sposato?
3: Sono sposato.
0: Taglia, perché no, quella tira anche, cioè quella fa il catalizzatore.
1: Non direi.
0: Vabbè, comunque, lascia sta, che fa sempre.
2: La regalerà la moglie.
0: Senti, vuoi
3: vediamo, sì, dai, la condividiamo, ecco.
0: Condividetela.
3: Ancora meglio.
0: Vuoi salutare qualcuno, Vincenzo?
3: Sì, saluto mia moglie Giulia.
0: Sì.
3: E il mio piccolino Zeno, che già ha un anno, però lo saluto lo stesso.
2: Che carino. Auguri,
0: tanti auguri a Zeno e a tua moglie Giulia. Vincenzo, ti abbracciamo.
3: Grazie.
0: E abbracciamo tutta Senigallia e tutta la zona, insomma, in cui operi, fai questa meravigliosa professione.
3: Grazie anche a voi e agli ascoltatori.
0: Grazie.
2: Grazie. Ciao.

0: self-aware, stati amati, Radio 2, ecco Barti che era partito, eh? Eccolo, ecco, ecco.
1: Vabbè, mi è venuto
2: ci sta bene, ci sta bene.
0: Ci ho zoppicato.
1: Grazie, fratello. Allora, è un'importante comunicazione perché Vinitaly and the City esce dalle mura di Verona per una straordinaria tappa in Calabria, nel parco archeologico di Sivari. 3 giorni di degustazioni, talk, masterclass e appuntamenti culturali. Dal 17 al 19 luglio ci saremo anche noi. Allora,
0: sì,
1: partire da venerdì, dalle 18.30 al 21.30, Radio 2, state ramatti.
0: Ci siamo.
1: Io e Lavinia, Francesco, perché non sei venuto?
0: Ci abbandoni.
2: Ci sono, ragazzi.
1: Sempre da fare.
0: Mamma mia.
2: Non mi avete voluto.
1: Dopo di noi, dalle 22, ci sarà l'esibizione di Fabio Rovazzi, che salutiamo.
0: Certo.
1: Mentre sabato 18 luglio, sempre 19.30, 21.30, ci saremo noi con Radio 2 State da Matti. E poi ci sarà l'esibizione del DJ set di JF, si chiama
2: JF.
1: Francesca Sulis, grandissima. Mentre 19 luglio, dopo State da Matti, ci sarà alle 22 l'esibizione di Valerio Lundini e i Vazzarichi.
0: Che bello!
1: Non mancate, vi aspettiamo a Sibari a partire da venerdì.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
5: 2-2. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Way, canzone del 1994, l'avete appena ascoltata qui a Radio 2 all'Estate dei Matti. Tra l'altro quest'anno 2026, quest'estate, è particolarmente significativa dal punto di vista degli incentivi sui bonus, perché molte città hanno potenziato i bonus per le famiglie da investire nei centri estivi.
1: Bravo.
2: Che bello.
0: Sono polverizzati
1: sì.
2: Subito,
0: sono 2-3 giorni.
1: Molti genitori sono rimasti fuori, i bambini sono rimasti fuori, ma c'è sempre una possibilità.
2: C'è una soluzione a tutto.
1: Se portate i vostri figli al mio centro estivo.
0: Ah, no, non lo fate.
1: Beppe, possiamo lanciare la sigla per piacere?
0: Ma
1: dai!
2: Ma che meraviglia! Il
0: centro estivo con Arienzo. Con
2: Arienzo? Un po' francese.
0: Sì, in tutti i sensi.
2: E soluziona tutto.
1: Se portate i vostri figli al mio centro estivo.
0: Non lo fate.
1: Beppe, possiamo lanciare la sigla per piacere?
0: Non lo fate.
1: Dai!
0: Non lo fate.
2: Ma che meraviglia!
0: Il centro estivo con Arienzo. Con Arienzo.
2: Arienzo, un po' francese. Che tu, se lo provi,
0: non lo lasci mai più. Sì, in tutti i sensi.
1: E in tutti i sensi, perché ragazzi, poi.

0: bella,
1: bello,
0: guarda,
1: bello, molto bello. Sì.
2: Gli altri centri estivi la fanno?
1: No.
0: No.
2: Ci sarà un motivo.
0: Sì, sì. Certo.
2: Lo vogliamo sapere?
0: No. No.
2: Allora, ragazzi, che cos'è? Prima di tutto abbiamo le tende.
0: Sì,
2: okay.
1: Bello.
0: Al campeggio, almeno, sì.
2: Al campeggio si dorme in tende. I vostri figli saranno felicissimi di dormire tutti sotto la stessa tenda.
1: Ah, bello. Ah, un tendone.
2: È bella, grande, enorme.
0: Sì.
2: È un enorme telo in plastica.
0: Ah, sì.
2: Preso in prestito dal mio amico in bianchino Carmine.
0: Sì.
2: Che l'ha usato per non sporcare il parquet dell'enorme soggiorno della nuova casa di Lavinia Mauro Frontera.
1: Ecco.
0: Allora, allora sarà chilometrico.
2: È enorme.
1: C'entrano
2: enorme.
1: Tutti i bimbi.
2: L'età.
1: Sì, sì.
2: La tenda tele in plastica è sorretta da due scope,
0: sì,
2: okay, che vengono tenute loro volta da due ragazzini.
0: Sì. Okay,
2: a turno si svegliano per tenere al coperto gli amici che dormono. Sì, dormono, anche perché con questo caldo sotto quel telo di plastica,
1: che
2: capirai. L'habitat perfetto per muschi e licheni.
0: Funghi.
2: Vedi, un nuovo modo per guardare la natura, no, da vicino.
0: Mi hai convinto, su questa mi hai convinto.
1: Che bello.
2: C'è il fuoco, il falò.
1: Bello.
2: È il cuore del campeggio.
0: Sì.
2: Il momento in cui ci si siede insieme, si mangia, a volte ci si può anche leggermente ustionare.
1: Ecco, attenzione, attenzione.
2: Tranquilli però, perché la settimana scorsa è stato solo un incidente.
0: Ah, è successo già.
2: Volevamo fare il falò più grande, io dovevo incendiare dei documenti che dovevo far sparire.
0: Immagino.
2: È
0: quale.
2: Arrivata la guardia di finanza che però è andata via subito. E quindi poi l'abbiamo spento. Quindi
1: tutto risolto.
2: Ora il falò lo facciamo in un bel bidone.
0: Oh,
2: ok, tipo stile americano.
1: Bello,
0: no? I tempi, sì.
2: Ci buttiamo dentro la carbonella, i rami secchi.
0: E
2: i rifiuti.
1: I rifiuti.
2: Che facciamo? Li lasciamo per strada i rifiuti?
0: Bravo,
1: giusto.
0: Questa sì che è ecologia. Bravo.
1: Sì, sì, grazie, bravo,
2: grazie.
1: Bravo.
2: E poi c'è la notte, ragazzi. Sì. Una volta spento il fuoco.
0: Sì, prima arriva la notte. Cioè, non è che
1: per fortuna.
0: Cioè, dopo un giorno c'è la notte, certo. Non è una peculiarità del tuo campeggio. Cioè, esiste la notte in quanto tale.
2: E noi ne approfittiamo, Barti. Sì. Prima di entrare in tenda a schiumare, ci sdraiamo sull'asfalto a guardare il cielo e le stelle.
1: Sì.
2: Poi ci rinunciamo subito perché tra le luci dei lampioni del parcheggio, gli aerei che decollano e atterrano continuamente dall'aeroporto accanto.
0: Esatto, Tor Vergata.
2: Le volanti della polizia con le luci delle sirene che girano, il cielo se lo guardano da un'altra parte. Lì nel mio centro estivo c'è lo spettacolo di una vita vera.
0: Vissuta.
1: Ecco.
2: Squallida.
0: Rurale.
2: Inquinata.
0: Sì.
2: Un prezzo però competitivo. Centro estivo Arienziano. Prima di sceglierci, pensateci bene.
0: E se lo
1: molto
0: dice lui,
1: bene.
0: Se lo dice lui, allora. Estate davanti.
3: Hi, I'm Taylor Swift. Ciao, Barbie. Ci vediamo in palestra.

0: Swift, I Know It, I Know You. Questa della Matti, Radio 2, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo, Barti Colucci. È arrivato il momento della nostra notizia matta.
1: La notizia!
2: Allora ragazzi, notizia matta, vi porto in Ghana. Siete mai stati in Ghana?
3: Faccio queste domande.
0: No.
2: Cioè, poi faccio queste domande guardando Francesco Arienzo, che ovviamente non è uscito.
3: Poi non so se lo volevo dire. A maggio sono stato a Londra per la prima
0: davvero?
3: Volta.
0: Davvero?
2: Non ce l'hai mai detto.
3: Ecco, vedi?
2: Io ho mai raccontato la mia storia di una dell'imbruglia.
0: No, no. Ma devo trovare anche un aneddoto da ripetere, tipo fino alla fine.
3: Lo devi trovare.
2: Cioè, praticamente io e Francesco nel foglio diciamo sempre le stesse cose.
3: Sempre.
0: Confermo.
2: Perché parliamo del Ghana? Perché vai. Io la conoscevo questa tradizione, però mi ha fatto molto sorridere perché è diventata virale una foto di turisti sono andati in Ghana in vacanza e si sono sorpresi perché sono passati dai cimiteri ghanesi.
3: Okay.
2: La tradizione là riguardo la morte è molto più leggera rispetto insomma come la prendiamo noi, con le tombe sono un po' più austere, con i marmi, perché lì per il popolo Ghana la morte non è vista come una fine ma come un passaggio verso il regno degli antenati.
0: Bene.
3: È tipo come in Messico, no?
2: Più o meno. Però loro hanno proprio una tradizione diversa dal Messico. Si chiamano Abedua Deaki.
0: Come?
2: Scatole proverbio si chiamano. Praticamente se tu in vita hai avuto la passione per il canto, oppure in vita hai avuto la passione per il palcoscenico, oppure in vita sei stato un meccanico, oppure ti piacevano le auto da corsa. Bene, le bare lì prendono la forma dell'oggetto che rappresentava in vita. Esatto. Quindi è andato virale questo video, ci sono macchine di Formula 1 a forma di legno.
0: Sì. Perché?
2: Ma in realtà sono bare, capito?
0: Mamma mia.
3: Però posso dire, è divertente.
0: Cioè tu passi ed è praticamente una zona in cui ci sono degli oggetti di legno.
2: Tu che tipo di bara vorresti se fossi in Ghana?
0: Pensa però,
2: Francesco, a forma di microfono forse.
3: Oh, microfono.
2: O bufala, a forma di bufala.
3: Pizza! La tomba a forma di pizza.
0: Bella.
2: La margherita, così dovresti fare.
3: Il cartone della pizza.
0: Il quadrato.
2: Bellissimo. Questa è una bella idea. Non lo so. Io mi farei fare una forma, non so di che cosa.
0: Dai, che cosa, Barti?
2: Forse a forma di Natalie Imbruglia. Ciao Natalie, un abbraccio.
0: Ma no!
4: Estate da matti.
5: La grande freschezza.

0: Out, Just a Girl. Estate da matti, Francesco Arienzo, Lavinia Mauro Frontera, Barti Colucci. Penso che fin qui non ci sia nulla di male.
1: Vabbè, che abbiamo al di là del vetro? La regia, chi
0: Peppe
1: c'è?
0: Verdelli.
1: Peppe Verdelle.
2: Peppe Verdelle. Il nostro Peppe.
1: E la parte tecnica che abbiamo?
0: E chi abbiamo?
2: Vabbè, non lo vedi?
1: Fabrizio Paccione.
0: Ah, Fabrizio, non l'avevo visto. Fabrizio, perdonami.
1: Cosa incredibile.
0: Vabbè, noi dobbiamo arrivare fino alle 8.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: abbiamo tempo per recuperare. Intanto ci fermiamo un attimo, poi ritorniamo tra pochissimo.
1: Forse.
2: Chi lo sa?
0: Forse. Rai
3: Radio 2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna A chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
7: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
6: Cioè?
7: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
6: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli.
7: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
6: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
8: 2-2. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: irrecuperabile. State da matti, Radio 2, eccoci qui.
1: Allora ragazzi, stavamo leggendo nel fuori onda che sono tantissime le sagre, ovviamente, che si fanno d'estate nel nostro paese, che sì, sono accoppiate a tante iniziative riguardo la poesia. Quindi ci fa molto piacere.
0: Bello.
1: Sta riscoprendo tanto la poesia anche attraverso tante manifestazioni di poesie dialettali, perché il dialetto è cultura, soprattutto nel nostro paese.
0: Certo.
1: Io dico sempre, non è che la cultura deve derivare per forza dai grandi poeti, dai grandi filosofi, dai grandi della storia. Anche gli oggetti, se osservati bene, possono insegnarci qualcosa.
0: Che bello.
1: Le cose ci insegnano cose. Allora, ad esempio, il pesce palla ci insegna che anche la vita sott'acqua può essere noiosa.
2: È vero. Effettivamente.
1: No. L'eau de parfum cosa ci insegna? Ci insegna che basta poco per sembrare persone pulite.
2: È un francesismo.
1: Sì. La supposta trovata sull'orecchio ci aiuta a capire dove invece sia finita la penna.
0: Io non l'ho capita.
1: No, meglio. Il volto del prete che casualmente ti viene a trovare mentre stai per addormentarti ci insegna che quello sarà l'ultimo volto che vedrai.
0: Oh mamma mia!
1: Il palloncino gonfiato a fiato quando la festa di carnevale è già finita da 2 ore ci insegna che quelli dinanzi a noi non sono poliziotti vestiti a maschera e che il palloncino in cui hai soffiato non era quello delle feste. La musica balcanica cosa ci insegna?
0: Che cosa?
1: Ci fa apprezzare il silenzio del Gran Sasso. I sex toys invece ci insegnano che non tutte le cose che tremano hanno freddo.
0: No, vabbè.
1: I francesi invece che girano con la baguette sotto l'ascella.
0: Sì.
1: Cosa ci insegnano secondo voi? Dai, Francesco.
2: Con la baguette sotto l'ascella.
1: Dai. Ci insegnano che
0: esistono le buste per
1: mettere. No, che il pane va sudato. Capito?
0: No, vabbè.
1: Hai capito?
2: Vabbè, dai.
1: Andiamo avanti.
2: Ancora.
1: La chitarra suonata al falò di Ferragosto ci insegna che l'unico che non si accoppierà quella notte sarà il
0: chitarrista.
1: Una certezza.
2: Assolutamente.
1: Anche la moca ci insegna qualcosa.
0: Che cosa ci insegna?
1: La moca ci insegna che prima di fare qualcosa è giusto brontolare. Ma non mi fa. La cruna del lago con il suo foro di 0.5 millimetro ci insegna che ci vuole pazienza prima di centrare l'obiettivo.
2: Bello. Questa è alta.
0: Sì.
1: E vado a chiudere con la massima delle massime.
2: Sì.
1: Estate da matti, qui su Radio 2, ci insegna che nella vita tutti, ma proprio tutti, possono fare la radio.
0: Questa... Ecco!
3: Estate da matti, il programma fresco di Radio 2.

0: Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. 19:18, Radio 2, State Amati, questo è un mercoledì 15 luglio, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo, è arrivato il momento di deliziarvi con le nostre notizie rinfrescanti.
1: Che bello!
0: Allora, notizie leggere da ascoltare, che danno anche un tocco di cultura, magari.
2: Sì, vabbè, quello non lo so,
1: curiosità.
2: Curiosità, ascolti.
0: Curiosità. Per esempio, per tutti gli amici che sono a Firenze, magari sono passati stamattina al Museo di Storia Naturale La Specola, beh, se avete visto dei dipinti strani, quasi sciolti, sappiate che erano sciolti. Si è rovinato l'impianto di condizionamento e alcuni dipinti in cera, piano piano, si stavano deteriorando.
1: Che danno!
2: Ora i quadri capiscono cosa vuol dire stare al caldo.
0: Bravo.
1: Ma invece volete sapere, se vi trovate a Capri, i nostri amici ascoltatori, e vi sembra di vedere un George Clooney per strada,
2: è proprio George Clooney.
1: Perché certo,
2: da Capri,
1: è arrivato qualche giorno fa con la moglie e hanno preso il taxi, l'unico taxi storico dell'isola. Questo taxi, questa macchina storica rossa, cabrio, molto bella, è rarissimo prenderlo perché insomma è l'unica in tutta l'isola.
2: Pensa tu, George Clooney ci è riuscito, ma
1: posso dire che in tutti gli anni che io sono andata a Capri anch'io sono riuscita a prenderla quattro volte
2: più di George Clooney,
1: 5 volte. È una rarità.
0: Abbiamo casa a Capri, amore? Sì, abbiamo casa a Capri.
2: No, veramente?
0: Abbiamo casa a Capri. Sì, vabbè.
1: Basta, ma qui mi arriva la finanza, non lo so.
2: Basta che ci inviti, tu invitaci.
1: Sì. Comunque, niente, questo è un taxi molto carino e i turisti aspettano proprio per essere trasportati.
0: Da questo taxi.
1: Tra l'altro, cosa molto.
0: Com'è? Rosso?
1: Rosso Bordeaux. Sì, molto bello.
0: Se non c'è George Clooney, ci sarà la vigna, sicuro.
1: Poche volte, cioè, è raro, insomma.
2: Sì, ma l'ha preso quattro volte. George Clooney una volta la vigna Mauro Frontera
0: è proprietario di Capri, scusa,
2: ha ragione.
1: Assessore prossimamente anch'io
0: da palude a Capri.
1: Esatto.
0: Invece ragazzi, è un fenomeno social che a me piace molto, si chiama Roost, è una piattaforma che punta sulla lentezza. Cioè, per non creare più l'ansia di dover rispondere subito ai messaggi, ormai siamo tutti tempestati.
1: È bella questa cosa,
0: quando arriva il cicalino chi è, aspetta, rispondi.
2: Come funziona?
0: Funziona così, praticamente tu invii un messaggio. Voglio mandare un messaggio a te, Francesco. Sì. Questo messaggio viene trasportato visivamente da un uccellino.
1: Com'è?
2: Ok.
0: Da un uccellino.
2: Sì.
0: Un uccellino virtuale che ovviamente mette il tempo che ci metterebbe un uccello normale per raggiungere la destinazione.
2: Ma tu lo segui dallo smartphone poi?
0: Esatto.
2: Che carino.
1: Cioè tu invii il messaggio e tu vedi questo uccellino che porta il messaggio.
0: Sì. Esatto.
1: E quant'è la tempistica?
0: 3-4 mesi.
2: Dipende da dove lo mandi questo messaggio, a quanto tempo ci mette l'uccellino.
0: Per dire, sto arrivando.
1: Esatto.
0: Oh, butta la pasta.
1: Comodo.
0: No, comunque, scherzi a parte, è molto interessante anche per, diciamo, rallentare tutte le informazioni a cui siamo sottoposti.
2: Sì, questa frenesia.
0: Troppa frenesia. Abbiamo tempo per un'altra notizia, Peppe? Sì, ce l'abbiamo, un'altra notizia. Allora, sappiate che, signori, non è Napoli la città con più napoletani al mondo, ma è incredibile. È solo la quinta in classifica.
1: Davvero?
2: Sì, c'è Buenos Aires in mezzo?
0: No, è San Paolo in Brasile. Secondo questa ricerca, ripresa negli anni a numerose testate, il capoluogo campano verrebbe superato anche da Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sydney nel conteggio di origine partenopea.
1: Sydney anche.
0: Al sesto posto c'è Gorgonzola, incredibile.
2: Siamo tanti, siamo tanti là.
0: Beh, è singolare questa cosa.
2: I napoletani sono ovunque, si dice.
0: Sì, ma, non pensavo superassero in numero anche la città.
2: Vabbè, se l'è letto da una fonte affidabile, noi ci crediamo, per carità.
0: Beh, è una fonte.
1: Però io a New York, ristorante italiano di napoletani.
2: Cos'è?
1: Buonissimo.
0: Buono. Quante stelle era?
1: No, dai!
2: Di chi è questo ristorante?
0: Figurati se va la
1: trattoria. Però ha vinto un sacco di premi.
0: È di zio Robert De Niro.
2: Zio Robert.
0: Intanto restiamo a New York, perché ha abitato parecchio tempo lì, mi pare si sia ritrasferita dopo che è stata anni a Londra. Okay. Madonna con Danceteria. Bella questa canzone, alzate il volume, ovviamente siamo sempre noi, Radio 2, estate da

0: altro, domenica 19 luglio, in occasione della finale dei mondiali 2026, lei assieme a Shakira e Justin Bieber si esibiranno in apertura della finale.
1: Bravi ragazzi, che noi salutiamo, ci ascoltano sempre.
0: Justin Bieber, possiamo dire la battuta che ha fatto Francesco su Justin Bieber?
2: Che cosa?
0: Vi ricordate come si chiamava da piccolo? Justin Bieberon. È una cosa pazzesca, ragazzi. Allora, è arrivato il momento di giocare a Cantando sotto la doccia. Cosa c'è, Francesco?
2: Non mi toccate Justin.
0: Allora, come funziona il nostro gioco? Dove riconoscere quale canzone il nostro Francesco Rienzo ha canticchiato sotto la doccia? Visto che qui a Roma abbiamo messo questo microfono, è bella tutta sotto storytelling che facciamo, eh? Sembra verissimo. Dai, sentite la clip e cercate di capire la canzone, quale sia. Vai.

0: na na na na na na.
1: L'acqua pensavo calda. La cantassi tutta.
2: No, l'acqua calda.
3: Poi arriva dall'acqua calda.
2: Dai, sì. È molto semplice. Diamo un aiuto ai nostri ascoltatori. È una canzone italiana, famosissima, di un grande amico di Radio 2.
3: È in un bellissimo film.
2: Vabbè. Basta. Avete capito? Tu, Lavinia, hai capito?
1: Sì.
2: Ah, brava, insomma.
1: Mi piace molto.
3: Bene.
2: La facciamo riascoltare per i più distratti, altrimenti voi ci dite, fatecela riascoltare un'altra volta. Sentite.
1: Certo. Va bene.

0: Na na na na.
1: Dai, che facile, facilissima. Posso dire anche uno dei miei artisti preferiti?
2: Beh,
1: veramente, sì, tanta roba, tantissima roba.
2: Sì.
1: Allora, già cominciate, anzi, state già cominciando a scriverci. Ragazzi, non basta solo il nome dell'artista,
3: No, certo.
1: Anche la canzone.
2: Allora, però lo diciamo subito, non è Venditti.
1: No, non è Venditti, non è Antonello, ma faremo Venditti prima o poi. Scriveteci 348-7300-200, fra poco il più veloce verrà in diretta con noi. Noi, come di consuetudine a quest'ora, ci fermiamo un attimo, diamo la linea ai nostri amici del GR2 con la promessa di ritornare fra pochissimo.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: 2-2. Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
4: 2-2. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Sono le 19:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: 14 anni e 9 mesi di carcere. La Cassazione conferma la sentenza nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo che avevano assaltato il suo negozio. E diventano definitive anche le condanne per l'omicidio nel 2021 della 18enne pakistana Saman Abbas a Novellara nel Reggiano, due ergastoli ai genitori e a due cugini, 22 anni allo zio che ha collaborato con la giustizia, alla ragazza uccisa per essersi opposta ad un matrimonio combinato. Un altro incidente in una piscina, risucchiata dal bocchettone una bambina di 7 anni, è gravissima, l'episodio a Sestri Levante. Continua l'esame della legge elettorale alla Camera, ok, a premio di maggioranza, indicazione premier e voto fuori sede. Ancora attenzione sulle preferenze tra maggioranza e opposizioni. Mondiali di calcio alle 21, riflettori puntati su Argentina e Inghilterra. Chi passa affronterà la Spagna nella finalissima di domenica. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Diventa dunque definitiva la pena per Mario Roggero, a cui ora si apriranno le porte del carcere.
10: Ha deciso di costituirsi già da oggi il gioielliere 72enne Mario Roggero, per il quale con questa sentenza definitiva si sono aperte le porte del carcere. La condanna a 14 anni e 9 mesi è stata decisa dai giudici della prima sezione penale di Cassazione. Il tribunale di Asti aveva condannato Roggero a 17 anni, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. In entrambi i casi era stata esclusa la legittima difesa. Il gioielliere, il 28 aprile del 2021, uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, autista della banda. Dopo l'assalto al suo negozio, Roggero sparò in rapida successione contro la loro auto, parcheggiata all'esterno del negozio. L'azione aggressiva da parte dei rapinatori era conclusa. Questo fu il parere dei giudici di appello. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha rimarcato oggi Stefano Marcolini, il suo avvocato, che aggiunge:
11: probabilmente potrebbe esserci un qualche strascico a Strasburgo, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
10: Anna Maria Caresta, GR2.
9: E c'è un'altra importante sentenza della Corte di Cassazione, quella sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Ergastolo confermato in via definitiva per i genitori e due cugini della vittima, 22 anni per lo zio.
12: Per l'accusa, impostazione accolta dalla Cassazione, non fu un delitto d'impeto, ma un omicidio corale e premeditato, perché Saman Abbas non doveva vivere come un Italian girl, così amava definirsi, non poteva costruirsi un futuro con il fidanzato, doveva invece sposarsi con un cugino in Pakistan, e se non lo avesse fatto la vergogna sarebbe ricaduta sulla sua famiglia. La vicenda sul versante giudiziario si è dunque conclusa stamane, ergastolo confermato per i genitori genitori della giovane, ritenuti mandanti del delitto, e per i cugini, esecutori materiali, 22 anni di reclusione per lo zio. La 18enne di Novellara, nel Reggiano, sparì nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Fondamentale per ricostruire la vicenda la testimonianza del fratello, che non ha avuto paura e ha parlato, la sua avvocata Valeria Miari.
13: È una fine che secondo me rende finalmente giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello, che comunque testimoniando ha veramente perso tutto, e lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella.
12: Fausto Bertuccioli, GR2.
9: Nuovi guai giudiziari per la senatrice ed ex ministra del turismo Daniela Santanchè. La procura di Milano sta infatti notificando a lei e ad altre 15 persone l'avviso di conclusione indagini, che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio, per bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato, in riferimento al fallimento di diverse società a lei riconducibili. A Genova, alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2028 causò la morte di 43 persone, il nuovo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia chiede scusa per la tragedia. Avrebbe dovuto farlo quando si è insediato, replicano i familiari delle vittime. Il nostro inviato.
14: Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo del Morandi, né dagli allora vertici di Autostrade finiti a processo, né dagli ex azionisti della società. È una nostra esigenza morale, scrive il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana. Con una lettera aperta chiede scusa ai genovesi, agli italiani e soprattutto ai familiari delle vittime, che però parlano di un gesto tardivo, arrivato solo alla vigilia della sentenza di primo grado. Egle Possetti guida il comitato che li riunisce.
15: Questo amministratore delegato ha già questo incarico da più di un anno, le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima, quando è stato nominato.
14: La sentenza attesa per domani pomeriggio dovrà stabilire se il crollo si poteva evitare e in tal caso attribuire le condanne ai 57 imputati, tra loro i vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Tra le accuse, omicidio colposo, crollo doloso, omicidio stradale e omissioni d'atti d'ufficio. Da Genova, Simone Zazzer, GR2.
9: E c'è una notizia di poco fa, quella di una bimba di 7 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Il 118 ha dovuto lavorare mezz'ora per rianimarla prima di trasportarla in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova in codice rosso. La piccola è molto grave, l'impianto è stato posto sotto sequestro. Siamo alla politica, atmosfera surriscaldata anche oggi nell'aula della Camera, dove all'esame la legge elettorale. Domattina il voto finale. Ascoltiamo.
16: Sì, della Camera, premio di maggioranza proporzionale, indicazione del Premier. Sulle preferenze, dopo il KO di ieri, la maggioranza ragiona se ripresentare l'emendamento in Senato. La reazione post-voto del centro-sinistra stigmatizzata, da Arianna Meloni, esultanza vergognosa. Fratelli d'Italia e Noi Moderati votano l'emendamento sulle preferenze di Futuro Nazionale, pure bocciato dall'Aula. Sì, di centrodestra e opposizione invece al voto ai fuorisede. Torna sul voto di ieri la Lega, occasione persa ma si deve andare avanti. D'accordo il vice premier forzista Antonio Tajani.
17: È stato un peccato che ci siano stati dei franchi diretti, ma questo non tocca la coalizione di centrodestra.
16: Le opposizioni parlano di grave crisi politica e ritirano quasi tutti gli emendamenti per protestare contro la prosecuzione dei lavori. I 5 Stelle mostrano cartelli con su scritto imbullonati. Sulle preferenze Riccardo Ricciardi rincara.
18: Se si volevano fare le preferenze si votava il subemendamento del Movimento 5 Stelle ieri.
16: Giuseppe Conte si dice pronto ad accelerare per andare al voto, gli fa eco il PD con la segretaria Elly Schlein, pronti ad andare alle elezioni in qualunque momento. PD, 5 Stelle, le Verdi Sinistra accusano la maggioranza, non vuole la diretta TV del voto finale perché ha paura del tracollo. Voto finale della Camera che è previsto per domani mattina. Francesco Macaro, GR2.
9: E dopo il no all'emendamento sulle preferenze, la Premier Meloni sottolinea che l'inciampo resta, ma non pregiudica l'azione di governo.
19: Sorrisi e battute di spirito nella prima uscita pubblica oggi a Palazzo Chigi della Presidente del Consiglio, che ha premiato i maestri dell'arte della cucina italiana all'indomani della bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. L'amarezza ieri tra le righe del suo messaggio: ci abbiamo provato, aveva scritto sui social, ha vinto la palude. E se da una parte evidenziava il voto contrario e compatto delle opposizioni, dall'altra non nascondeva la delusione per i voti che sono mancati dalla maggioranza, annunciando una seria riflessione. Intanto la Premier ha rivendicato le nuove norme sulla sicurezza approvate ieri in Consiglio dei Ministri, anche sul contrasto alla violenza giovanile. Lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole, ha spiegato.
20: Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non potrà più chiedere un risarcimento in sede civile, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali di chi si è difeso da un'aggressione, da un furto o da una rapina.
19: Poco fa Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza della legge approvata all'unanimità in Parlamento, che consente di allontanare donne e bambini dalle famiglie mafiose con l'assistenza dello Stato. E sulla sentenza definitiva di condanna per l'omicidio della giovane Saman Abbas ha evidenziato che in Italia non c'è spazio per chi nega libertà, dignità e la vita di una donna. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR2.
9: Parliamo di meteo, perché ora l'Italia è divisa in due: allerta per i temporali al nord e per il caldo al centro e al sud.
21: Più intenso è il caldo, più violenti sono i temporali. La sequenza di eventi estremi legata al cambiamento climatico porta nubifragi e possibili grandinate a nord. È allerta meteo arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia. Il calore accumulato per giorni in pianura padana si è scontrato con l'ingresso di aria fresca dalle Alpi, provocando piogge violente prima in Triveneto, poi a Milano, con raffiche di vento fino a 150 km orari. Il comune raccomanda ai cittadini di stare lontani da parchi, zone alberate, impalcature. In serata prevista una nuova ondata di maltempo fino a domani mattina, ma di minore intensità. Al centro e al sud cielo sereno, ma le temperature si alzeranno ancora. Si va verso il picco di questa terza ondata di calore previsto per venerdì. Domani saliranno a 15 le città a bollino rosso per il rischio ondate di calore, che oggi erano 7. Venerdì saranno 16. Le temperature più elevate sono attese in Sardegna e Sicilia, dove si potranno raggiungere i 45 gradi. Firenze continuerà a sfiorare 40. Francesca Fornario, GR2.
9: E le temperature insostenibili di questi giorni hanno sollevato le proteste dei rider. In corso infatti in diverse città italiane gli scioperi dei lavoratori di Glovo e Deliveroo per chiedere maggiori tutele per la loro salute.
22: Scioperi e cortei dei rider sono in corso a Milano, Firenze e Bologna. Domani la protesta si sposterà in Piemonte. Gli scioperi sono stati proclamati da Nidil CGIL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato in queste giornate caldissime. Ruben Zappoli, Nidil Firenze.
23: In alcune regioni le ordinanze per il caldo hanno portato al blocco delle consegne. Chiaramente, essendo partite IVA, loro non avendo ingressi non lo guadagnano, quindi noi abbiamo uno slogan molto semplice: sei parole, se tu mi fermi tu mi paghi.
22: Le piattaforme di consegna di cibo a domicilio aderenti ad Asso Delivery intanto affermano che stanno dando piena attuazione alle misure per proteggere i rider dal caldo. Domani è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei ciclofattorini e le associazioni delle piattaforme. Giuseppe Di Marco, GR2.
9: Voltiamo pagina. Prosegue fino al 19 luglio Una Notte in Italia, il Festival del Cinema di Tavolara, giunto quest'anno alla 36esima edizione. Ne abbiamo parlato con uno dei conduttori storici, Neri Marco Re, ora impegnato con la regia del suo secondo film.
24: È un film che girerò a Trento a settembre, quindi siamo veramente a ridosso. Il festival si chiama Cinema Tavolara oppure Una Notte in Italia.
25: È ispirato alla canzone di Ivano Fossati, il titolo del Festival del Cinema di Tavolara. Ci racconta l'attore, regista e cantante Neri Marco Re.
24: Una notte in Italia anche questa. Perché poi il centro di tutto non è tanto chi introduce gli ospiti quanto appunto il cinema e la bellezza naturalistica del luogo.
25: Sono le notti dedicate al cinema fino al 19 luglio a San Teodoro, Porto San Paolo e nell'arena all'aperto dell'isola di Tavolara, un'area marina protetta.
24: Per andare a vedere il film sull'isola si prende la barchetta, 15 minuti diciamo di traversata placida, tranquilla. C'è questo schermo sotto una montagna che è l'isola di Tavolara stessa, e si gode di cinema e stelle diciamo e mare intorno.
25: Tra gli ospiti Massimiliano Gallo e Margherita Spampinato, e del suo film Cosa può dirci?
24: È la storia di un idraulico che si appassiona di filosofia, e l'idraulico sono io, quindi ho anche questo ruolo da protagonista.
25: Timiso Ara Pinto, GR2.
9: In chiusura ai mondiali di calcio, alle 21 la semifinale tra Argentina e Inghilterra. Leo Messi vuole continuare a stupire. Kane e Bellingham in campo per cancellare il ricordo della mano de Dios, il nostro inviato.
0: Niente banale in questo incrocio ad alta tensione, ma molto musicale. I cori Wonderwall e i Jude per gli inglesi, quello controverso argentino della quarta stella che inneggia alle Malvinas, a Messi e a Maradona. Il destino che rievoca i 40 anni della mano de Dios, da celebrare con un titolo. Per i sudamericani un anniversario, per i britannici un riscatto da quell'episodio, unito ai 60 anni dall'unico mondiale vinto. La tendenza, visti i dati anagrafici, ma anche le origini dei protagonisti, è a guardare solo al campo. Partita giudicata più a rischio di tutto il mondiale, agenti ovunque, droni, ingressi separati delle tifoserie, argentini in maggioranza, ma ad Atlanta è stata una vigilia festosa anche per l'invitante fan zone allestita nel parco cittadino dedicato alle Olimpiadi del centenario. Il clima partita è altra cosa, a rendere unica Inghilterra-Argentina e infine lo stadio di casa, un fiore di metallo climatizzato i cui petali si chiuderanno per fermare la pioggia prevista durante la gara. Atlanta, Diego Carmignani, GR2.
9: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto in studio, in regia Emanuele Di Cavio, Alessandro Campanella. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna Estate da Matti, da tutti noi ancora buon ascolto.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Siamo Stremici e GR2, state davanti in vostra compagnia per un altro quarto d'ora. Stiamo giocando a Cantando sotto la doccia. Io sono Barti Colucci, la mia Mauro Frontera, Francesco Arienzo e tutti voi che già ci state scrivendo la papabile soluzione al 348
1: 7 308
0: 300 quello là, detto da Francesco Arienzo. Allora, per chi si fosse appena collegato, c'è l'opportunità anche per voi, cari amici di Radio 2, di poter partecipare. Quindi riascoltiamo la clip, vai.

0: Posso dire? Sì. Era canzone presente anche in uno nel mio film preferito di Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Ma allora, ragazzi, scriveteci e mandateci un appunto SMS vocali al 348 7300 200 con la soluzione e la risposta giusta.

0: cantando sotto la doccia. Tra i tanti messaggi arrivati in maniera corretta al 348 7 300 200, la più veloce è stata Arianna da Edimburgo.
1: Arianna,
2: buonasera. Ma non sono ad Edimburgo.
0: Però abiti a Edimburgo.
2: Non sono ad Edimburgo, sono a Roma. Io abito ad Edimburgo, sono a Roma al momento.
0: Diversamente ci saremmo fatti delle domande. Come mai da Edimburgo ascolti Estate la Mare? Voglio dire, giustamente.
2: A parte il fatto che la radio si ascolta anche su internet.
0: Sì, ma
2: io sono andata avanti per anni a sentire Radio 2 su internet.
1: Ma che bello!
0: Radio 2 va bene, no? Dico questa trasmissione da Edimburgo.
3: No, è questa che da evitare da Roma a Edimburgo, da ovunque tu ti trovi.
0: Dico, avremmo influenzato anche Edimburgo, per fortuna. Ci hai smentito, no? Stai a Roma, benissimo.
2: No, sto a Roma.
0: Senti, cosa fai di bello a Edimburgo?
2: Beh, io sono ad Edimburgo, sono professore universitario e vivo ad Edimburgo con mio marito che è scozzese, anche lui è un professore universitario e ha un bambino di quasi 9 anni.
1: Scusami, che bello.
0: Voglio farti la domanda che Francesco ci falli questa domanda, ma tuo marito gira con la gonna scozzese, ma perché?
3: Ma non è vero che volevo chiedere questa cosa, ma col kilt dici tu.
0: Col kilt,
2: non se lo mette, il kilt non se lo mette tutti i giorni, però diciamo che per gli scozzesi il kilt è un po' come il vestito elegante per gli italiani o i francesi,
1: ma
2: perciò per occasioni importanti, si mette.
1: E quando
2: kilt.
1: Vi siete sposati c'aveva il kilt. Che bello.
0: Ma scusa, ma sotto il kilt, domanda seria, ma si mette il pantaloncino o comunque
2: guarda, quando, dato che me lo hai chiesto, quando ci siamo sposati a Roma, era luglio e c'erano, non dico così caldo come adesso, però una trentina di gradi. E lui portava il kilt, e così anche suo fratello e tutti gli amici che erano venuti dalla Scozia, e hanno fermato il traffico a Piazza Venezia perché io mi sono sposata nella Basilica di San Marco e da lì poi siamo andati a piedi a Piazza Santi Apostoli e veramente il traffico si è fermato.
0: Ma perché erano vestiti,
1: sembrava una manifestazione.
2: Tutti questi hanno visto, hanno attraversato la strada, hanno visto tutti questi uomini.
0: Certo, bellissimo, bellissimo.
1: Che bello.
3: Ma la Scozia è la mia meta, cioè una meta del cuore che vorrei visitare, non l'ho mai visitata, però ci vorrei tanto venire. Mi
1: anch'io,
3: ospiti?
1: Anch'io, sì. Mi ospiti?
2: Vale la pena. È molto bella la Scozia, veramente. Poi ci sono, diciamo, delle città molto belle e poi delle zone molto rurali anche.
0: Patria di Harry Potter,
1: che
0: no?
1: Bello.
0: In particolare, dicevamo con Lavinia prima. Senti Arianna, parleremo con te tantissimo perché immaginiamo tu sia un pozzo di conoscenze, non solo di Edimburgo e in generale anche delle tradizioni inglesi e scozzesi, ma devi darci la soluzione del nostro gioco. Chi è il cantante e la canzone che il nostro amico Francesco Arienzo stava cantando sotto la doccia?
2: Allora, la canzone è Giudizi Universali di Samuele Bersani.
0: Arianna, ti omaggeremo con una red bag di Radio 2 che se vuoi potrai tagliare e usare come kilt. Perché
1: no?
0: È un'idea.
2: Ma no, ma io ci vado in ufficio.
1: Brava,
2: tutti i giorni.
0: Senti, ti abbracciamo, grazie per la tua vitalità e salutaci tuo marito, ovviamente, e tutta la Scozia quando tornerai in Scozia.
2: Senz'altro, grazie ancora. Radio 2 è sempre una cosa bellissima da sentire. Grazie ancora.
0: Grazie a te, Arianna. Allora ce l'ascoltiamo. Arianna, ce l'ascoltiamo su Samuele Bersani con la sua, appunto, Giudizi Universali, canzone meravigliosa.
1: Che
0: cosa
1: bello.
3: Il film era Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Lo volevo dire.
0: Ma è quattro volte che le dico.
1: E fateci sentire sta canzone.

0: Lombardi.
1: Esatto. Tutti.
2: Salutiamo anche gli ascoltatori, siamo in chiusura grazie alla Vigna Mauro Frontera.
1: Grazie a voi ragazzi.
2: Grazie
1: a Barbi Colucci.
2: Paolo Cardelli in regia, Angelo Dello Jacopo in redazione, la nostra cura, cioè la nostra Laura Azzullo a cura di questo programma, c'è Fabrizio Paccioni alla parte tecnica, salutiamo anche Filomena alla visual, giusto? Vitaliano, abbiamo anche il cognome. Ragazzi, ringraziamo tutti gli ascoltatori. L'appuntamento è sempre domani, dalle
0: 18 alle 20.
2: Su
1: Rai Radio 2.
0: Ciao.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 22.
7: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: 2-2. Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri?

0: Quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
1: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play. Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile, con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Prealpi. Migliora dalla sera. Al centro sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 20 e 58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, grandine, temporali violenti, venti forti, continua l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per i nubifragi che stanno interessando Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, in particolar modo Reggio Emilia e il Modenese. Sta piovendo intensamente sulla A14 tra Cattolica e Senigallia e poi sulla tangenziale di Modena vengono segnalati alberi sulla carreggiata sradicati dai venti forti tra Modena Sud e Modena Nord. 6 km di coda per una perdita di carico tra Ferrara Sud e Altedo, sulla A13 la Bologna-Padova in direzione della città delle due torri e poi sulla statale dell'aeroporto della Malpensa vengono segnalate code per lavori tra Legnano e il Terminal 1. Ma dove non c'è pioggia c'è un caldo soffocante al centro-sud che sta provocando

0: decenni, come tra Dragonara e la zona industriale di Pescara, sul raccordo Chieti-Pescara, quindi in Italia divisa in due, al nord violenti nubifragi, al sud caldo soffocante. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Calcio d'inizio per Era Ora. Io sono Emma Stoccolma e siete all'ascolto di Radio 2. Sono le 21 precise e io vi faccio compagnia con la meglio musica del mondo, c'è da dire. Questi sono i mondiali della musica su Radio 2 con Era Ora dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì, anche se questo venerdì noi non saremo in onda perché ci sono i Team Summer Hits condotti da Carlo Conti, lo sapete, ma soprattutto la bellezza di Andrea De Logu. Quindi noi non saremo in onda perché ci sarà comunque la musica più ascoltata in Italia con i Team Summer Hits. Lo sapete come funziona? Noi partiamo sempre con un live, in questo caso è il live di Alicia Keys e questa è Fallin'.

Radio 2 era ora e lei era Alicia Keys con la sua versione unplugged di Falling al Broadway Academy of Music del 2005, e il debutto più alto di un unplugged negli ultimi 11 anni, non so bene cosa voglia dire, però sicuramente una cosa importante. Comunque questo era ora, risolvo un piccolo problema con le cuffie, intanto questo è il momento di mettere la musica a palla perché noi andiamo avanti con la musica, sarà così tutta la sera, parlerò pochissimo, dirò solo cose forse non troppo interessanti. Sono le 21.06 e noi ascoltiamo Pausa, Too Cool to Be Careless.

3487 300 200, vedo che qualcuno si lamenta della musica, ma come fate a non apprezzare Pausa? Follia, scusate. La musica, c'è scritto, dite alla conduttrice del programma che i suoi alveari mentali da discoteca che se li tenga per le radio private. Vabbè, io, a me piace farlo su Radio 2 questo, quindi capisco, capisco che a qualcuno possa non piacere assolutamente, però è un po' nel mio stile, quindi sicuramente passo del rap, della trap, della musica da discoteca, della musica elettronica, insomma mi piace passare un po' di tutto. Detto questo, questa sera vi posso dire che ci sarà anche gli America, cioè non ci sarà solo musica elettronica, anche se poi andremo... Matteo infatti mi guarda un po' così, vabbè. Comunque tenete duro, vi prometto che ce n'è per tutti i gusti. Infatti, cioè facciamo un patto subito, amici di Radio 2. Se non vi piace Rihanna abbiamo un problema. Abbiamo un grande problema. Rihanna è fantastica ed è stata fantastica anche al concerto di Jay-Z, perché c'è stato al Yankee Stadium di New York questo mega concerto di Jay-Z che ha ripercorso tutta la sua carriera, e c'era a sorpresa Rihanna. Erano 2 anni che non si esibiva, in realtà Rihanna sono 8-9 anni che non fa un album. Pensate che comunque è ancora una delle cantanti più ascoltate al mondo, anche se l'ultimo album è Anti ed è di 8 anni fa, quindi questo vi fa pensare anche su quello che succede nel mondo della musica oggi. Cioè i cantanti spesso ogni 2-3 mesi devono fare una hit, Rihanna fa esattamente il contrario e comunque funziona ancora. Si è esibita sul palco, sembrava non ne avesse tanta voglia, infatti questo anche fa parte del suo personaggio ed è magnifica. Ha fatto un pezzo, ha fatto Bitch Better Have My Money, ha fatto un paio di canzoni insieme a Jay-Z. La cosa che però non mi è piaciuta di questo concerto, che non mi piace in generale delle cose che vedo, spesso succede anche ai matrimoni, insomma io non voglio giudicare, criticare, per carità, ognuno fa quel che vuole, però questi ADV sempre dovunque, c'è Jay-Z, ma Jay-Z, ma c'hai veramente bisogno di fare l'ADV ai prodotti per capelli di Beyoncé? Vabbè che siete sposati, però cosa succede? Jay-Z ha dei dread da molto tempo, sono tanti anni che lui ha questa acconciatura con i dread, e praticamente ha deciso prima del concerto di cambiare pettinatura e si è fatto i capelli afro, quindi hanno dovuto un po' prima per settimane districare i capelli. Dopodiché lui prima del concerto sugli spalti, quindi tutti filmavano questo momento, c'era Beyoncé che gli faceva questa pettinatura afro. Però era una DV, ragazzi, i prodotti per i capelli che vende Beyoncé. Ma io dico, ma ogni tanto no, lo puoi dire anche se è Beyoncé. Però forse dire di no a Beyoncé non è così semplice, Poi a casa succede un casino. Intanto noi ascoltiamo Rihanna, si è esibita con questo pezzo, noi ascoltiamo la versione ovviamente da studio, Rihanna, Bitch Better Have My Money.

0: Esiste una baddie più baddie di Rihanna? No, non esiste. Adesso noi facciamo una piccola pausa e torniamo con J1 tra poco su Radio 2 con Era Ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: 2-2.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma!

0: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Rai Radio 2, radio ufficiale.
1: 2-2. Ufficio Case Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio 2, era ora!

Radio 2, ora possiamo parlare di eleganza in questo beat. Eleganza, lo so, forse non per tutti. J1, questo è Juicy, è una novità, lui è di origini congolesi. Lo sapete che noi era ora su Radio 2 facciamo un po' il giro del mondo con la musica. È vero, ci fermiamo spesso in Francia, ma comunque questo è. Volevo dirvi che non soltanto adesso c'è la partita, la semifinale Inghilterra-Argentina, vi aggiornerò sul risultato, per adesso si stanno picchiando e basta, quindi abbiamo visto Mick Jagger negli spalti e c'è ovviamente la Royal Couple che sono i Beckham con lei, Vittoria, che proprio diciamo che preferirebbe stare a casa a guardare Temptation Island, e lui invece che si gasa tantissimo, ovviamente. Però almeno stanno insieme, questa cosa è molto bella. Al 3487 300 200 ci siete anche voi, ma quello che vi volevo dire è che in questo momento a Milano ci sono i rider che stanno manifestando, perché sì, avete sentito, l'avete provato sulla vostra pelle, avete sentito al GR2, insomma, ragazzi, c'è il caldo che è ingestibile in questi giorni, anzi è più di un mese che questo caldo è ingestibile, e allora facciamo un appello veramente, cerchiamo di evitare di ordinare, soprattutto nelle ore più calde, evitare di partecipare allo sfruttamento di questo lavoro. Ci sono delle aziende che hanno interrotto le consegne nelle ore più calde, e questo però purtroppo non è abbastanza per i rider, perché in quelle ore loro non guadagnano, quindi insomma ci vorrebbe veramente una tutela, qualcosa, bisogna fare qualcosa, dobbiamo veramente metterci tutti una mano sul cuore, perché non è possibile che se noi non vogliamo uscire di casa perché fa caldo, perché dobbiamo costringere una persona a fare tutti quei chilometri in bicicletta per consegnarci veramente un panino, insomma. Cerchiamo di pensare anche a questa situazione, perché è una cosa impossibile. Io quando li vedo in giro in certi orari, ma comunque in generale, trovo che sia veramente un lusso che possiamo evitare, no? Non lo so, insomma, stanno manifestando e noi in qualche modo almeno un pensiero dobbiamo averlo per i rider che sono a Milano in questo momento. Andiamo avanti con la musica, ve l'ho detto, noi ci fermiamo spesso in Francia ad ascoltare un po' di musica, ma in questo caso è una hit, siamo nel 2001 e ascoltiamo i Telepop Music con Breathe.

0: Ma scusami Provenzano, ma io veramente devo entrare sul pezzo quando sta ripartendo? Cioè sei un regista, non sei un DJ. Questa è la differenza tra me e te. Ah, che bella la squadra di Era Ora. Noi, immaginateci così, abbiamo spento tutte le luci, siamo al buio in radio, non c'è la visual perché questo è un programma radiofonico e basta, come si faceva negli anni 90 e come ci piace a noi veramente. Quindi ascoltiamo un sacco di musica insieme, ci siete anche voi al 3487 300 200. E Gianni, grazie, mi hai mandato un acrostico, non sapevo si chiamasse acrostico questa cosa di usare la prima lettera, no? Cioè non so spiegarlo, come non so dire Era Ora. Vabbè, comunque hai usato le lettere di Era Ora, le hai messe in una colonna, e lo faccio da bambina io, e non sapevo si chiamasse acrostico, ma hai scritto una mezza poesia, infatti è una cosa molto carina. Grazie anche per i messaggi di sostegno anche alla musica, a chi magari non fa impazzire ma ascolta lo stesso. Comunque ci sono anche dei complimenti, ma non mi piace leggerli i complimenti, comunque anzi mi diverto molto con le critiche, quindi se volete al 3487 300 200, andate che così almeno ci confrontiamo. È il momento di ascoltare una che nel rap ha spaccato, si chiama Missy Elliott, e all'epoca era il 2000, e, anzi questo pezzo è del 2001, c'era questo binomio che era incredibile e c'era Missy Elliott insieme a Timbaland, e devo dire che insomma Timbaland non sbagliava un beat, era incredibile, e anche Missy Elliott era una ragazza che quando entrava sulla traccia si faceva sentire. All'epoca era difficile perché o eri tipo stupenda e quindi lavoravi anche per questo, e i maschi ti davano le possibilità anche per questo. Missy Elliott era diversa e quindi era un po' più difficile per lei spaccare nel mondo del rap. In realtà poi ce l'ha fatta ed è stata sempre una grande, anche appunto parliamo di body positive 25 anni dopo, cioè lei è stata veramente una delle prime ad affermarsi, quindi ha aperto la strada a tantissime ragazze che poi hanno deciso di intraprendere questa strada. Inutile dirvi quanti premi ha vinto, sono tantissimi, ha scritto per delle colleghe come Madonna, Katy Perry, poteva evitare, Katy Perry poteva evitare, però Ariana Grande, Christina Aguilera, insomma Missy Elliott è stata importantissima nel mondo del rap. Non so bene che fine abbia fatto adesso, ogni tanto vedo che c'è qualche singolo, però sono cambiati sicuramente anche i tempi. Noi ascoltiamo Missy Elliott insieme a Timbaland, questo è un brano un po' ripetitivo e è molto diverso dagli altri pezzi che faceva, per questo forse è quello che mi piace di più. Ascoltiamo For My People.
1: Yeah, this is for my mother club heads, you feel me? Yeah.

Inghilterra-Argentina, ieri ricordiamo tristemente che la Francia è uscita, quindi è... niente, neanche adesso, ci poteva stare, eh? E quindi insomma questa sera è decisivo, perché poi ci sarà la finale tra qualche giorno, adesso non mi ricordo, a proposito, tra qualche giorno ci sono anche i concerti di Bad Bunny, il 19 c'è la finale, ci sono anche i concerti di Bad Bunny, guarda caso 17-18, non è che hanno fatto le cose a caso così, concerti di Bad Bunny, due date a Milano, lo sapete chi ci va Andrea Dell'Augusto rosicando di brutto, ma se Bad Bunny non vi piace particolarmente, ma vi piace comunque la musica, il 18 a Salerno ho uno spettacolo con Gino Castaldo, anni 80 contro anni 90, tipo adesso a Inghilterra contro Argentina, non fanno altro che litigare. Ma che cos'è? I fratelli Gallagher, cioè una roba incredibile. Oh, si danno gli spintoni, niente, non posso vedere queste cose perché mi agito. Si danno gli spintoni, questo non è fair play, assolutamente. Lo sapete che cosa ci vuole adesso? Ci rilassiamo un po', questo è veramente il progetto più bello degli ultimi anni, ragazzi, ma di che cosa parliamo? In Italia è successo questa cosa meravigliosa, un po' in sordina, poi invece è diventato anche famosissimo, anche se lui non vorrebbe, perché lui non vuole andare in tour, non vuole cantare dal vivo, a proposito il pezzo si chiama Vivo, il video è qualcosa di speciale, andatevelo a vedere, intanto ascoltatelo su Radio 2, era ora, poteva mancare Andrea Laszlo De Simone, dal 2021 noi ascoltiamo Vivo.

Andrea Laszlo De Simone a Radio 2 era ora, stanno arrivando un po' di messaggi al 3487 300 200, vi ringrazio che mi fate compagnia, vi ho chiesto delle critiche ma riguardanti era ora, perché comunque non riguardanti i commentatori magari delle partite, non lo so, vabbè, scrivete quello che volete, va bene lo stesso, vi voglio bene lo stesso. Comunque, che bello questo pezzo, non so perché mi ha fatto pensare a un documentario che ho guardato ieri, un documentario sui dinosauri, non so perché, comunque mi sono intrippata con sto documentario sui dinosauri e io non sapevo che prima dei dinosauri c'erano i rettili. E non avevo mai pensato che cosa c'era prima dei dinosauri. E poi un'altra cosa anche che mi ha fatto strano, che mi ha fatto molto strano, ero sobria, ve lo giuro. E pensare, ok, pensiamo al T-Rex, il più famoso dei dinosauri, ok? Ma quanti T-Rex c'erano? Io ho sempre pensato un T-Rex, non un milione di T-Rex in tutta la Terra, c'è una banda di T-Rex tutti insieme. Vabbè, pazzesco, stasera lo finisco, erano tante puntate, mi sono addormentata a un certo punto e non so perché Andrea Laszlo De Simone mi ha fatto pensare adesso ai dinosauri, la Terra forse, il pianeta che vive così, insomma, boh. Chissà, noi andiamo avanti con la musica, andiamo a Londra, un po' di rap, perché comunque il rap non c'è stato ancora in questa puntata, non abbiamo messo niente di rap e quindi lo facciamo adesso, va bene, andiamo a Londra, un po' mi dispiace perché questa è l'Inghilterra, è come un po' come schierarsi, no? Ascoltiamo Crystal e questo è Top 3.

0: my name for the dirt. Awkward silence. Tension tick like custard curd. Just went dinner. Life so sweet, don't need a dessert. He in a shopkeep. Still gonna fill it with sweets, yeah, nerd. You're a muppet. Me and my boy like Ernie and Bert. Family ties that secrets, dying with you ain't saying a word.
1: Crystal, Radio 2, era ora, sono rimasto colma, ho deciso, sono le 21.45 e adesso noi parleremo solo di dinosauri, ok? Quindi al 3487-300-200 scrivetemi tutto quello che sapete sui dinosauri, che però potrebbero stupirmi, cose strane, no? Cioè, tipo, non lo so, che anche voi avete detto, cavolo, non ci avevo mai pensato. Ad esempio, un'altra cosa, quando è successo del meteorite e la Terra è diventata quella che poi è oggi, ha distrutto tutta l'era giurassica. Tra l'altro giurassico è un termine che viene da Giura, che è la montagna rocciosa che c'è tra la Svizzera e la Francia, perché lì hanno iniziato a fare le prime ricerche, diciamo, sulle montagne, e quindi si dice giurassico per questo motivo. Vi giuro che ero sobria ieri quando ho iniziato a fare queste ricerche. Ho scoperto che i dinosauri, quando è successo, quindi il mondo era in fiamme, loro hanno vissuto qualsiasi situazione, la pioggia per milioni di anni, il mondo nero, la lava dei vulcani, è successo di tutto quando c'erano i dinosauri, ok? Quando è successo del meteorite, cavolo, alcuni dinosauri sono sopravvissuti e sono rimasti in questa terra desolata di fumo e fuoco e sono morti così. È un po', mi dispiace, cioè no, ma comunque voi siete proprio insensibili. Devo cambiare tutta la squadra di era ora, non mi piace questo atteggiamento. Comunque scrivetemi cose sui dinosauri al 3487 300 200, ci sta. Torniamo bambini, i bambini sono fissati con i dinosauri, sanno tutto, i nomi, i disegni, li sanno fare benissimo, perché poi noi perdiamo questo interesse? Cioè, è così bello sapere che noi prima eravamo dei piccoli T-Rex. Vabbè, questo è Stardust.

Radio 2 era ora, era Stardust Music Sounds Better With You, è 1998 ed è l'unico brano degli Stardust, che è un progetto con Thomas Bangalter dei Daft Punk insieme a DJ Alan Brax, che invece ha fatto molte altre cose nel mondo della discoteca, e la voce di Benjamin Diamond, infatti era nei crediti, cioè si scriveva così proprio il brano. Pensate che Alan Brax aveva un gruppo un po' un gruppo punk, diciamo, faceva un altro tipo di musica, aveva questa band e lascia il gruppo perché a un certo punto i suoi amici della band dicono: vai a cantare con i Daft Punk, vai, bravo che vai a cantare così. Cioè, vi rendete conto? Tipo, non lo so, la band più famosa del mondo, i Daft Punk, vabbè, faceva un po' ridere. Mi state mandando delle cose sui dinosauri, delle cose anche incredibili. Prima però voglio leggervi questa notizia, che hanno venduto all'asta uno scheletro di stegosauro, che è gigante, cioè il T-Rex più grande del mondo, 50 milioni di dollari. Adesso io devo trovare 50 milioni di meno 500 euro, che sono quelli che forse ho in tasca, e io lo voglio. Poi però ci vogliono altri non so quanti milioni per avere un hangar, perché dove lo metti? Io lo vorrei, bellissimo, vabbè. Comunque ci rimangono per fortuna i musei di scienza, dove ci sono gli scheletri, e fa veramente tanto impressione ritrovarsi sotto uno scheletro di dinosauro. Comunque mi diceva Matteo Strada che c'è una cosa che smentisce Jurassic Park, anche se secondo me ce ne sono mille di cose che smentiscono Jurassic Park. Intanto non è mai successo un parco con i dinosauri nei giorni nostri, e questa è la prima. La seconda è che dice che noi non ci immaginiamo mai come nascevano i T-Rex. Praticamente hanno scoperto gli scienziati, non i nostri autori, ma gli scienziati hanno scoperto che il T-Rex, quando nasceva, dopo poche ore era già un T-Rex, cioè un mini T-Rex, tipo un gatto, ma T-Rex, con quei denti lì, cioè già poteva mangiare come fa un T-Rex, ovviamente scala mini T-Rex, però insomma, questo non so cosa ci dice, però è una notizia. Intanto è già qualcosa. Grazie Matteo Strada, veramente sei molto utile. Adesso noi ascoltiamo ancora un po' di musica su Radio 2 Era Ora, manca più o meno un'ora da passare insieme, e ascoltiamo la mitica, lei è fantastica, io non so dove sarei senza tutta la famiglia Gainsbourg, perché Jane Birkin è la madre, Serge Gainsbourg è il padre, e già poteva nascere una red flag, invece nasce Charlotte, che è un'attrice incredibile ed è anche una cantante. Nel film di Lars von Trier, Nymphomaniac, lei si chiama

0: dialogo tra Joe, che è un uomo in fuga e vuole scappare in Messico perché ha sparato alla moglie infedele, sempre lì stiamo, e un presunto suo amico, quindi una specie di confessione, insomma, non sapevo il significato del brano. Adesso noi ascoltiamo L'Onda Verde e torniamo con tanti dinosauri, ma soprattutto con la musica, quella di Galli con Coco.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 21:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Grandine, temporali violenti e venti forti, continua l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per i nubifragi che stanno interessando Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Lentamente ora l'intensa fase di maltempo si sta spostando al nord-est e sulle Marche. Sulla 13 ci sono code per 8 km per una perdita di carico tra Ferrara Nord e Altedo in direzione di Bologna. Rallentamenti per incidente sulla 12 tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla statale 30 di Valbormida, rallentamenti per la presenza di alberi tra Cantalupo e Gamalero, e stiamo parlando del maltempo che ha interessato il nord-ovest. Ancora sulla statale 309 Romea, code per la presenza di alberi, sempre a causa del maltempo, tra Ravenna e Porto Tolle. Sulla 1 alla Firenze-Roma, rallentamenti tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione della capitale. Sulla A14

0: Sta piovendo nel tratto tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Infine, sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per lavori a Cetara. Si raccomanda naturalmente massima prudenza alla guida per le forti piogge al nord d'Italia. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

le 22.04, qualcuno mi ha anche scritto al 348 7300 200. Ho dato il numero giusto? Non ho dato il numero mio, ok. Che bello, Ema, sentirti parlare, perché salti tutte le doppie. Guarda, questo dovrebbe, non dovrebbe essere una cosa bella. Dovrei aver imparato dopo 26 anni. Sono 26 anni che sono in Italia. E io comunque ho capito che quello che ho imparato fino ad oggi è quello e basta. Cioè, nel senso, non imparerò grandi cose nuove nella lingua italiana, perché io ci provo. Però faccio fatica. Qualche anno fa ho imparato che soprattutto ha due T e poi altre due T, ma non ha senso. E quindi il mio cervello fa molta fatica ad accettare nuove regole, però diciamo dai, mi dispiace, insomma, dovete comunque provare a capirmi. Poi c'era un messaggio super carino, un messaggio vocale, però è un po' lungo, di Rossella, che ci raccontava che non sa molto dei dinosauri, però una volta era al parco con c'erano i dinosauri, era con suo figlio, e suo figlio a un certo punto, c'era il dinosauro, quello col collo lunghissimo, e lui ha detto: quello è un lungosauro. E insomma, per lei adesso quel dinosauro lì, forse il diplodoco, si chiama così. A proposito di nomi strani, effettivamente, per fortuna, pensavo ieri mentre guardavo quel documentario, a un certo punto ci siamo regolati con i nomi, abbiamo deciso gatto, cane, cavallo, ma i nomi di dinosauri sono difficilissimi. Cioè, pensate che i bambini li sanno tutti a memoria, ma sono veramente difficili. Ci sono nomi divertenti, ad esempio hanno scoperto in Brasile i resti di un rettile che esisteva quindi prima dei dinosauri, e si chiama, fa molto ridere, il rincosauro. Effettivamente ha un po' la faccia di Alessandro Provenzano, se ci fate caso, cioè un po' ci assomiglia. Comunque, scrivetemi curiosità, cose che forse non troppo, perché qualcuno qua mi ha scritto, cioè curiosità sì, però questa è un po' macabra. Pensa, Emma, che il petrolio è il risultato, io non so se è vero questo che sto dicendo in radio adesso, controlleremo. Pensa che il petrolio è il risultato della decomposizione di piante e animali vissuti milioni di anni fa, tra cui anche i nostri progenitori. Quindi quando facciamo benzina bruciamo anche il bisnono, Piero da Fermo. Io però per fortuna non ho la patente, perché già di parenti ne ho pochi, ci mancava solo che bruciavo il bisnono. Ascoltiamo un super gruppo, perché in qualche modo questo è un super gruppo, Karol G e un sacco di gente, questo è più 57. Colombia Gang. I'll be on the drums.

Non c'è bisogno che disannuncio perché ha già detto tutti i nomi, cioè l'ha già fatto, ha fatto i ringraziamenti sul finale della traccia. Più 57, che non so come si dice in spagnolo, però il prefisso della il prefisso internazionale della Colombia era Karol G, e un sacco di gente appresso, bellissimo il pezzo, e vi dicevo un po' di reggaeton ci sta, anche perché appunto ci saranno questi due grandissimi concerti di Bad Bunny a Milano il 17 e il 18, e quindi sapete c'è la casita, noi stiamo aspettando di sapere chi sarà nella casita, perché Chiara Ferragni c'è già stata quando ha fatto il concerto, non mi ricordo dove, però insomma c'è questa casita a un certo punto del concerto, l'ha fatto anche durante il halftime show del Super Bowl, l'evento sportivo più importante del mondo diciamo, e c'era questa casita in realtà, credo che nasca come un posto privilegiato per le persone che non avevano la possibilità di vedersi il concerto perché costava magari tanto, e esisteva questo posto privilegiato, poi in realtà è diventata una roba per i VIP, quindi non ha molto senso, però comunque un po' di curiosità per chi ci sarà in quella casita un po' c'è. Continuate a mandarmi messaggi, alcuni sui dinosauri, altri anche molto simpatici, vi ringrazio. 3487 300 200. Ma volevo mandare un abbraccio speciale a Manny che ci sta ascoltando, che è un mio amico, veramente ho detto sono 26 anni che sto in Italia, sono 26 anni che lo conosco, e mi ha mandato delle informazioni sui dinosauri, effettivamente c'erano ieri nel documentario, e cioè che molti dinosauri avevano le piume. Questo li rende anche un po' meno sexy, devo dire, perché poi avevano le piume in posti strani, tipo solo qualche ciuffo qua e là, e forse anche i T-Rex, però come facciamo a saperlo? Adesso è un po' difficile, dovremo, non lo so, forse studiarli un po' meglio. Detto questo, col fatto che si stanno sciogliendo i ghiacciai, troveremo tanti di quei dinosauri, secondo me, non è una cosa bella, Era meglio non sapere. Andiamo avanti con la musica perché sono le 22:13 e manca poco, siamo ancora un po' in compagnia insieme. Ogni tanto dovrei mettere un pezzo rap, perché questi sono i Gorillaz. Quando arriva il rap era

I Gorillaz, Radio 2 Era Ora, loro suoneranno a Trieste il 25 luglio alle 21, Piazza Unità d'Italia. Potete andarci perché comunque Era Ora non c'è, perché è sabato, quindi potete andarci. No vabbè, dai, scherzo, perché comunque c'è un sacco di musica bella, è una super programmazione estiva su Radio 2, quindi non potete andare al concerto dei Gorillaz, mi dispiace. Ha segnato l'Inghilterra, non so chi, uno che c'ha comunque un numero sulla maglia sicuramente. Non ci avevo pensato. Chi? Gordon? Anthony Gordon. E come avete capito, a me interessava soltanto una squadra, cioè due squadre mi interessano, l'Italia e la Francia. E non ci avevo pensato, ho visto adesso un reel che mi ha fatto ridere. Effettivamente ieri era il 14 luglio e i francesi non lavorano il 14 luglio. E quindi loro non hanno, cioè è giusto, va rispettata la tradizione, va rispettata, ragazzi, è festivo. È così, non ci avevo pensato assolutamente, giornata importante in Francia il 14 luglio. Comunque adesso iniziamo a far partire il pezzo sotto, c'è un'intro lunghissima, non so se mi va di farla tutta. E questo è un pezzo che ha aggiunto Matteo Strada, quindi se volete scrivere cose brutte lo potete fare adesso, 348 7 300 200. Quando si va in automatico è pericoloso, eh? No, in realtà il pezzo è bellissimo, loro sono i Delicatoni e questa è La stessa cosa insieme.

molto interessante questo progetto di Delicatoni, la stessa cosa insieme featuring Nice Elevator. L'hanno fatto, scusate c'è una zanzara, mi sa che l'ho presa, l'hanno fatto un po' questo brano perché loro hanno delle vite molto diverse e per ricordarsi ogni tanto invece di essere di avere questo progetto che vanno tutti nella stessa direzione, quindi è anche una cosa bella insomma. Adesso noi torniamo in Francia, lei è l'artista più ascoltata in Francia del Mali in realtà, spacca qualsiasi cosa fa, diventa la numero uno. Ascoltiamo I

a volte vi lamentate che insomma tra generazioni ci sia un po' di difficoltà di comprensione, no? Perché i giovani hanno un linguaggio tutto loro e non vogliono particolarmente farsi capire da noi adulti, e quindi non è sempre facile stare al passo con i termini tipo mi stai cringiando, quelle robe lì, no? E dovete sapere che in Francia è ancora più difficile, perché c'è proprio un linguaggio completamente nuovo. Questo pezzo, che è Copine, forse solo Copine riesco a capire io, cioè, ed è la mia lingua madre comunque. Quindi se manchi dalla Francia per 2 anni ti perdi veramente l'evoluzione dello slang, e dopo è molto difficile tornare a comprendere. Quindi no, così, piccola digressione, andiamo avanti con la musica. Ci siete anche voi al 3487 300 200, mi state mandando un po' di messaggi, intanto io vi aggiorno anche ovviamente sulla partita, sempre 1-0 per l'Inghilterra. E adesso ci sono gli Everlast, che con questo pezzo insomma toccano parecchi argomenti per la serie sii sempre gentile, perché non sai che difficoltà sta affrontando la persona che hai di fronte. Infatti in questo pezzo ci sono 3 situazioni diverse, tutte e 3 abbastanza terribili. Ad esempio questa donna che viene lasciata dal fidanzato perché è rimasta incinta, un senza tetto fuori da un negozio, insomma un casino, la vita è un casino.

che di là in redazione ci stavamo chiedendo chi l'ha messo questo brano. Sicuramente io, ma non mi ricordo dove l'ho sentito. L'avrò sentito in un film, qualcosa che mi ha colpito. Sicuramente non è che io ascolto di base gli Everlast, però qualcosa sarà successo. Comunque molto bello, anche appunto per il significato, no? Queste storie, mi piacciono le canzoni che raccontano delle storie, storie di vita, non come quella che stiamo per ascoltare, l'opposto, l'opposto di una storia di vita. Vabbè, in qualche modo, dai, alla fine ci ricorda sicuramente un periodo spensierato, sicuramente era il 2010 e quindi eravamo più spensierati di oggi, questo è sicuro. Vai Provenzano, sulle mani, ascoltiamo i Duck Sauce insieme a Armand Van Helden. Beh, che cavolo, che squadra è questa? Barbara Streisand.

Ma che gli volete dire alla musica da discoteca? Da adesso parliamo, chiacchieriamo un po' insieme io e voi. Cioè, ma questa roba è fatta solo per divertirsi. Cioè, ha un valore enorme comunque se ci pensate, no? È bella la musica profonda, è bella la poesia, è bello raccontare le cose brutte della... Però cavolo, ci vuole un po' e un po', insomma, dobbiamo bilanciare. Guarda, mi dispiace che stasera siamo lunghi perché c'erano dei pezzi e dobbiamo metterli nelle prossime puntate, perché comunque c'erano dei pezzi fortissimi in coda al programma. Ma adesso io cambio un po' genere, più o meno. Andiamo da un'artista, una cantautrice romana. Non so molto di lei, so che è classe 99, si chiama Yasmina, il pezzo è Mi piace stare sola.

Radio 2 era ora, spacca, Yasmina, sei bravissima, mi piace stare sola, e il titolo del pezzo, cioè Matteo Strada mi stava facendo vedere che su alcune piattaforme dove si possono comprare i vestiti e non solo, oggetti, insomma, di seconda mano, ci sono, cioè, assurdo, c'è praticamente questo cartello con un QR code con scritto percorso a piedi, proviene dal concerto di Ultimo e costa 500 euro. Ma io lo sto dicendo in radio, forse qualcuno lo va a comprare. No, dai, no, non si può. È proprio un cartello che c'era per dire si va di qua. Cioè il percorso a piedi di qua è assurdo. 500 euro, ci sono poi i braccialetti, eccetera. Parliamo di un concerto che è già passato, lo sappiamo, ne abbiamo sentito parlare, insomma. Però lo trovo assurdo, io non avrei mai pensato, non ho mai pensato a staccare. Anzi, io sono quella polla che si compra il merchandising ufficiale, ovviamente. E infatti ho una super maglietta di Tiziano Ferro adesso, pagata 45 euro, con scritto Who the fuck is Tiziano Ferro? L'ha messa anche lui durante il concerto. Però a me piacciono troppo le magliette dei concerti, ragazzi. Il merchandising ufficiale va saccheggiato, secondo me. Detto questo, ecco, forse comprare cose usate di quel concerto forse non mi sarebbe mai venuto in mente. La musica è protagonista a Radio 2. Provenzano, posso chiederti di saltare il prossimo pezzo e mettere gli America? Se può fa? Dai, ho proprio voglia di sentire il mio pezzo preferito. Questa, mamma mia, adesso la canto tutta io con il mio accento sbagliato. Gli America, All Swift No Name, ovviamente. Era ora.

questa era perfetta per il racconto dei dinosauri, perché comunque parla della natura, parla di quello che c'era prima, c'era un fiume, c'erano i pesci, gli uccellini, parla un po' di deserto, quindi ci poteva quasi stare col discorso che abbiamo fatto prima sui dinosauri. La partita va avanti, sempre 1-0 per l'Inghilterra, l'Argentina, ditemi una cosa, fa fatica? L'Argentina fa fatica, si può dire così? Va bene, si può dire così. Allora, ci chiedevamo con Matteo Strada, parlavo del merchandising ai concerti, quindi io sempre ovviamente merchandising ufficiale, mi compro sempre la maglietta, perché poi qualche volta ho esagerato con la felpa, però poi non le indosso, quindi già comunque costicchia il merchandising ufficiale, però io voglio comunque sostenere l'artista, tutta l'organizzazione, e di solito quando vedo un live mi compro la maglietta. Ci chiedevamo con Matteo Strada, ma è giusto invece andare a sentire un live con la maglietta dell'artista? Cioè, mi chiede lui, la prossima volta che vai a sentire Tiziano Ferro ti metti la maglietta di Tiziano Ferro? E io ho risposto no, perché io vado vestita come voglio, è live, me la metto in altre occasioni magari. Ah, ok, un sondaggio che sta facendo lui: voi andate ai concerti con le magliette dei cantanti? Perché se no si può fare che metti la maglietta, che ne so, dei Metallica al concerto di Tiziano Ferro, e allora vedi se c'è qualche amico che si riconosce vedendo la tua maglietta. Non lo so, comunque 3487 300 200, è giusto mettersi la maglietta del cantante al concerto di quel cantante? Non lo so, io non ce l'ho la maglietta di D12, adesso la rimedio. Ascoltiamo i D12, una band voluta da Eminem, che a un certo punto, dopo il successo enorme che ha avuto, ha detto: aspetta, io avevo promesso ai miei amici che facciano rap con me che un giorno sarei, se fossi diventato famoso, sarei tornato da loro e avrei fatto una band con loro. E così fa, e infatti esce quest'album fighissimo dei D12, e noi ascoltiamo My Band. I don't know, dude.

0: My salsa.
1: Where everybody go?
2: My salsa, dice Eminem sul finale di My Band. Erano i D12. Nel frattempo ha segnato l'Argentina e quindi si è visto un primo piano su Mick Jagger, veramente disappointed, deluso, delulu proprio, che faceva no così con la testa. Insomma, Mick Jagger la sta prendendo molto seriamente. Ha segnato? Chi ha segnato? De Paul? Chi ha segnato? Che adesso me lo... Fernandez, Enzo Fernandez, avete visto quanto ne so di calcio. Quindi adesso noi finiremo con Era Ora, ma penso che andranno ai supplementari, anche se manca ancora qualche minuto. No, i supplementari, poi ci saranno dai, come si chiamano, dai, i rigori. No, prima fanno una mini partita, un quarto d'ora. I supplementari, una mini partita. Così si dice. E quindi niente, dai, vi aggiorno finché io sono in onda. Mancano pochi minuti alla fine di Era Ora. Non so cosa mettere, un pezzo che spacca o un pezzo un po' più dolce. Non so, Provenzano, decidi tu, fammi una sorpresa. Guarda, tra No Stress e Blu Soleil, fammi una sorpresa. Che cosa hai deciso? Che hai deciso Blu Soleil? Perché tu hai veramente, sei pavido, hai paura delle tue scelte, Provenzano. Sei gemelli? Sei bilancia, e certo, ti metto pure davanti a una scelta e tu vai a scegliere la cosa più semplice, no? Blu Soleil, il pezzo si chiama Soleil Bleu, così è facile.

Ancora qualche minuto di recupero mentre noi stiamo chiudendo il programma. Era ora su Radio 2, ha segnato di nuovo l'Argentina, quindi penso che Victoria Beckham tornerà a casa, perché sennò doveva stare un'altra mezz'ora, più di mezz'ora, quindi forse, non lo so, forse un pochino a lei fa piacere, sicuramente a tutti gli altri tifosi inglesi un po' meno. Comunque mancano 5 minuti di recupero, non lo so, vediamo cosa succede. Io volevo ringraziare tutta la squadra di Radio 2 Era Ora, Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, in console Fabrizio Paccione, Cristina Santi e in altra mezz'ora, più di mezz'ora, quindi forse, non lo so, forse un pochino a lei fa piacere, sicuramente a tutti gli altri tifosi inglesi un po' meno. Comunque mancano 5 minuti di recupero, non lo so, vediamo cosa succede. Io volevo ringraziare tutta la squadra di Radio 2 Era Ora, Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, in console Fabrizio Paccione, Cristina Santi e in regia Alessandro T-Rex.

21 alle 23, perché io sono in onda tutti i giorni dal martedì al venerdì, tranne questo venerdì perché ci sono i Team Samaritz. Ovviamente dovete ascoltare Radio 2. Ciao amici, ciao ciao.

0: Sono le 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: decisiva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirarsi.
1: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.

0: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
1: Sono felicissima!
0: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
2: Stanno arrivando i mini cuccioli!
3: Ciao a tutti!
4: Portatemi chiunque provi ad entrare.
5: Per quanto tempo si può stare, disconnessi?
4: 14 ore.
0: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Hoy te voy a hacer llorar.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino!
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere!